0: 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 22. Luca 22, cominceremo a leggere dal versetto 63. Intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo e dopo averlo bendato lo percuotavano in faccia e gli domandavano dicendo: indovina chi è colui che ti ha percorso. E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Appena fu giorno si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e i scribi, lo condussero nel loro sinedro dicendo: tu sei il Cristo? Dicelo. Ma egli disse a loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste, né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli disse a loro: voi dite giustamente, perché io sono. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, apri i nostri occhi questa mattina, come abbiamo cantato, come abbiamo pregato. E noi preghiamo, Padre, che c'è, se ci sia qualcuno in mezzo a noi questa mattina che non ha invitato te nel loro cuore questa mattina, che non ha sperimentato ancora il tuo perdono, non ha sperimentato ancora la tua grazia, che loro possano farlo questa mattina, che possano essere toccati dal tuo Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo che Pietro ha negato Gesù tre volte, vediamo qui che come hanno trattato nostro Signore, poi quando è venuto il giorno, portano davanti i capi, i sacerdoti, i scribi. È importante di ricordare che la folla che poi vedremo era davanti a Pilato in quel giorno, non era una folla di gente comune di Gerusalemme, era una folla di capi religiosi, dei capi dei giudei, che cercavano la sua morte. E in versetto 67, se tu sei il Cristo, dicelo. Se tu sei il Figlio di Dio, se sei il Messia, perché Cristo vuol dire questo, Messia, che vuol dire nella nostra lingua l'unto, il scelto, il salvatore del mondo. Se è così, dicelo chiaramente. Ma Gesù disse: anche se io vi dico, voi non credete lo stesso. E anche se io vi faccio qualche domanda, non mi risponderete. E a volte è così con le persone, no? Io ho trovato anche fratelli così, che magari tu vedi che stanno sbagliando o stanno andando in una direzione sbagliata, e tu, essendo pastore, cerchi di avvertirli: guarda fratello, sai, quella via, quel fatto che tu non vieni più in chiesa non è in conforme alla volontà di Dio, che tu non frequenti nessuna chiesa, perché la parola di Dio chiaramente dice: non abbandonate l'assemblea dei credenti. Ognuno di noi dobbiamo far parte di un gruppo di credenti. Non dobbiamo dire vagamente: io appartengo alla Chiesa Universale, perché questo è vero. Ognuno di noi che siamo figli di Dio apparteniamo al corpo di Cristo, alla Chiesa Universale, o alla Chiesa Cattolica, se volete chiamarlo così. Non cattolica romana, una contraddizione di termine, ma la Chiesa Universale. Però Dio è la volontà di Dio che apparteniamo anche a un gruppo locale, che abbiamo fratelli e sorelle che ci circondano. A volte non è comodo questo, perché la nostra vita viene esposta ai altri, i nostri difetti, e a volte non vogliamo che accada quello. E io ho visto tante volte, parlando con anche fratelli, arrivo anche al punto di Gesù di che è inutile che parlo con te, perché tu nella tua mente sei deciso, farai quello che farai, è inutile che io spreco parole, pregherò per te. E anche qui Gesù diceva la stessa cosa: è inutile che io parlo con voi, che litigo con voi, che cerco di convincervi, intanto siete già convinti di quello che farete. Voi non credete in me, volete ammazzarmi. E poi dice in versetto 69: ma da ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Nei altri Vangeli dice che la prossima volta che mi vedrete, questa è la mia traduzione, sarà quando vedrete il figlio dell'uomo venire in gloria nelle nuvole. Quello che Gesù stava dicendo a queste persone: la prossima volta che mi vedrete, non sarete voi i miei giudici, ma sarò io il vostro giudice. Ringraziamo Dio, coloro di noi che siamo figlioli di Dio, noi vedremo Gesù prima di quel giorno, nel giorno del rapimento della Chiesa. Noi vedremo Gesù e avremo i cuori pieni di gioia quando suona la tromba e Gesù dice: vieni sposa, e prenderemo il volo. Sto avendo tante difficoltà a trovare un volo fino a Kosovo in questi giorni. Ma quel volo è già prenotato, il mio posto è conservato in cielo e non devo preoccuparmi, no? Perché tutti i fratelli che vogliono andare in Kosovo un po' stanno dipendendo su di me, che trovo biglietti che costano poco, no? Ma quel biglietto là è già pagato col sacrificio di Gesù, è già prenotato, il mio posto nessuno lo prenderà. Ma Gesù, quando verrà in gloria e tutto il mondo lo vedranno, verrà in giudizio per giudicare questi uomini che giudicano lui, che condannano lui. Lui dice: la prossima volta che mi vedrete come il giudice dell'universo, e non sarò io nel banco dell'imputato, ma sarete voi. Pensate un attimo su questo. Questi uomini sono morti. Io credo che sono nell'inferno già, separati da Dio. Ma nell'ultimo giorno, nel giorno quando il mare darà i suoi morti, la resurrezione, no? Allora loro staranno davanti al banco di Dio. Staranno davanti il Cristo. E Lui li giudicherà. Noi viviamo in tempi quando ormai, secondo me, anche nelle chiese non si predica più neanche dell'inferno. Ma la Bibbia dice che chi non riceve Cristo andrà all'inferno. Sarà eternamente separato da Dio, in un posto di angoscia e di tortura, di dolore, per tutta l'eternità. Ma non penso che nessuno andrà lì senza aver avuto l'opportunità di cui vedremo questa mattina. L'opportunità di stare davanti al Cristo e fare una scelta. Questi uomini hanno fatto la loro scelta. E Gesù in versetto 70 dice: voi dite giustamente, perché io lo sono. Io sono il figlio di Dio. Noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, che lui è Dio, perché la Bibbia lo dichiara. E in capitolo 23 abbiamo questo uomo Pilato, in ogni probabilità un italiano, mandato da Roma per governare Israele. E gli ebrei portano Gesù davanti a questo uomo Pilato, e vedremo questa mattina il comportamento di Pilato. Perché magari per noi è facile giudicarlo e dire: ma come potevo? Lui aveva Gesù davanti. Come potevo poi darlo in mano ai giudei per ammazzarlo? Come potevo darlo in mano a condannarlo? Ma io, studiando questi passi e meditando su essi, ho visto che tante persone anche oggi, magari in un altro modo, fanno la stessa cosa che fa Pilato con Gesù Cristo. E vogliamo leggere in versetto 1: allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato, e cominciarono a accusarlo, dicendo: noi abbiamo soppreso costui sovvertire la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere un re, il Cristo. Quindi loro non potevano andare da Pilato con accuse religiose per dire questo blasfema, lui non segue la nostra legge, perché essendo romano lui non poteva condannare una persona solo perché non seguiva le loro norme religiose. Ma avevano accuse che avevano a che fare col governo romano. E vedremo che tutti e tre accuse false. Prima che lui sovverte la nazione. Cosa ha fatto Gesù per sovvertire la nazione? Ha guarito tante persone, ha aiutato le persone, ha mai predicato ribellione contro Roma? No. Quindi una bugia completamente. La seconda cosa, che lui insegna alla gente di non pagare tributo a Cesare. Anche questo è falso. Gesù ha detto, di chi è l'immagine e iscrizione? Di Cesare. Gesù ha detto, allora date a Cesare quello che è suo e date a Dio quello che appartiene a Dio. Anche un'altra istanza nel Vangelo, Gesù disse a Pietro, vai a pescare, il primo pesce che prende ci sarà una moneta dentro, vai a pagare, cosa? Le tasse. Non solo Gesù non predicava di non pagare le tasse, ma lui pagava le tasse. Quindi un'altra accusa falsa. La terza, affermando di essere un re, il Cristo. Fino a questo punto Gesù non aveva mai dichiarato di essere un re. Anzi, quando lui entrando a Gerusalemme volevano fare lui re, ricordate nel Vangelo quando volevano fare di Gesù re, cosa ha fatto? Lui ha rifiutato di essere incoronato in quel momento, perché non era il suo momento. Di essere il Cristo lui aveva appena affermato, quindi questa terza accusa, diciamo, metà è giusto. Ma più o meno tutte le accuse erano bugie. E vediamo che, versetto 3, allora Pilato lo interrogò dicendo, sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose e disse, tu lo dici. Quindi anche qui lui non ha dichiarato di essere re di nessuno. Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e altri e alle turbe, io non trovo nessuna colpa in questo uomo. Io non vedo niente di sbagliato in questa persona. Lui affermerà queste cose un altro due volte. Tre volte lui dirà, io ho esaminato questo uomo e non trovo nessun colpa in lui. Quindi Pilato, dalla sua stessa confessione, riconosce che Gesù non ha peccato, non ha fatto niente di sbagliato. E io credo che Pilato, in un certo senso, era quasi come un credente segreto. E voglio chiarire, non un vero credente, però la verità era davanti a lui e lui vedeva la verità. Perché io credo fermamente che ogni uomo e ogni donna, ogni essere umano, un momento della loro vita, se vivono in Cina o Africa o in Nord America, prima di morire, un giorno come Pilato, staranno davanti alla verità di Gesù Cristo. E dovranno fare una scelta. E qui troviamo anche Pilato che la via, la verità e la vita è davanti a lui. Il suo creatore, e lui deve fare una scelta di accogliere la verità o di respingere la verità. Una scelta che ognuno di noi dobbiamo fare. Anche se siamo credenti, è una scelta giornaliera che facciamo di abbracciare la verità, la luce, o di respingerlo e abbracciare la menzogna, la tenebre. E quindi Pilato riconosce che Gesù è giusto, ma in versetto 5, ma quelli insistevano dicendo, egli solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudia dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandando se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Quindi, sapendo che Gesù veniva dalla Giudea, di Nazareth, disse: ah, adesso qui c'è un scappatoio per me, che io non devo giudicare questo Gesù, perché Pilato riconosceva: questo è un uomo giusto, non posso condannarlo. Vedete, lui vuole, in un certo senso, vuole salvare la faccia davanti a Dio e vuole salvare la faccia anche davanti agli uomini. Ma sapete, cari, non si può fare questo. Bisogna scegliere. Dio disse: o con me o contro di me. Non c'è una via di mezzo. E lui cercava: ah, lui è Galileo, allora posso respingerlo? Lo mando da Erode, così io non devo prendere una decisione su questo Gesù. E anche oggi ci sono tante persone così. Quando tu vai a parlare, tante volte, perché io cerco sempre, quando anche vado in giro, di sempre aprire un discorso di Dio, sul Signore con le persone, evangelizzarli, parlare del Signore. E una risposta che ho trovato tanto comune qui in Italia: ah, io sono cattolico. No. Ah, io sono cattolico. Bene, buono. Ma questa non è la risposta che Dio sta cercando, no? E loro vogliono nascondere indietro questo "io sono cattolico", come Pilato, vogliono rimandare. Ah, io sono cattolico. E io dico: bene che sei cattolico, ma nel giorno di giudizio Dio non ti chiederà se sei cattolico, non ti chiederà se sei protestante o ebreo o indù o musulmano. Lui ti chiederà: cosa hai fatto con la via, la verità e la vita? Cosa hai fatto con mio figlio? E anche Pilato non potrà dire: ah, oh, io ho mandato da Erode il tuo figlio. No, Pilato, cosa hai fatto tu? Magari alcuni dicono: ah, ma io sono troppo giovane a pensare alla religione. Un giorno, quando sarò vecchio, allora penserò di Dio. Vogliono rimandare Gesù, no? Non vogliono rigettarlo, perché magari è troppo brusco questo, no? Loro vogliono un po' tenere: sì, tengo Gesù qui a fianco, però vivo la mia vita come voglio io. E quindi lui manda da Erode. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché avevo sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Anche qui potrebbe fare un'altra predica su Erode, il fatto che Gesù non parlava. Il momento quando Dio non ci parla più, quando abbiamo indurito il nostro cuore fino a un tale punto che lo Spirito Santo ormai ha smesso di parlarci. Nei altri Vangeli Gesù tentava: Gesù, fammi vedere un trucco, un miracolo. E Gesù non ha risposto, non ha fatto niente. Intanto i capi dei sacerdoti, i scribi, stavano lì accusandolo con veemenza. Allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò dove? Da Pilato. E anche qui, fratelli, c'è una grande verità, che noi possiamo cercare di respingere questo appuntamento con Gesù. Qui è scritto che Erode ha rimandato Gesù da Pilato, ma io credo che Dio Onnipotente ha rimandato Gesù da Pilato. Pilato ha cercato di mettere, no, di respingere dalla sua coscienza, dal suo cuore, questa decisione riguardo a Gesù, e Dio ha preso Gesù e l'ha rimesso davanti un'altra volta e disse: no Pilato, tu devi decidere, tu non puoi respingere questa decisione per sempre, dovrai fare una decisione riguardo il figlio di Dio. Quindi viene rimandato da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse a loro: voi mi avete portato questo uomo come uno che perverte il popolo, ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusante. Eppure Erode, perché lo ha rimandato a noi, in realtà egli non ha fatto nulla che merita la morte. Quindi una seconda volta lui riconosce che Gesù è un uomo giusto, non trova nessun difetto. Potrebbe dire questo di noi. Pilato potrebbe esaminare la tua vita e dire: Silvana non ha difetto, Craig non ha difetto. Sarebbe un elenco quanto lungo. Craig ha tanti difetti e li ho visto tanti, parlavano 5 minuti con lui, ma lui, di Gesù lui dice: io non trovo niente, è un uomo giusto. In un altro Vangelo sappiamo che la moglie di Pilato aveva dei sogni brutti. Il Vangelo non racconta che cosa erano questi sogni, ma lei disse al marito: non fare niente male a questo uomo, è un santo uomo. Quindi Pilato non era ignorante, lui aveva la verità davanti a sé e cerca in qualche modo di salvare Gesù e cerca di rimandare la sua scelta riguardo Gesù, ma vediamo che non viene permesso questo. In versetto 16: perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Quindi punisco un po' questo Gesù e poi lo libero. Di nuovo cerca di compromettere, no? Va bene, io credo in Gesù, io vado nella comunità di Montebelluna, sì, ho sentito il Vangelo, ho sentito la parola di Dio e nel mio cuore riconosco che è vero, però riconoscerlo pubblicamente davanti agli altri, davanti alla mia famiglia, davanti ai miei colleghi, ma sì, non esageriamo, rimango un credente in clandestino, no? In borghese. Io spero che nessuno di voi siete credenti borghese, spero che i vostri colleghi sanno che siete credenti. Sì, soffrirete la persecuzione, magari ti prenderanno in giro, ma hanno preso in giro Gesù, quindi siamo in buona compagnia. Ma Pilato cerca ancora in qualche modo di fare accomodare tutti, accomodare Dio. Vedi, Dio non ha ucciso Gesù, spero di fare la bella figura davanti agli uomini. Ora, in occasione della festa di Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno, ma essi tutti insieme gridarono dicendo: a morte costui, e liberici Barabba. Questo era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi anche qui di nuovo Pilato dichiara davanti alla folla: non trovo nessuna colpa in questo uomo. Questa folla guidata da Satana però non ha permesso lui di respingere più questa scelta. Nel Vangelo di Giovanni hanno gridato: se tu non giudichi questa persona, non sei amico di chi? Di Cesare. se non giudichi questo uomo non sei amico del mondo. Pilato vuole scampare da questa decisione, ma non le ha concesso. Questa è la terza volta. E io credo che anche Dio stava dicendo a Pilato: Pilato deve decidere. Deve decidere se vuoi l'amore mio o vuoi l'amore del mondo. Vuoi l'applauso dei uomini o vuoi l'applauso degli angeli? Enzo ha detto che c'è gioia in cielo. C'è gioia in cielo per un peccatore che si converte, dice il Vangelo. Quindi l'applauso dei uomini, della famiglia, dei colleghi o l'applauso di Dio in cielo? La scelta è a noi. E anche qui lui è davanti a questa scelta. Ma la folla dice: vogliamo Baraba, l'omicidio. Questo uomo ha ammazzato delle persone. Gesù ha ammazzato mai qualcuno? Gesù ha risuscitato qualcuno? Gesù ha guarito? Ha fatto solo del bene. E a Gesù dicono: crocifiggilo, darci Baraba, darci l'omicidio, darci il pervertito. Versetto 22: per la terza volta egli disse a loro: ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che merita la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ma quelli insistevano con grande grida, dicendo che fosse crocifisso. E le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano. E rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio, e che essi avevano richiesto, e consegnò Gesù alla loro volontà. Quindi finalmente lui ha fatto la sua scelta, e purtroppo ha fatto la scelta sbagliata. Secondo voi Pilato aveva potere di liberare Gesù? Certo che aveva. Lui era il governatore. Pilato era il capo dei Romani e i Romani comandavano Israele. Pilato poteva chiamare legioni di soldati romani e aver dato il comando: ammazzi tutti questi capi sacerdoti adesso, e loro avrebbero ubbidito. Lui aveva una piena libertà di lasciare Gesù. Non erano i capi di Israele che comandavano lui, ma lui che comandava loro. Ma in queste istanze lui si è sottomesso a loro, anche perché, come ho detto nel Vangelo di Giovanni, loro gridavano: se tu rilasci questo Gesù, tu non sei amico di Cesare. Meglio essere amico di Dio che amico di Cesare. Cesare dov'è adesso? Sicuramente non in un posto bello. Dio dov'è adesso? Ancora regna sopra l'universo? Ancora lui è l'Altissimo? È meglio essere amico di Dio. È molto significativo questa ultima frase in versetto 25. Consegnò Gesù alla loro volontà. E magari nessuno di noi abbiamo consegnato un'altra persona nelle mani di altri per essere fisicamente ucciso. Ma in un certo senso, quando rigettiamo quello che Cristo ha fatto per noi e non accettiamo il suo sacrificio, stiamo consegnando Gesù nelle mani del mondo, nelle mani dei non credenti, quelli che odiano il Signore. Nel Vangelo di Matteo, Matteo ci racconta che a questo punto Pilato ha preso dell'acqua, ha lavato le mani davanti alla folla, e cosa ha detto? Qualcuno si ricorda? Io sono innocente. No. E ancora oggi ci sono tante persone, no? Ah, io non ho mai ammazzato nessuno. Non ho mai spacciato la droga, non ho mai rubato. Sono un innocente. Io sono una persona per bene. Ma come ho detto all'inizio del messaggio, nel giorno, l'ultimo giorno della nostra vita, Dio non ci chiederà se sei una persona per bene. Hai ammazzato mai qualcuno? Lui ci chiederà cosa hai fatto con mio figlio. Un ultimo versetto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Giovanni 3, versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Anche questa mattina Gesù non è venuto per condannarti, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvarti. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Uno che non ha accettato Gesù nella propria vita è già condannato. Io prima che avevo 19 anni avevo accolto Cristo nella mia vita, era già condannato. La sentenza era già sopra la mia testa. Uomo peccatore, lontano da Dio. La condanna era sicura. Ho fuggito questa condanna credendo in Cristo. Non perché sono stato bravo, religioso, non perché non avevo mai ammazzato nessuno, ma perché avevo posto la mia fiducia in Gesù Cristo. E in versetto 19 Gesù gli dice cosa è il giudizio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questo è la condanna. Non sei condannato perché sei cattolico, musulmano, buddista, induista, protestante, eccetera, eccetera, eccetera. Gli uomini sono condannati basato su una cosa solo. Se hanno accolto la luce chi è? Gesù, lui ha detto: io sono la luce del mondo. Basato unicamente su questa cosa. Tu sarai giudicato e condannato solo su questo punto. Quella che hai fatto con Gesù. Nell'ultimo giorno della tua vita, Dio non guarderà il colore della tua pelle, quante buone opere hai fatto, di che nazione o che lingua parli. Lui ti chiederà cosa hai fatto con Gesù. Come Pilato, Gesù tre volte aveva l'opportunità di accoglierlo. E purtroppo lui alla fine ha scelto l'applauso della folla, l'amore dei suoi parenti, suoi colleghi, invece di essere amato da Dio.
0: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Radio Evangelo Piemonte. ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare

Leggiamo oggi nella seconda epistola di Pietro al capitolo 1, verso 19. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

versetto dimostra e mette in evidenza che l'esperienza di Pietro con Gesù, indipendentemente da quello che l'Apostolo aveva veduto ed udito, era fondata soprattutto su quello che la Sacra Scrittura afferma e profetizza di Cristo. Pietro è più che mai sicuro della verità degli scritti sacri. Gesù stesso aveva fatto notare ai discepoli l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento nei suoi riguardi. Perciò Pietro esorta i credenti ad attenersi sempre più agli insegnamenti biblici, a non andare dietro agli insegnamenti d'uomini, quali, non avendo lo Spirito di Cristo, cercano di confonderli con false dottrine. Come seguaci di Gesù, che è la parola vivente, poniamo la nostra fiducia nella Sacra Scrittura,

essendo questa interamente ispirata dallo Spirito Santo, riponiamo la parola di Dio nel nostro cuore per non venirle meno, sapendo che essa è potente ad illuminare il nostro cammino come un faro che nel buio della notte addita il porto desiato. La parola del Signore ci fa partecipi della gloria del cielo, dove saremo sempre al sicuro e non incontreremo più i marosi di questa vita. Dunque rimaniamo fedeli alla parola di Dio fino al ritorno di Cristo, il quale è la stella mattutina, annunciatrice del nuovo giorno, che recherà luce e gioia ai cuori di coloro che, veglianti e perseveranti, attendono questo glorioso evento per essere sempre con Cristo Gesù, il Signore, nell'eternità.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Il nostro amico Stefano, che si alterna con me al microfono, ha in cuore di trattare per alcune trasmissioni un argomento molto importante e purtroppo, causa la limitatezza del nostro tempo, sarà diviso in diverse trasmissioni. Il titolo di queste trasmissioni è «I cieli raccontano la gloria di Dio» e credo che saranno senz'altro molto interessanti considerare la gloria di Dio attraverso la sua creazione. Ascoltiamolo.
1: Da anni ormai i viaggi spaziali non sono più una novità. Quando cerchiamo di parlarne, la gente di solito comincia a sbadigliare. Ma al tempo stesso, non so se tu, amico in ascolto, ti rendi conto del fatto che in questo momento, lì dove sei, forse seduto su una poltrona, sei impegnato in un viaggio spaziale in cui viaggi ad una velocità fantastica, coprendo una distanza di circa 75 chilometri fra un respiro e l'altro. Questo perché la Terra viaggia in un'orbita attorno al Sole ad una velocità di quasi 30 chilometri al secondo. E potrai chiedere: perché succede questo? La risposta è semplice. Questa è l'esatta velocità necessaria per evitare che il Sole, con la sua potentissima attrazione gravitale, attragga la Terra a se stessa. Una velocità minore ci porterebbe più vicini al Sole. Una velocità maggiore ci porterebbe più lontani dal Sole e il freddo sulla Terra aumenterebbe. Nel primo caso, o nel secondo, cambiando la velocità orbitale della Terra, la vita su questo globo sarebbe distrutta. La nostra Terra, dunque, è per così dire su una lama di rasoio, fra due terribili possibilità disastrose. Ma ti devo far notare, caro ascoltatore, che il nostro globo è equilibrato in un modo meraviglioso, evitando i due disastrosi destini così possibili, ma così sicuramente evitati. Se ci fosse possibile viaggiare a 30 km al minuto secondo su questa Terra, potremmo trasferirci dall'equatore al polo nord o al polo sud in circa 5 minuti e mezzo. Ma sarebbe un viaggio non affatto interessante, perché i nostri occhi non potrebbero mai mettere a fuoco quello che vedremmo a una tale velocità, e vedremmo solo una folta nebbia tutto il viaggio. Quando intraprendiamo un viaggio qualsiasi su questa Terra, ci rendiamo conto chiaramente del nostro movimento e sappiamo pure approssimativamente a che velocità viaggiamo, perché la nostra velocità è relativa agli oggetti che vediamo quando li passiamo. Questo ci fornisce una chiave per comprendere perché siamo così inconsapevoli del nostro viaggio spaziale sulla Terra. La Terra ha sempre viaggiato così. Siamo tutti nati su questa Terra. In un certo senso facciamo tutti parte di questo satellite. Per quanto riguarda la velocità, noi e la Terra siamo un'unità. Poi la nostra Terra non sta passando rapidamente oggetti a noi vicini. Così non abbiamo alcun modo di giudicare la velocità. Niente che possa riflettersi nella nostra consapevolezza. Per usare una frase semiscientifica, siamo condizionati dal nostro ambiente. Quando la Bibbia afferma che l'uomo sta viaggiando su una strada che conduce all'inferno, l'uomo si paragona ad altri e si sente sicuro. Ma la Bibbia dice questo: essi, misurandosi con se stessi e paragonandosi con se stessi, non sono intelligenti. Non possiamo discernere il nostro progresso spirituale paragonandoci con altri se viaggiamo nella stessa direzione. Se osserviamo la vita del Signore Gesù Cristo leggendo il Vangelo di Giovanni, possiamo paragonarci con la misura minima ed unica di quello che Dio richiede, l'uomo perfetto. Qui noi tutti non perveniamo alla misura necessaria. L'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. Ma siccome Gesù subì il giudizio a noi dovuto, se rinunciamo al nostro peccato e se poniamo in Lui la nostra fede, Dio ci giustifica e reputa giusti. Di questo non c'è dubbio. Se desideri questa riconciliazione con Dio, il Signore Gesù stesso dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Tutto questo potrà sembrarvi strano. Il linguaggio di questa radiodiffusione vi potrà sembrare arcaico. Ma caro ascoltatore, nei pochi minuti che mi restano in questa trasmissione, desidero dirti alcune cose che devono essere dette, anche se dicendole perdo la tua stima. Noi tutti siamo impegnati in un viaggio, dal tempo all'eternità. Quello che conta è sapere se siamo sulla strada giusta, perché da questo dipende la nostra destinazione ultima. Se non sappiamo dove andiamo, certamente non sapremo quale sarà la nostra destinazione. Possiamo essere sicuri della nostra destinazione? Possiamo sapere dove andiamo? Possiamo essere certi che siamo sulla strada buona, quella che ci porta da questa vita a quella eterna? Possiamo sapere se siamo salvati o perduti? Di questo possiamo accertarci nella ispirata, inerrante parola di Dio. Non possiamo certamente sapere quello che ci attende domani, ma possiamo sapere senza alcun dubbio dove passeremo l'eternità. A dispetto di quelli che dicono non saprai nulla finché non arriverai, la Bibbia afferma che possiamo sapere. Ecco quello che scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliol di Dio. E ancora, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Così vediamo che ci sono persone che sono salvate e persone che non lo sono, e che Dio dice che possiamo sapere che abbiamo la vita eterna. Ci sono molte teorie umane riguardo alla salvezza. Ci vengono indicate varie strade da seguire che conducono in direzioni diverse, ma tutte queste vie sono vane agli occhi di Dio, perché in un modo o in un altro si basano sui nostri sforzi o meriti. Alcuni ci esortano a riformarci e vivere meglio, altri ci indicano una chiesa, una loggia, quale via di salvezza. Ma nell'Epistola ai Romani scopriamo che l'uomo è caduto e perduto, non conosce e non desidera Dio, si è sviato dalla buona via, è incapace di meritarsi il favore di Dio. Dio ha un'unica via di salvezza, la persona e l'opera espiatoria di Cristo. Colui che disse io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è la via che Dio ci indica e non ne esiste un'altra. È di importanza capitale sapere su che strada siamo, in che direzione viaggiamo. È possibile saperlo? Essere sicuri? Sì. La vita eterna che Dio ci offre in Cristo è più di una promessa di futuro adempimento. È uno stato attuale, un tenore di vita nuovo, una esperienza quaggiù. La parola di Dio afferma che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Caro ascoltatore, credi in Dio? Hai creduto nel Figliolo di Dio, una volta crocifisso per i nostri peccati, ora risorto e vivente? Hai posto in Lui la tua fede, confessandogli il tuo peccato? Se sì, ecco quello che Cristo stesso dice. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E l'Apostolo Paolo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Caro amico in ascolto, Dio è pronto a ricrearti, a darti una nuova vita in Cristo. È pronto a darti in dono la vita eterna, acquistata per te da Cristo sulla croce del Calvario. Mentre il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Prendi oggi questa via, di cui parla l'autore dei Proverbi, e tu pure, con milioni di altri, ti troverai sulla buona strada. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta, la quale va via più risplendendo finché sia chiaro giorno. Il Dio ti benedica.

Se le parole che hai ascoltato, amico, ti hanno interessato e desideri conoscere di più, scrivici. Sarà un piacere per noi aiutarti a incontrare Gesù. E se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 13. Come credenti cristiani, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti del governo, delle autorità? Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. La Bibbia non permette la disubbidienza civile. La Bibbia ci comanda di essere ubbidienti alle autorità che ci governano. Paolo scrive questo al tempo in cui è Nerone che governa Roma. E spesso diciamo, dovremmo ubbidire alle autorità solo quando siamo d'accordo con quello che dicono le leggi. Ma io credo che sono poche le volte in cui la legge di Dio è contraria alla legge dell'uomo. E naturalmente in questi casi dobbiamo ubbidire a Dio. In questo periodo della Chiesa delle origini, quando erano obbligati a dichiarare che Cesare è il Signore, o altrimenti sarebbero stati uccisi, loro sceglievano la morte, il martirio, piuttosto che riconoscere la signoria di Cesare. Quando il Consiglio dei Giudei ha ordinato a Pietro di non parlare più nel nome di Gesù, lui ha risposto: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». E quindi quando siamo davanti ad una questione di coscienza, in questo caso dobbiamo ubbidire a Dio. Ma nella maggior parte dei casi io devo ubbidire alle autorità sopra di me. Devo ubbidire alla legge. L'essere un credente non mi dà l'immunità dalla legge, perché le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ora questo è qualcosa che tendiamo a mettere in discussione. Ha Dio istituito questo particolare governo? La Bibbia ci dice che le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ed è interessante che c'è un uomo che ha sfidato questa verità, il re Nebuchadnezzar. Quando Daniele gli ha dato l'interpretazione del sogno e gli ha detto che la grande immagine che aveva visto rappresentava i vari imperi che avrebbero governato il mondo, e poi gli ha detto: «Tu, o Nebuchadnezzar, sei la testa d'oro, ma il tuo regno verrà sostituito da un regno inferiore, le spalle e il petto d'argento». E anche quello sarà sostituito da un altro regno ancora inferiore, il ventre e le cosce di bronzo. E quello a sua volta da un regno di ferro, le gambe. E Nebuchadnezzar se n'è andato e poco dopo ha fatto costruire un'immagine d'oro, alta quasi 30 metri, e poi ha imposto che tutti si prostrassero e l'adorassero. E questo come a sfidare apertamente la dichiarazione che il suo regno sarebbe stato sostituito dall'impero medo-persiano. E il risultato di questa sfida contro Dio da parte di Nebuchadnezzar, a causa della sua superbia, il Signore ha permesso che diventasse insano di mente, finché non fossero passati i 7 tempi, finché non avesse riconosciuto che è l'Altissimo che governa al di sopra dei governi umani e li dà a chi vuole. Questa è stata la lezione che Dio gli ha insegnato durante questo periodo di pazzia, in cui lui viveva come gli animali nei campi e si nutriva di erba come i buoi. Tutto questo con lo scopo di fargli riconoscere che è Dio che governa e Dio mette sul trono quelli che vuole. E lui si trovava sul trono di Babilonia solo per divino decreto di Dio. E dopo questo periodo di pazzia lui riconosce che il Dio del cielo regna. e quelli che esaltano se stessi saranno abbassati, umiliati, perché lui è stato abbassato e ora riconosce che è Dio colui che stabilisce i regni e i troni degli uomini. Allora perché Dio permette che regnino dei re malvagi? Se è lui che li costituisce re, fondamentalmente perché gli uomini vogliono che siano dei re malvagi a regnare su di loro, e per poter far sì che questi siano successivamente giudicati, Dio permette a questi uomini di governare, in modo che poi siano sottoposti al giusto giudizio di Dio. Ma io come figliuolo di Dio, la parola mi dice di essere sottoposto alle autorità superiori, perché queste sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna, cioè sarai giudicato e messo in prigione. Questo è quello che sta dicendo in realtà. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa. In altre parole, sii un cittadino onesto che rispetta le leggi, e non avrai da preoccuparti dell'autorità. Un'auto della polizia mi fa paura solo se sto superando il limite di velocità, no? Se sto andando sotto il limite non mi preoccupo se la polizia mi passa vicino. Ma se vado più veloce, allora dico, oh oh. E così se guardi lo specchietto e vedi che dietro di te c'è una pattuglia della polizia con la sirena accesa, la prima cosa che fai è vedi a quanto stai andando. E se sto superando il limite dico, oh oh, e poi rallento piano piano e rientro sotto il limite e continuo disinvolto e tiro un sospiro di sollievo se quella passa oltre. Oh sì, meno male. Ma per un attimo il mio cuore batte forte. Ma se guardo e vedo che sto sotto il limite, dico, non c'è problema, non ce l'hanno con me. Loro sono un terrore per i malvagi, non per i buoni. E quindi se vivi una vita onesta e rispettosa, non c'è nulla da temere dalle autorità. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Quindi, come figliuolo di Dio, devo essere un cittadino ubbidiente e sottomesso alle autorità che sono sopra di me. Infatti, per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Sono d'accordo con questo. Sono dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi dovete l'imposta, il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Non dobbiamo provare ad evadere le tasse e neanche a contrabbandare orologi Rolex comprati all'estero. Pagate l'imposta a chi dovete l'imposta. Questo è qualcosa che la Scrittura ci comanda. Dobbiamo quindi essere fedeli e ubbidienti e non imbrogliare quando c'è da pagare le tasse. Il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Un giorno qualcuno ha chiesto a Gesù qual è il più grande comandamento. E lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Tutto quello che Dio ha comandato all'uomo, il modo in cui dovremmo vivere in relazione con Dio, in relazione l'uno con l'altro, è tutto riassunto in questi due: ama Dio più di ogni altra cosa e ama il tuo prossimo come te stesso. E se fai questo, stai facendo tutto quello che Dio richiede da te. L'amore è l'adempimento della legge. Ed è interessante che la legge è stata impostata in gran parte al negativo: non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e così via. Ed è stata impostata soprattutto al negativo, mentre Gesù la prende e la mette al positivo. E qui Paolo segue l'esempio di Gesù Cristo, anche lui la mette al positivo, e dice: guardate, tutti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, sono tutti riassunti in questa frase: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto. Perché l'amore non fa male alcuno al prossimo. E se io amo il mio prossimo, non gli mentirò, non gli ruberò, non lo trufferò o qualsiasi altra cosa, specialmente se lo amo come amo me stesso. E così l'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, dice Paolo, conoscendo il tempo. Dio si aspetta che noi conosciamo bene il tempo in cui viviamo e il tempo dell'opera di Dio. Per questo Dio ci ha dato la profezia, che è storia in anticipo, in modo che siamo avvertiti e consapevoli di come sono i giorni in cui viviamo, conoscendo il tempo. Non ignoriamo affatto il tempo, e nemmeno dovremmo farlo. Noi non siamo figli delle tenebre, così che il giorno del Signore ci sorprenda come un ladro, ma noi siamo figli della luce e figli del giorno. E così, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno. Personalmente credo che gran parte della Chiesa viva in uno stato di letargo. Credo che sia davvero tragico che gli studiosi della Bibbia siano così impegnati a stabilire se il libro di Isaia sia stato scritto o no da un solo autore, o da due autori, o forse addirittura da tre autori. E sono così affaccendati nel tentativo di scoprire chi l'abbia scritto che non si interessano più di quello che Isaia dice. È triste vedere come uno possa diventare così erudito o così impegnato negli studi da pensare di essere abbastanza intelligente da poter sfidare anche la parola di Dio, o da poter sfidare gli scrittori della parola di Dio. E credo che rasenti la bestemmia il cercare di suggerire, perché magari uno si sente così preparato, così forte dei suoi studi, che Matteo ha in realtà abbellito il suo racconto della vita di Gesù Cristo, che lui ha inserito delle cose inventate, cose che non sono successe veramente, in modo da poter rendere la storia un po' più eccitante. E questo è stato fatto veramente, in una scuola biblica evangelica. Davvero triste. Molte persone oggi dormono, perché questo tipo di insegnamenti ti fanno dormire. È proprio ora che ci svegliamo da questo letargo. Io non so come facciamo a dormire quando intorno a noi, nel nostro paese, si stanno prendendo tutte queste decisioni per eliminare qualsiasi realtà religiosa dalle scuole, la preghiera, la parola di Dio. Non so come abbiamo fatto a dormire quando gli umanisti, gli atei, si sono impossessati completamente del sistema scolastico pubblico. Mia moglie ha ordinato alcuni vecchi libri di testo la scorsa settimana. Sono arrivati ieri. e ha iniziato a leggermi qualcosa. E questi sono libri di lettura che si usavano fino a qualche tempo fa negli Stati Uniti e che contenevano storie con una morale, storie che esaltavano virtù come l'onestà, la bontà, storie che insegnavano ai ragazzi che le leggevano che non dovevano avere paura, perché Dio veglia su di te, è vicino, e tu lo puoi invocare in qualsiasi momento. Cosa c'è di sbagliato nell'insegnare ad un bambino la moralità, l'onestà, il confidare in Dio? Cosa c'è di criminale in questo, tanto da farlo diventare contro la legge nel nostro paese? Dove eravamo noi quando accadeva tutto questo? La Chiesa stava dormendo, e mentre noi dormivamo la marea del male saliva, e ora tutto questo fiume in piena di pornografia ha invaso il nostro paese. E non siamo soli in questo, anzi siamo sicuramente un passo indietro rispetto ad alcune nazioni europee in questo terribile atteggiamento. Lasciamo correre, lasciamo stare. E l'Occidente è ormai completamente corrotto e depravato, completamente immorale. Vai in Europa e ti rendi subito conto di trovarti in un'era post-cristiana. Gran parte della Chiesa in Europa è morta e te ne accorgi subito. Se cammini per strada puoi sentire ovunque questo spirito di anticristo. E stavamo dormendo, la Chiesa stava dormendo, ma è ormai ora che ci svegliamo dal sonno. Poiché la salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo, la notte è avanzata. Non vedo proprio come potremo andare più in basso di così. Non so proprio come riusciremo ad andare avanti. Non so quanto resisteremo. Quanti anni ancora potremo resistere se ogni anno si aggiungono 190 miliardi di dollari al debito dello Stato? Quanto ancora potranno resistere le banche che finanziano il Brasile, il Messico e tutti questi paesi che non sono in grado di pagare i loro debiti? La salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, ma il giorno è vicino. La Bibbia affronta la realtà e vede le tenebre della notte. Ma grazie a Dio la Bibbia ci dà una speranza in Gesù Cristo. E quando il buio terminerà, allora sarà l'alba di un nuovo giorno, il giorno della gloria di Dio che coprirà la terra. Ed è questa speranza che ci sostiene nella notte buia. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese ed invidie. Queste sono tutte cose che fanno parte della carne e della vita secondo la carne. Ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Io credo che oggi ci sia uno spirito maligno che ha invaso il nostro paese. E questo spirito maligno opera attraverso la pornografia. Credo che la pornografia possa diventare una dipendenza, proprio come l'alcol o la droga, e che questa abbia lo stesso potere di tenere soggiogata la vita delle persone, lo stesso potere che hanno l'alcol e la droga. Le persone sono attirate da essa, e quando se ne allontanano un po' dicono «non lo farò mai più», e si vergognano di quello che hanno fatto. Ma in qualche modo sembra che ci sia qualcosa che li richiama e li porta a rifare quelle cose. E può diventare un legame nella vita di una persona. E questa persona può diventare schiava di questo spirito e di questo potere. E così finisci per esserne vittima completamente, desiderando sempre di più e sempre di più, e diversi tipi di pornografia, e sembra essere qualcosa di progressivo, come la droga, dove si va sempre più in basso, dove si vuole di più e poi di più. Ci sono intere famiglie oggi che vengono distrutte a causa della pornografia, a causa di quella che Paolo chiama qui immoralità, in greco koite, il desiderio per il letto proibito. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa dell'incesto. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa della pornografia e di queste cose. Ed è drammatico vedere qualcuno vittima di queste cose. Io credo che sia un'opera di Satana negli ultimi giorni e credo che l'unica nostra forza contro tutto questo sia la preghiera. Credo che si tratti senza dubbio di una battaglia spirituale. E la Bibbia dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Quindi credo che dobbiamo usare armi spirituali. Non credo che sia sufficiente rimproverare una persona o scagliarsi contro di lei per risolvere il problema. Questo è usare metodi carnali. È una battaglia spirituale e dobbiamo combatterla con le armi spirituali che Dio ci ha dato. E in questo caso l'arma principale è la preghiera di intercessione. Paolo altrove ci dice che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. Se uno apre la porta a queste cose, è facile che diventino presto un legame per la sua vita, una schiavitù. Abbiamo un caso molto interessante nell'Antico Testamento, dove Amazia, re di Giuda, aveva mandato le sue truppe contro gli Edomiti e aveva avuto una grande vittoria contro di loro. E così scrive al re di Israele, Joas, e lo sfida in battaglia. E Joas gli manda un messaggio dicendo: guarda, hai avuto una grande vittoria contro gli Edomiti, stattene a casa e goditi questa vittoria. Perché impegnarti in un'impresa che ti porterebbe alla rovina? Perché vuoi farti male? Ma Amazia, tutto esaltato per la vittoria contro gli Edomiti, gli dice: forza coniglio, battiti con me. E così Joas sale contro Amazia e lo sconfigge, e il suo esercito entra dentro Gerusalemme, ed è scritto che prese tutto l'oro e l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re, insieme con gli ostaggi, e tornò in Samaria. Perché è successo tutto questo? Perché non ha capito che quell'impresa non era per lui. Era un'impresa più grossa di lui, un'impresa che l'avrebbe portato alla rovina. Si è impicciato di cose che non gli competevano. E oggi ci sono un sacco di credenti che si immischiano in cose che non competono loro, in cose che non sono per loro, cose che non sono per figliuoli di Dio. E quando ti immischi in queste cose, è sempre a tuo danno. Va sempre a finire che ti fai male. E come in quel caso hanno buttato giù le mura di Gerusalemme, e lui ha perso le sue difese, è rimasto vulnerabile. Allo stesso modo Satana butterà giù le tue mura, e tu inizierai a perdere le tue difese contro di lui, fino al punto in cui scoprirai di non averne più di difese, quando lui viene di nuovo in attacco. Ti sei impicciato di cose che non erano per te, ed ora sei rimasto sconfitto, e le mura sono a pezzi, e scopri di non avere più difese contro il nemico, non più. Sei una vittima, e lui ti tiene prigioniero. Ma ci viene detto che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. E com'è possibile fare questo? Mediante la preghiera. Satana tiene le vite di molte persone come prigioniere, prigioniere dei loro propri desideri, delle loro concupiscenze. Ma Dio ha stabilito che tu sia lo strumento mediante il quale Dio li libera da questa prigionia. E ciò per mezzo della preghiera d'intercessione, presentando quella persona davanti al Signore.

forza che li tiene soggiogati e che li rende completamente ciechi. Sì, perché quelli che sono tenuti prigionieri da Satana sono anche accecati e spesso neanche si accorgono del loro problema. Perché è scritto: nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo. E quindi è per la preghiera che posso distruggere quell'opera di Satana e fare in modo che possano aprire gli occhi. È per la preghiera che li posso rendere liberi dal potere di Satana che li tiene soggiogati, quella forza che li tiene schiavi e prigionieri di queste cose. E devo impegnarmi in questa preghiera di intercessione per liberarli dal potere del nemico, in modo che abbiano la possibilità di godere della gloriosa libertà che c'è in Gesù Cristo. Perciò, proprio perché viviamo in un mondo di tenebre e la notte è avanzata, l'unico modo per sopravvivere è rivestirsi del Signore Gesù Cristo e non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. È una battaglia spirituale molto dura, e si fa ogni giorno più dura, e continuerà a farsi ogni giorno più dura finché il Signore non ci porterà via. Nel futuro le cose non saranno più facili. Negli ultimi tempi, dice la Scrittura, i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio. E Gesù, parlando degli ultimi tempi, disse: «E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà». Infatti dice: «Quando il Signore tornerà, troverà la fede sulla terra». Sì, la troverà, se noi saremo determinati a vivere e a camminare per lo Spirito e a rivestirci del Signore Gesù Cristo e a non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Oh, come tutto questo è contrario al mondo di oggi, dove l'uomo ormai ha perso ogni freno e vive secondo la carne, facendo tutto quello che la sua mente riesce a immaginare. E pensiamo alle parole di Gesù riguardo alla sua venuta: ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Tutti facevano come pareva loro, non avevano freni, non si trattenevano da nulla. E noi stiamo vivendo in quest'epoca oggi, dove non ci sembrano essere più limitazioni o freni d'alcun tipo. L'uomo vive secondo la carne. Ora nel capitolo 14 Paolo tratta un altro argomento. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Non fate discussioni, non fate dispute inutili con chi è debole nella fede. E in questo caso il debole nella fede è colui che ha convinzioni molto limitate o molto ristrette. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Ci sono diversi gruppi religiosi oggi che dicono che bisogna essere vegetariani. Ci sono altri che dicono che bisogna seguire la legge di Mosè in fatto di cibi, e quindi non dovremmo mangiare aragoste, o gamberi, o carne di maiale, o degli altri animali impuri proibiti nell'Antico Testamento. Ma ci sono altri che dicono: «Ehi, a me piace la costata di maiale, mi piace l'aragosta». Quelli che sono forti nella fede mangiano d'ogni cosa. Quelli che sono deboli nella fede mangiano solo vegetali o legumi. Ora, dovremmo forse avere discussioni e litigi circa questi argomenti? Dovrei forse dire al vegetariano: «Oh, che stupidaggine, non c'è niente di sbagliato nel mangiare la carne, è semplicemente assurdo». E dovrebbe lui puntare il dito e dire: «Ah, ah, tu non sei un vero cristiano se mangi la carne. Amico, Dio ti manderà all'inferno perché mangi la carne». È davvero triste vedere come questo genere di cose hanno portato divisioni nella Chiesa. Perché uno è convinto di una cosa, allora tutti gli altri devono essere ugualmente convinti della stessa cosa. E fanno di tutto perché gli altri si pieghino alle loro proprie convinzioni. Paolo dice: «Colui che mangia

0: cioè mangia di tutto, carne compresa. Non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Quindi in queste questioni le nostre convinzioni devono essere qualcosa di personale. In queste aree in cui la Bibbia non ci dà un insegnamento preciso e definito, c'è una certa libertà. In questi casi io devo essere comprensivo con quelli che hanno convinzioni più ristrette delle mie, e devo essere comprensivo anche con quelli che hanno convinzioni più aperte delle mie, perché è qui il problema. È facile per me accettare chi è vegetariano. Va tutto bene. Non vuoi mangiare carne? Nessun problema. Affari tuoi. Ma se viene uno che ha convinzioni un po' più aperte delle mie e fa cose che io sento di non poter fare come figliolo di Dio, allora trovo estremamente difficile non giudicarlo. Perché fai questo? È qui il problema. Non ho difficoltà con quelli che hanno convinzioni più forti delle mie, finché mi lasciano in pace. Lasciatemi stare, non voglio caricarmi dei vostri pesi. Ma quando succede il contrario, oh, come amo mettere i miei pesi sugli altri, obbligarli a fare le stesse cose che io mi sento obbligato a fare, o riprenderli per quello che fanno e perché sentono di avere la libertà di farlo. Ora, naturalmente, questo discorso vale solo in alcuni casi, come questo di cui sta parlando Paolo. Ci sono cose che secondo la scrittura sono sbagliate, punto e basta. E rispetto a quelle cose non si discute. Ma in queste aree in cui la scrittura non parla in modo specifico, allora dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento di comprensione, l'uno nei confronti dell'altro. Perché chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Vedete, chi sei tu per giudicare me? Non sono servo tuo. Ora, se fossi servo tuo, allora avresti tutto il diritto di giudicarmi. Ma io sono servo del Signore. Perciò il Signore è il mio giudice. E sarà Lui a giudicarmi. E allo stesso modo, tu non sei servo mio. Quindi io non ho alcun diritto di giudicarti. Di nuovo, tu sei servo del Signore. E quindi sarà Lui a giudicarti. Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore. E Paolo aggiunge, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E mi piace questo. Dio ha aiutato un sacco di persone a rimanere in piedi, persone che io ero sicuro sarebbero cadute. Perché per il modo in cui vivevano, sapevo che avrebbero fatto qualche scivolone prima o poi. Ma Dio li ha aiutati e ha fatto in modo che rimanessero in piedi. E con grande sorpresa per molta gente, Dio ha aiutato anche me a rimanere in piedi. E questo per quanto riguarda il cibo. Ma poi va avanti e parla della questione del giorno sacro. L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Ora, in quale giorno dovremmo adorare il Signore? Di sabato o di domenica? E se adoriamo di sabato, allora dovremmo forse seguire il costume ebraico, dei giorni che iniziano quando cala il sole? E quindi dovremmo iniziare ad adorare il Signore il venerdì sera, quando cala il sole, e continuare ad adorare Dio fino al tramonto del sabato? Oppure è la domenica il giorno in cui dovremmo adorare il Signore? E c'erano persone, e ci sono persone, che sono davvero fermamente convinte che sia il sabato l'unico giorno in cui adorare il Signore. A tal punto che adorare di domenica equivale a prendere il marchio della bestia, dato che per loro il culto di domenica è il marchio della bestia, perché questo nome domenica in inglese, Sunday, prende il nome dal dio del sole, il giorno del sole, appunto. Quindi secondo loro dovremmo adorare di sabato. Ma non vi dicono che il nome sabato, in inglese Saturday, prende il nome dal dio Saturno? Così l'uno stima un giorno più dell'altro. Oh, questo è l'unico giorno giusto. Io invece mi ritrovo nella seconda categoria e l'uno stima tutti i giorni uguali. Quello sono io. Non mi importa tanto. Io adoro Dio di sabato, di lunedì, di mercoledì, sempre. Non mi importa il giorno. Io adoro Dio ogni giorno. Per quanto mi riguarda, ogni giorno è il giorno del Signore. Io vivo per Lui. E così adoro il Signore ogni mattina. Adoro il Signore tutto il tempo. E ogni giorno è uguale per me. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E questo naturalmente è il mio sentimento, interamente. La mia vita la vivo per il Signore. Non sto vivendo per me stesso e non morirò per me stesso. Ma sia che viva, sia che muoia, io sono del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui vivi e sui morti. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi Paolo scoraggia decisamente la pratica che abbiamo così spesso, quella di giudicarci null'altro all'interno del corpo, e ci incoraggia a lasciare il giudizio al Signore, perché tutti dovremo comparire davanti a questo tribunale di Cristo. Lui è colui a cui dobbiamo rispondere, Lui è il nostro Signore, colui che serviamo, e perciò colui a cui risponderemo alla fine, perché ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E quindi la mia relazione con Lui è qualcosa che Lui giudicherà. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non ci giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o di non porre un'occasione di caduta o scandalo al fratello. Ora non ci giudichiamo l'un l'altro, ma mentre viviamo insieme lasciamo che sia l'amore a governare la nostra vita. Amiamo il nostro prossimo come noi stessi, e per questo amore non facciamo nulla che sia causa di caduta per il nostro fratello più debole. Magari hai una certa libertà in una determinata area. Non sventolarla davanti al tuo fratello più debole e non provare nemmeno a discutere con qualcuno circa le sue convinzioni. Se uno viene da me e mi dice: io credo che mangiare sale sia peccato, allora non dovrei provare a discutere con lui e a convincerlo di quanto sia folle una simile posizione. Ma che dici? Non c'è niente di sbagliato nel mangiare sale. È semplice cloruro di sodio, non c'è niente di male in questo. Certo potrebbe dare qualche problema al tuo cuore se ne prendi troppo, quindi basta mangiarlo con moderazione. E potrei provare a discutere, a fargli cambiare parere, ma non dovrei farlo. Perché se lui crede che mangiare sale sia peccato, allora per lui è peccato, perché è così che sente al riguardo. Ma se dico: ma finiscila e prova un po' di sale, e gli metto un po' di sale nelle patate, Le patate non sanno niente senza sale. Dai, prova ad assaggiarne un po'. E lo incoraggio a fare qualcosa che ritiene sbagliato. E così assaggia una patata e dice: è buonissima. La mia carne ama tutto questo. Ma poi ogni volta che userà il sale, a causa della sua convinzione, ogni volta penserà: oh, sono un peccatore. E così ora ha dei problemi di coscienza, e sono io che l'ho fatto inciampare. Perciò potete venire da me e raccontarmi tranquillamente di ogni tipo di strana convinzione che avete, e io sarò comprensivo con voi. Non proverò a parlarvi e a convincervi a cambiare le vostre convinzioni. Non credo che tocchi a me. Non dobbiamo mettere pietre d'inciampo o essere occasione di caduta per i nostri fratelli. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa. Ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Ora, Paolo sostanzialmente sta dicendo questo. Vedete, io posso mangiare prosciutto, posso mangiare costate di maiale, non sono cose impure in se stesse. Non mi manderanno all'inferno, lo so. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa. Ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Qui c'è una questione di fede. E penso che qui la Chiesa abbia mancato in modo clamoroso, perché ha predicato e imposto convinzioni del tutto particolari sulla gente, riguardo a cose che si fanno e che non sono relative alla salvezza eterna. Da bambino, crescendo, sentivo continuamente predicare che se fumavi non saresti andato in cielo. E lo sentivo e risentivo ogni volta. Questo era un peccato mortale e un fumatore non poteva aspettarsi di andare in cielo. E l'ho sentito predicare così tante volte che ero convinto che fosse vero. Ora, in un certo senso, sono felice di aver avuto quel tipo di predicazione, perché mi ha preservato dal fumare. Non ho mai fumato una sigaretta. Non ho mai fumato in tutta la mia vita e credo di non essermi perso niente. Sono felice di non fumare, ma non per ragioni spirituali, ma per ragioni fisiche. E il fumo mi dà enormemente fastidio. Credo che la volta che sono andato più vicino al dare un pugno in faccia a qualcuno sia stato proprio a causa di un sigaro sull'aereo. E c'era tutto il compartimento dell'aereo che puzzava perché un tipo testardo e arrogante voleva godersi il suo sigaro. Ho fatto sì che quel viaggio fosse molto spiacevole per lui, ma non per ragioni spirituali. Ora, molti dei miei coetanei che venivano nella mia chiesa, nel crescere iniziarono a provare varie cose, come fanno i ragazzi, compresa quella di raccogliere mozziconi di sigarette e fumarli. Sono cresciuto durante la depressione, e pochi erano quelli che si compravano un pacchetto di sigarette. Non c'erano tanti soldi. Ma molti ugualmente hanno iniziato a fumare. Ma non appena iniziavano a fumare, iniziavano pure a smettere di camminare con il Signore Gesù Cristo. Perché credevano che non potevi essere salvato se fumavi, perché questo era ciò che era stato predicato loro. E così nel momento in cui iniziavano a fumare smettevano pure di avere comunione con il Signore, perché pensavano che la comunione con il Signore era impossibile fin tanto che uno fumava. E così sono cresciuto con questa mentalità. Immaginate quanto sia rimasto scioccato quando ho scoperto che Spurgeon fumava il sigaro. Non posso crederci. Lui è l'uomo che ammiro di più, forse uno dei più grandi predicatori nella storia della Chiesa. E Campbell Morgan fumava la pipa. Oh no, com'hai potuto? Fumare non è un peccato mortale, a meno che tu non lo creda. Ma se tu credi questo, allora, come vedete, può diventarlo. Se uno considera una cosa immonda, per lui è immonda. Ora io di sicuro la considero una cosa immonda, perciò non posso farlo. Se fumassi sarebbe un segno di ribellione contro Dio, ma nello stesso modo posso accettare il fatto che un credente fumi. Ora apprezzo davvero molto il fatto che non fumiate vicino a me. Sono sincero quando dico che odio il fumo. Odio l'odore del fumo. E apprezzo il fatto che nessuno fumi intorno a me. E comunque rispetto e non condanno nessuno se non lo fa vicino a me. E comunque la mia condanna non è spirituale, è puramente fisica. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa essere immonda, per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Di nuovo, non dobbiamo stare lì a sbandierare la nostra libertà cristiana davanti al fratello più debole. Se qualcosa che faccio lo offende o lo ferisce o lo ostacola nel suo cammino con il Signore, allora non dovrei esercitare la mia libertà davanti a Lui. Perché dovrei far perire qualcuno per il quale Cristo è morto? Perché io mi sento così. Beh, dopo tutto ho il diritto di mangiare quello che mi pare e quando mi pare. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo, perché il regno di Dio non è mangiare e bere. Il regno di Dio non riguarda queste questioni. Alla gente piace mettere in mezzo queste questioni, ma esse non riguardano affatto il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È sbagliato quando esercito la mia libertà in modo che offende e ferisce il fratello in Cristo più debole. Quindi è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti il tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Di conseguenza, io che vivo nella legge dell'amore, la mia vita è più rigorosa e severa delle mie stesse convinzioni, perché non voglio fare qualcosa che scandalizzi un mio fratello. E così, anche se mi sento libero di fare determinate cose, cose che non sono un impedimento per la mia comunione con Gesù Cristo, decido di non farle per amore, in modo da non essere occasione di caduta per qualcun altro. Ad un certo punto, non so come, ma girava la voce che io avevo un problema relativo al bere. Ma in realtà ho smesso di bere Coca-Cola già 5 anni fa. E questa è la cosa peggiore che abbia mai bevuto. Ma a parte gli scherzi, di nuovo, io sono cresciuto sotto la legge. E di nuovo dico che in un certo senso sono grato a Dio per questo. Perché non ho mai bevuto nulla di alcolico in tutta la mia vita. E quindi semmai questo è l'unico problema che io ho avuto relativo al bere. Ma non mi interessa l'alcol, perché non ne ho affatto bisogno. So di poter esercitare la mia libertà in Cristo e dire a cena al ristorante: potrei avere dello champagne o potrei avere del vino, ma so che se lo faccio ci potrebbero essere dei fratelli più deboli che mi vedono e sono incoraggiati a fare altrettanto, salvo poi star male e sentirsi colpevoli ed essere distrutti. Ora, ogni tanto andiamo a pranzo all'aeroporto e di domenica servono lo champagne insieme con il pranzo, ma io mi faccio portare sempre del succo di mela effervescente o del succo d'uva. Ed è possibile che qualcuno mi abbia visto bere quel succo di mela effervescente e abbia pensato che fosse champagne. Ma avrebbe dovuto anche notare che mio nipotino seduto vicino a me beve la stessa identica bibita. Hai tu fede? Tienila per te stesso, davanti a Dio. Fa che sia qualcosa di personale. Non farlo apertamente, dove potrebbe mettere in difficoltà qualcuno, perché beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. È grandioso avere quel tipo di fede in Dio che niente si può frapporre tra te e Dio. Come cantiamo, felice è colui cui i peccati sono stati perdonati gratuitamente, la cui innocenza è stata dichiarata dal Signore del Cielo. È grandioso! Felice è chi non condanna se stesso in ciò che approva, ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato per quell'uomo. Se non riesci a farlo in fede, se ti senti condannato quando lo fai, allora per te è peccato. Perché chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. E così la mia libertà cristiana, e come devo esercitarla davanti a Dio, in privato, cercando di non scandalizzare nessuno per quelle libertà che sento di avere. È sempre lo stesso concetto del capitolo 13. Camminate nell'amore, perché chi ama ha adempiuto tutta la legge. Amarci l'un l'altro, camminare in un rapporto d'amore l'uno con l'altro. E perché ti amo e amo Gesù Cristo, non voglio fare nulla che potrebbe essere offensivo per te o potrebbe farti cadere nel tuo cammino con il Signore. Per amore. E questo mi fa vivere una vita più severa e più rigida, anche delle mie stesse convinzioni personali, per non scandalizzare un mio fratello più debole. Dio ci aiuti a vivere e a camminare nell'amore, così come ci viene comandato. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per la tua guida nella nostra vita. Aiutaci, Signore, a camminare nel sentiero in cui la tua parola ci guida, seguendo la giustizia e camminando nell'amore, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi invitiamo a riprendere insieme a noi la lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà è al capitolo 7, dal versetto 6 al versetto 9.

Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea.

0: Per agire, il Signore Gesù dovette attendere il tempo di Dio. Alle sollecitazioni dei fratelli, manifestò l'esigenza della sua vita di ubbidire alle disposizioni del Padre, cosa che lo distinse da loro, i quali si sentivano liberi di determinare le loro vite. Indubbiamente esiste un piano di Dio per la vita di ogni essere umano. Nessuno di noi ha scelto di nascere, come nascere e dove nascere. Veniamo alla luce di questo mondo nel tempo determinato da Dio, nel paese e dalla famiglia che non abbiamo scelto. Come non possiamo scegliere il sesso di appartenenza, né la condizione sociale, né la lingua che parleremo, e neppure il nome che ci viene imposto. Riceviamo questa specie di eredità senza poter far nulla per cambiarla. Anche il giorno della morte ci è sconosciuto. Questa avverrà nel momento stabilito dal Signore, perché solo Lui possiede l'autorità di concedere e di togliere la vita. Tutti i nostri giorni sono contati e il Signore vorrebbe dirigerli, indirizzarli, secondo la sua perfetta volontà, per renderci felici. E perché possiamo giungere fin da ora al fine, allo scopo per il quale siamo stati creati, cioè essere alla gloria di Dio. C'è dunque un piano di Dio per la nostra vita, un piano che ci accompagna giorno dopo giorno, un piano a cui possiamo aderire attraverso la nostra ubbidienza, condividendo, accettando e praticando la volontà di Dio. Oppure possiamo ribellarci al piano di Dio, esigendo la nostra propria autonomia, volendo fare caparbiamente le nostre scelte, rifiutando quanto il Signore vuole provvedere per noi. Chiarisco che non si tratta di cadere in un rassegnato fatalismo, come se noi fossimo marionette a cui Dio impone la sua volontà senza possedere alcuna facoltà di esimerci all'ingiunzione divina. No, Dio ci chiama alla ricerca della sua volontà. Ci chiama ad ubbidire volontariamente e razionalmente allo scopo di dare un senso ed un valore alla nostra vita, che al di fuori della sfera e della volontà divina o contro di essa perde ogni significato, diviene vuota e priva di importanza. Dio ha un piano per la mia vita ed ha un piano per la tua vita. A volte chiede di attendere, altre volte di agire immediatamente. A volte ci conduce a lottare, altre volte a riposare. A volte ci fa trovare nella gioia, altre invece nella sofferenza. Ma sta a noi, sta a me, sta a te, caro ascoltatore, cercare di riconoscere la volontà di Dio per noi, per la nostra vita, perché aderirvi significa avere valore ed essere felici. Dobbiamo crederlo, ne vale veramente la pena.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 a Venaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna trasmissione di studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, per ovvi motivi di tempo, leggendo dal Vangelo di Matteo capitolo 17, i versetti 25 fino al 27. In quei versetti abbiamo visto che Gesù pagò le tasse e lo fece in una maniera miracolosa. Con questo miracolo il Signore ci dimostra anche che Egli ha ristabilito il potere che un tempo era di Adamo. Le creature infatti gli ubbidiscono, infatti abbiamo visto che sia il pesce che l'Apostolo Pietro, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, hanno eseguito il suo ordine. Penso che Dio avesse dato anche ad Adamo questo potere su tutta la creazione, potere che però perse quando peccò. Infatti se torniamo indietro a leggere Genesi capitolo 1 versetti 26 e 27, leggiamo che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare e dominio sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nella trasfigurazione abbiamo visto l'immagine dell'uomo riabilitato per il suo primario scopo, e nell'episodio del tributo abbiamo invece visto che abbiamo visto l'uomo ristabilito nel suo potere sulle creature. E qui, amici, si conclude lo studio di Matteo capitolo 17. Perciò, dato che il tempo è sempre tiranno, iniziamo subito lo studio del capitolo 18 di Matteo. Per chi seguisse la nostra trasmissione per la prima volta, suggerirei di procurarsi una Bibbia o un Vangelo per poter seguire versetto per versetto la lettura del Vangelo di Matteo. Io spero che siate pronti, così cominciamo leggendo insieme dal versetto 1. In quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 18 versetto 1. Mi chiedo se anche voi amici notate l'ambizione dei discepoli in questa domanda. A me sembra che questi uomini fossero spinti da un'ambizione non proprio lodevole, almeno in questo caso. Perciò vediamo che il Signore risponde ai discepoli in una maniera del tutto inaspettata. Infatti Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ciò è scritto in Matteo capitolo 18 versetti 2 e 3. Che cosa ci dice questo fatto? Si chiederà qualcuno. Anch'io me lo sono chiesto. Innanzitutto, questo ci dice che il bimbo, non appena chiamato, corse immediatamente da Gesù, senza nessuna esitazione. Anche nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 14, notiamo questo desiderio dei bambini di andare a Gesù, tanto che Gesù disse: lasciate che i piccoli bambini vengano a me, non impedite loro di avvicinarsi. Quindi il problema non è come attirare i bambini verso Cristo, in quanto essi sono naturalmente attratti verso Gesù. Semmai il problema è di impedire agli adulti di intralciare questo avvicinamento dei bambini che vanno verso il Signore. Ecco dunque che abbiamo una scena dolcissima. Il Signore che mette fra i discepoli questo bambino e dice in parole povere: se non vi cambiate, non diventate come un bambino, non entrerete per niente nel regno dei cieli. Questo ultimo versetto spesso è stato frainteso, ma ricordate sempre che il Signore Gesù sta parlando di conversione, non di inversione. Alcune persone pensano che Gesù voglia dire che si debba tornare alla propria infanzia e assumere atteggiamenti infantili per entrare nel regno dei cieli. Ma il Signore non sta dicendo che dobbiamo tornare alla nostra infanzia, bensì sta dicendo che dobbiamo cambiare, appropriarci di una nuova vita che Lui ci offre. Con queste parole, Gesù ridimensiona le aspettative dei discepoli, sottolineando che, anziché preoccuparsi di essere importanti, di rivestire un ruolo importante nel Regno dei Cieli, prima di tutto bisogna assicurarsi di entrare nel Regno dei Cieli. E anche nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, al versetto 3, troviamo ripetuto da parte di Gesù questo concetto quando risponde a Nicodemo dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Vedete, amici, la cosa più importante sottolineata in questo versetto è la nuova nascita. Dobbiamo diventare di nuovo bambini, nel senso che dobbiamo nascere di nuovo, rinascere spiritualmente. Ecco l'essenza della conversione. Quando si rinasce di nuovo, si inizia una crescita spirituale, esattamente come quando nasciamo fisicamente e iniziamo una crescita fisica. Però, sfortunatamente, molte persone non riconoscono la propria immaturità spirituale, e questo è un errore in cui molti possono cadere veramente con una grossa facilità. Bene, amici miei, dopo queste riflessioni, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo, leggendo nel capitolo 18 i versetti 4, 5 e 6. Gesù disse queste parole: chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale piccolo fanciullo nel mio nome riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, disse Gesù, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa appesa al collo. A questa persona che ha scandalizzato un bambino, dice Gesù, meglio che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che questa persona fosse sommerso nel fondo del mare. La parola scandalizzare, una parola forte che Gesù ha usato, significa essere causa di peccato, e cioè condurre al peccato. Ecco dunque che Gesù mette in guardia i discepoli, minacciando addirittura coloro che potranno essere di intralcio spirituale ai bambini. Mi sembra che con queste parole il Signore voglia anche sottolineare l'importanza di evangelizzare i bambini. Con queste parole il Signore sta dando massima importanza al lavoro che i credenti al giorno d'oggi svolgono fra i bambini. Al grande predicatore Moody, un grande predicatore dell'Evangelo del passato, che questo grande predicatore stava tornando da un incontro di evangelizzazione, un giorno fu chiesto quante persone si fossero convertite quella sera. E lui rispose in questa maniera: si sono convertite 2,5 persone. Qualcuno dei presenti osservò dicendo: oh, allora si sono convertiti 2 adulti e 1 bambino. E Moody rispose: no, sono 2 bambini e 1 adulto che hanno accettato il Signore. L'adulto ormai è anziano e perciò gli è rimasta soltanto mezza vita da dare al Signore. E lui quindi il mezzo convertito. Io mi rendo conto che questo può sembrare un po' strano, però è vero, una persona che si converte in età molto giovane può offrire tutta la sua vita al Signore. Perciò

per gli scandali, poiché ben è necessario che avvengano degli scandali, ma guai a quell'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, disse ancora Gesù, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco, zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E ancora, disse Gesù, se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Poi Gesù disse ancora, guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli bambini, perché io vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Gesù dunque ci dice di non disprezzare e di non scandalizzare nessuno di questi piccoli bambini, che sono così importanti che quando uno di loro muore, il suo spirito va immediatamente a Dio. Tutti i bambini vanno in cielo, amico mio. Se tu, che sei in ascolto, hai perso un figlio o una figlia piccoli, ebbene sapere che potrai ritrovarlo o ritrovarla in cielo deve essere per te di grande conforto. I bambini che muoiono vanno in cielo non perché sono innocenti, ma perché Gesù è morto anche per loro. Ecco dunque perché il Signore, parlando di loro, dice: non scandalizzateli e non disprezzateli. Lasciate che vengano a me i piccoli bambini. Sono molto importanti, tanto importanti che quando muoiono il loro spirito va direttamente alla presenza di mio Padre, nei cieli. Ecco dunque che molti genitori che hanno avuto la disgrazia di perdere un figlio piccolo non devono mai nutrire dubbi circa la sua sorte. Semmai, mio caro genitore, mio caro amico che stai ascoltando, devi preoccuparti di raggiungere tuo figlio nei cieli, convertendoti a Cristo. E qui, amici miei, devo concludere perché il tempo ormai sta per terminare. Vi saluto e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Quest'oggi mediteremo sul versetto più corto della Bibbia. Lo sapete quale è e che cosa dice? Io vi dico che è composto da due parole soltanto, ma amici, che profondo e grande messaggio che esso contiene per ognuno di noi. Un messaggio inusuale che vorrei che tutti ascoltassero. Così sedetevi da qualche parte e prestate attenzione al messaggio di oggi, e infatti fateci anche un piacere. Durante il prossimo inno chiamate qualcuno e ditegli di ascoltarci, ve ne sarà grato. Ed ora ecco, passiamo alla musica.

Ed ora per la nostra meditazione vogliamo quest'oggi passare di nuovo al Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Cominceremo a leggere col 30° versetto. Giovanni, capitolo 11, versetto 30. Ora, Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito e si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Ed essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù pianse, onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava», ma alcuni di loro dicevano: «Ah, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare che anche questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era stata posta all'apertura. E Gesù disse: «Togliete via la pietra». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando il mio nonno, dopo la morte della sua prima moglie, tornò in Brasile con la sua seconda moglie, la mia nonna, lei rimase un po' male dai commenti che sentì fare dai conoscenti del mio nonno circa la sua bassa statura. E il mio nonno, per consolarla, gli diceva: «Ma cara, non te ne prendere a male, ma come non lo sai che è nelle bottiglie piccole che viene il miglior profumo?» E così, amici, è di questo versetto che noi oggi abbiamo preso per la nostra meditazione. Esso è il più corto della Bibbia. È formato da solo due parole: Gesù pianse. E all'apparenza sembra che ci sia poco da dire su di esso, ma in verità esso è come d'una piccola boccetta contenente appunto un profumo prezioso. Bisogna aprirla ed allora il suo profumo si sparge per ogni dove. Questo è esattamente quello che noi vogliamo oggi fare ed è quello che ci aspettiamo da questo piccolo e prezioso versetto che, come sapete, è tratto dall'episodio della risurrezione di Lazzaro. Noi vogliamo che il suo profumo si sparga per ogni dove, che tocchi mente e cuori, che esca di qui e attragga con la sua fragranza anime a Cristo. Cosa ci dice questo versetto? Molte cose. La più importante è trovata nel fatto che qui Gesù risorge Lazzaro dalla morte, e cioè è che Gesù è Dio, perché solo Dio può dar vita, e che questo Dio è un Dio di immenso amore, perché è un Dio che piange. Gesù pianse. Avete voi mai letto nella Bibbia che Gesù rise? Che si fece una bella risata? No, ma leggiamo che Gesù pianse. Gesù piange perché è interessato nell'umanità, piange perché ci è vicino, piange perché ha compassione, e compassione è qui sommamente illustrata, vuol dire patire con. Compassione, soffrire assieme. E amici, a me fa un sacco di bene il sapere che Gesù piange. Mi fa più bene leggere che Gesù pianse che se avessi letto che Gesù rise, perché mi dice che le mie pene lo toccano, che i miei problemi lo interessano, mi dice che egli ha una reazione emozionale ai miei problemi e ai vostri, che le nostre azioni gli sono conosciute e che esso è portato a gioia e a dolore come noi.
E qui facciamo una piccola sosta e domandiamoci: ha mai Gesù pianto per me e per te, o amico? Sta piangendo ora? Piangeva ieri? Piangerà stasera? Piangerà alla fine di questo messaggio? Piangerà quando vedrà come viviamo e come manteniamo le promesse che le abbiamo fatto? Piangerà quando vedrà come poco è limitato il nostro amore verso di lui? In più domandiamoci: siamo noi preoccupati? Abbiamo noi contrizione al pensiero che sì, noi lo facciamo piangere? Gesù pianse, un Dio che piange. Se io fossi Dio, per certo vorrei fare che tutto andasse in modo mio, che tutto mi facesse contento, vorrei gioire, essere allegro, felice e non piangere. E vedete, amici, quando Gesù con Dio Padre creò l'universo, egli fu proprio questo che fece, e così tutto gli ubbidisce, tutto gli rende gloria e onore, e le stelle del cielo e mille volte di più grandi della terra, là sospese nello spazio, viaggiano a velocità enormi, mai sgarrano di un centimetro, di un secondo. E gli animali puntualmente ubbidiscono a Dio per mezzo di quel meccanismo che noi chiamiamo istinto, e il salmone che vaga nel profondo dell'oceano, d'un tratto ecco che lo lascia, va, cerca, trova il fiume da cui è venuto e lo risale fino al punto dove è nato, e lì depone le uova. Gli elementi ubbidiscono, il mare che mai passa il confine assegnato, l'arcobaleno che appare nel cielo, gli alberi, le piante che puntualmente a primavera come d'un accordo inverdiscono ed empiono l'aria di olezzi profumati, e sì, tutto insomma ubbidisce a Dio, tutto dà gloria al Creatore, tutto lo rende felice all'infuori dell'uomo. Perché vedete, l'uomo, il Dio, lo ha creato libero, a sua immagine, gli ha data la facoltà di amare, e siccome l'amore non può essere forzato, così l'uomo è libero di amare, di lodare Dio con il resto del creato, o è libero di odiarlo, di bestemmiarlo, di disubbidirlo e di allontanarsi da lui. E quando l'uomo sceglie quest'ultima alternativa, Dio ne è offeso, ne è deluso, ne è dispiacente. Ma amici, stiamo sul soggetto: perché Gesù pianse in questo episodio? Perché il suo amico era morto. E di nuovo qui potremmo fare un'altra pausa e parlare per un'ora, perché qui c'è tanta verità. Perché vedete, la Bibbia insegna che Gesù pure ama ognuno di noi, ci ama tanto, eppure la Bibbia ci dice che anche noi siamo morti d'una morte assai peggiore di quella di Lazzaro. Siamo spiritualmente morti nei nostri peccati, nella nostra ribellione. Almeno quando il morto Lazzaro udì la voce di Gesù che lo chiamava fuori, egli si alzò e ubbidì. Ma noi che la sentiamo questa voce, e oh come la sentiamo tante volte, che ci parla in quel modo strano, che ci attira in quel modo indescrivibile e inconfondibile, ma noi cosa facciamo? Noi restiamo impassibili, noi non ci alziamo, noi non veniamo fuori, restiamo là nelle tenebre dove ci troviamo. Forse Gesù pianse perché Maria lo rimproverò. Oh, disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E noi, amici, quante volte pure rimproveriamo Gesù e diciamo: oh, se Gesù ci fosse, perché permetterebbe questo? Perché permetterebbe quello? Guarda quanta malvagità! Perché Dio non fa morire tutte queste persone malvagie? Se Gesù ci amasse davvero, e vedete, noi dubitiamo il Signore. Oh, che peccato che facciamo! Oh, quanti rimproveri noi facciamo al Maestro, quanta critica, e lo giudichiamo e lo dubitiamo e lo critichiamo, e Gesù solo per questo sì avrebbe ragione di piangere. Oh, tante sono le ragioni che noi potremmo enumerare, ma in accordo con la mia modesta opinione, io credo che ciò che indusse Gesù alle lacrime, più della compassione di vedere la gente che piangeva, più del dolce rimprovero di Maria, più di ogni altra ragione che noi possiamo menzionare, ciò che secondo il 34esimo versetto ci dice, quello che indusse Gesù a piangere fu l'incredulità dei presenti.
Oh, lui che ha aperti gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse? Sì, amici, questo è quello che in verità fa piangere Gesù. L'incredulità. Non credevano. Credevano che poteva aprire gli occhi ai ciechi, ma che non poteva risuscitare Lazzaro dalla tomba. Credevano che poteva piangere per compassione, ma che non potesse piangere per sdegno. Credevano che aveva compassione per Lazzaro morto, ma non per loro che erano vivi. Credevano che la morte del corpo era una grande perdita e non volevano credere a lui che li aveva ammoniti che la morte dell'anima è di gran lunga assai peggiore. Oh amici, riflettiamo, siamo noi come loro. Vedete, credere che Dio esiste è bene. Credere che Gesù è esistito, che è morto e risorto è pure bene. Ma crediamo noi oggi che Egli è ora abile di salvarci, di cambiarci, di darci una resurrezione mille volte più potente e più gloriosa di quella di Lazzaro? Crediamo noi al punto di obbedirgli e di darci nelle sue mani con una resa incondizionata? Gesù non piangeva perché Lazzaro era morto. Egli dal principio già sapeva che l'avrebbe risuscitato. Egli non piangeva perché ai funerali bisogna piangere o perché era limitato dagli eventi che erano avvenuti. Vedete, amici, Gesù può ogni cosa, può fare qualsiasi miracolo. Egli piangeva perché il miracolo più grande, il miracolo più bello, quello che egli bramava di fare più di ogni altro, e cioè di dare salvezza all'anima, quel miracolo Gesù non lo poteva fare perché non lo può mai fare da solo. Gesù venne per salvare, morì per comprarci, ma amici, se noi non crediamo, se restiamo increduli, se crediamo solo in parte, se non abbiamo assoluta fiducia in Lui, Egli non può salvare, non può risorgere nessuno. Egli è quella forza irresistibile dell'universo che trova in noi, nella nostra incredulità, un immovibile ostacolo. E che cosa succede quando questo avviene? Nulla, tutto resta come prima. E Gesù che venne sulla terra, che amò, che soffrì, che morì per questa nostra anima che egli brama fino alla gelosia, questa nostra anima resterà morta nel buio dell'oscurità. E Gesù piange e piange perché il suo amore non può essere consolato, perché non gli diamo accesso al nostro cuore. Oh Gesù che asciugò le lacrime di tanti, che a Iorio ridia la figlia dodicenne a suo padre, che alla vedova di Nain sulla soglia del camposanto gli ridia il figlio. Gesù che asciugò le lacrime di tante mamme, di tante mogli, questo Gesù che ha asciugato le lacrime anche a me e che così a tanti di voi vorrebbe oggi fare, ecco che questo Gesù piange, questo stesso Gesù piange, perché ecco che Egli, come ci dice la Sacra Scrittura, verrà ad asciugare le nostre lacrime, ma nessuno asciuga le sue. Oh, dite cari amici, non amate voi questo Gesù? L'amate al punto di darvi tutti quanti a Lui senza alcuna riserva, consacrando a Lui la vostra vita, la vostra famiglia, la vostra casa, la vostra fortuna, mettendo a sua completa disposizione tutti voi stessi, al punto di morire al mondo per vivere solo per Lui? L'amate voi al punto di crederlo? Oh, come fa male quando ci si trova dubitati dalla persona amata. Vi è mai successo? Voi amate una persona, l'amate così tanto, gli siete fedeli, fareste qualsiasi cosa per essa e quella vi dubita. Oh, come ci si resta male, non è vero? Come ci si sente offesi. E amici, questo è quello che noi facciamo a Gesù. Lui ci dice che la sua parola è verità
e noi si dubita. Lui ci dice che chi crede in lui è salvato e ha vita eterna e noi dubitiamo e ci si affida alla Chiesa, ci si affida alle opere buone per salvarci e per suffragare l'anima nostra. Come se lui non avesse sofferto sulla croce abbastanza. Lui ci dice che c'è un'anima, che c'è un'eternità e noi dubitiamo l'una e l'altra. Si dubita, siamo increduli, non abbiamo fiducia e Gesù soffre e Gesù appunto per questo pianse e piange. No, non troviamo nella Bibbia un versetto che ci dice che Gesù rise, ma troviamo però scritto che in cielo, dove lui è, c'è più gioia per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Gioia, allegria nel cielo. Oh, ecco che Gesù sì, può sorridere, che il suo volto si illumina ad una luce che trascende la sua gloria, luce di vittoria, il sorriso che il suo amore è stato finalmente corrisposto da un'anima che lo ha creduto, che lo ha amato e che lo vuole tutto quanto per sé. Gioia in cielo, trionfo, vittoria. Oggi, ora, in questo momento, lì nella tua casa, o amico ascoltatore, mentre Gesù ti guarda e mentre ansioso aspetta la tua reazione al suo invito, amico, se ancora tu non lo hai mai fatto, umiliati davanti a Lui, riconosciti per peccatore e ricevilo per tuo Salvatore, Maestro e Signore. Ora tu puoi farti suo schiavo. Ora tu puoi interamente arrendere la tua vita nelle sue mani. Che tu faccia questo, mentre noi ora preghiamo per te.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che volete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Il mio email è ebacocina@aol.com. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Padre Celeste, vogliamo prendere del tempo per riflettere sulla tua parola, perché ciò che leggiamo forma il nostro pensiero di te, e avere un giusto pensiero nei tuoi confronti ci dà vita, ci aiuta, è così importante conoscerti per chi sei. Quindi Padre, ti chiediamo di perdonarci qualunque cosa, ti chiediamo di parlarci nel profondo del cuore e che possiamo nascondere nel nostro cuore i tuoi insegnamenti e quello che tu hai lasciato per noi in questo libro, la Bibbia. Grazie Padre, guidaci tu, nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Allora, il titolo del messaggio è Combattere contro Dio. E vedremo il perché alla fine di questa sezione di scrittura. E se ricordiamo, in questo percorso finora di Atti, la Chiesa è iniziata quando? In Atti capitolo 2, con il giorno di Pentecoste, in questo 50° giorno dalla Pasqua, Dio ha mandato il suo Santo Spirito su il 120 nella sala di sopra. E quel stesso giorno, leggiamo in Atti 2:41, che furono battezzati e aggiunte circa 3.000 persone alla Chiesa. E poi un uomo viene guarito in Atti 3 tramite un giorno qualunque di Pietro e Giovanni, salendo all'ora di preghiera, andando in chiesa, andando nel tempio degli ebrei. E passando per la porta detta Bella, un uomo viene guarito, Pietro predica un'altra volta, e quel giorno, Atti 4:4, vediamo che un altro gruppo di persone si aggiungono alla Chiesa di Dio. Atti 4:4, circa 5.000 uomini. E quindi la Chiesa di Dio sta crescendo da 3.000 a 5.000 persone. Ma non si ferma lì. La volta scorsa insieme abbiamo visto in Atti 5, versetto 14, che dopo questo momento, questa purificazione della Chiesa tramite la morte di Anania e sua moglie Safira, così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne. E quindi da 3.000 a 5.000 a moltitudini, secondo me, non riuscivano più neanche a contare il numero delle persone che stavano venendo a Cristo. E gloria a Dio per questo. In certi momenti della storia della Chiesa ci sono questi boom di crescita, risvegli spirituali che succedono. E sarebbe bello sperimentare una nei nostri giorni. Ma che Dio faccia la sua volontà con noi e che possiamo noi essere trovati fedeli se dovesse venire un tale momento, di essere pronti ad accogliere tali tale anime. Allora vogliamo prendere da versetto 17, Atti 5, 17. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia. E quindi questi leader a Gerusalemme erano pieni di invidia al gran numero di persone che stavano seguendo gli apostoli di Gesù. E misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma, versetto 19, un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottoli fuori, disse: andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul far del giorno ed insegnavano. E abbiamo visto che grandi miracoli stavano succedendo. Questo l'abbiamo visto in più capitoli già, anche capitolo 5. E questi apostoli, appena usciti dal carcere, da questo angelo, vanno nel tempio e continuano ad insegnare riguardo Gesù e la salvezza che si trova in Lui. E mi piace tanto il versetto 21 sul far del giorno, un'ubbidienza immediata. Non hanno fatto una grande colazione, pranzo, dai magari andiamo domani. Loro erano gasati. Immaginate, voi venite gettati in prigione e un angelo vi apre la porta e vi conduce fuori. Vedremo tra poco che i soldati e la guardia che erano fuori le porte del carcere erano sempre lì. E quindi erano invisibili o qualcosa, ma sono scappati e nessuno si è reso conto di ciò che è successo. E quindi possiamo immaginare che gli apostoli sono gasati, sono pieni di coraggio, che niente può andare torto. Possono metterci in carcere e un angelo ci libera senza nessuno vedendo i nostri passi uscendo dal carcere. Pazzesco. E io voglio avere questa tipologia di fede, di dire, Signore, qualunque uomo può fare qualunque cosa. Io so che Tu sei con me e Tu puoi liberarmi da qualunque situazione che possa succedere. Potresti mandare anche un angelo questa sera per darmi, per liberarmi, per condurmi sulla strada giusta per me. Mi piace tanto, riguardo gli angeli, se volete vedere in Ebrei, capitolo 1, versetto 13. Ebrei 1, 13, parlando riguardo gli angeli, in questo primo capitolo di Ebrei, Gesù è più grande di qualunque angelo. Parlando degli angeli, Ebrei 1, 13, leggiamo, e a quale degli angeli disse egli mai? Siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Gesù è il figlio al quale il Padre pronuncia questo, ma Gesù non è un angelo, Gesù è più che un angelo. Gli angeli, versetto 14, importante, non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? E quindi tu, io, voi tutti, siete questi che devono ereditare la salvezza eterna. E non è bello che Dio manda degli angeli? Dio manda angeli per servire noi, eredi della salvezza. Pazzesco. Ma gli angeli, biblicamente, sono servitori nostri, quindi potremmo dire che Diego, tu hai un angelo custode che ti guarda, che ti serve, che ti protegge. È biblico questa cosa. E un angelo ha liberato gli apostoli, presumiamo tutti. Nel primo carcerato c'era solo Pietro e Giovanni e adesso potrebbe essere tutti insieme. Ed è anche di grande incoraggiamento per me questo pensiero, perché magari il carcerato di Pietro e Giovanni la prima volta ha dato più coraggio al resto del loro gruppo. Se Pietro e Giovanni sono rimasti lì e Dio gli è stato fedele, allora possiamo essere incoraggiati noi. Dai, andiamo avanti, Dio sarà con noi. Non sappiamo mai come un nostro presente momento di sofferenza non sarà di incoraggiamento e forza per qualcuno domani che attraverserà la medesima cosa. Intanto, versetto 21, il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Non sappiamo quanti, ma forse tutti. E la cosa buffa è che la leadership qui non sa neanche che gli apostoli sono già nel Tempio sul far del giorno a predicare e ad insegnare al popolo riguardo Gesù. E vanno al carcere, alla prigione, versetto 22, leggete con me, ma le guardie giunte alle prigione, o alla prigione, non li trovarono. E ritornate fecero il loro rapporto dicendo, guardate, noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa con ogni precauzione, magari catene, lucchetti, tutto serrato, e non solo, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendole aperte, non vi abbiamo trovato dentro nessuno. Non è chiaro se ha richiuso, rimesso il lucchetto, catene, cioè, non so. Ma non è una bella scena qui, versetto 23? Le guardie pure stavano ancora davanti le porte di questa prigione. E quindi Dio è in grado anche di renderti invisibile. Lo credi? Io credo che Dio potrebbe rendermi invisibile in questo momento. Ok, 3, 2, 1, scherzo, ok. Ma è quello che è successo perché le guardie davanti alle porte non si sono neanche resi conto. Pazzesco. E quindi anche per noi chiesa. Dove andremo come chiesa eventualmente? Stiamo qui ancora? Andremo da qualche altra parte? Boh, il Signore sa. Dio è in grado di aprire e chiudere qualunque porta, perché Lui ha le chiavi di Davide. E nessun uomo può chiudere le porte che Dio apre, e nessuno può chiudere, o nessuno può aprire quello che Dio ha chiuso. Versetto 24, guardate come ora come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Perplessi, come è successo, come sono usciti, non c'è spiegazione. E volta dopo volta questi uomini hanno segno dopo segno, miracolo dopo miracolo. La risurrezione stessa di Gesù, i miracoli compiuti da Gesù, il miracolo di Atti 3 con Pietro e Giovanni, con lo zoppo lì alla porta della tabella. Miracolo dopo miracolo e lo stesso non credono. Sono induriti. E l'unica cosa che possiamo fare è ravvederci dei nostri peccati, Chiesa, perché se tardiamo il ravvedimento, il nostro cuore indurisce sempre di più. E al vedere anche dei miracoli, dicono, boh, sono perplessi, ma non si ravvedono. E versetto 25, ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo,

crescendo in numero, il popolo li sta ascoltando e la leadership della nazione ha paura adesso di questi pescatori dalla Galilea. Pazzesco. Io mi sento a volte invincibile. A volte ho paura con varie domande che ho nella vita, non so per voi, ma io voglio avere questo promemoria in mente. Posso essere ricondotto e sapere che Dio ha controllo su ogni cosa. Se Dio è per me, chi può essermi contro? Se Dio è per noi. Dopo averli presentati davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote li interrogò dicendo: "Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme dalla vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo." Di quest'uomo faceva riferimento a Gesù, che loro dicevano: "Voi avete crocifisso. Voi negate l'opera di Dio." E Pietro e gli altri apostoli, versetto 29, rispondendo dissero: "Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini." Questa dichiarazione abbiamo già visto in Atti 4, 19. Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. E abbiamo discusso questo dicendo che bisogna sottometterci alle autorità, Romani 13, perché non c'è autorità che non viene da Dio. E l'unico momento in cui un cristiano deve seguire la disobbedienza civile è quando ciò che lo Stato prescrive è in diretto contrasto e conflitto con la volontà di Dio per noi. E quindi se a me non mi piace una cosa, cerco di ubbidire quanto posso e in certi momenti bisogna essere disubbidienti ai governi e essere ubbidiente a Dio. Amen. Bisogna avere saggezza in questo perché spesso come cristiani possiamo spiegare via ogni cosa per la volontà di Dio. Quindi bisogna essere saggi, essere buoni testimoni a questo mondo e di non essere soltanto persone ribelli. Ma in questo caso la leadership della nazione aveva proibito la predica del Vangelo. Loro dicono: "Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini." Versetto 30: "Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste, appendendolo al legno." Alla fine però sappiamo che Gesù stesso diceva: "Nessun uomo mi toglie la vita, io lo do volontariamente. Nessuno me la toglie, lo do." Dio, versetto 31, lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore, per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E questo è il grande messaggio cristiano, che Gesù è morto per i tuoi peccati, morendo la tua morte e risuscitando dalla morte per darti e per darmi novità di vita. Tu puoi avere il perdono dei tuoi peccati, non devi vivere per sempre sotto la condanna e sotto la vergogna dei tuoi misfatti. Tu puoi sperimentare il perdono completo da Dio stesso, ravvedimento e perdono dei peccati. Versetto 32: "E di queste cose noi li siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che li ubbidiscono." E quindi vogliamo essere ubbidienti a Dio, vogliamo seguire le sue parole e avere fede che lo Spirito Santo ci ha riempito quando siamo nati di nuovo e che lo Spirito Santo ci sta riempiendo del continuo, di avere un battesimo nello Spirito continuante, giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. E versetto 33: "All'udire queste cose, essi infuriarono e deliberarono di ucciderli." Ma versetto 34, se non avete ascoltato finora, guardate questi versetti con me. Un certo fariseo di nome Gamaliele,
un dottore della legge onorato da tutto il popolo.

0: uomo molto conosciuto nei suoi giorni. Paolo ne fa riferimento a questo Gamaliele in Atti 22. Più avanti, quando sta dando la sua testimonianza, lui dice in Atti 22, versetto 3: "In verità, io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti." Paolo, che cercava di testimoniare di Cristo ai suoi compatriati, i suoi copaesani lì a Gerusalemme in Atti 22, diceva: "Io ho studiato ai piedi di questo Gamaliele." Paolo era un uomo forte, probabilmente faceva parte di questo stesso sinedrio che ha messo in catena gli apostoli in questo momento. E questo Gamaliele si alzò in piedi nel sinedrio. Sinedrio, questo gruppo di 70 leader. Gamaliele, saggio uomo, onorato da tutti, dice questo. Poi disse, versetto 30, 35: "Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini." State attenti, parole sagge. "Poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno, accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi." Dopo di lui, versetto 37, al tempo del censimento, potrebbe essere il censimento di cui si parla alla nascita di Gesù. Quindi questo Gamaliele, uomo saggio, uomo anziano, ha quello che gli anziani hanno, tempo in cui ha imparato la temperanza. Lui ha un po' di tempo in tasca, lui ha vissuto, ha visto un po' di cose ed è un uomo saggio. Il tempo non crea sempre persone sagge, ma persone sagge, poche sono sagge senza tanto tempo. Okay? Solitamente bisogna passare un po' di anni per crescere in saggezza. E dopo di lui, durante questo tempo del censimento, sorse anche questo Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. "Ora dunque, io vi dico, state alla larga da questi uomini e lasciateli stare." E guardate queste parole di Gamaliele, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Lui dice: "In realtà non dobbiamo fare tante cose. Io spesso voglio intervenire. Io voglio mettere pace fra due persone. Io voglio dire a mia moglie quello che lei deve sentire. Io voglio mettere le mani mie e mettere a posto una situazione." E Gamaliele ha la saggezza di dire: "Facciamo un passo indietro. Se è dagli uomini, questo progetto sarà distrutto." Poi versetto 39: "Ma se è da Dio." Gamaliele aveva sentito di Gesù, forse aveva conosciuto Gesù al suo giudizio quella notte in cui fu arrestato. Lui sapeva benissimo le scritture, sapeva che gli apostoli predicavano che Gesù fosse il Messia. E non è interessante questo anziano di Israele che mette la possibilità che Gesù fosse Messia? "Ma se è da Dio questo messaggio, voi non la potete distruggere perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso." Combattere contro Dio stesso. Gamaliele aveva la saggezza, la temperanza, l'età abbastanza di dire: "Vediamo, vediamo quello che farà il Signore. Ma c'è freddo in chiesa, cosa facciamo? Vediamo ciò che farà il Signore. Ma dove andremo? Cosa? Vediamo quello che farà. Ma non abbiamo soldi per pagare le spese questo mese. Vediamo quello che farà il Signore." Perché io, chiesa, non voglio trovarmi a combattere contro Dio cercando di aggiustare le cose nella mia carne. E cosa disse Paolo ai Galati? Galati 3:3: "Avendo iniziato per lo spirito, volete perfezionarvi per la carne?" Io credo che Dio mi ha portato qui a Torino, credo che Dio vi ha fatto nascere nella fede, Credo che Dio è all'opera in tutti noi. E se Dio ha iniziato un'opera, vogliamo permettere che Lui lo porti a compimento. E io non voglio mettere le mani dove Dio non li sta mettendo. Perché io voglio lavorare con Dio, non voglio combattere contro Dio. E un versetto molto importante per il mio cuore, per quanto riguarda la nostra chiesa Calvary qui a Torino, è Salmi 127, versetto 1. Venendo a Torino, pregavo spesso e sentivo sempre un po' questo versetto, questo salmo che mi veniva in cuore, per vari motivi. Ma Salmi 127, versetto 1 dice: Canto dei pellegrinaggi di Salomone. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. E se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Nessuno può fermare l'opera di Dio. Nessun nemico nostro, Satana stesso, nessun demone può fermare l'opera di Dio. L'unico in realtà che può fermare l'opera di Dio nella tua vita sei tu. Cosa dice Paolo in Efesini 4:30? Efesini 4:30, Paolo dice: E non contristate lo Spirito Santo di Dio, che è per noi quella caparra e quel sigillo. Non contristate lo Spirito Santo di Dio. Noi possiamo contristare tramite il nostro peccare, il nostro creare di Ismaele come Abramo. Spesso dobbiamo stare alla larga e vedere l'opera di Dio e quello che Lui farà per noi. Perché facilmente, chiesa, possiamo metterci le mani, far nascere un Ismaele quando Dio vuole portare un Isacco. E quindi vediamo quello che Dio farà con noi. Amen. Questo mi mette grande pace nel cuore. E poi versetto 40 al 42, ed essi li diedero ascolto e chiamati gli apostoli li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Non ascoltano sicuramente. E poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo o il Messia. E non è interessante? Si rallegravano per essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E spesse volte la Chiesa moderna vuole avere un messaggio coerente, un messaggio accettato dal pubblico. Non vogliamo offendere, ma la realtà è che il Vangelo è un messaggio offensivo perché dice che non sei abbastanza, sei un peccatore, sei perduto. Ma con la cattiva notizia c'è anche la bella notizia della salvezza in Cristo. E per quanto io voglio cercare di fare un buon lavoro, magari anche con la grafica, voglio studiare bene la parola di Dio, cercare di avere una buona qualità nelle cose, non sono queste cose, cercare di essere chic e moderni, va via, no? Che è il segreto, no? No. Voglio essere anche pronto di vivere un certo livello di vituperio per il Vangelo. Quando sono al ristorante non voglio avere vergogna di pregare prima di mangiare. Non voglio vergognarmi del Vangelo di Cristo davanti ai miei amici o colleghi al lavoro, i miei vicini di casa o la gente con la quale andiamo a spasso con il cane. Vogliamo risplendere di Cristo ovunque e sempre. E se sperimentiamo un po' di vituperio per il caso di Cristo, vogliamo essere anche grati per questo, perché Gesù ci ha resi degno di tale vituperio. Amen. Preghiamo insieme. Padre Celeste, non vogliamo lavorare contro il tuo operare. Non vogliamo combattere contro Dio, ma vogliamo lavorare con te, Padre. E quindi vogliamo stare alla larga, non metterci le mani. Vogliamo pregarti e chiederti di risolvere i problemi. di aprire le giuste porte per noi come chiesa locale. Padre, accresci la tua opera a Torino con tutte le chiese qui. Li benediciamo, Padre, la tua opera a largo. Non devo criticare quell'opera, non devo distruggere quell'altro, non devo innalzarmi. Noi, Padre, possiamo alzare le mani e dire, vedi tu, Padre, stiamo alla larga, perché se un'opera viene da te, nessuno può fermarla. Ma se un'opera viene dagli uomini, non sarà un'opera duratura. E quindi vogliamo vedere la tua opera, Padre, non la nostra. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Amen.
1: Quando Gesù disse di porgere l'altra guancia, cosa intendeva? Dobbiamo interpretarlo in modo letterale? Bella domanda. Come sempre, per rispondere, osserviamo il contesto. Questa frase viene riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 38 e 39, all'interno del discorso della montagna. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Il discorso della montagna è pieno di espressioni iperboliche, ovvero di espressioni che vanno interpretate in un contesto più ampio rispetto a una lettura puramente letterale. Ad esempio, nello stesso capitolo abbiamo la famosa espressione del versetto 29. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Qui non suggerisce realmente di mutilarsi, concetto che sarebbe contrario a qualunque etica biblica, ma sottolinea con un linguaggio forte l'importanza di eliminare dalla nostra vita ciò che ci porta a peccare. Oppure al versetto 21 e 22 dello stesso capitolo 5, voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Era ovvio che nessuno sarebbe stato sottoposto realmente al sinedrio per essersi adirato con il fratello, ma Gesù voleva far riflettere seriamente sulle conseguenze del proprio comportamento. Con le parole, anche senza uccidere, si poteva comunque fare male in modo significativo al prossimo. È un linguaggio iperbolico, ovvero un linguaggio che sottolinea l'importanza di un concetto in modo esagerato per renderlo più incisivo e memorabile. Però bisogna stare attenti, perché il linguaggio iperbolico è volutamente esagerato e i primi ascoltatori se ne rendevano conto. Come dicevo, nessuno sarebbe stato sottoposto al sinedrio per essersi adirato con il fratello e nessuno avrebbe dovuto togliersi l'occhio per aver peccato, e così allo stesso modo nessuno che fosse stato percosso sulla guancia si sarebbe girato per prendere una seconda dose. Gesù continuamente in questo sermone sul monte stava esagerando dei concetti per imprimere nella memoria il suo insegnamento. L'iperbole enfatizzava un principio radicale in modo quasi scioccante per l'uditore. In questo caso, parlando di porgere l'altra guancia, Gesù stava enfatizzando un principio di perdono e misericordia radicale. L'iperbole sottolineava la necessità di superare il desiderio naturale di vendetta e di rispondere al male con un atteggiamento totalmente controintuitivo e disarmante. L'uso dell'iperbole cattura l'attenzione e invita gli ascoltatori a riflettere in profondità. Ecco perché, a distanza di 2000 anni, siamo ancora colpiti da queste espressioni di Gesù, che sono diventate anche piuttosto famose. È un invito a considerare un modo di vivere che rovescia i valori comuni di quel tempo, ma anche del nostro tempo. Porgere l'altra guancia diventa simbolo di una nuova etica del regno di Dio, che invita al perdono e alla riconciliazione piuttosto che alla vendetta. Nel contesto, l'affermazione di Gesù è posta a confronto con la legge occhio per occhio e dente per dente. Legge giusta, che mirava a limitare la punizione e l'eccesso di vendetta. Ad ogni reato doveva corrispondere una pena proporzionale che doveva essere amministrata dai giudici. Questo insegnamento di Gesù ovviamente non ha lo scopo di sovvertire tale legge, applicabile nei tribunali. L'iperbole usata da Gesù si riferisce piuttosto al modo in cui un suo discepolo avrebbe dovuto gestire i suoi rapporti interpersonali giorno per giorno. Mira a trasformare il modo di rispondere al male, mettendo in luce la possibilità di perdonare l'altro, per portarlo al pentimento, piuttosto che cercare la propria vendetta o arrivare per forza in un tribunale. È un esempio classico del linguaggio iperbolico di Gesù, utilizzato per scioccare, per sfidare, per far riflettere i suoi ascoltatori. Ora, quindi non si tratta di un invito alla passività, ma di una chiamata a un nuovo modo di vivere basato sul perdono, una sfida a superare il male con il bene. Invece di rispondere immediatamente alla provocazione, Gesù incoraggia a prendere tempo per riflettere, a non cedere agli impulsi negativi, a disarmare il malvagio con una risposta che lo costringe a riflettere e possibilmente a pentirsi. Ma attenzione, non è un principio universale applicabile in ogni situazione possibile staccando il cervello. Non è un insegnamento applicabile, ad esempio, nel caso in cui una nazione attacchi un'altra nazione, e non significa nemmeno che se uno commette un grave reato non debba essere denunciato alle autorità. Per intenderci, se vedo qualcuno che cerca di violentare una donna, dovrei intervenire per fermarlo, non certo starmene lì a guardare, perché con il mio atteggiamento passivo, in quel caso, non porterei l'oppressore a riflettere, ma diventerei suo complice. Oppure pensate che abbia senso dire ad una donna maltrattata dal marito che deve porgere l'altra guancia per risolvere il problema? Non sarebbe meglio denunciare la violenza e allontanarlo? Così, se ricevo uno schiaffo, la prima cosa che dovrei fare, secondo il buon senso, è sottrarmi al mio aggressore. Ma questo, attenzione, lo sapevano tutti, anche Gesù stesso. Ecco perché è un linguaggio che è evidentemente iperbolico. Ma il principio che Gesù vuole insegnare è applicabile con buon senso nelle proprie relazioni interpersonali, perché in sostanza Gesù ci sfida a trovare un modo per recuperare la relazione con l'altro, portandolo al pentimento, alla riflessione, piuttosto che cercare la semplice vendetta. Non dobbiamo usare le parole di Gesù come una massima da usare in ogni circostanza, ma piuttosto come una sfida ad essere creativi nelle nostre relazioni. Gesù stesso nel Tempio rovesciò le tavole dei cambiavalute, perché in quel caso era quello il modo migliore per mettere in evidenza un problema e quindi confrontarsi con loro. Ma in altre occasioni usò strategie completamente diverse, a volte si sottrasse a chi voleva fargli del male, eppure quando fu venuto il tempo permise addirittura che lo arrestassero e poi che lo uccidessero. Insomma, non esistono ricette valide in ogni occasione. Nella cultura ebraica del primo secolo colpire qualcuno sulla guancia destra con la mano destra significava dargli un colpo con il dorso della mano, un gesto di disprezzo e umiliazione, ma l'umiliazione e il disprezzo potevano anche essere mostrati non in modo fisico, ma piuttosto con il sarcasmo o la derisione. Ora, porgere l'altra guancia non significa rimanere inermi a subire insulti, ma è un audace rifiuto dell'insulto stesso, reclamando la propria dignità di fronte all'altro, reagendo in modo sorprendente, dignitoso, spiazzando l'oppressore che si sarebbe aspettato una reazione aggressiva e costringendolo quindi alla riflessione. È un esempio di come interrompere il ciclo del male offrendo un'opportunità di redenzione anche all'offensore. Non significa farsi calpestare, ma piuttosto mostrare una forza interiore che deriva dalla fiducia in Dio, il giusto giudice. Sfidando l'aggressore a ripetere l'offesa, lo si sfida a considerare davvero quello che sta facendo, trattando un suo uguale in quel modo davanti a Dio, che vede ogni cosa. Infatti nello stesso brano leggiamo i versetti che seguono, Matteo 5, versetti 40-42. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Bene, questi sono tutti esempi illuminanti che non invitano ad essere passivi, ma a reagire in modo creativo, addirittura generoso, trattando l'altro, anche quello con le peggiori intenzioni, come si tratterebbe un amico o un parente. Gesù sta insegnando uno stile di vita che confida nel potere di una risposta generosa che può spiazzare l'altro e portarlo a riflettere. Infatti, di fronte alla generosità, l'avidità dell'altro diventa ancora più evidente. Lì dove un'opposizione di un certo tipo perpetuerebbe il ciclo della violenza, Gesù ci invita a reagire con creatività per spezzare quel ciclo. Attenzione, non è una ricetta facile. I discepoli di Gesù non devono essere passivi, ma allo stesso tempo devono trovare modi nuovi per recuperare l'altro, per recuperare una relazione. Non sempre sarà possibile, ma sta a noi trovare sempre il modo migliore di farlo. A questo proposito io trovo illuminanti le famose parole di Martin Luther King: la più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio. Infatti la violenza aumenta l'odio e nient'altro. Restituire violenza alla violenza moltiplica la violenza, aggiungendo una più profonda oscurità a una notte che è già priva di stelle. L'oscurità non può allontanare l'odio, solo l'amore può farlo. Ripeto, trattandosi di un'iperbole, non si tratta di applicare alla lettera questo versetto, ma in ogni circostanza, nelle proprie relazioni, ogni cristiano che prenda sul serio queste parole di Gesù troverà il modo di applicarle in base alla situazione in cui si trova. Nella vita non tutti ci tratteranno sempre con l'amore e la dignità che Dio desidera, ma noi con saggezza in ogni situazione siamo chiamati a trovare il modo migliore per stabilire una relazione, per ristabilire una relazione, per diventare strumenti per il recupero dell'altro. E non è detto che ciò sia possibile in ogni circostanza. Ma la forza di questo insegnamento sta nella sua capacità di capovolgere le aspettative e di aprire la mente a un modo di agire che trascende la logica della vendetta e del contraccambio. È un modo di vivere che cerca di trasformare le relazioni umane opponendosi non con la forza fisica, ma opponendosi comunque con una forza morale e spirituale che promuove la riconciliazione, mirando alla trasformazione nostra e dell'altro. Quindi che Dio ci guidi in ogni circostanza nel trovare il modo migliore per mettere in pratica queste parole di Gesù.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti amici ed amiche e bentornati al nostro consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. Il mio nome è Gianfranco e vi dico subito che sono contento di poter fare gli onori di casa, come si suol dire, introducendo le sempre precise e interessanti riflessioni del dottor Edoardo Labanchi. Ci stiamo occupando ultimamente del movimento New Age o Nuova Era, con l'obiettivo non di fare della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma piuttosto di verificare alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, le dottrine e i punti basilari delle sette, delle religioni orientali, delle ideologie, dei movimenti di pensiero più diffusi qui da noi in Occidente, dove provocano purtroppo non poco scompiglio e confusione. Da questo confronto noi sappiamo di poter smascherarne le pecche ed essere messi in guardia, giustamente. Ora, nel programma precedente, il dottor Labanchi ha messo in evidenza quattro presunte somiglianze fra i cristiani e gli esseni, depositari dei famosi rotoli del Mar Morto. Queste quattro presunte somiglianze sarebbero il battesimo, il mettere in comune i propri beni, il fatto di avere a capo del movimento o del gruppo 12 persone, nel caso degli esseni in realtà le persone in questione erano poi 15, e infine l'attesa di un messia. Nel caso degli esseni però l'attesa riguardava ben due messia, un messia sacerdote e un messia laico, diciamo così. In realtà le somiglianze fra i cristiani e gli esseni sono presunte e forzate e rappresentano la tendenza a mettere l'accento su cose e atteggiamenti non di fondamentale importanza. E questo è fuorviante, a tal punto che vale la pena di ricordare adesso quale sia in effetti l'essenza del cristianesimo e quindi l'essenza del messaggio di Gesù Cristo. E dunque l'essenza del messaggio di Gesù non è la sua divinità né la proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, eccetera, eccetera, e neppure è la proclamazione di una morale nuova, e neanche la restaurazione dei sacrifici ebraici. L'essenza del cristianesimo è piuttosto identificabile nella croce. Chi non ne capisce il senso, non capisce la sostanza stessa del cristianesimo. Gesù stesso nei Vangeli fornisce a più riprese delle anticipazioni sulla sua morte espiatrice e sostitutiva sulla croce. Per esempio, quando parlò del pane dell'ultima cena come del suo corpo, che sarebbe stato spezzato, e del vino come del suo sangue, che sarebbe stato versato. Ora, dottor Labanchi, come è considerato il sacrificio di Gesù negli altri libri che compongono il Nuovo Testamento?
2: Nel resto del Nuovo Testamento, il sacrificio di Gesù in croce è paragonato ai sacrifici prescritti dalla legge mosaica. Gesù quindi è visto nel Nuovo Testamento come sommo sacerdote e vittima nello stesso tempo. Tutto il sistema sacrificale israelitico viene così abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo, avente valore soltanto in vista del sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio non c'è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, ed un solo sacrificio, la sua morte in croce.
1: Ecco, ora, dottor Labanchi, potrebbe illustrarci in due parole il significato profondo e di vitale importanza della morte sostitutiva di Gesù sulla croce? In altre parole, perché Cristo è morto?
2: C'è un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù stesso e degli apostoli, suoi discepoli, su questo argomento, e ben riassume il dramma che sta alla base di tutta la storia umana. Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabilito nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini.
1: Grazie per queste riflessioni introduttive, dottor Labanchi. Prima però di ripassarle il microfono, facciamo insieme una breve pausa musicale. Amici, a fra poco.

Cari ascoltatori, proseguendo la nostra critica al complesso movimento della New Age o Nuova Era, ci stiamo occupando in particolare di ciò che gli adepti di questo movimento pensano di Gesù Cristo. Ed ora lo stiamo facendo presentando positivamente la persona e l'opera di Gesù Cristo, appunto. Diciamo subito che gli scritti del Nuovo Testamento che parlano di Gesù non ci presentano semplicemente un Gesù Dio. Infatti, l'essenza del messaggio di Gesù stesso non è la sua divinità e nemmeno la proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, di cui Gesù sarebbe stato il prototipo ideale. L'essenza del messaggio di Gesù non è nemmeno la predicazione di un amore universale, di una fratellanza universale, e non è nemmeno la proclamazione di una morale nuova. Il discorso sul monte non rappresenta affatto l'essenza del cristianesimo. L'essenza del cristianesimo è piuttosto rappresentata dalla croce. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Secondo la testimonianza dei Vangeli, Gesù fece più volte riferimento alla sua morte espiatrice. Leggiamo, ad esempio, nel Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetto 28, e nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 45, «Il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita come prezzo di riscatto per molti». Il figliuolo dell'uomo è naturalmente Gesù stesso, perché è così che egli preferiva chiamarsi, riferendosi ad una famosa visione del profeta Daniele. Un altro passo molto interessante a tal riguardo è quello del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14, 15 e 16. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Infatti, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qui ci si riferisce ad un episodio dell'Antico Testamento narrato nel capitolo 21 del Libro dei Numeri. Dio mandò contro gli israeliti dei serpenti dal morso mortale per punirli delle loro continue lamentele contro Mosè e contro Dio stesso. Tuttavia, per intercessione di Mosè, Dio mitigò quel castigo offrendo loro un rimedio. «Fatti un serpente, disse il Signore a Mosè, e mettilo su di un palo, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà alla morte». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un palo. E avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questo guardava il serpente di rame, scampava alla morte. Ora, nel passo del Vangelo di Giovanni succitato, il serpente di rame posto sul palo è visto come un'anticipazione simbolica di Gesù in croce. Ed ovviamente lo sguardo al serpente è visto come simbolo della fede nel valore salvifico della croce di Gesù, in altre parole, come simbolo della fede in Gesù Salvatore. Questo concetto è chiaramente espresso anche nelle parole di Gesù nell'istituire la cena del Signore e variamente riportate nei Vangeli e dall'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi. Gesù, avendo preso del pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me».
Nello stesso modo, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. Nel resto del Nuovo Testamento, il sacrificio di Gesù in croce è paragonato ai sacrifici prescritti dalla legge mosaica. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei: ogni sacerdote si presenta ogni giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre si è seduto alla destra di Dio. Gesù quindi è visto nel Nuovo Testamento come sommo sacerdote e vittima nello stesso tempo. Tutto il sistema sacrificale israelitico viene così abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo, avente valore soltanto in vista del sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio, non c'è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, ed un solo sacrificio, la sua morte in croce. Il concetto di sofferenza espiatrice e vicaria, cioè a beneficio di altri, è presente nel giudaismo, ma, stando ai documenti a nostra disposizione, soltanto nel tardo giudaismo, dal primo secolo d.C. in poi. Ad esempio, nel cosiddetto quarto libro dei Maccabei, un'opera della letteratura ebreo-ellenista, redatta probabilmente nel primo secolo d.C., il martire Eleazzaro fa riferimento alla possibilità di espiare i peccati degli altri con l'offerta a Dio del proprio sangue. Infatti, nel capitolo 6 leggiamo che poco prima di morire Eleazzaro chiede a Dio che il suo sangue espii per loro, cioè per gli israeliti, e di accettare la sua anima in cambio della loro anima. Nel capitolo 17, versetto 22 della stessa opera, l'autore afferma che mediante il sangue di questi pii e della loro morte espiatrice, la divina provvidenza ha salvato Israele oppressa da tanti mali. Il concetto di espiazione vicaria ebbe poca fortuna in Israele e bisogna aspettare appunto i tardivi sviluppi della teologia ebraica per trovare le precise affermazioni nel quarto libro dei Maccabei sulla possibilità di soffrire e morire per espiare i peccati degli altri. Troviamo lo stesso concetto nel trattato Shabbat 33b del Talmud babilonese, dove si legge: quando una generazione comprende dei giusti, i giusti sono puniti per i peccati di questa generazione. Se non vi sono giusti, saranno i bambini in età scolare a soffrire per il male commesso.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto di espiazione sostitutiva o vicaria. Diceva il dottor Labanchi, poco prima dello stacco musicale, che questo concetto ebbe poca fortuna in Israele, tant'è vero che solo tardivamente nella teologia ebraica si trovano affermazioni, vedi il quarto libro dei Maccabei, sulla possibilità di soffrire e di morire per espiare i peccati degli altri. Ora, sappiamo che i libri dei Maccabei sono considerati apocrifi o deuterocanonici. C'è qualche altro riferimento, dottor Labanchi, tratto però dal canone biblico ufficiale, riferimento alla possibilità dell'espiazione dei peccati altrui?
1: Nello stesso Antico Testamento c'è solo un passo che si riferisce esplicitamente alla possibilità di soffrire per espiare i peccati di altri, ed esattamente il capitolo 52, versetti 13, 14 e 15, e tutto il capitolo 53 del profeta Isaia. Tutto questo passo che parla del servo di Yahweh, cioè del servo di Dio, nel Nuovo Testamento viene applicato a Gesù Cristo, nel senso che è considerato un passo profetico di chiaro sapore messianico. Tra l'altro in esso leggiamo: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo ritenevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse bocca, come l'agnello condotto al macello, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse bocca. Ho detto che nel Nuovo Testamento questo passo è applicato a Gesù Cristo. Ad esempio, nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 26 al versetto 40, è narrata la conversione del ministro della regina Candace di Etiopia. Miracolosamente avvertito dal Signore, l'evangelista Filippo si recò sulla via che da Gerusalemme porta a Gaza. Qui trovò appunto questo ministro che era stato in pellegrinaggio a Gerusalemme e che ora tornava a casa sul suo carro e leggeva proprio il passo del profeta Isaia di cui prima ho citato una parte. Filippo si avvicinò al carro e chiese al ministro: «Capisci ciò che leggi?» E quello rispose: «Come potrei capirlo se qualcuno non mi aiuta?» E pregò Filippo di sedersi accanto a lui sul carro. Quindi il ministro chiese a Filippo: «Di chi dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» Filippo allora, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. Il ministro, che già doveva essere almeno un simpatizzante della religione ebraica e forse anche un vero e proprio proselita, credette nel Signore Gesù quale Salvatore e fu subito battezzato. Quel passo dunque non si riferiva al profeta stesso, ma a Gesù. E ciò che della morte di Gesù in croce ci dicono i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento collima perfettamente con quanto è affermato nel capitolo 53 del profeta Isaia attorno al servo di Dio. È molto importante però notare che nel Nuovo Testamento manca totalmente l'idea che le sofferenze ed il sacrificio della propria vita possano avere un valore espiatorio per sé e per gli altri. Solo le sofferenze e la morte di Gesù hanno avuto tale valore espiatorio. Oltre a ciò, bisogna tenere presente che l'idea di un Messia sofferente e morente non incontrò mai il favore degli ebrei in generale, ed anche degli stessi discepoli di Gesù, nonostante l'esistenza del capitolo 53 del profeta Isaia. Difatti, quando, come leggiamo nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno, Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: «Va via lontano da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». La ribellione di Pietro all'idea che Gesù sarebbe morto avvenne dopo la sua solenne professione di fede, riportata sempre nel capitolo 16 di Matteo, al versetto 16. «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». Secondo Pietro, che rappresentava certamente il pensiero di tutti, il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, non poteva morire. Gesù però dice che Pietro è come Satana, cioè un tentatore. Gli è insomma di scandalo, cioè di ostacolo, di impedimento, perché cerca di interferire con il piano di Dio. Ora, come già ho avuto occasione di notare, parlando in generale della persona e dell'opera di Gesù, sottolineo ancora che l'unanimità con cui tutti gli autori del Nuovo Testamento interpretano la morte di Gesù quale morte espiatrice dei peccati dell'umanità ci deve portare a credere che tale interpretazione non fu inventata da qualche discepolo o da un gruppo di discepoli, ma fu l'interpretazione data dallo stesso Gesù. Leggendo questi scritti senza pregiudizi razionalistici o altro, si ha la netta impressione che i loro autori si siano trovati dinanzi a dei fatti e a degli insegnamenti di Gesù che non lasciavano spazio ad altra interpretazione, anche se, dinanzi alla stessa realtà, ognuno di essi ne ha messo in rilievo particolarmente alcuni aspetti, lasciando sullo sfondo gli altri, senza però trascurarli del tutto. Ci troviamo, insomma, leggendo gli scritti del Nuovo Testamento, a cominciare dai Vangeli, ad un grande affresco, dai tanti importanti particolari che, visti tutti insieme, danno una visione organica ed essenziale di tutto ciò che ha detto e ha fatto Gesù Cristo su questa terra. Ed a proposito di interpretazioni della morte di Gesù, c'è un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù stesso e degli apostoli, suoi discepoli, su questo argomento, e ben riassume il dramma che sta alla base di tutta la storia umana. Cari ascoltatori, ascoltate appunto attentamente la lettura che ora ne faccio in una versione italiana moderna. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, ed il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza, la morte passa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Prima che Dio facesse conoscere la legge di Mosè, c'era già il peccato nel mondo. Ora, dove non vi è legge non si dovrebbe neppure tener conto del peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disubbidito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quel che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque, il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato di un solo uomo ha portato alla condanna, mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo, la morte ha dominato per la colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabilito nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo, tutti risultarono peccatori. Per l'ubbidienza di uno solo, tutti sono accolti da Dio come suoi. Cari ascoltatori, la prossima volta commenteremo questo profondo passo della parola di Dio, mettendo in rilievo quella che senz'altro possiamo chiamare l'essenza del cristianesimo. A risentirci dunque.

0: Eccoci dunque alle soglie della conclusione della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Passo dopo passo.
3: Purifica, mio Dio, dal mio peccato. Riconosco le mie colpe, ci dice il Salmo 51. Un bimbo che conosco un giorno protestava perché secondo lui la mamma gli aveva fatto male asciugandogli il visetto. E visto che a lui hanno insegnato a chiedere scusa se con una mossa brusca colpisce qualcuno, pretendeva che la mamma gli chiedesse scusa. Questa gli ha detto: «Non ti ho fatto male, ma se te l'ho fatto...» Ma è stata interrotta. «Non dire se, chiedi scusa e basta», replicò il bambino. Se è il modo in cui spesso cominciamo le nostre richieste di perdono a Dio. Se ho peccato, diciamo, ma non è il modo giusto. Noi abbiamo peccato e dobbiamo riconoscerlo onestamente, senza scappatoie. Il nostro rapporto con il Signore e la crescita della nostra vita spirituale iniziano sempre con questo riconoscimento. Il re Davide lo sapeva quando diceva, attraverso questo salmo, che non bisogna cercare scuse o spiegazioni. Infatti Davide, se vuole ritrovare la comunione perduta con il suo Dio, deve ammettere francamente di avere peccato. A volte si tratta di un atto che richiede coraggio, ma è indispensabile, credimi.

Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto la

fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche: dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità, mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi voglio raccontare una cosa che è successa anni fa, quando abbiamo fatto 30 anni di matrimonio. Eravamo in America e proprio nel giorno anniversario del nostro matrimonio, colmo dei colmi, mio marito si è perso l'anello matrimoniale. Non dico che si è perso la fede, perché suonerebbe un po' brutto per un pastore evangelico. Eravamo in viaggio e la sera ci eravamo fermati a dormire in un motel. Eravamo proprio stanchi dopo 12 ore di strada e siamo crollati a letto. Il giorno seguente era l'anniversario, ci siamo fatti gli auguri, ci siamo promessi che avremmo tentato di stare insieme altri 30 anni e poi abbiamo ripreso la strada. A un certo punto mio marito dice: «E dove ho messo il mio anello? Stamattina non me lo sono infilato perché avevo le dita un po' gonfie». «Ma lo avrai messo in tasca», ho detto io. Invece no, nelle tasche non c'era. Fermiamo la macchina, frughiamo dappertutto, sotto i sedili, sotto i tappetini, in ogni angolo, nelle valigie. Niente. «Ma proprio oggi, quanto sono stupido», recriminava mio marito. «Non te la prendere», dicevo io, «è solo un anello, l'importante è che ci siamo noi, per questo non crolla il matrimonio».

e mentre lo dicevo mi sentivo nobile come un personaggio del libro Cuore. Ma sotto sotto mi dispiaceva, dicevo, ma è possibile che dovesse proprio perdere l'anello? Siccome eravamo sull'autostrada, tornare indietro a cercare non si poteva. E poi cercare dove? I chilometri da fare per arrivare in tempo alla nostra destinazione della sera erano ancora tanti e non sapevamo proprio come fare. E tutti e due ce ne stavamo zitti, un po' mogi come cani bastonati. Solo ogni tanto si levava l'osservazione di mio marito: ma come si può essere così stupidi? E la mia: pazienza, era solo un anello. Finalmente siamo arrivati a una bella stazione di servizio, abbiamo fatto un po' di colazione e a quei tempi i telefonini cellulari non c'erano e io ho proposto, però senza molta convinzione e con pochissima speranza, ho detto: perché non provi a telefonare al motel? Forse l'hanno trovato. Ma fra me pensavo, anche se siamo in America, il paese della gente di parola, un anello d'oro fa comodo a chiunque e ormai la fede matrimoniale è persa. Quando ha riagganciato il ricevitore, la faccia di mio marito era raggiante. L'hanno trovato e ce lo rimanderanno per posta. Come? Era nella stanza del motel? Ma che? Lo ha ritrovato il benzinaio da cui ci siamo fermati a fare il pieno. Proprio così. Dopo che le ricerche del motel erano state inutili, mio marito aveva avuto l'idea di menzionare il benzinaio. Aspetti un momento, gli hanno detto. Hanno telefonato al benzinaio e tutto è stato risolto. Bello, vero? Bello per varie ragioni. Uno, perché nel mondo c'è ancora gente onesta, gentile e servizievole. Poi un'altra è che col telefono si possono sistemare molte cose. E la terza cosa è che ci si rende conto di quanto siano importanti delle cose a cui siamo abituati e a cui di solito non facciamo neppure caso. Nessuno di noi si accorge di avere addosso la fede. Certo, un anello è solo un oggetto che si può anche sostituire, ma quante volte ci si rende conto di quanto siano importanti delle cose o delle persone solo quando si perdono? E poi un'altra cosa così bella che abbiamo capito: il Signore tiene d'occhio non solo noi, ma anche i dettagli della nostra vita e quello che ci sta veramente a cuore, fosse pure un cerchietto d'oro un po' consumato e logorato da 30 anni di matrimonio.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25, capitolo 5, versetto 1 e capitolo 8, versetto 1. Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il titolo del commento di oggi è Certezze. José era un ragazzo di paese. Non si era quasi mai mosso dal suo villaggio natio, non aveva grandi possibilità, ma era sempre disposto a rendersi utile. Era un cristiano la cui testimonianza non lasciava indifferenti quelli che avevano a che fare con lui. Il giorno del suo funerale era presente una folla numerosa e commossa. Tutti ascoltavano il Vangelo che veniva predicato e le cose dette a ricordo della sua dedizione. Alcuni pensavano che le sue buone opere gli avrebbero assicurato un posto in paradiso. Altri ne dubitavano, non essendo nemmeno certi che il paradiso esistesse davvero. Ma ecco che la Bibbia, con autorità, parlò alle loro coscienze. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, come troviamo in Galati capitolo 2 versetto 16. E ancora negli Efesini capitolo 2 versetto 8 e versetto 9, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Queste dichiarazioni della parola di Dio sono il fondamento sicuro della salvezza. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera al capitolo 5, versetto 13, dice: «Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Che certezza meravigliosa! Le opere il credente le compie non per essere salvato, ma per riconoscenza a Dio e per testimonianza al suo amore. Quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Queste sono parole di Galati, capitolo 5, versetto 6. Poco dopo aver ascoltato questo messaggio, una persona confessò: «Voi che credete avete delle certezze che noi non abbiamo». Era vero, ma queste certezze è Dio che le dà e possono essere di tutti quelli che hanno fede in Cristo. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti, legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di mordi e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come consueto, come di solito, a quest'ora, su questa emittente frequenza, e insomma tutte quelle cosine lì, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti.

Siamo coinvolti, siamo nel pieno, nel vivo del libro dell'Esodo, siamo alle prese con il terzo capitolo di questo libro. Nel caso questa fosse la primissima volta che ti sintonizzi, beh, a te un benvenuto particolare, speciale. Dice, ma perché dai il benvenuto a quelli che sono nuovi? In fondo di nuovi non ce ne sono. Ah, come non ce ne sono? Spesso riceviamo lettere, cartoline, biglietti di persone che dicono per caso stavo ascoltando la radio e per caso ho girato la manopolina, ho trovato la vostra emittente, ho trovato il tuo programma. E questo naturalmente mi fa tanto, tantissimo piacere, tanto che, ecco, ti do un benvenuto tutto particolare, tutto speciale. Veniamo al testo biblico, veniamo al terzo capitolo del libro del Levitico. Libro del Levitico che, come detto altre volte, come ho detto sempre, può apparire un po' noioso da una lettura superficiale o da uno sguardo frettoloso, ma non lo è. Non lo è perché dietro le varie cose che vengono presentate c'è una realtà ancora più profonda, ancora più bella, ancora più reale e ancora più importante. Una realtà che è una persona. Ci siamo lasciati la volta scorsa con un discorso sull'importanza di applicare le elementari regole di interpretazione al testo biblico. Abbiamo visto una frase che alcuni studiosi critici della Bibbia prendono come spunto, come scusa per gettare fango e sul testo biblico e sulla storia che essa narra. La frase, se ricordi, era questa: il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare, tutto quello che era stato presentato dall'individuo, dal singolo israelita che andava al tabernacolo per offrire, per fare la sua offerta. Il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, un dono offerto al Signore. Ora, dicono i critici, vedi, qui c'è la prova lampante che gli israeliti o la loro religione non era diversa da quella dei loro contemporanei. Cioè, c'erano altre civiltà, ovviamente, a quei tempi, che adoravano vari dei, vari idoli, e c'erano delle feste, dei giorni particolari durante i quali la gente offriva a questi dei, a questi idoli, del cibo. Ora, questo non è nulla di nuovo, perché in tanti paesi, in tanti popoli, avviene tuttora. Noi invece contendiamo che la situazione nel contesto del popolo di Israele era tutta un'altra, era tutta diversa. Abbiamo anche detto che questa è l'unica occasione in cui questa frase viene scritta in questo modo. Abbiamo letto un altro passo in un altro libro della Bibbia, nel libro del Deuteronomio, dove Dio praticamente invita a pranzo il suo popolo dopo le offerte. In altre parole, c'era sì del cibo, ma chi consumava questo cibo non era la divinità, come si supponeva fosse nel caso di altre civiltà, ma era il popolo stesso. Ovviamente noi sappiamo che idoli, gli idoli e i falsi dei non possono né vedere, né sentire, né mangiare, né camminare, né nulla. È purtroppo una falsa nozione, è una tragica, triste trappola. Il popolo di Israele invece in questa trappola non doveva caderci. Dico non doveva caderci perché purtroppo invece ci cadde. Molto spesso durante la storia del popolo di Israele caddero nell'idolatria. In questo caso comunque Dio dice: io accetterò quello che voi mi offrirete come un dono gradito. Lo apprezzo. Ecco il significato di questa frase. Non significa che Dio voleva il cibo perché doveva poi consumarlo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, devo dire, voglio dire, grazie per averci scelti.

La volta scorsa abbiamo letto una frase nel libro del profeta Isaia. Vorrei leggerti un'altra. La mia lingua non segue gli ordini impartiti dal cervello. Che ha sempre a che fare con il concetto che Dio, l'Iddio di Israele, Yahweh, non voleva nulla a che spartire con il cibo preparato durante i sacrifici, a differenza di altri presunti dei. Voi che avete abbandonato il Signore, dimenticando il mio santo monte, preparate una mensa per Gad, riempite la coppa di vino per Menì. Io vi ho destinato alla spada.

questa affermazione non ha molto senso se non spieghiamo, se non comprendiamo cos'era Gad, cos'era Meni. Bene, Gad era un dio cananeo, il dio della fortuna. Meni era il dio del destino. Quindi Dio sta dicendo: voi che avete abbandonato l'adorazione del vero Dio, voi che preparate la tavola per Gad, per il dio della fortuna, voi che preparate la coppa di vino per Meni, il dio del destino, bene, io vi ho destinati alla spada. Altri popoli lo facevano, ma il popolo di Israele non poteva e non doveva farlo. E vediamo che quando invece il popolo di Israele cadeva in questa trappola, Dio parlava nei loro confronti senza mezzi termini. Non c'erano compromessi. Il popolo di Israele non poteva camminare con il piede in due staffe. Il problema era che a volte gli israeliti volevano un po' di Yahweh, un po' del loro Dio, e un po' di un altro Dio quando faceva comodo. A dir la verità, non dovremmo puntare troppo il dito nei confronti degli israeliti. Noi forse non facciamo lo stesso, spesso?

vero, i nostri idoli, i nostri dei, sono molto più sofisticati. Noi non ci prostriamo davanti a un palo di legno o davanti a un pezzo di pietra. Noi ci prostriamo davanti al conto in banca, davanti a una brillante carriera, davanti a un edificio disegnato da un architetto che sarebbe la nostra casa, davanti alla vettura fiammante

la lista potrebbe continuare a lungo. Gli idoli hanno cambiato forma, colore, dimensione. Ma lo spirito di idolatria, purtroppo, è ancora con noi. Come vanno le cose nella tua vita per quanto riguarda questo aspetto? Chi è al primo posto della tua esistenza? I tuoi interessi? La tua famiglia? La tua carriera? La tua situazione economica? Dio dov'è? Se figura nella lista, può anche darsi che non figuri affatto. Come vanno le cose fra te e Dio? Io non posso rispondere al posto tuo. Nessun altro può rispondere al posto tuo. Né tu puoi rispondere per me. Ma una risposta, prima o poi, dovremo darla. Pensaci.

Il pensiero del cibo sull'altare e il fatto che Dio non è interessato nel cibo, ma è piuttosto un dono che gli gradisce, mi fa venire in mente una parabola, una storia che Gesù ha raccontato. Un giorno Gesù fu invitato a tavola, a pranzo. Mentre era lì, con tutti gli altri commensali, colse l'occasione. Quando offri un pranzo o una cena, iniziò Gesù, non invitare i tuoi amici e fratelli, né i tuoi parenti o i ricchi che abitano vicino a te. Infatti costoro possono a loro volta invitarti e così tu puoi avere il contraccambio. Invece quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché essi non hanno la possibilità di ricambiarti. Infatti sarai contraccambiato nella risurrezione dei giusti. Uno degli invitati, sentite queste parole, esclamò: «Beato chi mangia il pane nel regno di Dio!» E Gesù rispose: «Un uomo fece un gran banchetto e invitò molta gente. All'ora del pranzo mandò un suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Uno disse: «Ho comperato un campo, devo andare a vederlo, scusami, ti prego». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi, sto andando a provarli, scusami, ti prego». Un altro ancora disse: «Ho preso moglie, non posso venire, scusami». Ritornato dal suo padrone, il servo gli riferì tutto questo. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al servo: «Esci presto, vai per le piazze e per le vie della città e porta qui poveri, storpi, ciechi e zoppi». Il servo poi disse al padrone: «Signore, il tuo ordine è stato eseguito, ma c'è ancora posto». Allora il padrone disse al servo: «Esci per le strade, lungo le siepi e forzala a venire, purché la mia casa sia piena di gente. Vi dico infatti», concluse Gesù, «nessuno di quegli uomini che era stato invitato gusterà la mia cena».

Forse ti starai chiedendo, ma qual è il nesso fra l'offerta di cui ci hai parlato nel libro del Levitico e questa parabola di Gesù? Un nesso c'è. Dio accettava questa offerta come un gesto di buona volontà. Riconosceva che il peccatore aveva tutta l'intenzione di essere riconciliato con lui. Quando gli veniva offerto cibo, quando gli veniva offerto il meglio, Dio era, in un certo senso, grato. Era un dono a lui gradito. In contraccambio, in un certo senso, Dio dice: grazie per aver portato il meglio di quello che avevi. L'hai portato a me. Adesso io lo metto a tua disposizione. Mangia. Sii contento, sii felice, così come hai fatto felice me. Ci sarà un grande convito, un grande banchetto, una grande festa. Tutti sono stati invitati, ma come Gesù ci fa vedere, pochi saranno coloro che andranno a questo convito, a questo banchetto, a questa festa. Come mai? Gesù nella sua parabola dà alcune ragioni. Ragioni valide. Ma vedi, è tutta una questione di priorità. Cos'è più importante nella tua vita? Come dicevamo prima, Dio dov'è nella lista delle tue priorità?

Vedi, la cosa triste è che verrà il giorno in cui sarà troppo tardi. Verrà il giorno in cui vorremmo disperatamente andare a quel banchetto. Daremmo tutto pur di essere presenti. Accetta l'invito ora che c'è ancora tempo. Non aspettare il giorno in cui sarebbe troppo tardi. Il banchetto rappresenta essere alla presenza di Dio. Per essere alla presenza di Dio dobbiamo passare attraverso Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ha detto l'agnello di Dio, Gesù Cristo. Gli israeliti andavano per offrire un capretto, un agnello, un bue se erano ricchi, o delle colombe se erano poveri. Dio ha dato l'agnello per eccellenza. Dio stesso ha provveduto l'offerta. Ecco perché solo attraverso Cristo possiamo arrivare a Dio. Non c'è un altro modo. Non ci sono altre strade. Vuoi approfondire questo dialogo? Scrivici. Saremmo lieti di risponderti.

0: Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Appuntamento al prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un altro passettino avanti attraverso il libro del Levitico. Inizieremo le considerazioni sul quarto capitolo. Scrivi, mi raccomando. In redazione ci sono persone pronte e preparate, pronte a ricevere una tua lettera e preparate per rispondere ai tuoi quesiti. Un abbraccio, a risentirci. Ciao.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimmo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda. E sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù. E potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio, il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite, sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda, ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia con un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere "ho pregato", per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi?
Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali, se hanno bisogno di un consulto, a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

Stiamo meditando sul libro dei Proverbi e particolarmente sul capitolo 11 dei Proverbi. Avrete già notato che quasi ogni verso parla del giusto e lo mette in contrasto col carattere e la sorte del malvagio. Ebbene, è così nella vita quotidiana di coloro che hanno incontrato Cristo per fede. Essi hanno posto accanto agli increduli di questo mondo e la fedeltà dei credenti deve mettere in evidenza la iniquità e la mancanza di giustizia del mondo che ci circonda. È importante notare come anche la vita sociale è caratterizzata da questo alternarsi di bene e di male. Ma il giusto non è chiamato a vivere solo. La sua presenza in mezzo al mondo che lo osserva è una testimonianza della grazia di Dio. Nel Nuovo Testamento c'è detto che dobbiamo vivere giustamente e piamente, in modo da poter adornare la dottrina di Dio nostro Salvatore. Ancora è detto che la sapienza è con gli umili. Il credente che rimane umile dinanzi a Dio e non ha mai un'elevata opinione di sé, certamente testimonierà della grazia del Signore nel mondo. Il miglior rimedio all'orgoglio è pensare alla grandezza del nostro Signore Gesù Cristo. L'orgoglio che accompagna i malvagi e gli iniqui di questo mondo è disprezzato da coloro che li debbono subire, ma invece quando c'è l'umiltà la gente riconosce quanto sia importante stimare gli altri più di noi stessi e dà gloria a Dio e onora il Signore che noi serviamo. Al verso 16 leggiamo queste parole: la donna graziosa ottiene la gloria e gli uomini forti ottengono la ricchezza. L'uomo benigno fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la propria carne. Qui si parla di uomo e di donna per mettere in evidenza quanto sia importante e per l'uno e per l'altra di manifestare quello che è il dono che Dio ha dato a ciascuno. La donna è stata creata da Dio per essere piena di grazia, in modo che la sua reputazione, la sua sapienza, la sua modestia, la sua umiltà e la sua cortesia siano delle grazie che sono il vero ornamento del sesso femminile. Qui l'argomento non è tanto riguardante l'aspetto esteriore quanto proprio questa disposizione dell'animo femminile verso la grazia e verso la bontà. La vera forza della donna non sta nell'attraenza, ma sta nella grazia. Come gli uomini invece manifestano tutta la loro possibilità di successo nella loro forza, in quanto la loro decisione dimostra che sono disposti a difendere i principi più importanti dell'esistenza. E una donna piena di grazia è degna d'onore come un uomo valente.

verso che segue mette in evidenza due aspetti diversi dell'uomo. L'uomo benigno che fa del bene a se stesso e il crudele che tortura la propria carne. L'uomo benigno fa del bene all'anima sua in quanto prende la vita con serenità e con dolcezza, e questo contribuisce alla sua salute morale, spirituale e fisica, mentre l'uomo crudele è tanto preso dalle ansie e dalle sollecitudini della vita che non trova pace, è in continuo conflitto con se stesso. Sono principi eterni, stabiliti da Dio che conosce i cuori. Quanto è importante scoprire la volontà di Dio per la nostra vita. Il verso seguente dice: l'empio fa un'opera fallace, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Il malvagio costruisce, ma costruisce la sua casa sulla rena. Egli illude se stesso, pensando che quello che egli edifica durerà per sempre, ma non si può assolutamente sperare che l'opera d'un malvagio possa durare, mentre chi semina giustizia non fa altro che attendere una ricompensa sicura. È da tener presente che il malvagio costruisce qualcosa, mentre il giusto semina qualcosa. Colui che costruisce qualcosa lo fa unicamente mettendo in evidenza le proprie capacità, le proprie abilità, e quindi questa costruzione presto o tardi cade. Il giusto invece semina la giustizia e il bene, attendendo la ricompensa proprio come è sicuro il raccolto seminato dall'agricoltore. E il verso seguente dice: così la giustizia mena la vita, ma chi va dietro al male si incammina alla morte. Questa giustizia è come un sentiero che può essere percorso fino alla fine e che mena alla vita eterna con Dio, mentre chi va dietro al male cammina sul sentiero che conduce alla morte e alla separazione eterna. I perversi di cuore sono un abominio per l'Eterno, ma gli integri nella loro condotta gli sono graditi. Questo continuo contrasto tra i buoni e i malvagi, tra i saggi e gli stolti, tra i perversi e gli integri, è il tema di questo capitolo, per mettere in evidenza quanto sia importante camminare seguendo la giustizia e seguendo Dio. E il verso 21 dice: no, certo, il malvagio non rimarrà impunito, ma la progenie dei giusti scamperà. Questo contrasto fra bene e male non andrà avanti all'infinito, perché alla fine Dio risolverà questo problema per sempre, e coloro che lo hanno seguito con umiltà saranno raccolti nei tabernacoli eterni, mentre gli altri purtroppo saranno separati eternamente da Lui. Dio ci aiuti a comprendere queste grandi verità e a rimanere saldi nella fede, nella giustizia, nell'umiltà e nella rettitudine, chiedendo al Signore di aiutarci. Il Signore ci benedica.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi invitiamo a riprendere insieme a noi la lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà è al capitolo 7, dal versetto 6 al versetto 9.

Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea.

0: per agire il Signore Gesù dovette attendere il tempo di Dio. Alle sollecitazioni dei fratelli manifestò l'esigenza della sua vita di ubbidire alle disposizioni del Padre, cosa che lo distinse da loro, i quali si sentivano liberi di determinare le loro vite. Indubbiamente esiste un piano di Dio per la vita di ogni essere umano. Nessuno di noi ha scelto di nascere, come nascere e dove nascere. Veniamo alla luce di questo mondo nel tempo determinato da Dio, nel paese e dalla famiglia che non abbiamo scelto. Come non possiamo scegliere il sesso di appartenenza, né la condizione sociale, né la lingua che parleremo, e neppure il nome che ci viene imposto. Riceviamo questa specie di eredità senza poter far nulla per cambiarla. Anche il giorno della morte ci è sconosciuto. Questa avverrà nel momento stabilito dal Signore, perché solo Lui possiede l'autorità di concedere e di togliere la vita. Tutti i nostri giorni sono contati e il Signore vorrebbe dirigerli, indirizzarli, secondo la sua perfetta volontà, per renderci felici. E perché possiamo giungere fin da ora al fine, allo scopo per il quale siamo stati creati, cioè essere alla gloria di Dio. C'è dunque un piano di Dio per la nostra vita, un piano che ci accompagna giorno dopo giorno, un piano a cui possiamo aderire attraverso la nostra ubbidienza, condividendo, accettando e praticando la volontà di Dio. Oppure possiamo ribellarci al piano di Dio, esigendo la nostra propria autonomia, volendo fare caparbiamente le nostre scelte, rifiutando quanto il Signore vuole provvedere per noi. Chiarisco che non si tratta di cadere in un rassegnato fatalismo, come se noi fossimo marionette a cui Dio impone la sua volontà senza possedere alcuna facoltà di esimerci all'ingiunzione divina. No, Dio ci chiama alla ricerca della sua volontà, ci chiama ad ubbidire volontariamente e razionalmente allo scopo di dare un senso ed un valore alla nostra vita, che al di fuori della sfera e della volontà divina o contro di essa perde ogni significato, diviene vuota e priva di importanza. Dio ha un piano per la mia vita ed ha un piano per la tua vita. A volte chiede di attendere, altre volte di agire immediatamente. A volte ci conduce a lottare, altre volte a riposare. A volte ci fa trovare nella gioia, altre invece nella sofferenza. Ma sta a noi, sta a me, sta a te, caro ascoltatore, cercare di riconoscere la volontà di Dio per noi, per la nostra vita, perché aderirvi significa avere valore ed essere felici. Dobbiamo crederlo. Ne vale veramente la pena.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Dai microfoni di Radio Evangelo, buongiorno a tutti voi. Desideriamo, come di consueto, iniziare la nostra giornata leggendo e meditando la parola di Dio.

La lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 4 fino al versetto 9, concentreremo però la nostra attenzione solo su un verso, il versetto 8. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota.

tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate e ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Come ho detto prima, condivideremo qualche riflessione sul verso 8, dopo aver ascoltato però un inno cristiano.

Rileggiamo il verso 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ogni azione o opera che compiamo, prima di diventare tale, si origina nella mente e nei pensieri. Per questo è opportuno vegliare attentamente su di essi, affinché le opere che si andranno concretizzando possano essere gradite nella presenza del Signore. In proposito, la Bibbia ci dà delle indicazioni molto precise su tutto ciò che dovrebbe essere oggetto dei nostri pensieri. Innanzitutto, le cose vere, non le fantasie, non i punti di vista umani, ma la verità rivelata nella Scrittura, la parola di Dio. Le cose onorevoli, cioè tutte le cose che per la loro dignità e nobiltà ben si addicono al carattere e alla vocazione cristiana. Le cose giuste, quelle che in altri termini sono conformi alla volontà di Dio, alla correttezza nel rapporto con gli uomini. Le cose pure, che non hanno a che fare col peccato, che non sono corrotte dalla trasgressione e dalla disubbidienza e che quindi non macchiano la coscienza e il carattere. Le cose amabili, cioè sospinti dall'amore di Dio nella nostra vita. Le cose di buona fama, cioè le cose ritenute tali non tanto dalle persone, ma dalla parola del Signore, che è il metro di misura per il confronto di ogni nostra azione. Le cose in cui è qualche virtù e qualche lode, cioè tutto quello che può renderci approvati e graditi dinanzi a Dio. Ma com'è possibile fare in modo che tutto quello di cui si è parlato diventi l'oggetto dei nostri pensieri? La mente si nutre di tutto ciò con cui noi la alimentiamo. Badiamo a ciò che ascoltiamo, badiamo a ciò che vediamo, badiamo a ciò che leggiamo, ma soprattutto cibiamoci quotidianamente con la parola di Dio. E in questa maniera i nostri pensieri saranno sani e genereranno delle opere approvate dinanzi a Dio.

Preghiamo il Signore. Padre Celeste, nel nome del tuo Figlio Gesù, rivolgiamo a te la nostra preghiera. Signore, non possiamo non esprimerti lode e adorazione nel considerare chi tu sei e nel riflettere sulle opere che tu compi. Ma non possiamo, Signore, non ringraziarti, considerando come attraverso la tua parola regolarmente tu ci parli. Come attraverso la tua parola regolarmente tu ci indichi la via per la quale dobbiamo camminare. È vero, quante volte permettiamo ai nostri pensieri di influenzare negativamente le nostre opere e le nostre azioni, ma tu ci ricordi attraverso la tua parola la necessità di coltivare dei pensieri sani che ti onorano. E per questo, Signore, invochiamo il tuo aiuto. Dacci la saggezza necessaria per nutrire la nostra mente con ciò che può aiutarci ad avere dei pensieri conformi alla tua volontà. Ma soprattutto, Signore, cambia i nostri cuori, cambia il cuore di quanti ancora non ti hanno conosciuto e che possano volgersi a te per essere cambiati, trasformati, perché soltanto cuori trasformati dalla potenza dell'Evangelo possono manifestare dei pensieri sani che producono opere che lodano e glorificano il tuo nome. Dacci anche la saggezza di nutrirci quotidianamente con la tua parola, affinché i nostri pensieri possano essere conformi a ciò che a te è gradito. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per l'ascolto. Continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze per poter udire ancora parole di speranza, per poter continuare ad ascoltare il lieto messaggio dell'Evangelo. Dio vi benedica.

Quest'oggi mediteremo sul versetto più corto della Bibbia. Lo sapete quale è e che cosa dice? Io vi dico che è composto da due parole soltanto, ma amici, che profondo e grande messaggio che esso contiene per ognuno di noi. Un messaggio inusuale che vorrei che tutti ascoltassero. Così sedetevi da qualche parte e prestate attenzione al messaggio di oggi, e infatti fateci anche un piacere. Durante il prossimo inno chiamate qualcuno e ditegli di ascoltarci, ve ne sarà grato. Ed ora ecco, passiamo alla musica.

Ed ora per la nostra meditazione vogliamo quest'oggi passare di nuovo al Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Cominceremo a leggere col 30° versetto. Giovanni, capitolo 11, versetto 30. Ora, Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito e si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Ed essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù pianse, onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava», ma alcuni di loro dicevano: «Ah, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare che anche questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era stata posta all'apertura. E Gesù disse: «Togliete via la pietra». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando il mio nonno, dopo la morte della sua prima moglie, tornò in Brasile con la sua seconda moglie, la mia nonna, lei rimase un po' male dai commenti che sentì fare dai conoscenti del mio nonno circa la sua bassa statura. E il mio nonno, per consolarla, gli diceva: «Ma cara, non te ne prendere a male, ma come non lo sai che è nelle bottiglie piccole che viene il miglior profumo?» E così, amici, è di questo versetto che noi oggi abbiamo preso per la nostra meditazione. Esso è il più corto della Bibbia, è formato da solo due parole: Gesù pianse. E all'apparenza sembra che ci sia poco da dire su di esso, ma in verità esso è come d'una piccola boccetta contenente appunto un profumo prezioso. Bisogna aprirla ed allora il suo profumo si sparge per ogni dove. Questo è esattamente quello che noi vogliamo oggi fare ed è quello che ci aspettiamo da questo piccolo e prezioso versetto che, come sapete, è tratto dall'episodio della risurrezione di Lazzaro. Noi vogliamo che il suo profumo si sparga per ogni dove, che tocchi mente e cuori, che esca di qui e attragga con la sua fragranza anime a Cristo. Cosa ci dice questo versetto? Oh, molte cose. La più importante è trovata nel fatto che qui Gesù risorge Lazzaro dalla morte, e cioè è che Gesù è Dio, perché solo Dio può dar vita. E che questo Dio è un Dio di immenso amore, perché è un Dio che piange. Gesù pianse. Avete voi mai letto nella Bibbia che Gesù rise? Che si fece una bella risata? No, ma leggiamo che Gesù pianse. Gesù piange perché è interessato nell'umanità, piange perché ci è vicino, piange perché ha compassione, e compassione è qui sommamente illustrata, vuol dire patire con passione, soffrire assieme. E amici, a me fa un sacco di bene il sapere che Gesù piange. Mi fa più bene leggere che Gesù pianse che se avessi letto che Gesù rise, perché mi dice che le mie pene lo toccano, che i miei problemi lo interessano, mi dice che egli ha una reazione emozionale ai miei problemi e ai vostri, che le nostre azioni gli sono conosciute e che esso è portato a gioia e a dolore come noi.
E qui facciamo una piccola sosta e domandiamoci: ha mai Gesù pianto per me e per te, o amico? Sta piangendo ora? Piangeva ieri? Piangerà stasera? Piangerà alla fine di questo messaggio? Piangerà quando vedrà come viviamo e come manteniamo le promesse che le abbiamo fatto? Piangerà quando vedrà come poco è limitato il nostro amore verso di Lui? In più domandiamoci: siamo noi preoccupati? Abbiamo noi contrizione al pensiero che sì, noi lo facciamo piangere? Gesù pianse, un Dio che piange. Se io fossi Dio, per certo vorrei fare che tutto andasse in modo mio, che tutto mi facesse contento, vorrei gioire, essere allegro, felice e non piangere. E vedete, amici, quando Gesù con Dio Padre creò l'universo, egli fu proprio questo che fece, e così tutto gli ubbidisce, tutto gli rende gloria e onore, e le stelle del cielo e mille volte di più grandi della terra, là sospese nello spazio, viaggiano a velocità enormi, mai sgarrano di un centimetro, di un secondo, e gli animali puntualmente ubbidiscono a Dio per mezzo di quel meccanismo che noi chiamiamo istinto, e il salmone che vaga nel profondo dell'oceano, d'un tratto ecco che lo lascia, va, cerca, trova il fiume da cui è venuto e lo risale fino al punto dove è nato, e lì depone le uova. Gli elementi ubbidiscono, il mare che mai passa il confine assegliato, l'arcobaleno che appare nel cielo, gli alberi, le piante che puntualmente a primavera come d'un accordo inverdiscono ed empiono l'aria di olezzi profumati, e sì, tutto insomma ubbidisce a Dio, tutto dà gloria al Creatore, tutto lo rende felice all'infuori dell'uomo. Perché vedete, l'uomo, il Dio, lo ha creato libero, a sua immagine, gli ha data la facoltà di amare, e siccome l'amore non può essere forzato, così l'uomo è libero di amare, di lodare Dio con il resto del creato, o è libero di odiarlo, di bestemmiarlo, di disubbidirlo e di allontanarsi da Lui. E quando l'uomo sceglie quest'ultima alternativa, Dio ne è offeso, ne è deluso, ne è dispiacente. Ma amici, stiamo sul soggetto: perché Gesù pianse in questo episodio? Perché il suo amico era morto. E di nuovo qui potremmo fare un'altra pausa e parlare per un'ora, perché qui c'è tanta verità. Perché vedete, la Bibbia insegna che Gesù pure ama ognuno di noi, ci ama tanto, eppure la Bibbia ci dice che anche noi siamo morti di una morte assai peggiore di quella di Lazzaro. Siamo spiritualmente morti nei nostri peccati, nella nostra ribellione. Almeno quando il morto Lazzaro udì la voce di Gesù che lo chiamava fuori, egli si alzò e ubbidì. Ma noi che la sentiamo questa voce, e oh come la sentiamo tante volte, che ci parla in quel modo strano, che ci attira in quel modo indescrivibile e inconfondibile, ma noi cosa facciamo? Noi restiamo impassibili, noi non ci alziamo, noi non veniamo fuori, restiamo là nelle tenebre dove ci troviamo. Forse Gesù pianse perché Maria lo rimproverò. Oh, disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E noi, amici, quante volte pure rimproveriamo Gesù e diciamo: oh, se Gesù ci fosse, perché permetterebbe questo? Perché permetterebbe quello? Guarda quanta malvagità! Perché Dio non fa morire tutte queste persone malvagie? Se Gesù ci amasse davvero, e vedete, noi dubitiamo il Signore. Oh, che peccato che facciamo! Oh, quanti rimproveri noi facciamo al Maestro, quanta critica, e lo giudichiamo e lo dubitiamo e lo critichiamo, e Gesù solo per questo sì avrebbe ragione di piangere. Oh, tante sono le ragioni che noi potremmo enumerare, ma in accordo con la mia modesta opinione, io credo che ciò che indusse Gesù alle lacrime, più della compassione di vedere la gente che piangeva, più del dolce rimprovero di Maria, più di ogni altra ragione che noi possiamo menzionare, ciò che secondo il 34esimo versetto ci dice, quello che indusse Gesù a piangere fu l'incredulità dei presenti.
Oh, lui che aperti gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse? Sì, amici, questo è quello che in verità fa piangere Gesù, l'incredulità. Non credevano, credevano che poteva aprire gli occhi ai ciechi, ma che non poteva risuscitare Lazzaro dalla tomba. Credevano che poteva piangere per compassione, ma che non potesse piangere per sdegno. Credevano che aveva compassione per Lazzaro morto, ma non per loro che erano vivi. Credevano che la morte del corpo era una grande perdita e non volevano credere a lui che li aveva ammoniti che la morte dell'anima è di gran lunga, sai, peggiore. Oh, amici, riflettiamo, siamo noi come loro. Vedete, credere che Dio esiste è bene. Credere che Gesù è esistito, che è morto e risorto è pure bene. Ma crediamo noi oggi che Egli è ora abile di salvarci, di cambiarci, di darci una resurrezione mille volte più potente e più gloriosa di quella di Lazzaro? Crediamo noi al punto di obbedirgli e di darci nelle sue mani con una resa incondizionata? Gesù non piangeva perché Lazzaro era morto. Egli dal principio già sapeva che l'avrebbe risuscitato. Egli non piangeva perché ai funerali bisogna piangere o perché era limitato dagli eventi che erano avvenuti. Vedete, amici, Gesù può ogni cosa, può fare qualsiasi miracolo. Egli piangeva perché il miracolo più grande, il miracolo più bello, quello che egli bramava di fare più di ogni altro, e cioè di dare salvezza all'anima, quel miracolo Gesù non lo poteva fare perché non lo può mai fare da solo. Gesù venne per salvare, morì per comprarci, ma amici, se noi non crediamo, se restiamo increduli, se crediamo solo in parte, se non abbiamo assoluta fiducia in Lui, Egli non può salvare, non può risorgere nessuno. Egli è quella forza irresistibile dell'universo che trova in noi, nella nostra incredulità, un immovibile ostacolo. E che cosa succede quando questo avviene? Nulla, tutto resta come prima. E Gesù che venne sulla terra, che amò, che soffrì, che morì per questa nostra anima che egli brama fino alla gelosia, questa nostra anima resterà morta nel buio dell'oscurità. E Gesù piange e piange perché il suo amore non può essere consolato, perché non gli diamo accesso al nostro cuore. Oh Gesù che asciugò le lacrime di tanti, che a Iorio ridia la figlia dodicenne a suo padre, che alla vedova di Nain sulla soglia del camposanto gli ridia il figlio. Gesù che asciugò le lacrime di tante mamme, di tante mogli, questo Gesù che ha asciugato le lacrime anche a me e che così a tanti di voi vorrebbe oggi fare, ecco che questo Gesù piange, questo stesso Gesù piange perché ecco che Egli, come ci dice la Sacra Scrittura, verrà ad asciugare le nostre lacrime, ma nessuno asciuga le sue. Oh, dite cari amici, non amate voi questo Gesù? L'amate al punto di darvi tutti quanti a Lui senza alcuna riserva, consacrando a Lui la vostra vita, la vostra famiglia, la vostra casa, la vostra fortuna, mettendo a sua completa disposizione tutti voi stessi al punto di morire al mondo per vivere solo per Lui? L'amate voi al punto di crederlo? Oh, come fa male quando ci si trova dubitati dalla persona amata. Vi è mai successo? Voi amate una persona, l'amate così tanto, gli siete fedeli, fareste qualsiasi cosa per essa e quella vi dubita. Oh, come ci si resta male, non è vero? Come ci si sente offesi. E amici, questo è quello che noi facciamo a Gesù. Lui ci dice che la sua parola è verità
e noi si dubita. Lui ci dice che chi crede in lui è salvato e ha vita eterna e noi dubitiamo e ci si affida alla Chiesa, ci si affida alle opere buone per salvarci e per suffragare l'anima nostra. Come se lui non avesse sofferto sulla croce abbastanza. Lui ci dice che c'è un'anima, che c'è un'eternità e noi dubitiamo l'una e l'altra. Si dubita, siamo increduli, non abbiamo fiducia e Gesù soffre e Gesù appunto per questo pianse e piange. No, non troviamo nella Bibbia un versetto che ci dice che Gesù rise, ma troviamo però scritto che in cielo, dove lui è, c'è più gioia per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Gioia, allegria nel cielo. Oh, ecco che Gesù sì, può sorridere, che il suo volto si illumina ad una luce che trascende la sua gloria, luce di vittoria, il sorriso che il suo amore è stato finalmente corrisposto da un'anima che lo ha creduto, che lo ha amato e che lo vuole tutto quanto per sé. Gioia in cielo, trionfo, vittoria. Oggi, ora, in questo momento, lì nella tua casa, o amico ascoltatore, mentre Gesù ti guarda e mentre azioso aspetta la tua reazione al suo invito, oh amico, se ancora tu non lo hai mai fatto, umiliati davanti a lui, riconosciti per peccatore e ricevilo per tuo salvatore, maestro e signore. Ora tu puoi farti suo schiavo. Ora tu puoi interamente arrendere la tua vita nelle sue mani. Che tu faccia questo, mentre noi ora preghiamo per te.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che volete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Il mio email è ebacocina@aol.com. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

Alleluia. Eccomi carissimi, siamo ancora insieme stamattina, grazie a Dio. E come sentiamo in questo canto qui, a volte sentire che nella malattia, nel lutto, ecco, Lui resta la nostra forza, la nostra gioia. Nella debolezza, quindi la gioia di Gesù è la nostra forza. È vero che tutti noi sicuramente abbiamo tante ragioni per ringraziare, lodare il Signore, essere grati a Lui, quindi. Ma di tutte queste gioie, appunto, la più grande è che siamo salvati, la salvezza eterna. Come abbiamo sentito in questo canto, veramente a volte uno dice c'è il lutto, ci sono le lacrime, le malattie, la paura, ma veramente tutte queste cose ci sono nella vita di tutti. E quindi quando siamo tristi ci dice anche la parola di Dio: rallegriamoci nell'amore di Gesù. Quindi sì, c'è gioia oltre la prova, appunto, di tutte queste cose che abbiamo sentito. E la parola di Dio ci esorta. Leggo nella prima lettera di Pietro che dice: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ecco, queste parole ci portano davanti a una realtà che tutti noi conosciamo ed è sicuramente facciamo fatica pure ad accettare. Eh sì, la gioia e la sofferenza possono coesistere, ce lo dice la parola di Dio, che la parola di Dio non nega il dolore e neanche lo minimizza. Parla apertamente di prove, di momenti difficili, di pesi che sembrano schiacciare il nostro cuore, eppure nello stesso respiro ci invita a esultare, non perché le prove siano piacevoli, sicuramente non è per questo, ma perché non sono definitive. C'è un breve tempo, come abbiamo sentito in questa parola, c'è un breve tempo che quindi cambia prospettiva completamente. Le difficoltà che oggi sembrano infinite magari hanno un limite, agli occhi di Dio di sicuro non durano per sempre e soprattutto non sono senza un motivo preciso, uno scopo. Ogni prova può rafforzare la fede, purificare il cuore e renderci più saldi. Quindi la gioia di cui ci parla la Bibbia non è superficiale o legata alle situazioni, alle circostanze, è una gioia profonda, radicata nella speranza della vita eterna e la certezza che Gesù è all'opera anche quando non lo vediamo e che nulla di ciò che attraversiamo è inutile. Gesù ha promesso a noi: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Quindi ogni giorno, ogni momento Gesù è accanto a noi. E se oggi ti senti afflitto, appunto, ricordati che non sei solo, non sei sola, non sei dimenticata. Dio sta lavorando nella tua vita anche attraverso ciò che non comprendi. E quella prova che ora pesa, un giorno diventerà testimonianza di forza e fede. Quindi noi vogliamo continuare a confidare in Gesù, continuare a sperare in Lui, nelle sue promesse. La gioia tornerà a brillare più forte e più vera. Gesù ci dice nel Vangelo di Matteo: Giovanni, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Bellissimo, eh? Ci dice tante altre cose sulla gioia Gesù. In un altro posto dice: così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà.
e nessuno vi toglierà la vostra gioia. È certo, perché un giorno trascorreremo l'eternità per sempre con Gesù. Questa è la nostra gioia eterna, che non finisce mai. È iniziata quando abbiamo ricevuto Gesù, quindi la gioia della salvezza, e non finirà mai più. Alleluia. Siamo ricchi, siamo felicissimi, carissimi. Bene, io come faccio sempre, do spazio anche a voi, chiedo sempre il vostro contributo affinché noi insieme ci possiamo così rallegrare stamattina, ci possiamo fare compagnia, ma ci facciamo compagnia e diamo gloria a Dio in ogni cosa che facciamo, perché questo deve essere lo scopo di ognuno di noi. Veramente dare gloria a Dio in tutto ciò che facciamo, e soprattutto rendiamo grazie a Lui in ogni cosa, ci dice pure la parola di Dio. Gioia è il primo canto dopo questo che abbiamo sentito. Questo forse lo avete ascoltato voi poche volte, io ce l'ho da tanti anni, ogni tanto lo ascolto. Stamattina lo ascoltiamo insieme. Sì, arriva, eh? Eccolo qui, 011 28 03 04, il numero di telefono di Radio Evangelo Piemonte.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, caro Silvano, e ben trovato anche a te. Allora, oggi cosa vuoi condividere con noi?
1: Se riesco a trovare il quello che voglio condividere, un secondo, Gino.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: qua.
0: Ecco, sì.
1: Io condivido nel Salmo 28, il versetto 7.
0: Salmo 28, allora.
1: Sì. Sì. Recita così, che Dio se l'ho dato, eh?
0: Alleluia.
1: Il Signore è la mia forza, è il mio scudo. Sì. Viviamo tempi difficili e il nostro futuro è incerto. Chi ha posto nel proprio cuore il Signore, però, guarda con serenità il suo futuro,
0: sì,
1: perché sa dove andrà.
0: Giusto.
1: Ma per chi ancora non conosce il Signore e non l'ha accettato come proprio Salvatore, la vita può essere estremamente difficile a causa di continue preoccupazioni con pensieri che generano ansia e che tolgono la serenità. La vita di chi è lontano da Dio è un continuo rincorrere a una illusoria felicità e a una pace che, se a volte pare di aver raggiunto, si rivela presto di brevissima durata.
0: È vero.
1: L'unica soluzione possibile per lui è fermarsi e decidere di affidare a Dio la soluzione di tutto ciò che lo tormenta. L'uomo si ravvede e chiede a Dio con una semplice preghiera, accompagnata da ringraziamenti, di perdonare i suoi peccati ed eliminare i suoi turbamenti, potrà sicuramente vedere un rassicurante cambiamento nella sua vita. Il Signore provvede grandemente per coloro che lo pongono al centro della loro vita.
0: È vero.
1: Dio infatti opera sempre per il bene di chi lo cerca con tutto il cuore.
0: Sì.
1: Caro amico, Gesù è la soluzione di tutti i mali, egli è la nostra forza ed è il nostro scudo. Amen.
0: Alleluia, alleluia, è vero, lui è la soluzione, lui è la risposta. Gesù è la risposta a tutte le domande della vita.
1: Amen.
0: È così, caro Silvano.
1: Io saluto tutti gli ascoltatori, non faccio sempre nomi perché per non offendere anche
0: chi dimentica
1: nessuno.
0: Uno qualche volta.
1: Tutti,
0: okay,
1: fratelli e sorelle siamo, quindi saluto, certo, tutto quanti immensamente con il mio cuore.
0: Un abbraccio, Silvano, insieme a tua mamma.
1: Grazie,
0: e
1: Gio,
0: ai tuoi fratelli.
1: Che Dio ci benedica.
0: Sì, che ci benedica insieme. Pace, Silvano.
1: Pace, pace,
0: pace,
1: Gio.
0: E dopo il nostro inossidabile Silvano, anche lui è sempre presente nelle dirette, grazie a Dio anche per Silvano. Continuiamo ad ascoltare il canto Gioia, ecco, e intanto ho liberato la linea, chi vuole telefonare, se lo vuole, lo può fare liberamente.

0: Niente.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Ecco. Abbiamo.
0: Voglio salutare a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo i
0: sì. Buon proseguimento.
1: Grazie Giuseppe, come abbiamo sentito il nostro fratello Giuseppe che è sempre pronto. Quindi un abbraccio Giuseppe, ricordiamo di pregare per il fratello Giuseppe. Pace Giuseppe, pace.
0: Pace anche a te. Ciao.
1: Eh sì, il nostro Giuseppe anche solo per un saluto e poi proviamo a ricordare proviamo a cercare un canto a lui tanto gradito, ormai li conosco tutti e quindi faccio io, dice Giuseppe, lo diciamo insieme, sì. Un altro canto che ci parla di gioia, siamo noi che gridiamo di gioia a Gesù, gridiamo di gioia, è proprio il titolo di questo canto, arriva scusate, non avevo liberato la linea, ma l'ho fatta adesso ed è liberissima. Gridiamo di gioia, ascoltiamolo. No, scusate, non è questo qui, è questo.

0: Pronto?
1: Pronto? Allora, intanto voglio salutare tutti i carissimi fratelli e sorelle della radio e ringraziare tutti, la radio e tutti voi.
0: Ben trovata, carissima Maria.
1: Stamattina volevo leggere questi versetti che ho trovato in Romani 9,
0: sì.
1: E i versetti iniziano dal versetto 24. Allora, vado a leggere, ok?
0: Sì.
1: Li ha chiamati non soltanto fra i giudei ma anche fra i gentili, così egli dice anche in Osea: io chiamerò mio popolo quello che è mio popolo e amata quella che non era amata, e avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. E poi vado a leggere il versetto 29 che dice: e come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Ecco, questi, gloria a Dio, questi versetti appunto mi hanno colpito molto, perché io penso che nella vita di tutti noi, o comunque io penso di moltissimi di noi, succede così, cioè che per un motivo o per un altro ognuno vive la propria vita pensando di vivere bene. In fondo io non ho mai fatto nulla di male, secondo me era così, non ho mai tradito mio marito, non ho mai ucciso, mai rubato, quindi io che male faccio, sono vicino a Dio. E invece poi ho scoperto proprio che non è esattamente così.
0: Certo.
1: E quindi ringrazio veramente tantissimo.

0: Santissimo Gesù per il suo grandissimo sacrificio, e grazie a lui possiamo avere la salvezza. E grazie, Signore, che mi hai fatto comprendere la tua parola.
1: Amen.
0: Capire veramente, non dico capire tutti i peccati, perché magari tutti ancora non li capisco, però capire i peccati, che sono molto più sottili del semplice non uccido, non rubo, quindi sono a posto, ecco. Questa è la mia testimonianza, e questo,
1: certo,
0: è quello che Dio oggi mi ha,
1: tanti
0: mi ha
1: dicono,
0: consigliato di leggere. Secondo
1: oggi dicono
0: tanti, mi ha detto leggi questo.
1: Oggi dico, tanti dicono così, no? Io sono a posto, non ho fatto niente di male, non... non rubo, non mi drogo, non tradisco la moglie o il marito, mi comporto bene con tutti, dicono così, ecco. Come erano anche i farisei che dicevano così, ma noi, dice, abbiamo Mosè, facciamo, rispettiamo le leggi. E invece Gesù va oltre lui, e lui, perché va nel cuore, perché è lì che il peccato regna, perché dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, immagino, e solo veramente col sangue di Gesù possiamo noi purificare il nostro cuore, un cuore nuovo, ecco.
0: È vero,
1: solo
0: è vero.
1: Lui, solo lui, solo lui e nessun altro più.
0: E lode a Dio,
1: perché tutti hanno peccato, dice appunto la Bibbia, e sono privi della gloria di Dio, ma grazie a Gesù tutti possiamo essere salvati. E quindi coraggio, Mari.
0: Grazie,
1: andiamo
0: grazie
1: avanti su questa via che abbiamo scelto, che ci porterà dritta tra le braccia di Gesù. Un giorno lo vedremo faccia a faccia.
0: E lì sarà una grandissima gioia.
1: Una grande gioia, gridiamo di gioia tutti insieme. Eh sì.
0: Grazie, Dio vi benedica grandemente tutti quanti.
1: Così grazie anche a te, Mari. Il Signore
0: grazie
1: ti benedica.
0: Ciao,
1: tanto.
0: Ciao Gino, buona continuazione.
1: E buon ascolto a te.
0: Grazie, ciao ciao.
1: E dopo la nostra Mari da Cuneo liberiamo la linea. Eh sì, certamente c'è gioia in cielo, c'è gioia, sì, per ogni peccatore che si ravvede, ecco la gioia. E noi gridiamo di gioia ancora con questo canto qui insieme, grazie a Gesù.

Alleluia, alleluia. Eh sì, non basta l'eternità, per sempre, quindi. Adesso arriva il canto che per il fratello Giuseppe Barbuzzi, Come un tesoro, è il titolo di questo canto. Lo ascoltiamo, adesso la linea è libera, quindi 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. E saluti da Luca e Anna, ricordando questa marito e moglie nelle nostre preghiere. Preghiamo perché il Signore gli possa dare veramente quella gioia e quella pace che solo Lui sa dare, anche in mezzo alle prove. E quindi sì, Luca, anche nelle prove, come abbiamo sentito stamattina, ci dice di rallegrarci, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Sapere della gioia della salvezza, che veramente per l'eternità possiamo lodare Gesù noi. Come un tesoro, questo bel canto di Montisci, lo ascoltiamo insieme adesso. Quindi arriva, eh?

0: Pronto?
1: Pace a tutti. Pace. Sono la sorella Enza da Messina.
0: Ben trovata, sorella Enza da Messina, ben trovata.
1: Un bacio a tutti i fratelli e sorelle di Torino e di tutta la Sicilia e di tutto il mondo.
0: Alleluia.
1: E ogni piccola e grande comunità. Sì. Amen, gloria a Dio.
0: Amen.
1: Per i carcerati, per le vedove, per i bisognosi, e anche per i bisognosi e per i nostri familiari inconvertiti. Amen.
0: Amen, è così.
1: Dobbiamo pregare
0: sempre,
1: per quelli
0: sorella.
1: Che non conoscono
0: certo.
1: il Signore,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: noi l'abbiamo conosciuto e non lo vogliamo lasciare, perché Dio è amore,
0: è
1: Dio è luce,
0: è vero.
1: Dio è salvezza, no, Dio non vuole pagato, non vuole nessun soldo, la salvezza di Dio è gratis, come la vita eterna che ci ha dato Lui, gloria a Dio. E io lo voglio ringraziare, il mio Signore, per l'aiuto, per la forza, per il coraggio che mi dà di affrontare anche le malattie. Perché con le malattie le dobbiamo affrontare. Ma voi pure avete le malattie? Sì, gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Dobbiamo dire, il mio Dio è quando abbiamo le malattie, il mio Dio è anche quando non ce ne abbiamo.
0: Certo, certo, è sempre Dio è Dio. Anche
1: perché
0: quando...
1: Dio è amore.
0: Amen.
1: Il suo immenso amore, il suo immenso rifugio è la nostra salvezza per l'anima.
0: Grazie.
1: E
0: grazie.
1: Voglio salutare tutto il mondo intero e tutte le, i componenti della radio.
0: Grazie sorella.
1: E a te famiglia un caro saluto e con la pace di Dio che regna nei nostri cuori.
0: Amen, amen.
1: Pace del Signore a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Senti,
0: sorella
1: fratello,
0: un abbraccio.
1: Fratello,
0: dimmi.
1: Nulla so del mio domani.
0: Ok, andrò a cercare quel canto. Nulla so del mio domani. Va bene?
1: Amen.
0: Pace,
1: pace del Signore.
0: Pace, pace.
1: Pace, pace, pace.
0: Eh sì, dopo la sorella Enza... Eccoci qui, siamo pronti per chi ancora vuole telefonare. Stavamo ascoltando il canto Io mi arrendo ogni ora. Ascoltiamolo, questo bellissimo canto, anche questo.

0: Pronto?
1: Pronto, caro Gino, buon sabato, pace del Signore a te e agli amici in ascolto con Radio Evangelo.
0: Amen.
1: Che seppur si trova in Piemonte, so che ha contatti da tutta Italia anche, e anche dall'estero.
0: E anche da Versa in questo momento con te, Alpidio.
1: Per grazia di Dio.
0: Per grazia di Dio, alleluia.
1: Per incoraggiare il vostro lavoro, ieri sono trovato ad una cerimonia e c'era uno dei pastori che è collegato al nostro movimento con una chiesa a Cuneo,
0: sì.
1: Pastore Carlo Aiello, e mi diceva proprio questo, di tanti credenti di Cuneo, Torino, ma di tutto il Piemonte che seguono la radio e hanno piacere, ecco, ogni tanto qualcuno come me che non riesce a farli visita, partecipare alle loro riunioni attraverso la radio,
0: certo.
1: Riusciamo a sentirci, a scambiarci e a condividerci qualche esortazione, qualche incoraggiamento, quindi piaceva raccontare questa cosa per incoraggiarvi,
0: sì,
1: nel prezioso lavoro che portate avanti.
0: Ci incoraggiamo tutti con tutti i lavori che facciamo nelle nostre chiese, comunità, quando andiamo a evangelizzare, sempre così.
1: L'obiettivo è uno solo.
0: È uno solo.
1: E pensando a questo momento, stamattina mi sovvenivano le parole della preghiera per eccellenza, no? La preghiera di Gesù, che inizia proprio con quella invocazione che appartiene a tutti quanti noi: Padre nostro. E soffermarmi su questo per poter considerare che, come salvati dalla grazia di Dio, redenti dall'opera di Cristo, ovunque siamo, in qualunque momento, siamo tutti fratelli, sorelle, accomunati da questo unico Padre, che non è il Padre mio o il Padre di Gino o il Padre di qualcun altro, è nostro. È proprio questa paternità ci rende parte di un'unica, grande e meravigliosa famiglia, che è la
0: Amen.
1: Famiglia della Chiesa.
0: Amen.
1: E per questo è importante, sì, viverla,
0: certo,
1: la Chiesa,
0: certo,
1: non soltanto frequentarla, sostenerla, parteciparvi in tutto e per tutto. E come mio solito, approfittando che oggi è sabato, ricordo che sarebbe e sarà buona cosa domani, da figli di quel Padre nostro, essere nella comunità che gli ci ha donato, parte della sua famiglia, per lodarlo, ringraziarlo, benedirlo e incoraggiare quelli più deboli.
0: È vero, è vero. E lo vogliamo fare, incoraggiarci gli uni e gli altri anche ad andare in chiesa, ci mancherebbe. Guai non farlo, guai.
1: Assolutamente.
0: Infatti, e tu lo fai bene, ogni tuo intervento hai questa esortazione per tutta la Chiesa, vero?
1: No, non bisogna vivere la fede da eremiti,
0: infatti,
1: da soli.
0: Sì, sì, è proprio così, carissimo. Non si può vivere da soli, ecco, non si può.
1: Anche perché, ecco, la fede va esercitata nei confronti del fratello, della sorella, del nostro prossimo.
0: Certo, certo.
1: Senza prossimo non riusciamo a relazionarci con Dio.
0: Infatti. Grazie Elpidio.
1: Grazie a te Gino, sempre una gioia e un piacere.
0: È un onore per noi avervi, a te e anche a ognuno che telefona, essere veramente insieme qui, uniti sabato mattina per portare Gesù nei cuori di quanti sono in ascolto.
1: Amen, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio Elpidio, pace a te, pace. E dopo il nostro Elpidio da Aversa, liberiamo se vuoi la linea anche per il prossimo canto, eccolo qui che arriva, sta arrivando, e quindi che è per Chloe. Chloe è insieme a Giulia, che salutiamo, che loro poi partono, ci hanno salutati, partono domani, e quindi preghiamo per loro che il Signore possa accompagnarli in questo viaggio, e lì dove è nato, è nata anche Giulia con Arturo, il fratello Arturo, e quindi deve svolgere ancora delle cose che ci deve essere lei, e quindi è partita, come è finita la scuola con la piccola Chloe. Che il Signore ti benedica tanto, cara Giulia, e Chloe, vi benedica insieme. Oh mio cuore, calmo sta ovunque andiamo, qui in Italia, all'estero, Torino, Crotone, noi abbiamo Gesù ovunque, perché lui si trova in ogni cuore che ha deciso veramente di donarlo a lui. Oh mio cuore, calmo stai, sereno, al sicuro con Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Lina Colozzi, pace a te fratello.
0: Anche a te, pace a te, insieme a tuo marito e tua figlia che siete insieme.
1: Alessandra.
0: Alessandra, sì, un abbraccio a voi. Allora,
1: grazie.
0: Oggi cosa vuoi dirci Lina?
1: Allora, voglio leggere in Giovanni 3, dal verso 17.
0: Sì.
1: Il Signore se l'è dato.
0: Alleluia.
1: Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato,
0: sì,
1: perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte da Dio.
0: Amen.
1: Il Signore se l'ha dato, grazie.
0: Amen.
1: Signore, per la tua parola, e aiutami Signore a mettere in pratica la tua parola e obbedire alla tua parola.
0: E lui ci aiuta, lui ci aiuta Lina.
1: Ci aiuta, sì,
0: certo.
1: Ci aiuta, perché mi fa capire tante cose in questo periodo. Guarda, veramente il Signore mi è vicino e io lo ringrazio con tutto il mio cuore, veramente.
0: Amen.
1: Allora, io voglio fare i miei saluti, ma si sente un po' male, vero che è disturbata la radio?
0: Io ti sento benissimo.
1: Senti bene?
0: Ma sì, ti sento bene.
1: Va bene. Saluto la sorella Giulia e Chloe con un grande abbraccio e un buon viaggio, visto che vanno giù al paese. Un grande abbraccio a lui, Giulia e Chloe. Poi Luca, Enza, per la sorella Blanca e Maria Grazia, Silvano, Grazia, Lina Fusillo, Bette, Antonella, Samuele, Yolanda e il piccolo Samuele e il fratello Giuseppe Barbuzzi che ci saluta sempre.
0: Anche per i saluti, vedi, lui è sempre presente.
1: Sì, è sempre presente. Caro saluto Giuseppe.
0: Sì, e preghiamo per lui, preghiamo.
1: Certo, certo, per la sua famiglia anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, Gino.
0: Un abbraccio a voi, sorella Lina.
1: Grazie, grazie.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace, pace, pace, pace.
0: E dopo la sorella Lina Colotti, liberiamo la linea. Siamo arrivati alle ore 10:16. Arriva un'altra telefonata. Continuiamo ad ascoltare In ogni tempo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo il telefono.
1: Sono Grazia da Grugliasco.
0: Anche tu da Grugliasco, dopo una sorella da Grugliasco ne arriva
1: da
0: un'altra.
1: Da Polina Colotti è arrivata Grazia da Grugliasco.
0: Alleluia. Ben trovata anche a te, sorella.
1: Anche a te, fratello. Saluto tutta la fratellanza in ascolto. Un abbraccio nell'amore del Signore e che Dio ci benedica in questo giorno,
0: sì,
1: che ci ha messo davanti.
0: Amen.
1: Perché lui tutte le mattine ti fa grazie.
0: Sì, tutte le mattine. Noi apriamo gli
1: occhi. Volevo condividere con voi questa mattina,
0: sì,
1: un versetto che è Isaia 43.
0: Sì.
1: Versetto 2.
0: Sì, leggi pure, sorella.
1: Posso?
0: Certo.
1: Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Anche, scusami, io sarò con te quando attraverserai il fiume. Essi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco. Non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Sono due versetti veramente meravigliosi, che noi quando dobbiamo attraversare delle difficoltà, lui è sempre al nostro fianco. I fiumi non ci sommergeranno e neanche il fuoco ci brucerà.
0: Sì.
1: E voglio ringraziarlo per questo, guarda. Tutti noi dobbiamo affrontare dei momenti difficili.
0: Prove, certo, certo.
1: La domanda non è se dovremo affrontare, ma quando.
0: Certo.
1: Nel momento in cui le sfide arriveranno, infatti che non sei solo.
0: Sì.
1: Dio è sempre al nostro fianco.
0: È vero.
1: Dio ricorda ai figli di Israele che la sua fedeltà non muta in base alle loro circostanze. Erano state fedeli in passato e avrebbero continuato a proteggere e provvedere per loro. Sto leggendo la riflessione, che è molto bella.
0: Sì, sì, quella di stamattina, vero?
1: E quando dovrai attraversare le acque, dopo 400 anni di schiavitù, Dio diede autorità a Mosè di condurre gli israeliti fuori dalla prigione egiziana, proprio mentre l'esercito nemico le stava vicino e tutti sembravano perduti. Dio creò una via attraverso il Mar Rosso. Questo è probabilmente ciò che a cui il libro di Isaia fa riferimento,
0: sì,
1: per ricordare agli israeliti la potenza di Dio. Quando attraverserai i fiumi non ti sormergeranno. Probabilmente ricorderanno quella volta in cui Dio prosciugò il fiume
0: Giordano
1: per gli israeliti mentre,
0: sì,
1: lo stavano attraversando con l'arca. Il Signore fu anche costruito un monumento perché le generazioni future ricordassero la presenza di Dio. Puoi trovare questa storia in Gesù, è molto bella. È vero, guarda, se noi leggiamo la parola del Signore, tutto quello che ha fatto non è un romanzo, ma è la realtà che Dio ha creato per ognuno di noi dal momento che ci ha chiamato, dal momento in cui noi ci troviamo in certe situazioni critiche, e lui è sempre al nostro fianco. Proprio stamattina, quando ho incontrato quella mia collega di lavoro, gli ho raccontato delle situazioni in cui mi sono trovata in situazioni critiche. Al momento, all'epoca, non ero un'evangelica, ma con la mente di poi, tutto quello che il Signore ha fatto per me in quei momenti, no? Lui era al mio fianco
0: sempre,
1: e
0: sempre.
1: Voglio ringraziarlo per questo.
0: Grazie,
1: guarda,
0: Gesù,
1: per quello che ha fatto all'epoca, che quando non lo conoscevo, e adesso che lo conosco.
0: Alleluia.
1: Perché il Signore è la nostra porta, la nostra speranza in ogni momento critico.
0: Sì, è vero.
1: E voglio ringraziarlo per questo, guarda.
0: Ecco,
1: voglio ringraziarlo,
0: sì,
1: perché Dio è sempre presente nella nostra vita se noi ubbidiamo,
0: certo,
1: alla sua parola.
0: Se noi, c'è un se molto importante. Se
1: Amen.
0: Noi.
1: Infatti. Gino, ti ringrazio per lo spazio che mi hai dato.
0: Grazie anche a te, sorella.
1: Ti do un abbraccio nell'amore del Signore.
0: Alleluia.
1: Voglio salutare Alina Colotti con Romeo e Alessandra. Poi voglio salutare la sorella Lina Pusillo, Samuele e Yolanda, Beppe e Antonella, al piccolo Samuele con i genitori, Massimo Loi e Riccardo, Enzo da Messino che abbiamo sentito prima, ad Aurora, Silvano, un grande abbraccio, a Concetta da Fiano, la sorella Ethel, e Giuseppe Balbuzzi, non lo conosco, però lo abbraccio nell'amore del Signore.
0: E abita vicino lì, diciamo al confine di Grugliasco con Torino.
1: È vicino
0: a Parco
1: mia,
0: Paradiso,
1: allora.
0: Lì dove abita, sai, il Parco Paradiso a Grugliasco.
1: Sì.
0: Abitano lì vicino loro.
1: Qualche giorno andremo a trovarlo, guarda.
0: Sì, è vero. Sì.
1: Vi do un abbraccio a tutti quanti nell'amore del Signore.
0: Un abbraccio, sorella, grazie anche a te. Il Signore ti benedica.
1: Insieme.
0: Pace a te, sorella, pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Grazia da Grugliasco, eccoci qui. Siamo arrivati alle ore 10:23. Chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. 011 28 03 04. Il prossimo canto è Nulla so del mio domani, questo canto che ha chiesto la sorella Enza da Messina. Sì, quindi noi non sappiamo il nostro domani, infatti Gesù ci dice oggi dobbiamo vivere, perché tu domani non sai ancora quello che c'è, quello che tu magari potrai vedere. Pensi, ma la parola di Dio ci dice: se Dio vuole, domani, e sono in vita, perché tanti non si svegliano, quindi ogni giorno che noi apriamo gli occhi è un miracolo, veramente. E io non so nulla del mio domani, no, proprio nulla. Oggi voglio vivere, il domani si preoccuperà di se stesso, ogni giorno i suoi affanni, così ci dice Gesù.

Sicuramente noi quando ricordiamo, quando richiamiamo alla mente la fedeltà di Dio, veramente ci dà forza e gioia per andare avanti.

0: Pronto?
1: Buongiorno care sorelle, cari fratelli, shalom shalom.
0: Shalom shalom, Luca
1: da Cuneo, che ha chiamato prima anche la mia mamma. Niente, volevo ringraziare un po' tutti di stare
0: anche
1: insieme
0: noi
1: sabato mattina, che attraverso Gesù siamo una grande famiglia. Mi ha deciso di usare questo grande fratello Gino e sabato mattina possiamo stare un po' insieme.
0: Grazie a Dio, è una gioia anche per me, perché io sto con tutti voi, voi con tutti gli altri che chiamano, che ascoltano, perché siamo tutti insieme. Per Gesù, questo lo dobbiamo a Lui.
1: Sì. Ed è bello perché allo Spirito Santo che ci connette e ci unisce,
0: sì.
1: Sa esattamente quello che noi abbiamo bisogno.
0: Esatto, proprio
1: lui
0: così.
1: Lo sa. Quindi come fa quel fratello, come fa quella sorella a dire le parole esattamente che io ho bisogno? Quello è lo Spirito Santo.
0: Esatto, esatto.
1: Ed è bello.
0: Tu cosa vuoi dirci tu?
1: Condividere che è un periodo un po' difficile, però come ho sentito una cara sorella che ha detto benediciamo le malattie, amen, alleluia, perché nelle difficoltà ci sta il Signore.
0: Sì.
1: Io non è che credo in Gesù perché dico almeno ho vita facile, no no, è quello che mi ha promesso. E quindi
0: anzi, nelle difficoltà è proprio lì che abbiamo ancora più bisogno di Lui, proprio nelle difficoltà.
1: Amen. E quindi volevo, parlando adesso, prima di mandarmi in onda con te, mi hai guidato un bellissimo versetto.
0: Che si trova?
1: Leggo solo quel versetto lì, però vabbè, comunque si trova in Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 31.
0: 8:31, eccolo qui. Sì, leggi pure.
1: Allora dice, i demoni lo pregavano dicendo, se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. E questa cosa, a me, come l'ho letta la prima volta, io sono scoppiato in lacrime, perché i demoni hanno pregato Gesù, cioè è follia. I demoni pregano Gesù, pregano Dio, i demoni.
0: Sì.
1: Cioè, in realtà è assurda questa cosa. No, non è possibile. Com'è possibile che un demone prega Gesù? Cioè, e questo mi fa capire quanto Dio ci ama, perché ha ascoltato la preghiera dei demoni. Una legione erano. 2000, 3000 demoni. Cioè, non è che ha ascoltato la preghiera di un demone. E l'ha pure esaudita, come dire, l'ha pure accontentata, l'ha avverata e ha detto va bene. E quindi, se Dio ascolta addirittura i demoni, se li benedice con le loro richieste, figuriamoci a noi che siamo i suoi figli.
0: È proprio così, caro Luca, è vero.
1: E la cosa bella è che quando Gesù è venuto, i primi che lo riconoscevano non eravamo noi, erano gli demoni stessi. Infatti Gesù li sgridava, perché ancora non era venuto il suo momento.
0: Sì.
1: Ed è bizzarra questa cosa, mi ha sempre tanto tanto incoraggiato. Io vengo da un passato molto della carne, infatti sapendo che ci sono alcuni fratelli che ci ascoltano dal carcere, e a me questa cosa mi incoraggia molto, perché io potevo essere là dentro, ma il Signore nel mio caso mi ha scelto di benedire, di non farmi andare lì, ma di vivere in un altro carcere. E quindi sono molto vicino a loro, anche a chi deve ancora fare quel passo e dire ok Gesù, entra nel mio cuore, te lo lascio, prendilo. Sì. Dopo non ci sono più barriere, né mura né oscurità, non c'è più niente, basta. E se addirittura il nostro papà, il nostro re, ascoltato la preghiera di 2000 o 3000 demoni, non si sa quanti erano.
0: Tantissimi.
1: 2 o 3 mila.
0: Sì.
1: Ha ascoltato questa preghiera e l'ha benedetta. A noi che cosa fa? E in conclusione, ci ho messo 2 anni per avere la relazione, la diagnosi da parte di un dottore, e in quei 2 anni è stato un calvario, è stato difficile quell'attesa, però ho capito perché il Signore ha chiesto 2 anni di tempo. In quei 2 anni mi ha insegnato tanto, tanto, tanto, tra cui la pazienza. Non c'entra se una cosa è giusta o ti è dovuta, non è questo. La pazienza di avere la fede in Dio.
0: Amen.
1: E in quel tempo di pazienza puoi maturare a dire: io dico che è giusto per me, ma solo Dio sa cosa è giusto per me.
0: Sì.
1: E lì ti arrendi. E qualsiasi cosa che arriva la benedici.
0: Amen.
1: Magari fai anche fatica perché non è esattamente quello che ti aspettavi, però la benedici. E nel mio caso la relazione che mi è arrivata, la diagnosi che mi è arrivata, erano esattamente le parole che io volevo leggere, che non avevo mai detto a nessuno, specie al dottore, ma erano esattamente le parole che io volevo leggere. Parola dopo parola dicevo esattamente quello che volevo.
0: Amen. Grazie Gesù.
1: E quindi sì, mi ringrazio di avermi ascoltato.
0: Grazie anche a te Luca.
1: Grazie a tutte le sorelle e fratelli che condividono versetti, che portano le loro settimane, le loro giornate,
0: sì,
1: i loro momenti. Ed è bello. E come diciamo sempre, caro fratello Gino, Shalom Shalom,
0: shalom,
1: anzi,
0: shalom.
1: Oggi è anche sabato, quindi Shabbat Shalom, e vi voglio bene.
0: Anche noi ti vogliamo bene, anche io ti voglio bene Luca. Un grande abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gino.
0: Ciao, ciao Luca.
1: Ciao, ciao.
0: Eh sì, ha letto questo passo qui, fratello Luca, e io stavo guardando, no, appunto, nel capitolo precedente all'8, quindi al 7, dove Gesù proprio parla della preghiera e il suo esaudimento. Leggo questi 5 versi, no? Capitolo 7, che dice: chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è, dice ancora Gesù, l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque, ecco quello che dice Gesù, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. Quindi a noi figli certamente lui risponde sempre, ma non risponde certamente sempre come vogliamo noi, perché lui, conoscendo il nostro domani, lui sì, sa qual è buono per noi, e spesso non ci dà quello che vogliamo noi per questo motivo, perché lui sa quale è buono. A volte accontenta anche i malvagi, abbiamo sentito, i demoni, ha letto, tanto più noi. Quindi veramente noi, quando chiediamo nella sua volontà, quelle cose che dobbiamo chiedere sono soprattutto quelle benedizioni spirituali che veramente ci aiutano a camminare nella fede, a restare fedeli fino alla fine. Libero la linea e ascoltiamo un canto per la sorella Lina Colotti. Davanti a te, Gesù. Questo canto. Alle ore 10:38. Chi vuole telefonare lo può fare. Vi porto anche i saluti da Sergio, il nostro fratello Sergio, che ci saluta tutti. Ti salutiamo anche noi, fratello Sergio. Che il Signore benedica tanto anche te insieme alla tua famiglia. Davanti a te, Gesù. Certamente quando siamo davanti a Gesù, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo pregare.
2: forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pace Gino, sono Eugenia.
0: Pace a te, sorella Eugenia.
1: Volevo ringraziare tutti quelli che hanno chiamato prima, che hanno parlato la parola, che hanno parlato. E adesso io volevo leggere il Salmo 105 dall'1 all'8.
0: Salmo 105 dall'1 all'8, sì.
1: Vado, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, cantate a lui, cantate lode a lui.
0: Alleluia.
1: Meditate su tutte le sue meraviglie, sì. Gloriatevi nel suo santo nome.
0: Alleluia.
1: Ti rallegri il cuore di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno, la sua forza, cercate di continuo la sua faccia. Ricordate le meraviglie che egli ha fatto, i suoi miracoli e i giudizi della sua bocca. Voi, o progeni di Abramo, suo servo, o figli di Giacobbe, suoi eletti, egli è l'Eterno, il nostro Dio, i suoi giudizi sono su tutta la terra. Egli si ricorda in eterno del suo patto per mille generazioni della parola che egli ha comandato, mille generazioni.
0: Alleluia, quindi anche
1: alleluia,
0: noi.
1: Certo, dobbiamo poter sempre solo lodarlo, cantarlo, cercarlo, proprio perché lui è sempre con noi, siamo noi che
0: infatti qui ci
1: sbagliamo.
0: Ci dice cercate il Signore, quindi ognuno
1: cercate
0: di noi cercare lui, il Signore,
1: con la preghiera, proprio con il pensiero, con tutto.
0: Certo.
1: Va bene, io adesso ti saluto perché stavo cucinando.
0: Allora,
1: un abbraccio a tutti quanti,
0: un abbraccio anche a te.
1: Saluto forte a tutti quelli che chiameranno dopo. Pace a tutti, fratelli.
0: Un abbraccio, Eugenia. Pace a te, sorella.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Eugenia da Biella, la nostra sorella Eugenia da qualche mese è tornata nella sua Biella, sì, dalle Canarie. Bene, intanto la linea è libera se vuoi anche per te. Eh sì, come abbiamo letto in questo salmo, cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. E davanti a Gesù noi cerchiamo il suo volto.

0: Pronto?
1: Pronta, prontissima. Sono la sorella Lina di Rocca.
0: Sulla roccia.
1: Sulla roccia di Cristo Gesù, ormai lo sanno tutti.
0: Certo.
1: Oltretutto c'è il piccolo Samuele, è grande, alto, bello,
0: che
1: giovanotto.
0: Vive, che vivono loro, la sì, famiglia vivono...
1: Sì, penso sono 700 metri da casa mia, quando io sono a Rocca, perché dato che lavoro quella
0: certo,
1: a Messina.
0: Certo.
1: E voglio salutare tutti con la pace del Signore, augurare tanta benedizione a tutti, tanta, tanta salute, tanta gioia, perché pensando al Signore e stando con Lui abbiamo la nostra forza in questa
0: Brava.
1: Gioia.
0: È proprio così, è vero, è vero.
1: Voglio salutare proprio tutti, veramente anche il fratello Giuseppe, quelli che sono nell'infermità, quelli che non stanno tanto bene, quelli che non hanno più dei, che il Signore ha preso, non hanno più dei cari, che il Signore li conforti, li rialzi e li benedica grandemente, perché solo nel Signore troviamo la consolazione e il conforto.
0: È vero, sorella,
1: per
0: è vero.
1: Tutte le cose, per il distacco degli affetti, per una malattia, per un problema,
0: sì.
1: Solo nel Signore noi troviamo quello che ci serve.
0: È verissimo, sorella.
1: Allora, stamattina aprendo la Bibbia mi sono venuti due versetti della parola.
0: Sì.
1: Salmo 44, il 25 e il 26.
0: 44, 25, 26, ok.
1: Il Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Sono piccoli piccoli ma importantissimi.
0: Sì.
1: Con ciò sia che la nostra anima sia abbassata fin nella polvere e il nostro ventre sia attaccato alla terra. Levati il nostro aiuto e riscuotici per amore della tua benignità.
0: Dio è buono,
1: il Dio sia lodato.
0: Amen.
1: Questi due versi per me sono... In primo luogo la nostra umiltà, perché è l'umiltà che va davanti al trono di Dio. Noi dobbiamo essere spontanei, semplici, umili, senza infietà, senza gonfiore. Non dobbiamo gonfiarci, ma essere sempre pronti a porgere la mano a chi magari...

0: ci sembra irraggiungibile, in realtà siamo tutti uguali davanti al Signore. E poi quel grido che dice levati il nostro aiuto e riscuotici per amore della tua benignità, quello che ho detto prima, che in ogni occasione noi abbiamo bisogno, lui è sempre pronto proprio per quell'amore smisurato, sconfinato che lui ha, di allungare il suo braccio che non è mai raccorciato. Perciò non perdiamoci d'animo in tutte le situazioni, in tutte le occasioni che noi abbiamo di combattimento, di gioia, di sorriso e di sostegno anche per gli altri. Certo. Dio è sempre pronto a riscuoterci, a rialzarci. Questo voglio dire, avevi il cantico poco fa, levati Signore e dacci aiuto. È una cosa bellissima avere un Dio che si prende cura così tanto di noi, e più di qualsiasi mamma, di qualsiasi figlio, di qualsiasi papà, di qualsiasi amico. E l'amico vero e sincero è Cristo Gesù. Certo. Lo fa solo il Signore.
1: Solo lui.
0: Questo voglio incoraggiare chi è nei problemi seri e che veramente abbia bisogno di allungare un braccio e di guardare verso quel monte, perché c'è sempre Dio disponibile, gloria a Dio.
1: È sempre pronto, veramente, con le braccia aperte.
0: Amen, amen. In tutte le occasioni, proprio. Vi saluto tutti, vi abbraccio nell'amore del Signore, e che sia festa nel vostro cuore come lo è nel mio oggi.
1: Alleluia.
0: Non per un motivo particolare, ma perché svegliandomi ho detto: Signore, che bello, grazie per questa giornata.
1: Alleluia.
0: Gloria a Dio. Noi dobbiamo essere felici di tutto quello che Dio prepara per noi.
1: Tutto.
0: Anche la prova,
1: certo.
0: Anche la prova.
1: Certo.
0: Ma quella pure passa, perché il Signore ce la risolve.
1: È vero.
0: Quindi a Dio la gloria, a Dio veramente ringraziamenti, riconosciamo che Lui è maestà e signoria.
1: Sì, alleluia.
0: Ed è da adorare.
1: Amen.
0: Un abbraccio grande nella pace del Signore.
1: Anche a te un abbraccio, sorella. Il Signore ti benedica insieme a
0: anche
1: Silvio
0: a
1: e a tutti i tuoi.
0: Grazie
1: familiari.
0: Per tutti. Nessuno fuori,
1: escluso.
0: Anche il nemico,
1: certo.
0: Anche i nemici.
1: Giusto.
0: Non
1: giusto.
0: Il nemico, cioè Satana, ma i nemici che magari ci fanno qualche cosa e sono sempre impegnati a farci del male, ma noi capiamo che non sono loro, quindi amiamoli.
1: Amen.
0: Tanta benedizione.
1: Pace a te, sorella, un abbraccio.
0: Pace. Anche a te, a tutti.
1: Pace. E dopo la nostra sorella Lina Miceli dalla Sicilia, da Rocca sulla Roccia, liberiamo la linea, se vuoi anche per te. E ho preparato il canto che ha chiesto il fratello Luca, che ha telefonato poco fa. Io ho deciso di seguire Gesù. Questo è il canto. Ognuno di noi che siamo qui alla radio stamattina, almeno quelli che telefonano di solito, perché abbiamo deciso di seguire Gesù e siamo qui appunto proprio per Gesù, testimoniare il suo amore, la sua pace, la salvezza eterna, perché appunto Dio, che ha tanto amato il mondo, ha dato Gesù affinché chiunque, proprio chiunque, non ci sono bravi o peggiori, alti, belli o brutti, di quella nazione o di quell'altra, no, tutto il mondo, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il nostro Dio, e noi abbiamo deciso di ricevere, ecco, questo dono di Dio che Lui ama tanto, dice, e noi abbiamo deciso e lo testimoniamo anche qui alla radio e anche quando siamo fuori in tutte le altre occasioni. Ascoltiamolo. Ecco che arriva.

La linea si è liberata, quindi chi vuole telefonare in questo momento la linea è libera, se vuoi anche per te. Il nostro numero di telefono 011 28 03 04. Saluti dalla sorella Anna, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Un abbraccio, sorella, anche a te da parte di tutti noi. Stiamo ascoltando appunto questo bellissimo canto, Gesù è quella dolce musica al nostro cuore, che anche quando siamo soli, come dicevamo con la sorella Anna, chi vive da soli come noi, noi abbiamo Gesù nel cuore, veramente, ed è una melodia meravigliosa.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono la nostra sorella Rosanna, oggi lo dico io. Di solito io aspetto che lo dici tu, ho detto oggi lo dico io.
1: Vabbè, se vuoi lo dico pure io, però l'hai detto tu è ancora
0: la sorella
1: bella.
0: Rosanna, siamo felici che anche oggi anche la sorella Rosanna è con noi. Anche
1: veramente,
0: oggi.
1: È una grazia infinita stare con voi e poter portare la sua parola, perché di nostro non vogliamo aggiungere nulla, come
0: bene.
1: È sempre la mia preghiera, ma è la parola del Signore che fa breccia nei nostri cuori. E io stamattina, incominciando a leggere la lettera agli Efesini, mi sono sentita benedetta con questo inizio che ha fatto Paolo. Vorrei veramente che possa essere una benedizione per tutti chi ascolta.
0: Sì.
1: Però ti volevo dire una cosa, ho sentito la sorella Lina che lo diceva pure, perché alla radio non si sente, fa scariche, e io adesso sto sentendo delle scariche.
0: Esatto.
1: Su internet invece si sente meglio.
0: Benissimo, su internet purtroppo in questi tempi, in questi ultimi mesi, c'è un problema sulla modulazione di frequenza, quindi sulle radio normali, su quelle ci sono problemi. Io stamattina,
1: infatti, ho acceso il computer e lo sto ascoltando dal computer, perché dalla
0: esatto,
1: radio
0: o dal computer oppure dal nostro telefono si può ascoltare.
1: Sì, sì.
0: C'è l'app che è gratuita, c'è anche il DAB. Il DAB sarà la radio del futuro, siccome fra poco non si sa, comunque hanno già deciso che in tutta l'Europa non ci deve essere più la modulazione di frequenza, ma appunto il DAB. E quindi hai capito? Quindi ci vuole una radiolina predisposta per il DAB.
1: Ecco
0: come funziona, così funziona così.
1: Abbiamo internet.
0: Con
1: fratello.
0: Internet, certo, vedi che ci ascoltano anche dall'Australia, ecco.
1: Sicuramente. Allora leggiamo questi versetti
0: leggi.
1: Che sono veramente una benedizione, perché Paolo ci benedice. Benedice la Chiesa con questi versetti e continuiamo a essere anche benedetti dopo, ascoltando.
0: Certo.
1: Allora, dal primo verso, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: E poi continua dicendo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
0: Alleluia.
1: In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui. Poi dice: in Lui abbiamo la redenzione, al versetto 7, mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. E poi ancora continua dicendo che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo. È meraviglioso, fratello.
0: Amen.
1: È meraviglioso, perché Dio Padre ha fatto un disegno meraviglioso che per la nostra salvezza, e ci ha inserito anche noi. È una grazia, è una grazia. Io stamattina mi sono sentita veramente benedetta.
0: Amen,
1: perché
0: certo.
1: Dico: Signore, tu hai pensato a me, facevi questo disegno, hai pensato a me, e io voglio rimanere vicino a Gesù per l'eternità, voglio obbedire alla sua parola, voglio amarlo con tutto il mio cuore, e chiedo a Lui di tenermi stretta, perché il nemico ci fa guerra, ma Gesù ha promesso che nessuno ci raperà dalle sue mani.
0: Amen.
1: E quindi il mio cuore stamattina, io non so se sono riuscita a spiegarmi, ma il mio cuore è grato a Dio Padre.
0: Alleluia.
1: E al Signore Gesù per quello che loro hanno fatto. tutto, per quello che Padre ha deciso per me. Amen. Perché è una grazia,
0: certo,
1: è una grazia, e quindi voglio ringraziarlo con tutto il mio cuore. Voglio ringraziare stamattina il fratello Luca, non lo conosco questo fratello, si chiama Luca quel fratello, sì, che ha telefonato
0: Luca
1: prima,
0: insieme alla mamma che ha telefonato,
1: sì,
0: qualche telefonata,
1: no,
0: prima,
1: ma sì, ma io ho sentito lui, sì, sicuramente ho sentito anche la mamma, ma ho sentito lui e ha fortificato tanto il mio cuore e la mia fede.
0: Sì.
1: Perché è vero, il Signore ha risposto a tutti quei demoni. E come non risponde a noi?
0: Alleluia, brava sorella, è proprio così.
1: Lui, Gesù andava facendo del bene a tutte, buone e cattive,
0: sì,
1: ed è così, fratello,
0: è così, sì.
1: Perché però il Signore ha risposto ai demoni,
0: certo,
1: e rispondendo con quella preghiera ha liberato quel fratello,
0: certo,
1: gloria
0: infatti,
1: a Dio,
0: che
1: perché
0: era pieno di demoni,
1: sì, e quindi ha risposto alla preghiera dei demoni liberando quell'indemoniato,
0: certo,
1: e adesso è un nostro fratello, e gloria a Dio per questo, veramente, veramente,
0: certo.
1: La parola di Dio è meravigliosa,
0: meravigliosa,
1: è meravigliosa, e abbiamo bisogno, stamattina ascoltandolo,
0: sì,
1: constatavo questo, che abbiamo bisogno gli uni degli altri,
0: certo,
1: perché il Signore una cosa la rivela uno, una cosa la rivela l'altra, e così mettendo tutto insieme noi possiamo fortificarci nella fede e andare avanti nel Signore.
0: Amen.
1: E quindi io non lo conosco, ma che il Signore lo possa benedire realizzando il desiderio del suo cuore, il suo bisogno, e andiamo avanti nell'amore del Signore, perché il Signore ha preparato un luogo, noi,
0: alleluia,
1: siamo già seduti come abbiamo letto nei luoghi celeste,
0: è proprio
1: e
0: così.
1: Quindi andiamo avanti con il Signore, teniamoci aggrappati a Lui, siamo ai Suoi piedi sempre, perché è il luogo più bello e più forte e più potente che ci possa essere, e andiamo avanti con il Signore.
0: Amen.
1: E
0: amen.
1: Poi volevo chiederti questo, se ce l'hai, sì, questo cantico che dice: non c'è luogo più grande, più bello di stare ai piedi di Gesù. E quindi se lo conosci e ce l'hai e lo vuoi mettere,
0: com'è?
1: Siamo ai piedi del Signore.
0: Com'è il titolo, sorella?
1: La sorella?
0: Aspetta, fammi capire.
1: Ai piedi di Gesù, forse, ai piedi di Cristo, non me la ricordo il titolo. Non c'è luogo, o forse non c'è luogo più alto. Non c'è luogo più alto.
0: Ah, ok.
1: Lo cercherò e te lo dirò.
0: Sì, sì.
1: Comunque un abbraccio a
0: un
1: tutti.
0: Un abbraccio anche a te, sorella. Signore,
1: un abbraccio a tutti, tutti, tutti. Stringiamoci con catene d'amore. Che il Signore ci stringa con catene d'amore. E andiamo avanti con Gesù. Dio ci benedica insieme.
0: Pace a te, sorella. Signore, ci benedica insieme. Sì, pace. E dopo la sorella Rosanna da Nichelino, voglio liberarti la linea, se vuoi, anche per te. E vado a cercare quel canto che ha chiesto la sorella, ma intanto ascoltiamo un canto che piace a tutti noi, per la sorella Anna, questo canto. Il nome sopra ogni nome. E questo nome lo sappiamo noi qual è. Ormai qui alla radio, chiunque ascolta questa radio sa che è Gesù, appunto, il nome che Dio ha dato agli uomini per cui si possa essere salvati. Gesù, non c'è un altro nome che si possa salvare, ma solo il nome di Gesù, che è un nome sopra tutti gli altri nomi. Ascoltiamolo insieme. Sono le 11:13, ancora quindi possiamo stare insieme per ascoltare altri, se lo vogliono. Siete sempre benvenuti.

0: Alleluia, pronto?
1: Pace, fratello Gino, buongiorno, pace che il Signore vi benedica.
0: Ben trovata la nostra sorella
1: Gisella del Rocca del Capriolo.
0: Dopo qualche settimana di pausa abbiamo di nuovo questa famiglia da Rocca. Ma adesso già non siete a Rocca perché siete in macchina, hai detto?
1: Sì, stiamo andando a Sant'Agata perché stiamo portando mio figlio a terapia.
0: A fare una terapia. Preghiamo anche per questo.
1: Sì, fratello, mando un grande saluto a tutti i cari fratelli, sorelle in ascolto. Vi avete mancato tanto.
0: Anche voi ci siete mancati tanto, tanto.
1: Sì, mi immagino. Ringrazio al Signore di permetterci ancora un giorno in più di vita, avere le nostre famiglie, di benedirci e aiutarci in ogni momento. Do passo subito a Samuele.
0: Va benissimo, siamo felici. Ok?
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele. Hai fatto gli esami allora?
2: Sì.
0: Finiti? Fatto sia scritto che orale, vero?
2: Vero.
0: Ma sei stato promosso?
2: Sono promosso.
0: Alleluia, alleluia. Quindi l'anno prossimo finito le medie alle superiori, giusto?
2: Giusto.
0: Bravo Samuele. Oggi cosa vuoi condividere con noi, Samuele?
2: Ebrei capitolo 12, versetto 11.
0: Amen, amen. Ok, leggi pure.
2: Certo, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che in suo mezzo sono stati addestrati. Amen.
0: Amen, amen. Adesso abbiamo la mamma di nuovo.
2: Okay. Buonasera.
0: Pace a te, pace. Samuele, pace.
1: Pace, fratello, anche io leggerò lo stesso passaggio in lingua spagnola.
0: Sì.
1: Adios e la gloria. Certamente, amen. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Quería... volevo dare una piccola riflessione.
0: Sì.
1: Dice: se una persona con esperienza e maturità viene a rimproverarci con amore, è opportuno rifletterci e pregare. Dobbiamo chiedere a Dio di sensibilizzare il nostro cuore per capire l'errore e abbandonarlo. Ricevere complimenti è bello, ma ricevere una riprensione inizialmente non lo è. A lungo andare, però, ci farà crescere e ci farà compiere un passo avanti verso il Signore. Dio ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Amen. E volevo salutare il fratello, che il Signore benedica grandemente, un abbraccio forte e anche a tutti i nostri fratelli in ascolto. Pace del Signore.
0: Pace a te Gisella, sorella, pace a voi.
3: Pace fratello Gino.
0: Eccoci fratello Fabio, pace anche a te, ben trovato a voi tutti, la famiglia.
3: Grazie.
0: Pace.
3: Siamo riusciti questo sabato a collegarci di nuovo.
0: Grazie a Dio, siamo felici noi, però certamente avete degli impegni che dovete svolgere.
3: Certo, adesso la scuola e cose, Samuele, con gli esami, tanti.
0: Eh sì. E oggi siete con noi, grazie a Dio. Cosa condividi tu invece, Fabio?
3: Io in Atti 3:6.
0: Atti 3:6, sì, fai pure, fratello.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina. Amen. E questo nel giorno in cui Pietro e Giovanni incontrarono Zoppo alla porta del Tempio, condivisero con lui il bene più prezioso che avevano, la loro fede in Gesù Cristo. E questo che noi dobbiamo capire, la situazione in cui siamo nel Signore Gesù Cristo come figli di Dio, la posizione che abbiamo, è importante che noi condividiamo quello che abbiamo, quello che il Signore ci ha dato, la fede, ci ha dato la sua parola, la speranza, ci ha dato tutte queste cose che il mondo non ha.
0: Amen.
3: la vita eterna, è questo che noi, è il bene più prezioso che abbiamo, lo possiamo anche condividere con quelle che hanno, perché i soldi sappiamo che non danno la felicità, la gioia, ma è quello che il Signore dà, quello che noi possiamo condividere con gli altri. E questa, dobbiamo essere generosi in questo, nel condividere la nostra testimonianza.
0: È vero.
3: E quello che ha fatto il Signore Gesù su quella croce per la salvezza dell'umanità.
0: Questo
3: bene è più prezioso.
0: È la nostra missione, vero Fabio? Condividere appunto la nostra storia come di vite trasformate, perché grazie a Gesù, ecco.
3: E ci ha trasformato, certo.
0: Esatto. E quindi andiamo avanti fiduciosi, caro fratello Fabio. Quindi grazie di cuore, vi siete fermati pure con la macchina. Ancora un ringraziamento e un grande abbraccio a voi.
3: Pace, pace fratello, saluto tutti i fratelli in ascolto.
0: Così anche noi vi abbracciamo, tutti e tre. Pace
3: che
0: a voi.
3: Che Dio benedica a tutti.
0: Che ci benedica insieme. Pace fratello, pace.
3: Pace.
0: E grazie a Dio per questa famiglia, oggi sono stati con noi, eh sì. Quindi liberiamo la linea, 11:23. Chi vuole telefonare in questo momento, la linea è nuovamente libera. Questo è il canto che mi ha chiesto la sorella Rosanna. Se sei in ascolto, Rosanna, io penso che è questo quello che tu mi avevi chiesto. Non c'è luogo più alto, più grande che stare ai piedi di Gesù. Come faceva Maria. Maria, come sappiamo nel Vangelo di Giovanni, amava stare ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Aurora.
0: Ben trovata, Aurora.
1: Anche che a voglio te. Parlare alle anime. Sì. Oh, mie care anime, aprite il cuore a Gesù. Perché Gesù sta arrivando. Oh mamma mia, che meraviglia! Come sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
0: Amen.
1: E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio.
0: Alleluia.
1: Il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
0: Alleluia.
1: Vivere in Cristo è una meraviglia. Oh, poi disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, il cielo aperto.
0: Alleluia.
1: E fra poco vedremo come Gesù scende dal cielo.
0: Alleluia.
1: E viene in mezzo a noi.
0: Vieni,
1: aprite
0: Gesù.
1: Il cuore a Gesù, miei cari, perché Gesù ci ama e ci porterà in cielo. Ravvedetevi, parlate anche le altre, le famiglie, gli vicini e tutti. Oh, anima mia, trovi riposo in Dio solo, poiché in Lui proviene la mia speranza. Sì, la mia speranza è solo in Dio. Beati pure di cuore, perché vedranno il Dio.
0: Alleluia.
1: Se voi siete veramente nelle vie del Signore, accettate queste parole che io vi sto dicendo. Aprite il cuore a Gesù, come Gesù ci sta dicendo: aprite, figlio mio, apri il tuo cuore e io entrerò dentro di te e ti porterò in cielo con me.
0: Amen, amen.
1: Oh mio Dio, aiutatevi uno con gli altri, parlate, perché Gesù sta arrivando e Gesù è la nostra vita, Gesù è il nostro amore. Mi raccomando, questo che io vi sto dicendo, che Gesù da un momento all'altro arriva e io vi sto dando questo messaggio.
0: Grazie, grazie.
1: Aprite però il cuore e che Gesù vi benedice a voi e a tutti coloro che ascoltano.
0: Così anche a te.
1: Dio vi benedice grandemente.
0: Così anche a te. Signore ti benedica. Amen. Grandemente, Aurora. Tanto.
1: Amen e amen, Gino.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio grande, che Dio ti benedica.
0: Così,
1: ciao, Gino.
0: Ciao, ciao,
1: ciao,
0: Aurora.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Alleluia, grazie a Dio anche per la sorella Aurora, da Torino, lei. Allora, leggo il messaggio che ha scritto la nostra Consuelo dal Venezuela. Così scrive: buongiorno Gino, e poi si rivolge anche a Blanca, a Silvano, al piccolo Samuele, genitore, e tutta la fratellanza di Radio Vangelo Piemonte. Dal Venezuela vi saluto nella sicurezza che il Signore ci sostiene e dà la forza per vincere ogni situazione che si presentano nella nostra vita, dalle piccolissime alle più grosse. Il Signore è che ci fortifica. E adesso dei versi che sono nella prima lettera ai Corinzi, che dice: fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo che abbiate tutti un medesimo parlare e che non vi sia fra voi scismi, anzi che siate uniti insieme in una medesima mente e in un medesimo sentire. Egli, poi nel libro di Isaia, va Egli, Dio quindi, dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Tante grazie, carissima Consuelo, ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù. E quindi cari saluti anche alla tua sorella che vive qui a Torino. Intanto libero la linea. Bene, ho letto questo messaggio che mi ha mandato mentre c'era Aurora che parlava, e così anche la nostra Consuelo ci ascolta, come abbiamo detto, dal Venezuela. Purtroppo, anche come diceva la sorella Rosanna, che ci sono problemi sulla nostra modulazione di frequenza. Chiediamo scusa, però purtroppo noi a volte non sappiamo come fare. però la radio continua attraverso internet, vedete, anche in Venezuela lei ci sta ascoltando. Quindi è questa la tecnologia che passerà poi tutto su internet fra qualche poco tempo. Non c'è luogo più alto che stare ai piedi di Gesù. Continuiamo ad ascoltare sto canto e la linea, se vuoi, è libera anche per te. 11:32, ancora abbiamo del tempo per stare insieme.

0: Eccomi, pronto?
1: Pace, fratello Gino, sono Maripol.
0: Ben trovata, sorella Maripol, anche a te, ben trovata.
1: Grazie.
0: A Dio anche per voi, che stava per finire la diretta e dicevamo, è Maripol, Melody.
1: Già, e siamo, anche se non troppo grande, e abbiamo, come si può dire, per dire qualche cosa di Dio. E niente,
0: sì.
1: Fratello Gino, mi sente?
0: Sì, ti sentiamo bene.
1: Sì, allora leggo il Salmo 121 da 1 fino a 8.
0: Certo, va benissimo. Leggi pure, sorella.
1: Sì, Signore ci ha lodato. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. E lui non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra. E lì è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male e ricustodirà la tua vita. L'Eterno custodirà i tuoi uscire, i tuoi entrare, ora e sempre. Amen.
0: Alleluia, alleluia. Lui ci protegge, il nostro Signore.
1: Amen. Lui è nostro protettore, perché lui non dorme profondo, non dorme, lui te ne sempre sveglia per guardare, per proteggere noi, e mai il nostro piede vaccinerà, perché lui ci tiene da suo, come si dice, da suo braccio, e noi non cadrà mai, e lui ti custodirà la nostra vita.
0: È vero.
1: E amen, e protegge noi da tutti, perché lui non dorme, lui guarda sui suoi figli. Se noi abbiamo confidato in lui, lui non lascerà niente male cade su di noi. Ti protegge, ti dico qualcosa, questa mattina sono andata a fare un piccolo intervento,
0: sì.
1: Al The Hospital, è andata bene. Settimana
0: grazie
1: prossima va a togliere i fini. Ma io non ho paura, perché so che mio Signore mi proteggerà.
0: Alleluia.
1: E non solo me, so che quando prego a tutti, io so che il Signore proteggerà tutti, che il nostro familiare, che il nostro amici, conoscenti, e tutti. E noi, come si può dire, noi... L'Eterno è la tua ombra, lui ci copre, non lascerà niente male cade su di noi. Amen.
0: Amen. È così, noi abbiamo deciso di seguire Gesù, e
1: amen.
0: Dio è quel Padre amorevole che ha cura di noi.
1: Alleluia.
0: Ha cura di noi sempre, 24 ore al giorno. Noi andiamo a dormire, ma lui non dorme.
1: Non dorme,
0: lui ha cura di noi, sempre.
1: Guarda sempre su di noi.
0: Sempre.
1: Fratello Gino, non lo so se ti avevo detto, prima di andare giù avevo un problema nel testino. giù ho continuato a pregare, pregare, sì. Anche i medici mi avevano dato la dieta per fare, ho continuato a pregare, adesso non senti più quel dolore.
0: Alleluia, grazie.
1: Amen. A te. Perché lui è il nostro buon padre che ci custodi, ci protegge sempre.
0: Sempre, sempre.
1: Amen.
0: È così.
1: Amen, fratello.
0: Grazie, Maripol.
1: Va bene, pace a tutti.
0: Così anche a voi, insieme a Melody, a tua sorella e a tutto il tuo vicinato. Un abbraccio.
1: Grazie anche a te, grazie che sei sempre sabato sulla radio per fare la volontà di Dio.
0: Grazie a Dio anche questo. Amen. Qui che ci dà la sua pace, la sua guida e la sua protezione.
1: Amen. Grazie,
0: pace, sorelle, pace.
1: Pace, pace.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace.
0: Eh sì, carissimi, quindi liberiamo prontamente la linea, ancora qualche telefonata la possiamo ricevere. Se sei in ascolto, tu magari vuoi telefonare, in questo momento la linea è libera. Ascoltiamo adesso un altro canto, eccolo qui. Arriva.

Sì, per sempre noi abbiamo deciso per sempre, fino alla fine. Vi porto i saluti anche da Marley, che vuole condividere con noi questi tre versi che si trovano nell'ultimo capitolo della seconda lettera ai Corinzi, dove dice così: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, siano con tutti noi. Alleluia. Ti salutiamo anche noi, cara sorella Marley, buon ascolto, Signore ti benedica insieme a Luca. E quindi in questo momento la linea quindi è libera, chi vuole telefonare lo può fare.

Eccolo qui, ancora possiamo ascoltare un canto prima della sigla, nel nome di Gesù. E stiamo cantando veramente anche noi. A me piace cantare, seguire. Non ho una voce molto così da essere un cantante, avere una buona voce, no, però con il cuore. Basta cantare a volte con il cuore, seguire. Nei canti c'è lode, quando possiamo lodare il Signore, anche con i canti, dicevamo.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele.
1: Samuele è con Yolanda, sorella Yolanda.
0: Anche a te, sorella Yolanda. Pace a voi, che il Signore vi benedica.
1: Amen. È nostra consuetudine, quando è possibile, chiamare al sabato.
0: A quest'ora.
1: A quest'ora, perché la mattina siamo nelle carceri.
0: Certo, grazie a Dio.
1: Alle carceri di Torino, sì, è loro un succopugno. E dove si tiene puntualmente il culto al sabato mattino, sia nella sezione femminile che nella sezione maschile.
0: Amen.
1: Sezione maschile molto più sentita la partecipazione, ma anche nel femminile, e diciamo sì. Gloria a Dio.
0: Ma perché... la sorella Yolanda va in quello femminile?
2: Sì, la sorella, io vado nel sezione femminile, sì.
0: Ok.
2: A volte anche posso visitare quello maschile, però io di solito sono in quello femminile.
0: Ho capito,
2: sì.
1: Quindi per noi è una gioia,
0: è vero,
1: all'uscita partecipare, usciamo belli carichi della presenza del Signore.
0: Belli carichi, infatti è vero Samuele, è vero.
1: E portiamo la parola del Signore, ma per primo siamo edificati noi, quindi...
0: Bravo.
1: Perché questo è quando noi trasmettiamo la parola di Dio.
0: Condivido, Samuele.

0: Condivido perché io mercoledì sono stato nel carcere di Asti con i fratelli della chiesa. E c'era anche un fratello che ogni tanto viene lì, Beppe Quinto, lo conoscete?
1: Sì, lo conosciamo.
0: Bravo. E c'era Beppe, c'erano altri due fratelli della chiesa e siamo stati nel carcere di Asti. E capisco quindi che c'è gioia, prima di tutto la riceviamo noi, come hai detto tu.
1: Esattamente, quindi
0: La
1: però
0: riceviamo noi.
1: sì, è una, veramente possiamo ringraziare il Signore perché questa gioia che diamo da una parte e riceviamo dall'altra è solo opera di Cristo.
0: Amen.
1: Il fatto che Gesù Cristo è stato innalzato sulla croce, dice: quando io sarò innalzato, li attirerò a me,
0: Sì.
1: e per quel sangue prezioso che è stato versato.
0: Certo.
1: L'opera non è nostra, ma è sua, quindi
0: Assolutamente.
1: siamo strumenti nelle sue mani. E alla
0: Assolutamente.
1: fine facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Amen.
1: Questa diciamo mattina vogliamo leggere, fine
0: Sì.
1: mattinata ormai,
0: Certo.
1: Romani capitolo 8,
0: Romani 8.
1: leggeremo alcuni versetti dal versetto 1.
0: Sì.
1: Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito di Dio. Amen.
0: Amen.
1: Ora, perché noi oggi la legge ci condanna? Perché la legge ci fa comprendere le cose che dobbiamo fare e quelle che non dobbiamo fare.
0: Certo.
1: Ma la legge è fatta per coloro che la trasgrediscono, non per quelli che sono sottomessi. E
0: Sì.
1: quando noi siamo sottomessi a Cristo, ci è spontaneo rispettare tutto ciò che Dio ha stabilito, perché anche la legge è santa e giusta.
0: Giusto.
1: Ma oggi, mediante la grazia in Cristo Gesù, riceviamo la salvezza, cosa che prima, quando si sbagliava sulla legge, non era possibile.
0: Certo.
1: Ma possiamo ringraziare veramente il Signore perché non solo ha portato adempimento la legge, ma l'ha portata adempimento con la grazia.
0: Alleluia.
1: E oggi possiamo ancora una volta fare questo invito. Noi lo facciamo ai carcerati, ai detenuti,
0: Sì.
1: e io li chiamo amici.
0: Certo,
1: Non mi piace
0: infatti.
1: chiamarli detenuti, li chiamo amici,
0: Amici.
1: li accolgo come amici, perché è
0: Sì.
1: vero, sì, hanno sbagliato. Ma la parola di Dio dice che non c'è più nessuna condanna. Quindi l'uomo può condannare, ma
0: Certo.
1: Dio, come ha fatto con il ladrone sulla croce, anche all'ultimo istante, quell'uomo che comprese che lui era peccatore,
0: È
1: il Signore
0: vero.
1: gli disse: tu sarai con me oggi in paradiso.
0: Gloria a Dio.
1: Sabato scorso avevamo letto umiliatevi davanti alla potente mano di Dio, affinché lui possa prendersi cura di voi e saremo innalzati. Cioè, questo significa che c'è ancora speranza per coloro che non hanno creduto, ed è
0: Alleluia.
1: l'invito che oggi la parola di Dio porta ogni uomo.
0: Amen.
1: Lascio la parola anche a mia moglie,
0: Sì,
1: perché vuole parlare anche lei.
2: io
0: bene.
2: volevo concludere proprio con questo, che ancora oggi Dio ci invita, ti invita, caro ascoltatore. Chi invoca il nome del Signore, dice la parola di Dio, sarà salvato. Venite a me e io vi darò riposo. Cercatemi mentre mi si può trovare. Cercate il Signore mentre ancora lo si può trovare, perché Lui si farà trovare.
0: Alleluia.
2: Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, dice il Signore.
0: Amen.
2: Questo è l'invito che facciamo ancora oggi.
0: Certo.
2: Cercate Dio, invocatelo, e Lui vi risponderà e vi
0: Amen.
2: darà la vita eterna.
0: Alleluia,
1: Amen.
0: alleluia. Grazie fratelli e sorelle,
1: Diamo un saluto
0: grazie,
1: a tutti, anche a te fratello, Dio ti benedica,
0: grazie. Così anche a voi.
1: continui a proteggerti, ad accompagnarti, e grazie anche per quanto fai al servizio e alla gloria di Dio.
0: Ah, grazie anche a voi. Ognuno di noi facciamo quello che è nelle nostre, diciamo, possibilità. Il Signore conosce e ci usa per quello che siamo, ovunque. Amen. Ci usa.
1: Salutiamo tutti quelli che sono ancora sintonizzati.
2: Sì, un abbraccio a tutta la fratellanza.
0: Così anche a voi.
2: Continua a benedirci insieme.
0: Pace a voi, fratello, sorella.
1: Pace,
2: pace. Un abbraccio
0: a Shalom. Alleluia. La grazia sua a te volga. Ecco la nostra sigla. E c'è la sigla, quindi avete sentito. Grazie a Dio ancora oggi che siamo stati insieme. Resta la linea chiusa perché ormai siamo arrivati al tempo della chiusura. Io sono contento, carissimi amici, ecco come dice Samuele, ma anche Gesù lo dice, voi siete miei amici, però Gesù dice se fate le cose che io vi comando. Quindi se vogliamo essere amici di Gesù dobbiamo obbedire a Gesù, e allora sì che noi veramente abbiamo quella gioia eterna, eterna, che Lui ha cura di noi, cammina con noi, perché un amico fedele come Gesù sulla terra non esiste, non può esistere mai e né nell'universo intero, solo Gesù, l'amico vero. Gino vi abbraccia tutti, Dio volendo saremo ancora insieme qui sabato prossimo. Grazie a tutti voi che avete telefonato, che avete ascoltato, e a quanti sostengono l'opera di Radio Evangelo Piemonte. Pace a tutti, carissimi. Pace del Signore Gesù.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 13. Come credenti cristiani, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti del governo, delle autorità? Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. La Bibbia non permette la disubbidienza civile. La Bibbia ci comanda di essere ubbidienti alle autorità che ci governano. Paolo scrive questo al tempo in cui è Nerone che governa Roma. E spesso diciamo, dovremmo ubbidire alle autorità solo quando siamo d'accordo con quello che dicono le leggi. Ma io credo che sono poche le volte in cui la legge di Dio è contraria alla legge dell'uomo. E naturalmente in questi casi dobbiamo ubbidire a Dio. In questo periodo della Chiesa delle origini, quando erano obbligati a dichiarare che Cesare è il Signore, o altrimenti sarebbero stati uccisi, loro sceglievano la morte, il martirio, piuttosto che riconoscere la signoria di Cesare. Quando il Consiglio dei Giudei ha ordinato a Pietro di non parlare più nel nome di Gesù, lui ha risposto: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». E quindi quando siamo davanti ad una questione di coscienza, in questo caso dobbiamo ubbidire a Dio, ma nella maggior parte dei casi io devo ubbidire alle autorità sopra di me, devo ubbidire alla legge. L'essere un credente non mi dà l'immunità dalla legge, perché le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ora questo è qualcosa che tendiamo a mettere in discussione. Ha Dio istituito questo particolare governo? La Bibbia ci dice che le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ed è interessante che c'è un uomo che ha sfidato questa verità, il re Nebuchadnezzar. Quando Daniele gli ha dato l'interpretazione del sogno e gli ha detto che la grande immagine che aveva visto rappresentava i vari imperi che avrebbero governato il mondo, e poi gli ha detto: «Tu, o Nebuchadnezzar, sei la testa d'oro, ma il tuo regno verrà sostituito da un regno inferiore, le spalle e il petto d'argento, e anche quello sarà sostituito da un altro regno ancora inferiore, il ventre e le cosce di bronzo, e quello a sua volta da un regno di ferro, le gambe». E Nebuchadnezzar se n'è andato e poco dopo ha fatto costruire un'immagine d'oro, alta quasi 30 metri, e poi ha imposto che tutti si prostrassero e l'adorassero. E questo come a sfidare apertamente la dichiarazione che il suo regno sarebbe stato sostituito dall'impero medo-persiano. Il risultato di questa sfida contro Dio da parte di Nebuchadnezzar, a causa della sua superbia, il Signore ha permesso che diventasse insano di mente, finché non fossero passati i sette tempi, finché non avesse riconosciuto che è l'Altissimo che governa al di sopra dei governi umani e li dà a chi vuole. Questa è stata la lezione che Dio gli ha insegnato durante questo periodo di pazzia, in cui lui viveva come gli animali nei campi e si nutriva di erba come i buoi. Tutto questo con lo scopo di fargli riconoscere che è Dio che governa, e Dio mette sul trono quelli che vuole. E lui si trovava sul trono di Babilonia solo per divino decreto di Dio. E dopo questo periodo di pazzia lui riconosce che il Dio del cielo regna. E quelli che esaltano se stessi saranno abbassati, umiliati, perché lui è stato abbassato e ora riconosce che è Dio colui che stabilisce i regni e i troni degli uomini. Allora perché Dio permette che regnino dei re malvagi? Se è Lui che li costituisce re, fondamentalmente perché gli uomini vogliono che siano dei re malvagi a regnare su di loro, e per poter far sì che questi siano successivamente giudicati, Dio permette a questi uomini di governare, in modo che poi siano sottoposti al giusto giudizio di Dio. Ma io come figliuolo di Dio, la parola mi dice di essere sottoposto alle autorità superiori, perché queste sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna, cioè sarai giudicato e messo in prigione. Questo è quello che sta dicendo in realtà. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa. In altre parole, sii un cittadino onesto che rispetta le leggi, e non avrai da preoccuparti dell'autorità. Un'auto della polizia mi fa paura solo se sto superando il limite di velocità, no? Se sto andando sotto il limite non mi preoccupo se la polizia mi passa vicino, ma se vado più veloce allora dico oh oh. E così se guardi lo specchietto e vedi che dietro di te c'è una pattuglia della polizia con la sirena accesa, la prima cosa che fai è vedi a quanto stai andando. E se sto superando il limite dico oh oh, e poi rallento piano piano e rientro sotto il limite e continuo disinvolto e tiro un sospiro di sollievo se quella passa oltre. Oh sì, meno male. Ma per un attimo il mio cuore batte forte. Ma se guardo e vedo che sto sotto il limite, dico, non c'è problema, non ce l'hanno con me. Loro sono un terrore per i malvagi, non per i buoni. E quindi se vivi una vita onesta e rispettosa, non c'è nulla da temere dalle autorità. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Quindi, come figliuolo di Dio, devo essere un cittadino ubbidiente e sottomesso alle autorità che sono sopra di me. Infatti per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Sono d'accordo con questo, sono dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi dovete l'imposta, il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Non dobbiamo provare ad evadere le tasse, e neanche a contrabbandare orologi Rolex comprati all'estero. Pagate l'imposta a chi dovete l'imposta. Questo è qualcosa che la Scrittura ci comanda. Dobbiamo quindi essere fedeli e ubbidienti, e non imbrogliare quando c'è da pagare le tasse. Il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Un giorno qualcuno ha chiesto a Gesù qual è il più grande comandamento, e lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Tutto quello che Dio ha comandato all'uomo, il modo in cui dovremmo vivere in relazione con Dio, in relazione l'uno con l'altro, è tutto riassunto in questi due: ama Dio più di ogni altra cosa e ama il tuo prossimo come te stesso. E se fai questo, stai facendo tutto quello che Dio richiede da te. L'amore è l'adempimento della legge. Ed è interessante che la legge è stata impostata in gran parte al negativo: non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e così via. Ed è stata impostata soprattutto al negativo, mentre Gesù la prende e la mette al positivo. E qui Paolo segue l'esempio di Gesù Cristo, anche lui la mette al positivo. E dice: guardate, tutti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, sono tutti riassunti in questa frase: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto. Perché l'amore non fa male alcuno al prossimo. E se io amo il mio prossimo, non gli mentirò, non gli ruberò, non lo trufferò o qualsiasi altra cosa, specialmente se lo amo come amo me stesso. E così l'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, dice Paolo, conoscendo il tempo. Dio si aspetta che noi conosciamo bene il tempo in cui viviamo e il tempo dell'opera di Dio. Per questo Dio ci ha dato la profezia, che è storia in anticipo, in modo che siamo avvertiti e consapevoli di come sono i giorni in cui viviamo, conoscendo il tempo. Non ignoriamo affatto il tempo, e nemmeno dovremmo farlo. Noi non siamo figli delle tenebre, così che il giorno del Signore ci sorprenda come un ladro, ma noi siamo figli della luce e figli del giorno. E così, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno. Personalmente credo che gran parte della Chiesa viva in uno stato di letargo. Credo che sia davvero tragico che gli studiosi della Bibbia siano così impegnati a stabilire se il libro di Isaia sia stato scritto o no da un solo autore, o da due autori, o forse addirittura da tre autori. E sono così affaccendati nel tentativo di scoprire chi l'abbia scritto che non si interessano più di quello che Isaia dice. È triste vedere come uno possa diventare così erudito o così impegnato negli studi da pensare di essere abbastanza intelligente da poter sfidare anche la parola di Dio, o da poter sfidare gli scrittori della parola di Dio. E credo che rasenti la bestemmia il cercare di suggerire, perché magari uno si sente così preparato, così forte dei suoi studi, che Matteo ha in realtà abbellito il suo racconto della vita di Gesù Cristo, che lui ha inserito delle cose inventate, cose che non sono successe veramente, in modo da poter rendere la storia un po' più eccitante. E questo è stato fatto veramente, in una scuola biblica evangelica. Davvero triste. Molte persone oggi dormono, perché questo tipo di insegnamenti ti fanno dormire. È proprio ora che ci svegliamo da questo letargo. Io non so come facciamo a dormire quando intorno a noi, nel nostro paese, si stanno prendendo tutte queste decisioni per eliminare qualsiasi realtà religiosa dalle scuole, la preghiera, la parola di Dio. Non so come abbiamo fatto a dormire quando gli umanisti, gli atei, si sono impossessati completamente del sistema scolastico pubblico. Mia moglie ha ordinato alcuni vecchi libri di testo la scorsa settimana. Sono arrivati ieri e ha iniziato a leggermi qualcosa. E questi sono libri di lettura che si usavano fino a qualche tempo fa negli Stati Uniti e che contenevano storie con una morale, storie che esaltavano virtù come l'onestà, la bontà, storie che insegnavano ai ragazzi che le leggevano che non dovevano avere paura, perché Dio veglia su di te, è vicino, e tu lo puoi invocare in qualsiasi momento. Cosa c'è di sbagliato nell'insegnare ad un bambino la moralità, l'onestà, il confidare in Dio? Cosa c'è di criminale in questo, tanto da farlo diventare contro la legge nel nostro paese? Dove eravamo noi quando accadeva tutto questo? La Chiesa stava dormendo, e mentre noi dormivamo la marea del male saliva, e ora tutto questo fiume in piena di pornografia ha invaso il nostro paese. E non siamo soli in questo, anzi siamo sicuramente un passo indietro rispetto ad alcune nazioni europee in questo terribile atteggiamento. Lasciamo correre, lasciamo stare. E l'Occidente è ormai completamente corrotto e depravato, completamente immorale. Vai in Europa e ti rendi subito conto di trovarti in un'era post-cristiana. Gran parte della Chiesa in Europa è morta, e te ne accorgi subito. Se cammini per strada puoi sentire ovunque questo spirito di anticristo. E stavamo dormendo, la Chiesa stava dormendo, ma è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata. Non vedo proprio come potremo andare più in basso di così. Non so proprio come riusciremo ad andare avanti. Non so quanto resisteremo. Quanti anni ancora potremo resistere se ogni anno si aggiungono 190 miliardi di dollari al debito dello Stato? Quanto ancora potranno resistere le banche che finanziano il Brasile, il Messico e tutti questi paesi che non sono in grado di pagare i loro debiti? La salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, ma il giorno è vicino. La Bibbia affronta la realtà e vede le tenebre della notte, ma grazie a Dio la Bibbia ci dà una speranza in Gesù Cristo. E quando il buio terminerà, allora sarà l'alba di un nuovo giorno, il giorno della gloria di Dio che coprirà la terra. Ed è questa speranza che ci sostiene nella notte buia. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese ed invidie. Queste sono tutte cose che fanno parte della carne e della vita secondo la carne. Ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Io credo che oggi ci sia uno spirito maligno che ha invaso il nostro paese, e questo spirito maligno opera attraverso la pornografia. Credo che la pornografia possa diventare una dipendenza, proprio come l'alcol o la droga, e che questa abbia lo stesso potere di tenere soggiogata la vita delle persone, lo stesso potere che hanno l'alcol e la droga. Le persone sono attirate da essa, e quando se ne allontanano un po' dicono «non lo farò mai più», e si vergognano di quello che hanno fatto. Ma in qualche modo sembra che ci sia qualcosa che li richiama e li porta a rifare quelle cose, e può diventare un legame nella vita di una persona, e questa persona può diventare schiava di questo spirito e di questo potere, e così finisci per esserne vittima completamente, desiderando sempre di più e sempre di più, e diversi tipi di pornografia, e sembra essere qualcosa di progressivo, come la droga, dove si va sempre più in basso, dove si vuole di più e poi di più. Ci sono intere famiglie oggi che vengono distrutte a causa della pornografia, a causa di quella che Paolo chiama qui immoralità, in greco koite, il desiderio per il letto proibito. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa dell'incesto. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa della pornografia e di queste cose. Ed è drammatico vedere qualcuno vittima di queste cose. Io credo che sia un'opera di Satana negli ultimi giorni, e credo che l'unica nostra forza contro tutto questo sia la preghiera. Credo che si tratti senza dubbio di una battaglia spirituale. E la Bibbia dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Quindi credo che dobbiamo usare armi spirituali. Non credo che sia sufficiente rimproverare una persona o scagliarsi contro di lei per risolvere il problema. Questo è usare metodi carnali. È una battaglia spirituale e dobbiamo combatterla con le armi spirituali che Dio ci ha dato. E in questo caso l'arma principale è la preghiera d'intercessione. Paolo altrove ci dice che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. Se uno apre la porta a queste cose, è facile che diventino presto un legame per la sua vita, una schiavitù. Abbiamo un caso molto interessante nell'Antico Testamento, dove Amazia, re di Giuda, aveva mandato le sue truppe contro gli Edomiti e aveva avuto una grande vittoria contro di loro. E così scrive al re di Israele, Joas, e lo sfida in battaglia. E Joas gli manda un messaggio dicendo: guarda, hai avuto una grande vittoria contro gli Edomiti, stattene a casa e goditi questa vittoria. Perché impegnarti in un'impresa che ti porterebbe alla rovina? Perché vuoi farti male? Ma Amazia, tutto esaltato per la vittoria contro gli Edomiti, gli dice: forza coniglio, battiti con me. E così Joas sale contro Amazia e lo sconfigge, e il suo esercito entra dentro Gerusalemme, ed è scritto che prese tutto l'oro e l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re, insieme con gli ostaggi, e tornò in Samaria. Perché è successo tutto questo? Perché non ha capito che quell'impresa non era per lui. Era un'impresa più grossa di lui, un'impresa che l'avrebbe portato alla rovina. Si è impicciato di cose che non gli competevano. E oggi ci sono un sacco di credenti che si immischiano in cose che non competono loro, in cose che non sono per loro, cose che non sono per figliuoli di Dio. E quando ti immischi in queste cose, è sempre a tuo danno. Va sempre a finire che ti fai male. E come in quel caso hanno buttato giù le mura di Gerusalemme, e lui ha perso le sue difese, è rimasto vulnerabile. Allo stesso modo Satana butterà giù le tue mura e tu inizierai a perdere le tue difese contro di lui, fino al punto in cui scoprirai di non averne più di difese, quando lui viene di nuovo in attacco. Ti sei impicciato di cose che non erano per te, ed ora sei rimasto sconfitto e le mura sono a pezzi. E scopri di non avere più difese contro il nemico, non più. Sei una vittima e lui ti tiene prigioniero. Ma ci viene detto che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. E com'è possibile fare questo? Mediante la preghiera. Satana tiene le vite di molte persone come prigioniere. Prigioniere dei loro propri desideri, delle loro concupiscenze. Ma Dio ha stabilito che tu sia lo strumento mediante il quale Dio li libera da questa prigionia. E ciò per mezzo della preghiera d'intercessione, presentando quella persona davanti al Signore e legando il potere di Satana che li tiene prigionieri. Noi abbiamo autorità nel nome di Gesù, sopra ogni principato e potestà, perché sono tutti sottomessi a Lui. E quando andiamo contro di loro nel nome di Gesù, sono obbligati a sottomettersi. E quindi, mediante la potenza che c'è nel nome di Gesù, noi possiamo dare libertà a quelli che sono tenuti prigionieri da Satana. Possiamo liberarli da questa forza che li tiene soggiogati e che li rende completamente ciechi. Sì, perché quelli che sono tenuti prigionieri da Satana sono anche accecati e spesso neanche si accorgono del loro problema. Perché è scritto: nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo. E quindi è per la preghiera che posso distruggere quell'opera di Satana e fare in modo che possano aprire gli occhi. È per la preghiera che li posso rendere liberi dal potere di Satana che li tiene soggiogati, quella forza che li tiene schiavi e prigionieri di queste cose. E devo impegnarmi in questa preghiera di intercessione per liberarli dal potere del nemico, in modo che abbiano la possibilità di godere della gloriosa libertà che c'è in Gesù Cristo. Perciò, proprio perché viviamo in un mondo di tenebre e la notte è avanzata, l'unico modo per sopravvivere è rivestirsi del Signore Gesù Cristo e non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. È una battaglia spirituale molto dura e si fa ogni giorno più dura e continuerà a farsi ogni giorno più dura finché il Signore non ci porterà via. Nel futuro le cose non saranno più facili. Negli ultimi tempi, dice la Scrittura, i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio. E Gesù, parlando degli ultimi tempi, disse: «E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà». Infatti dice: «Quando il Signore tornerà, troverà la fede sulla terra». Sì, la troverà, se noi saremo determinati a vivere e a camminare per lo Spirito e a rivestirci del Signore Gesù Cristo e a non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Oh, come tutto questo è contrario al mondo di oggi, dove l'uomo ormai ha perso ogni freno e vive secondo la carne, facendo tutto quello che la sua mente riesce a immaginare. E pensiamo alle parole di Gesù riguardo alla sua venuta: ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Tutti facevano come pareva loro, non avevano freni, non si trattenevano da nulla. E noi stiamo vivendo in quest'epoca oggi, dove non ci sembrano essere più limitazioni o freni d'alcun tipo. L'uomo vive secondo la carne. Ora nel capitolo 14 Paolo tratta un altro argomento. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Non fate discussioni, non fate dispute inutili con chi è debole nella fede. E in questo caso il debole nella fede è colui che ha convinzioni molto limitate, molto ristrette. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Ci sono diversi gruppi religiosi oggi che dicono che bisogna essere vegetariani. Ci sono altri che dicono che bisogna seguire la legge di Mosè in fatto di cibi, e quindi non dovremmo mangiare aragoste o gamberi o carne di maiale o degli altri animali impuri proibiti nell'Antico Testamento. Ma ci sono altri che dicono: ehi, a me piace la costata di maiale, mi piace l'aragosta. Quelli che sono forti nella fede mangiano d'ogni cosa, quelli che sono deboli nella fede mangiano solo vegetali o legumi. Ora, dovremmo forse avere discussioni e litigi circa questi argomenti? Dovrei forse dire al vegetariano: oh, che stupidaggine, non c'è niente di sbagliato nel mangiare la carne, è semplicemente assurdo. E dovrebbe lui puntare il dito e dire: ah ah, tu non sei un vero cristiano se mangi la carne. Amico, Dio ti manderà all'inferno perché mangi la carne. È davvero triste vedere come questo genere di cose hanno portato divisioni nella Chiesa. Perché uno è convinto di una cosa, allora tutti gli altri devono essere ugualmente convinti della stessa cosa. E fanno di tutto perché gli altri si pieghino alle loro proprie convinzioni. Paolo dice: colui che mangia, cioè mangia di tutto, carne compresa, non disprezzi colui che non mangia. E colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Quindi in queste questioni le nostre convinzioni devono essere qualcosa di personale. In queste aree in cui la Bibbia non ci dà un insegnamento preciso e definito, c'è una certa libertà. In questi casi io devo essere comprensivo con quelli che hanno convinzioni più ristrette delle mie. E devo essere comprensivo anche con quelli che hanno convinzioni più aperte delle mie, perché è qui il problema. È facile per me accettare chi è vegetariano. Va tutto bene. Non vuoi mangiare carne? Nessun problema. Affari tuoi. Ma se viene uno che ha convinzioni un po' più aperte delle mie e fa cose che io sento di non poter fare come figliolo di Dio, allora trovo estremamente difficile non giudicarlo. Perché fai questo? È qui il problema. Non ho difficoltà con quelli che hanno convinzioni più forti delle mie, finché mi lasciano in pace. Lasciatemi stare, non voglio caricarmi dei vostri pesi. Ma quando succede il contrario, come amo mettere i miei pesi sugli altri, obbligarli a fare le stesse cose che io mi sento obbligato a fare, o riprenderli per quello che fanno e perché sentono di avere la libertà di farlo. Ora, naturalmente, questo discorso vale solo in alcuni casi, come questo di cui sta parlando Paolo. Ci sono cose che secondo la scrittura sono sbagliate, punto e basta. E rispetto a quelle cose non si discute. Ma in queste aree in cui la scrittura non parla in modo specifico, allora dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento di comprensione, l'uno nei confronti dell'altro. Perché chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Vedete, chi sei tu per giudicare me? Non sono servo tuo. Ora, se fossi servo tuo, allora avresti tutto il diritto di giudicarmi. Ma io sono servo del Signore. Perciò il Signore è il mio giudice. E sarà Lui a giudicarmi. E allo stesso modo tu non sei servo mio, quindi io non ho alcun diritto di giudicarti. Di nuovo, tu sei servo del Signore, e quindi sarà Lui a giudicarti. Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore. E Paolo aggiunge: ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E mi piace questo. Dio ha aiutato un sacco di persone a rimanere in piedi, persone che io ero sicuro sarebbero cadute, perché per il modo in cui vivevano sapevo che avrebbero fatto qualche scivolone prima o poi. Ma Dio li ha aiutati e ha fatto in modo che rimanessero in piedi. E con grande sorpresa per molta gente, Dio ha aiutato anche me a rimanere in piedi. E questo per quanto riguarda il cibo. Ma poi va avanti e parla della questione del giorno sacro. L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Ora, in quale giorno dovremmo adorare il Signore? Di sabato o di domenica? E se adoriamo di sabato, allora dovremmo forse seguire il costume ebraico? Dei giorni che iniziano quando cala il sole? E quindi dovremmo iniziare ad adorare il Signore il venerdì sera, quando cala il sole, e continuare ad adorare Dio fino al tramonto del sabato? Oppure è la domenica il giorno in cui dovremmo adorare il Signore? E c'erano persone, e ci sono persone, che sono davvero fermamente convinte che sia il sabato l'unico giorno in cui adorare il Signore. A tal punto che adorare di domenica equivale a prendere il marchio della bestia. dato che per loro il culto di domenica è il marchio della bestia, perché questo nome domenica in inglese Sunday prende il nome dal dio del sole, il giorno del sole appunto. Quindi secondo loro dovremmo adorare di sabato. Ma non vi dicono che il nome sabato in inglese Saturday prende il nome dal dio Saturno? Così l'uno stima un giorno più dell'altro. Oh, questo è l'unico giorno giusto. Io invece mi ritrovo nella seconda categoria, e l'uno stima tutti i giorni uguali. Quello sono io. Non mi importa tanto. Io adoro Dio di sabato, di lunedì, di mercoledì, sempre. Non mi importa il giorno. Io adoro Dio ogni giorno. Per quanto mi riguarda, ogni giorno è il giorno del Signore. Io vivo per Lui. E così adoro il Signore ogni mattina. Adoro il Signore tutto il tempo. E ogni giorno è uguale per me. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E questo naturalmente è il mio sentimento, interamente. La mia vita la vivo per il Signore. Non sto vivendo per me stesso, e non morirò per me stesso. Ma sia che viva, sia che muoia, io sono del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui vivi e sui morti. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi Paolo scoraggia decisamente la pratica che abbiamo così spesso, quella di giudicarci null'altro all'interno del corpo. E ci incoraggia a lasciare il giudizio al Signore, perché tutti dovremo comparire davanti a questo tribunale di Cristo. Lui è colui a cui dobbiamo rispondere, Lui è il nostro Signore, colui che serviamo. E perciò colui a cui risponderemo alla fine, perché ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E quindi la mia relazione con Lui è qualcosa che Lui giudicherà. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non ci giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo, o di non porre un'occasione di caduta, o scandalo al fratello. Ora non ci giudichiamo l'un l'altro, ma mentre viviamo insieme lasciamo che sia l'amore a governare la nostra vita. Amiamo il nostro prossimo come noi stessi, e per questo amore non facciamo nulla che sia causa di caduta per il nostro fratello più debole. Magari hai una certa libertà in una determinata area. Non sventolarla davanti al tuo fratello più debole. E non provare nemmeno a discutere con qualcuno circa le sue convinzioni. Se uno viene da me e mi dice: io credo che mangiare sale sia peccato, allora non dovrei provare a discutere con lui e a convincerlo di quanto sia folle una simile posizione. Ma che dici? Non c'è niente di sbagliato nel mangiare sale. È semplice cloruro di sodio, non c'è niente di male in questo. Certo potrebbe dare qualche problema al tuo cuore se ne prendi troppo, quindi basta mangiarlo con moderazione. E potrei provare a discutere, a fargli cambiare parere, ma non dovrei farlo. Perché se lui crede che mangiare sale sia peccato, allora per lui è peccato, perché è così che sente al riguardo. Ma se dico, ma finiscila e prova un po' di sale, e gli metto un po' di sale nelle patate, le patate non sanno niente senza sale, dai, prova ad assaggiarne un po', e lo incoraggio a fare qualcosa che ritiene sbagliato, e così assaggia una patata e dice, è buonissima, la mia carne ama tutto questo. Ma poi ogni volta che userà il sale, a causa della sua convinzione, ogni volta penserà, oh, sono un peccatore, e così ora ha dei problemi di coscienza, e sono io che l'ho fatto inciampare. Perciò potete venire da me e raccontarmi tranquillamente di ogni tipo di strana convinzione che avete, e io sarò comprensivo con voi. Non proverò a parlarvi, a convincervi e a cambiare le vostre convinzioni. Non credo che tocchi a me. Non dobbiamo mettere pietre d'inciampo o essere occasione di caduta per i nostri fratelli. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa. Ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Ora, Paolo sostanzialmente sta dicendo questo. Vedete, io posso mangiare prosciutto, posso mangiare costate di maiale, non sono cose impure in se stesse, non mi manderanno all'inferno, lo so. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa. Ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Qui c'è una questione di fede, e penso che qui la Chiesa abbia mancato in modo clamoroso, perché ha predicato e imposto convinzioni del tutto particolari sulla gente, riguardo a cose che essi fanno e che non sono relative alla salvezza eterna. Da bambino, crescendo, sentivo continuamente predicare che se fumavi non saresti andato in cielo, e lo sentivo e risentivo ogni volta. Questo era un peccato mortale, e un fumatore non poteva aspettarsi di andare in cielo. E l'ho sentito predicare così tante volte che ero convinto che fosse vero. Ora, in un certo senso, sono felice di aver avuto

andato più vicino al dare un pugno in faccia a qualcuno sia stato proprio a causa di un sigaro sull'aereo. E c'era tutto il compartimento dell'aereo che puzzava perché un tipo testardo e arrogante voleva godersi il suo sigaro. Ho fatto sì che quel viaggio fosse molto spiacevole per lui, ma non per ragioni spirituali. Ora molti dei miei coetanei che venivano nella mia chiesa, nel crescere iniziarono a provare varie cose come fanno i ragazzi, compresa quella di raccogliere mozziconi di sigarette e fumarli. Sono cresciuto durante la depressione e pochi erano quelli che si compravano un pacchetto di sigarette. Non c'erano tanti soldi. Ma molti ugualmente hanno iniziato a fumare. Ma non appena iniziavano a fumare, iniziavano pure a smettere di camminare con il Signore Gesù Cristo. Perché credevano che non potevi essere salvato se fumavi, perché questo era ciò che era stato predicato loro. E così nel momento in cui iniziavano a fumare smettevano pure di avere comunione con il Signore, perché pensavano che la comunione con il Signore era impossibile fin tanto che uno fumava. E così sono cresciuto con questa mentalità. Immaginate quanto sia rimasto scioccato quando ho scoperto che Spurgeon fumava il sigaro. Non posso crederci. Lui è l'uomo che ammiro di più, forse uno dei più grandi predicatori nella storia della Chiesa. E Campbell Morgan fumava la pipa. Oh no, com'hai potuto? Fumare non è un peccato mortale, a meno che tu non lo creda. Ma se tu credi questo, allora come vedete può diventarlo. Se uno considera una cosa immonda, per lui è immonda. Ora io di sicuro la considero una cosa immonda, perciò non posso farlo. Se fumassi sarebbe un segno di ribellione contro Dio. Ma nello stesso modo posso accettare il fatto che un credente fumi. Ora apprezzo davvero molto il fatto che non fumiate vicino a me. Sono sincero quando dico che odio il fumo. Odio l'odore del fumo e apprezzo il fatto che nessuno fumi intorno a me. E comunque rispetto e non condanno nessuno se non lo fa vicino a me. E comunque la mia condanna non è spirituale, è puramente fisica. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa essere immonda, per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Di nuovo, non dobbiamo stare lì a sbandierare la nostra libertà cristiana davanti al fratello più debole. Se qualcosa che faccio lo offende o lo ferisce o lo ostacola nel suo cammino con il Signore, allora non dovrei esercitare la mia libertà davanti a Lui. Perché dovrei far perire qualcuno per il quale Cristo è morto? Perché io mi sento così. Beh, dopo tutto ho il diritto di mangiare quello che mi pare e quando mi pare. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Perché il regno di Dio non è mangiare e bere. Il regno di Dio non riguarda queste questioni. Alla gente piace mettere in mezzo queste questioni, ma esse non riguardano affatto il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È sbagliato quando esercito la mia libertà in modo che offende e ferisce il fratello in Cristo più debole. Quindi è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti il tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Di conseguenza, io che vivo nella legge dell'amore, la mia vita è più rigorosa e severa delle mie stesse convinzioni.
perché non voglio fare qualcosa che scandalizzi.

0: Natalizio mio fratello. E così anche se mi sento libero di fare determinate cose, cose che non sono un impedimento per la mia comunione con Gesù Cristo, decido di non farle per amore, in modo da non essere occasione di caduta per qualcun altro. Ad un certo punto, non so come, ma girava la voce che io avevo un problema relativo al bere, ma in realtà ho smesso di bere Coca-Cola già 5 anni fa. E questa è la cosa peggiore che abbia mai bevuto. Ma a parte gli scherzi, di nuovo io sono cresciuto sotto la legge. E di nuovo dico che in un certo senso sono grato a Dio per questo. Perché non ho mai bevuto nulla di alcolico in tutta la mia vita. E quindi semmai questo è l'unico problema che io ho avuto relativo al bere. Ma non mi interessa l'alcol. Perché non ne ho affatto bisogno. So di poter esercitare la mia libertà in Cristo e dire a cena al ristorante potrei avere dello champagne o potrei avere del vino, ma so che se lo faccio ci potrebbero essere dei fratelli più deboli che mi vedono e sono incoraggiati a fare altrettanto, salvo poi star male e sentirsi colpevoli ed essere distrutti. Ora, ogni tanto andiamo a pranzo all'aeroporto, e di domenica servono lo champagne insieme con il pranzo, ma io mi faccio portare sempre del succo di mela effervescente o del succo d'uva. Ed è possibile che qualcuno mi abbia visto bere quel succo di mela effervescente e abbia pensato che fosse champagne, ma avrebbe dovuto anche notare che mio nipotino seduto vicino a me beve la stessa identica bibita. Hai tu fede? Tienila per te stesso, davanti a Dio. Fa che sia qualcosa di personale. Non farlo apertamente, dove potrebbe mettere in difficoltà qualcuno. Perché è beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. È grandioso avere quel tipo di fede in Dio che niente si può frapporre tra te e Dio. Come cantiamo, felice è colui cui i peccati sono stati perdonati gratuitamente, la cui innocenza è stata dichiarata dal Signore del Cielo. È grandioso. Felice è chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato per quell'uomo. Se non riesci a farlo in fede, se ti senti condannato quando lo fai, allora per te è peccato, perché chi stima qualche cosa immonda per lui è immonda. E così la mia libertà cristiana e come devo esercitarla davanti a Dio in privato, cercando di non scandalizzare nessuno per quelle libertà che sento di avere. È sempre lo stesso concetto del capitolo 13: camminate nell'amore, perché chi ama ha adempiuto tutta la legge. Amarci l'un l'altro, camminare in un rapporto d'amore l'uno con l'altro. E perché ti amo e amo Gesù Cristo, non voglio fare nulla che potrebbe essere offensivo per te o potrebbe farti cadere nel tuo cammino con il Signore. Per amore. E questo mi fa vivere una vita più severa e più rigida anche delle mie stesse convinzioni personali, per non scandalizzare un mio fratello più debole. Dio ci aiuti a vivere e a camminare nell'amore, così come ci viene comandato. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per la tua guida nella nostra vita. Aiutaci, Signore, a camminare nel sentiero in cui la tua parola ci guida, seguendo la giustizia e camminando nell'amore. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Il nostro amico Stefano, che si alterna con me al microfono, ha in cuore di trattare per alcune trasmissioni un argomento molto importante e purtroppo, causa la limitatezza del nostro tempo, sarà diviso in diverse trasmissioni. Il titolo di queste trasmissioni è «I cieli raccontano la gloria di Dio» e credo che saranno senz'altro molto interessanti considerare la gloria di Dio attraverso la sua creazione. Ascoltiamolo.
1: Da anni ormai i viaggi spaziali non sono più una novità. Quando cerchiamo di parlarne, la gente di solito comincia a sbadigliare. Ma al tempo stesso, non so se tu, amico in ascolto, ti rendi conto del fatto che in questo momento, lì dove sei, forse seduto su una poltrona, sei impegnato in un viaggio spaziale in cui viaggi ad una velocità fantastica, coprendo una distanza di circa 75 chilometri fra un respiro e l'altro. Questo perché la Terra viaggia in un'orbita attorno al Sole ad una velocità di quasi 30 chilometri al secondo. E potrai chiedere, perché succede questo? La risposta è semplice. Questa è l'esatta velocità necessaria per evitare che il Sole, con la sua potentissima attrazione gravitale, attragga la Terra a se stessa. Una velocità minore ci porterebbe più vicini al Sole. Una velocità maggiore ci porterebbe più lontani dal Sole e il freddo sulla Terra aumenterebbe. Nel primo caso, o nel secondo, cambiando la velocità orbitale della Terra, la vita su questo globo sarebbe distrutta. La nostra Terra, dunque, è per così dire su una lama di rasoio, fra due terribili possibilità disastrose. Ma ti devo far notare, caro ascoltatore, che il nostro globo è equilibrato in un modo meraviglioso, evitando i due disastrosi destini così possibili, ma così sicuramente evitati. Se ci fosse possibile viaggiare a 30 km al minuto secondo su questa Terra, potremmo trasferirci dall'equatore al polo nord o al polo sud in circa 5 minuti e mezzo. Ma sarebbe un viaggio non affatto interessante, perché i nostri occhi non potrebbero mai mettere a fuoco quello che vedremmo a una tale velocità, e vedremmo solo una folta nebbia tutto il viaggio. Quando intraprendiamo un viaggio qualsiasi su questa Terra, ci rendiamo conto chiaramente del nostro movimento e sappiamo pure approssimativamente a che velocità viaggiamo, perché la nostra velocità è relativa agli oggetti che vediamo quando li passiamo. Questo ci fornisce una chiave per comprendere perché siamo così inconsapevoli del nostro viaggio spaziale sulla Terra. La Terra ha sempre viaggiato così. Siamo tutti nati su questa Terra. In un certo senso facciamo tutti parte di questo satellite. Per quanto riguarda la velocità, noi e la Terra siamo un'unità. Poi la nostra Terra non sta passando rapidamente oggetti a noi vicini. Così non abbiamo alcun modo di giudicare la velocità. Niente che possa riflettersi nella nostra consapevolezza. Per usare una frase semiscientifica, siamo condizionati dal nostro ambiente. Quando la Bibbia afferma che l'uomo sta viaggiando su una strada che conduce all'inferno, l'uomo si paragona ad altri e si sente sicuro. Ma la Bibbia dice questo: essi, misurandosi con se stessi e paragonandosi con se stessi, non sono intelligenti. Non possiamo discernere il nostro progresso spirituale paragonandoci con altri se viaggiamo nella stessa direzione. Se osserviamo la vita del Signore Gesù Cristo leggendo il Vangelo di Giovanni, possiamo paragonarci con la misura minima ed unica di quello che Dio richiede, l'uomo perfetto. Qui noi tutti non perveniamo alla misura necessaria. L'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. Ma siccome Gesù subì il giudizio a noi dovuto, se rinunciamo al nostro peccato e se poniamo in Lui la nostra fede, Dio ci giustifica e reputa giusti. Di questo non c'è dubbio. Se desideri questa riconciliazione con Dio, il Signore Gesù stesso dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Tutto questo potrà sembrarvi strano. Il linguaggio di questa radiodiffusione vi potrà sembrare arcaico. Ma caro ascoltatore, nei pochi minuti che mi restano in questa trasmissione, desidero dirti alcune cose che devono essere dette, anche se dicendole perdo la tua stima. Noi tutti siamo impegnati in un viaggio, dal tempo all'eternità. Quello che conta è sapere se siamo sulla strada giusta, perché da questo dipende la nostra destinazione ultima. Se non sappiamo dove andiamo, certamente non sapremo quale sarà la nostra destinazione. Possiamo essere sicuri della nostra destinazione? Possiamo sapere dove andiamo? Possiamo essere certi che siamo sulla strada buona, quella che ci porta da questa vita a quella eterna? Possiamo sapere se siamo salvati o perduti? Di questo possiamo accertarci nella ispirata, inerrante parola di Dio. Non possiamo certamente sapere quello che ci attende domani, ma possiamo sapere senza alcun dubbio dove passeremo l'eternità. A dispetto di quelli che dicono non saprai nulla finché non arriverai, la Bibbia afferma che possiamo sapere. Ecco quello che scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliol di Dio. E ancora, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Così vediamo che ci sono persone che sono salvate e persone che non lo sono, e che Dio dice che possiamo sapere che abbiamo la vita eterna. Ci sono molte teorie umane riguardo alla salvezza. Ci vengono indicate varie strade da seguire che conducono in direzioni diverse, ma tutte queste vie sono vane agli occhi di Dio, perché in un modo o in un altro si basano sui nostri sforzi o meriti. Alcuni ci esortano a riformarci e vivere meglio, altri ci indicano una chiesa, una loggia, quale via di salvezza. Ma nell'Epistola ai Romani scopriamo che l'uomo è caduto e perduto, non conosce e non desidera Dio, si è sviato dalla buona via, è incapace di meritarsi il favore di Dio. Dio ha un'unica via di salvezza, la persona e l'opera espiatoria di Cristo, colui che disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è la via che Dio ci indica e non ne esiste un'altra. È di importanza capitale sapere su che strada siamo, in che direzione viaggiamo. È possibile saperlo? Essere sicuri? Sì. La vita eterna che Dio ci offre in Cristo è più di una promessa di futuro adempimento. È uno stato attuale, un tenore di vita nuovo, un'esperienza quaggiù. La parola di Dio afferma che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Caro ascoltatore, credi in Dio? Hai creduto nel Figliolo di Dio, una volta crocifisso per i nostri peccati, ora risorto e vivente? Hai posto in lui la tua fede, confessandogli il tuo peccato? Se sì, ecco quello che Cristo stesso dice: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E l'Apostolo Paolo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Caro amico in ascolto, Dio è pronto a ricrearti, a darti una nuova vita in Cristo. È pronto a darti in dono la vita eterna, acquistata per te da Cristo sulla croce del Calvario. Mentre il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Prendi oggi questa via, di cui parla l'autore dei Proverbi, e tu pure, con milioni di altri, ti troverai sulla buona strada. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta, la quale va via più risplendendo finché sia chiaro giorno. Il Dio ti benedica.

Se le parole che hai ascoltato, amico, ti hanno interessato e desideri conoscere di più, scrivici. Sarà un piacere per noi aiutarti a incontrare Gesù. E se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

A 1 minuto 17 secondi e 30 centesimi dall'inizio della battuta iniziale della sigla del nostro programma, entro in voce per annunciarti l'avvio del numero 79 di Punto Radio, la trasmissione che per l'appunto stai ascoltando. Nell'augurarti di trascorrere insieme a me una mezz'ora piacevole, spero sia proprio così, passo a fare un breve riassunto della situazione. Già nella scorsa puntata, come in questa e come nelle prossime due, quindi sino alla numero 81 di questo programma, parliamo di un amico speciale che è venuto a trovarci. Parliamo di Gesù. Nello scorso numero abbiamo parlato di Gesù come amico dei peccatori. Oggi parleremo di Gesù come amico dei debitori, per vedere poi nelle prossime due puntate Gesù come amico dei derelitti e Gesù come amico dei sofferenti.

I capi religiosi contemporanei di Gesù non capivano perché egli era venuto. Cercavano di screditarlo, accusandolo di essere un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, come dice Luca nel suo Vangelo. Comunque, la definizione amico dei peccatori esprime precisamente quella che è la grazia di Dio rivelata in Gesù, suo figlio. Egli si è immedesimato con una stirpe di peccatori tramite i suoi antenati, la sua nascita, la sua attività pubblica, la sua morte, la sua ascensione e la sua attività odierna alla destra del Padre. Ora consideriamo un episodio interessante della vita del nostro Signore che mette in risalto il fatto che egli è amico dei peccatori. La storia si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, immediatamente dopo l'accusa lanciata da scribi e farisei. Simone, uno dei farisei, invitò Gesù a pranzo a casa sua. Il nostro Signore accettò l'invito. Non troverai mai scritto che qualcuno che cercava sinceramente Gesù sia stato rifiutato o respinto. I pubblicani ed i peccatori della peggiore specie lo trovavano sempre disponibile per aiutarli. Andò anche ad insegnare fra i farisei, che erano essi pure dei peccatori. Il salvatore dei peccatori è il salvatore di tutti quelli che lo cercano. Simone era evidentemente indaffarato quando il Signore arrivò da lui. A tutta prima, infatti, non si accorse che una donna peccatrice era entrata in casa sua mentre Gesù era lì che mangiava. Questa donna aveva portato con sé un contenitore di alabastro pieno di olio profumato. Piangendo, lavò i piedi del Signore con le sue lacrime, li asciugò con i suoi capelli e li profumò. Quando Simone, il fariseo, arrivò e vide quello che la donna stava facendo, cominciò a dire fra sé e sé: «Avrei dovuto immaginarmelo. Vedi cosa succede? Chiunque sia Gesù non è certo un profeta, altrimenti avrebbe saputo che tipo di donna è questa. Lui non sa che è una peccatrice». Nota bene che Simone diceva queste cose a se stesso, non a Gesù. La storia a questo punto continua così, e leggo direttamente dal Vangelo di Luca. E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 danari, l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Vorrei riuscire ad attirare la tua attenzione come fece Gesù con Simone quando disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Amico, questa è la storia della grazia di Dio. Cristo cominciò il suo esempio dicendo «un creditore». Ora chi è il creditore? Dio stesso. Io trovo in queste parole alcune importanti verità sul Dio eterno. Innanzitutto, un creditore è presumibilmente una persona di buona reputazione. Le famose parole del profeta Balaam, che si trovano in Numeri, al capitolo 23, furono ripetute nel Nuovo Testamento da Paolo, che le incluse nella lettera a Tito. «Dio che non può mentire», dirà. «Dio è degno di piena fiducia, il divino creditore manterrà le sue promesse». Quando l'uomo peccatore, cioè il debitore, sarà di fronte a Dio, non potrà puntare un dito accusatore verso il Signore e dire:
non sei fedele alla tua parola. Il salmista dichiarò: il Dio giusto, che conosce i cuori, è di reni. Il secondo punto essenziale è che un creditore rappresenta una persona che ha la possibilità di soddisfare i bisogni degli altri. C'è uno solo che può pienamente soddisfare i bisogni di ogni cuore umano. Il grande debito del peccato incombe su ognuno di noi. Non abbiamo risorse personali, ma il divino creditore ce le offre lui. Per coloro che sono spiritualmente affamati, egli è il pane della vita. Per coloro la cui anima è assetata e inaridita, egli è l'acqua della vita. Per coloro che sono morti nelle colpe e nei peccati, egli stesso è la via, la verità, la vita. Harry Dickson Loos, autore di canzoni, scrisse: «Nessun altro nome fa vibrare le corde della gioia in noi, e per mezzo di nessun altro c'è il perdono del peccato. Egli conosce la pena del cuore dolorosamente provato. Bisogno e desiderio saranno da lui appagati. Tutto ciò che io voglio è in Gesù. Egli soddisfa, egli dà gioia. La vita sarebbe priva di valore senza di lui. Ogni cosa trovo in Gesù». E il terzo importante punto, la terza importante verità, è che il creditore attende la restituzione della somma sborsata. Dio, che fa brillare il suo sole tanto sui giusti che sugli ingiusti, dovrebbe ricevere in cambio l'amore delle sue creature. Invece gli è stato dato odio come ricompensa al suo amore, indifferenza come reazione alla sua supplica, un cuore impenitente come risposta al suo amore ardente.

Ed ora facciamo la prima pausa musicale con una canzone che già dal titolo la dice lunga. Infatti, questo motivo titola Vieni a Gesù.

Qualcuno potrebbe dire: ma io non odio Dio, non sono neanche un grande peccatore, anzi io sono una persona rispettabile e religiosa. La parabola che Gesù raccontò al fariseo Simone e che io ti ho rinarrato poco fa prende in esame proprio questo atteggiamento. Vengono menzionati due debitori, uno che doveva 500 denari, l'altro che ne doveva soltanto 50. Essi rappresentano due tipi effettivi di trasgressioni, quelle grandi e quelle piccole. I due estremi, inoltre, sottointendono che fra l'uno e l'altro ci sono tutti i gradi di trasgressione. Certamente c'era una differenza nella somma che essi dovevano, ma non c'era differenza nel fatto che entrambi erano debitori. Un uomo aveva un piccolo debito. Egli rappresenta il moralista religioso che vive una vita soddisfacente agli occhi degli altri. È un uomo onesto, di sani principi, accettato dalla comunità, probabilmente assiduo frequentatore della chiesa. L'altro uomo invece aveva un grosso debito. Egli può ben rappresentare quel vile peccatore le cui abitudini e la cui condotta morale gli hanno dato fama di malvagio trasgressore, ma osserva attentamente ciò che la parola di Dio dice su queste diverse classi di persone. Dopo aver considerato sia i giudei che i gentili, cioè i moralisti e i pagani, nella lettera ai Romani, nei capitoli 1 e 2, l'apostolo Paolo presentò la sentenza divina con queste parole, e stai ben attento. Che dire dunque? Dobbiamo noi ritenerci superiori? No di certo, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sotto il dominio del peccato, come è scritto. Non c'è nessuno giusto, neppure uno. Tutti sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Abbiamo la tendenza a creare categorie di peccati e peccatori. Il capitolo 3 della lettera di Paolo ai Romani ci presenta il verdetto di Dio su tutta la razza umana. Tutti hanno peccato. Non c'è nessuno giusto, neppure uno, abbiamo letto. L'uomo trova estremamente difficile accettare la valutazione di Dio. Giacomo, nella sua epistola, disse che chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Davanti a Dio noi siamo debitori, peccatori. Questo è vero, sia che noi siamo persone oneste o ipocriti membri di chiesa o gli scarti della società. Possiamo essere diversi se si considera l'ammontare del nostro debito, ma siamo simili nel fatto che siamo debitori. Considera attentamente ciò che dice la Bibbia nella parabola di questi due debitori. Il versetto 42 del capitolo 7 di Luca dice che essi non avevano di che pagare. Ancora sottolineo il principio scritturale riguardante i peccatori. Nessuna differenza. Tutti hanno peccato. Una definizione di peccato è mancare il bersaglio. Noi non diamo più importanza all'uso dell'arco e della freccia, come invece si faceva nel mondo antico. In quei tempi un ragazzo veniva istruito assai precocemente nell'arte del tiro con l'arco e qualsiasi giovanotto non poteva fare a meno di ricordare che più di una volta, teso l'arco e scoccata la freccia, questa cadeva poco lontano dall'obiettivo, mancando però il bersaglio. Se l'uomo, con i soli suoi sforzi, potesse colpire il bersaglio di Dio, si inorgoglierebbe ed il cielo sarebbe pieno di esseri umani che si pavoneggiano e vantano dei loro successi. Dio ha posto il bersaglio al di là della portata umana. Vedi, l'obiettivo di Dio è la perfezione, la sua perfezione, e nessun uomo può raggiungerla. Secondo le parole di Paolo ai Romani, capitolo 5, l'uomo è senza forza, è peccatore, è nemico. Tutto ciò è espresso anche nell'inno Rock of Ages, che dice: io con l'opre di mia mano non potea compir la legge, che né zelo sovrumano, né il mio pianto, né il mio duol, no, giammai lavar potea il peccato in cui nascea, ma il tuo sangue mi ha lavato, dalla morte mi ha salvato.
La verità espressa dalla parabola è la seguente: essi non avevano di che pagare, e i debitori che non possono pagare hanno una sola alternativa: il condono o la prigione. E di queste alternative e dell'assoluzione, secondo quello che è il piano di Dio, parliamo fra un momento, dopo aver ascoltato Così disse un giorno Cristo, una canzone di Albino Montisci.

Dicevo prima di ascoltare questa canzone di Montisci che la verità espressa dalla parabola che ti ho illustrato prima è la seguente: essi non avevano di che pagare ed i debitori che non possono pagare hanno una sola alternativa, il condono o la prigione. Tieni a mente le parole piene di grazia del nostro Signore quando raccontò la parabola che parlava di lui come del creditore. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due, diceva quella parabola. Cercherò dunque di presentare le verità centrali del Vangelo il più semplicemente possibile. Gesù è ancora l'amico dei peccatori, siano essi il tipo peggiore di debitori spirituali o di ipocriti falliti. Osserva. Primo punto, ciò che egli fece. Egli condonò. Non venne ad un accomodamento grazie a qualche piccolo programma nel quale i debitori potevano cooperare con un piccolo pagamento mensile o facendo qualche penitenza concordata. Non è per opere giuste da noi compiute, ma è per la sua misericordia che egli ci ha salvati. Per poter perdonare l'umanità, Dio dovette affrontare questo problema. Come poteva egli essere giusto e nel contempo essere il giustificatore dei peccatori? Lo ripeto, Dio non scende a patti con i debitori. Qualcuno deve pagare, uno che sia in grado di farlo e non abbia obblighi di debiti propri, uno che possa soddisfare pienamente le severe imposizioni di Dio. Quell'uno è il figlio diletto di Dio. La Bibbia dichiara che i peccatori sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La parola giustificazione include condono e anche molto di più. Dio infatti non solo condona il debito del peccato contro di lui, ma ci dichiara anche giustificati davanti a lui. Questo è dunque il rimedio di Dio al debito del peccatore. Non solo il condono del peccato, non solo la cancellazione del debito nei suoi confronti, ma anche la nostra adozione. Non c'è più alcuna accusa scritta contro di noi. Secondo punto, come ha condonato? La Bibbia dice, egli condonò il debito a tutti e due. Il verbo qui usato deriva dal sostantivo greco charis ed esprime l'idea della grazia in azione. Noi non abbiamo dei diritti di fronte a Dio. Ciò che egli fa per noi tramite l'opera di suo figlio avviene unicamente per grazia e nient'altro. Questa stessa idea è espressa nel versetto di Paolo ai Romani, al capitolo 3, già citato, cioè giustificati gratuitamente per la sua grazia. Dio ci ha giustificati gratuitamente, non per qualche nostro giusto diritto. Entrambi i debitori avevano la stessa necessità. Nessuno dei due aveva più dell'altro qualche diritto al condono. Il creditore fece grazia ad entrambi perché non avevano nulla di che pagare. Ciò nonostante, il debito doveva essere pagato, o entrambi i debitori dovevano pagare ma non potevano, oppure era il creditore che doveva assumersene l'obbligo. Questo è il messaggio della croce. Dio non può cancellare un debito se non è stato provveduto al suo pagamento. Supponiamo per assurdo che io debba pagare un conto di $550 alla cassa di un grande magazzino. Cosa accadrebbe se andassi lì e dicessi: ho deciso che da questo momento in poi farò fronte ai miei impegni, consideriamo tutto cancellato? Se l'impiegata della cassa non svenisse prima, probabilmente direbbe: e il suo debito accumulato fino qui? Cosa ha intenzione di farne? Alla croce Dio riconcilia il mondo con sé in Cristo. Dio pose sulle spalle di suo figlio tutti i nostri peccati, i nostri debiti, il nostro mancare il bersaglio. Lo considerò colpevole di peccato al nostro posto. Cristo prese il nostro posto, pagò il nostro debito, ricevette il giusto castigo per la nostra trasgressione. Dato che egli ha pagato completamente questo debito, la giusta legge di Dio non può più esigere da noi tale espiazione. Quando accettiamo per fede il pagamento di Cristo, Dio lo accredita a nostro favore con la sua giustizia. Egli segna sotto la fattura pagato e la ricevuta è la risurrezione di Cristo. Gesù non disse alla donna peccatrice nella casa di Simone: il tuo amore ti ha salvata, oppure le tue lacrime ti hanno salvata. Disse invece: i tuoi peccati sono perdonati, la tua fede ti ha salvata, va in pace. La prova della sua fede era nell'espressione del suo amore per il Salvatore, mentre gli lavava i piedi, glieli profumava, lo adorava.
Se hai avuto la certezza del perdono dei peccati tramite l'opera di Cristo al Calvario per te, allora anche tu darai ampia dimostrazione della fede che salva servendolo. E con questa affermazione siamo giunti in fondo alla puntata 79 di Punto Radio. L'argomento verrà ripreso nel prossimo numero, dove scopriremo un Gesù amico dei derelitti. Grazie per l'ascolto e a risentirci nel numero 80. Ciao!

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna trasmissione di studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, per ovvi motivi di tempo, leggendo dal Vangelo di Matteo capitolo 17, i versetti 25 fino al 27. In quei versetti abbiamo visto che Gesù pagò le tasse e lo fece in una maniera miracolosa. Con questo miracolo il Signore ci dimostra anche che Egli ha ristabilito il potere che un tempo era di Adamo. Le creature infatti gli ubbidiscono, infatti abbiamo visto che sia il pesce che l'Apostolo Pietro, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, hanno eseguito il suo ordine. Penso che Dio avesse dato anche ad Adamo questo potere su tutta la creazione, potere che però perse quando peccò. Infatti se torniamo indietro a leggere Genesi capitolo 1 versetti 26 e 27, leggiamo che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare e dominio sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nella trasfigurazione abbiamo visto l'immagine dell'uomo riabilitato per il suo primario scopo e nell'episodio del tributo abbiamo invece visto che abbiamo visto l'uomo ristabilito nel suo potere sulle creature. E qui, amici, si conclude lo studio di Matteo capitolo 17. Perciò, dato che il tempo è sempre tiranno, iniziamo subito lo studio del capitolo 18 di Matteo. Per chi seguisse la nostra trasmissione per la prima volta, suggerirei di procurarsi una Bibbia o un Vangelo per poter seguire versetto per versetto la lettura del Vangelo di Matteo. Io spero che siate pronti, così cominciamo leggendo insieme dal versetto 1. In quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 18 versetto 1. Mi chiedo se anche voi, amici, notate l'ambizione dei discepoli in questa domanda. A me sembra che questi uomini fossero spinti da un'ambizione non proprio lodevole, almeno in questo caso. Perciò vediamo che il Signore risponde ai discepoli in una maniera del tutto inaspettata. Infatti Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate, non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli». Ciò è scritto in Matteo capitolo 18 versetti 2 e 3. Che cosa ci dice questo fatto? Si chiederà qualcuno. Anch'io me lo sono chiesto. Innanzitutto, questo ci dice che il bimbo, non appena chiamato, corse immediatamente da Gesù, senza nessuna esitazione. Anche nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 14, notiamo questo desiderio dei bambini di andare a Gesù, tanto che Gesù disse: «Lasciate che i piccoli bambini vengano a me, non impedite loro di avvicinarsi». Quindi il problema non è come attirare i bambini verso Cristo, in quanto essi sono naturalmente attratti verso Gesù. Semmai il problema è di impedire agli adulti di intralciare questo avvicinamento dei bambini che vanno verso il Signore. Ecco dunque che abbiamo una scena dolcissima. Il Signore che mette fra i discepoli questo bambino e dice in parole povere: «Se non vi cambiate, non diventate come un bambino, non entrerete per niente nel regno dei cieli». Questo ultimo versetto spesso è stato frainteso, ma ricordate sempre che il Signore Gesù sta parlando di conversione, non di inversione. Alcune persone pensano che Gesù voglia dire che si debba tornare alla propria infanzia e assumere atteggiamenti infantili per entrare nel regno dei cieli. Ma il Signore non sta dicendo che dobbiamo tornare alla nostra infanzia, bensì sta dicendo che dobbiamo cambiare, appropriarci di una nuova vita che Lui ci offre. Con queste parole, Gesù ridimensiona le aspettative dei discepoli, sottolineando che, anziché preoccuparsi di essere importanti, di rivestire un ruolo importante,

spirituale, esattamente come quando nasciamo fisicamente e iniziamo una crescita fisica. Però, sfortunatamente, molte persone non riconoscono la propria immaturità spirituale, e questo è un errore in cui molti possono cadere veramente con una grossa facilità. Bene, amici miei, dopo queste riflessioni, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo, leggendo nel capitolo 18 i versetti 4, 5 e 6. Gesù disse queste parole: «Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, disse Gesù, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa appesa al collo a questa persona che ha scandalizzato un bambino, dice Gesù, meglio che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che questa persona fosse sommerso nel fondo del mare». La parola scandalizzare, una parola forte che Gesù ha usato, significa essere causa di peccato, e cioè condurre al peccato. Ecco dunque che Gesù mette in guardia i discepoli, minacciando addirittura coloro che potranno essere di intralcio spirituale ai bambini. Mi sembra che con queste parole il Signore voglia anche sottolineare l'importanza di evangelizzare i bambini. Con queste parole il Signore sta dando massima importanza al lavoro che i credenti al giorno d'oggi svolgono fra i bambini. Al grande predicatore Moody, un grande predicatore dell'Evangelo del passato, che questo grande predicatore stava tornando da un incontro di evangelizzazione, un giorno fu chiesto quante persone si fossero convertite quella sera. E lui rispose in questa maniera: «Si sono convertite 2,5 persone». Qualcuno dei presenti osservò dicendo: «Oh, allora si sono convertiti 2 adulti e 1 bambino». E Moody rispose: «No, no. Sono 2 bambini e 1 adulto che hanno accettato il Signore. L'adulto ormai è anziano e perciò gli è rimasta soltanto mezza vita da dare al Signore, e lui quindi il mezzo convertito». Io mi rendo conto che questo può sembrare un po' strano, però è vero, una persona che si converte in età molto giovane può offrire tutta la sua vita al Signore, perciò è un invito per tutti i miei ascoltatori di aprire il loro cuore al Signore, di ricevere il Signore come loro Salvatore, a prescindere dall'età che possiate avere. Ora, torniamo a leggere quello che Gesù disse. Leggo allora da Matteo capitolo 18, versetti 7 fino al versetto 11. Gesù disse queste parole: «Guai al mondo per gli scandali, poiché ben è necessario che avvengano degli scandali, ma guai a quell'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, disse ancora Gesù, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco, zoppo, che avere 2 mani o 2 piedi ed essere gettato nel fuoco eterno». E ancora, disse Gesù, se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere 2 occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Poi Gesù disse ancora: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli bambini, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Gesù dunque ci dice di non disprezzare e di non scandalizzare nessuno di questi piccoli bambini, che sono così importanti che quando uno di loro muore, il suo spirito va immediatamente a Dio. Tutti i bambini vanno in cielo, amico mio. Se tu, che sei in ascolto, hai perso un figlio o una figlia piccoli, ebbene sapere che potrai ritrovarlo o ritrovarla in cielo deve essere per te di grande conforto. I bambini che muoiono vanno in cielo non perché sono innocenti, ma perché Gesù è morto anche per loro. Ecco dunque perché il Signore, parlando di loro, dice: non scandalizzateli e non disprezzateli, lasciate che vengano a me i piccoli bambini, sono molto importanti, tanto importanti che quando muoiono il loro spirito va direttamente alla presenza di mio Padre, nei cieli. Ecco dunque che molti genitori che hanno avuto la disgrazia
di perdere un figlio piccolo.

non devono mai nutrire dubbi circa la sua sorte. Semmai, mio caro genitore, mio caro amico che stai ascoltando, devi preoccuparti di raggiungere tuo figlio nei cieli, convertendoti a Cristo. E qui, amici miei, devo concludere perché il tempo ormai sta per terminare. Vi saluto e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25, capitolo 5, versetto 1 e capitolo 8, versetto 1. Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il titolo del commento di oggi è Certezze. José era un ragazzo di paese. Non si era quasi mai mosso dal suo villaggio natio, non aveva grandi possibilità, ma era sempre disposto a rendersi utile. Era un cristiano la cui testimonianza non lasciava indifferenti quelli che avevano a che fare con lui. Il giorno del suo funerale era presente una folla numerosa e commossa. Tutti ascoltavano il Vangelo che veniva predicato e le cose dette a ricordo della sua dedizione. Alcuni pensavano che le sue buone opere gli avrebbero assicurato un posto in paradiso. Altri ne dubitavano, non essendo nemmeno certi che il paradiso esistesse davvero. Ma ecco che la Bibbia, con autorità, parlò alle loro coscienze. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, come troviamo in Galati capitolo 2 versetto 16 e ancora negli Efesini capitolo 2 versetto 8 e versetto 9. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Queste dichiarazioni della parola di Dio sono il fondamento sicuro della salvezza. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera al capitolo 5, versetto 13, dice: «Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Che certezza meravigliosa! Le opere il credente le compie non per essere salvato, ma per riconoscenza a Dio e per testimonianza al suo amore. Quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Queste sono parole di Galati, capitolo 5, versetto 6. Poco dopo aver ascoltato questo messaggio, una persona confessò: «Voi che credete avete delle certezze che noi non abbiamo». Era vero, ma queste certezze è Dio che le dà e possono essere di tutti quelli che hanno fede in Cristo. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Diciamo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia come un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere ho pregato, per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi?
Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali se hanno bisogno di un consulto a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

Viviamo in un mondo meraviglioso, un mondo pieno di misteri e di bellezze. Sì, questo è un mondo pieno di meraviglie, e la maggiore forse è proprio l'uomo. Il suo corpo è un prodigio di efficienza meccanica e di adattamento. Le macchine richiedono lubrificazione, ma il corpo umano si fabbrica da solo il proprio lubrificante, proprio nel grado e nella misura adatta. Il corpo possiede uno stabilimento chimico, il più complesso ed efficiente che sia mai stato costruito. Esso trasforma il cibo in carne, sangue, ossa. Il corpo ha un sistema di riscaldamento, una fornace, che viene alimentata con il cibo come combustibile. Man mano che il combustibile brucia, il corpo riceve calore ed energia. Un termostato automatico controlla sia il sistema di riscaldamento sia quello di raffreddamento, mantenendo la media normale intorno a 37 gradi, salvo nei casi di malattia. L'occhio umano è ancora più sorprendente. L'obiettivo fotografico, il tentativo di imitazione più riuscito, gli assomiglia. Infatti, qualsiasi apparecchio fotografico, quello di piccole proporzioni, o uno di quegli apparecchi giganti come questo, capace di fotografare i dettagli del lancio di un veicolo spaziale, hanno una lente simile nella forma e nella funzione a quella dell'occhio umano. Quando un obiettivo viene messo a fuoco su un oggetto a una certa distanza e quella distanza viene mutata, l'oggetto risulta indistinto e la lente deve essere regolata di nuovo. Per la macchina questa operazione deve essere fatta a mano, ma per l'occhio essa avviene automaticamente. Forti muscoli variano la messa a fuoco migliaia di volte al giorno, senza che noi ce ne accorgiamo. Veramente, le immagini che l'occhio riproduce non sono in bianco e nero, sono immagini a colori. E non sono immobili, sono in movimento. E non sono mute, ma si possono udire. Sapete che la musica che state ascoltando viene suonata in un piccolissimo perfetto strumento all'interno dell'orecchio? Noi pensiamo che il suono sia prodotto dal pianoforte e in un senso lo è, ma in realtà il pianoforte è muto come una tomba. Esso non fa altro che produrre delle vibrazioni dell'aria. Quando i tasti vengono premuti, dei martelletti battono contro le corde, facendole vibrare ognuna secondo la sua frequenza. La vibrazione delle corde fa vibrare l'aria circostante alla stessa frequenza. Queste vibrazioni vengono trasmesse all'orecchio giù per il canale uditivo e infine attraverso la trasmissione idromeccanica dell'orecchio interno arrivano fino alla cosiddetta chiocciola. Se si potesse svolgere la chiocciola, scopriremmo uno strumento musicale simile al pianoforte, ma molto più complesso e meraviglioso. L'orecchio possiede più di 24.000 corde. Quando il pianoforte viene suonato, un'eccezionale minuscola tastiera nell'orecchio suona gli stessi toni e invia dei segnali al cervello attraverso una rete di comunicazioni fitta e complicata. Naturalmente, il padiglione esterno opera nell'aria, ma la chiocciola è piena di un liquido. La trasmissione dei suoni dall'aria fino al liquido della chiocciola è uno dei problemi più difficili da risolvere per la scienza, ma nell'orecchio questo problema viene risolto magnificamente dalla precisione meccanica dell'orecchio interno coi suoi due diaframmi e tre ossa connesse che hanno l'esatta azione di leva necessaria. Nell'orecchio questi ossicini sono proprio quel che ci vuole per compiere il lavoro. Essi hanno una grandezza fissa che non deve cambiare mai, dalla culla alla tomba. Questi sono gli ossicini degli orecchi di un adulto e di un bimbo. Può
essere solo un caso, che esse sono le sole ossa in un neonato che non cresceranno mai e che sono completamente sviluppate fin dalla nascita? L'orecchio è uno dei selettori del suono più efficienti che l'uomo conosca, capace d'udire il rombo d'un cannone o il fruscio delle foglie e, in condizioni eccezionali, anche i passi d'un gatto. Gli scienziati nel campo dell'acustica hanno approntato delle speciali camere nelle quali è possibile studiare la incredibile sensibilità dell'orecchio umano. Prismi di vetro filato assorbono ogni suono accidentale. Protetti dai rumori esterni, si possono udire suoni che nessuno ha mai potuto udire prima. Il suono delle molecole dell'aria che urtano contro i nostri timpani. Il rumore del cuore mentre pulsa per spingere il sangue nelle arterie e nelle vene. Avete mai visto un cuore umano vivo e palpitante? Questa meravigliosa piccola pompa spinge oltre 5 litri di sangue lungo migliaia di chilometri di vasi ogni minuto. E in un giorno pompa tanto da riempire tutta un'autobotte. Durante tutta una vita, il cuore riempirebbe 80 chilometri di carri cisterna. Esso batte 250 milioni di volte circa, senza sosta alcuna. Vi siete mai domandati che cosa c'è nella testa di un piccione viaggiatore? In qualche punto di essa è celato un segreto che nessuno mai è riuscito a scoprire. Un segreto che gli permette di volare per grandi distanze lontano da casa, girare per alcuni istanti, orientarsi in modo misterioso e poi volare diritto verso casa attraverso centinaia di chilometri lungo terre che non gli sono punto familiari. Il fatto che il piccione è dotato di una straordinaria adattabilità rende l'allevamento di piccioni molto popolare ai nostri giorni. Appena i piccoli sono capaci di volare, vengono fatti uscire ed esercitati a compiere brevi voli. Simili a degli atleti, anch'essi devono esercitarsi ad aumentare la propria velocità e resistenza durante lunghi ed estenuanti addestramenti quotidiani. E infine, la lunga corsa di 800 chilometri. E al sorgere del sole ha inizio il più grande dei classici voli di emigrazione di piccioni, con migliaia di esperti volatori che si slanciano nell'aria. Nessuno ha mai mostrato loro la via di casa, né il percorso da seguire. Eppure essi seguono tanto infallibilmente il percorso che il momento del loro arrivo può essere previsto quasi esattamente.

0: Ma il piccione fa poca cosa se lo confrontiamo col piviere dorato del Pacifico. Esso vive e sceglie la sua compagna in Siberia o in Alaska, ma trascorre l'inverno nelle Hawaii. Gli uccelli adulti compiono il loro viaggio d'estate volando per 2000 miglia sopra l'oceano. Senza fermarsi per il cibo o per il riposo, si dirigono verso queste isolette nell'oceano, isolette che nell'immensità sono simili a delle capocchie di spillo. I piccoli vengono lasciati a casa perché troppo giovani, ma molte settimane più tardi, appena sono capaci di volare, anche loro sentono il bisogno di emigrare e si preparano a raggiungere la meta sconosciuta. Per arrivarvi dovranno volare lungo un percorso per il quale nessuno di loro è mai passato prima d'ora. Ma quale forza spinge questi volatili ad avventurarsi in questo volo? Pensiamo per un momento che cosa accadrebbe se si sbagliassero di direzione e non potessero atterrare su queste isolette. Per un moderno aereo occorre un intero apparato di strumenti complicati e delicatissimi, carte di volo e tonnellate di equipaggiamento e un piccolo esercito di specialisti cosparsi lungo il percorso.
1: A 16 Bravo, I wanted you to fly westbound over 25 left. However, now that you started the left turn, continue the left turn out now. BFR midfield left turn and...
0: Eppure, in questa testolina c'è qualcosa che tutto l'ingegno dell'uomo non è mai stato capace di imitare. Che cos'è mai questo? Stiamo forse avendo un incubo? Certo, sarebbe un incubo se sognassimo i pipistrelli. Il pipistrello è una creatura misteriosa, l'unico mammifero capace di volare. Simile agli altri mammiferi, trasporta gli stessi i propri piccoli e li allatta col proprio latte. Ecco un ambiente ideale per i pipistrelli. Solo il pipistrello può trovarsi a suo agio qui. Gli affitti sono ragionevoli ed è facile trovarsi una dimora in posti come questi. Sì, insomma, per i pipistrelli è così. Ma gli studiosi trascorrono molte ore nel cercarne le tane e il loro interesse è rivolto allo studio della straordinaria abilità di volo di questo mammifero. Ecco in azione uno dei nostri specialisti, così che alcuni esemplari possano essere condotti al laboratorio per uno studio più ravvicinato. Nel reparto scientifico dell'Istituto Moody, questi animaletti si adattano molto rapidamente alle nuove condizioni di vita. Mikey era orfano, ma divenne in breve il beniamino del laboratorio. Aveva, per così dire, le sue idee riguardo al cibo, tanto che persino un biberon non la tirava troppo. Ma non ci volle troppo per abituarlo e ben presto si sentì a suo agio. In pochi giorni i due divennero inseparabili. Ma la vita in un laboratorio non è fatta soltanto di latte e di biberon. C'è del lavoro da fare anche per i pipistrelli. Questi non hanno mai compiuto il servizio militare, però sanno molto bene che cosa sia una corsa ad ostacoli. La loro apertura d'ali supera di molto lo spazio tra le sbarre e solo delle manovre delicatissime permetteranno loro di volare tra gli ostacoli. Dopo che al pipistrello è stato fissato il posto, a noi non resta che incrociare le braccia e attendere che cosa accada. Ora guardiamo attentamente. I pipistrelli non sono ciechi, essi possono vedere. Ma la chiave del successo per il pipistrello non è la vista. Ora lo benderemo e lo sottoporremo a un altro esperimento. Ecco, vedete, evita gli ostacoli con la stessa abilità di prima. Ma come fa? La scienza sa che i pipistrelli durante il volo emettono degli strani suoni. Questi suoni non possono essere captati da un normale microfono perché la loro frequenza è superiore a quella percettibile dall'orecchio umano. Ma un amplificatore apposito, costruito per le alte frequenze, è capace di trasformare questi segnali in suoni perfettamente udibili anche da noi. Dopo numerosi esperimenti, la scienza ha provato che gli orecchi del pipistrello sono molto sensibili agli ultrasuoni. Saranno forse gli ultrasuoni a guidarlo. Proviamo. Leghiamo il musetto del pipistrello in modo che non possa più emettere quei suoni e vediamo che cosa accade. La scienza afferma che i pipistrelli sono guidati in volo dall'uso dei loro stessi segnali, una specie di radar, insomma. Il radar richiede comunemente tonnellate di apparecchiature e un gran numero di uomini per il perfetto funzionamento. Ma il pipistrello ha il suo minuscolo radar nella sua testolina, un radar che lo guida sicuro nell'oscurità, che gli fa evitare collusioni con gli ostacoli e con le migliaia di altri pipistrelli che volano con lui nelle stesse condizioni. Chi ha dato al pipistrello un equipaggiamento tanto complesso e meraviglioso? È ovvio che tutto faccia parte di un piano intelligentemente preparato. Ma quale intelligenza lo ha concepito? Quella del pipistrello? In certe sere di primavera ed estate, se visitassimo le spiagge della California del Sud, assisteremmo allo spettacolo di centinaia di fuochi simili a fuochi di campo. Ma a quelle persone non sono là per godersi un grandioso picnic. Esse sono là per pescare. Ecco, siamo al momento cruciale. Eccoli tutti lanciati alla caccia più strana sulla Terra. Ma, un momento. Dov'è l'attrezzatura? Non si può pescare senza rete, o almeno senza una canna o che so io, no?

Pesce fuor d'acqua, sì. E questi pesci non si trovano qui a caso. Sono usciti deliberatamente dall'acqua per deporre le loro uova sulla sabbia. Gli unici pesci al mondo che depongano le loro uova sulla terraferma. Nido di pesci sulla terraferma. Uno dei fenomeni biologici più rari. Uno spettacolo eccezionale che non c'è dato di osservare in nessun'altra parte del nostro pianeta, tranne che qui, su queste spiagge della California meridionale. Qui la femmina entra nel terreno con la coda e vi depone le proprie uova. Dopo averle fecondate, inizia una lotta disperata per la sopravvivenza. Se questa femmina non dovesse essere raggiunta in tempo dall'ondata successiva, le probabilità di vita sarebbero per lei molto scarse. Le uova vengono sempre deposte quando l'acqua è già inoltrata sulla spiaggia. Poi le acque retrocedono fino a un livello più basso e le uova rimangono così decine di metri dalla sponda, lontano dall'elemento in cui i pesci normalmente vivono. Qui esse si sviluppano, sepolte nella sabbia calda e umida. Nel dipartimento microfotografico del laboratorio, lo sviluppo embrionale, che normalmente ha luogo sotto la sabbia, è studiato e analizzato al microscopio. Queste sono uova fecondate soltanto pochi secondi fa, ed ora ne viene preparato uno per l'osservazione. Con l'ausilio di moderne apparecchiature che ci permettono di restringere il tempo anche di intere

misteriosa che un giorno gli permetterà di deporre le proprie uova perfettamente a tempo con le maree. Le prime membra riconoscibili sono la testa e gli occhi. E la prima azione compiuta dal pesce, controllata dai suoi muscoli formatisi da poco, è rivelata dalla macchina da presa come una serie di scatti convulsi. Ora la testa e gli occhi sono ben visibili. Dalla parte opposta incomincia a formarsi la coda.

A questo stadio il pesce embrionale ha 4 giorni di vita. La testa e gli occhi sono ormai ben formati e adesso anche il cuore ben visibile è già in funzione.

Dopo 8-10 giorni l'uovo è già pronto a schiudersi. Quando esso sarà aperto, quello che ne verrà fuori sarà un pesce. Se l'uovo dovesse schiudersi mentre si trova sepolto nella sabbia, lontano dall'acqua, non avrebbe possibilità di vita. Ma ciò non avviene mai prima che l'acqua lo abbia raggiunto. Si possono tenere queste uova sepolte nella sabbia per intere settimane, per mesi. Esse non si schiuderanno mai. Ma proviamo a versare un po' d'acqua salata e vediamo che cosa accade.

Questo misterioso schiudersi è connesso direttamente con il movimento delle maree, così come è stato per la sua deposizione nella sabbia. Cosa succederebbe se le uova fossero deposte una qualsiasi notte prima dell'alzarsi delle maree? La notte successiva l'alta marea li spazzerebbe via. Oppure se fossero deposte una sola notte dopo l'alta marea? Sarebbero state scalzate dalla marea alcuni giorni in ritardo dopo aver avuto l'opportunità di dischiudersi. In realtà sono poche le notti in cui la femmina di questo pesce può deporre le proprie uova, quando l'alta marea è al suo culmine o alcune notti dopo. E dovrà scegliere non solo la notte giusta, ma anche l'ora giusta, perché anche se deponesse le sue uova la notte giusta, mentre la marea stesse ancora alzandosi, le uova le verrebbero egualmente spazzate via. O se aspettasse troppo a lungo dopo l'alzata della marea e deponesse le uova mentre la marea sta retrocedendo, le uova verrebbero asportate dalla marea successiva e distrutte. Solo durante quest'ora magica le uova possono essere deposte nel luogo dove potranno svilupparsi al sicuro. Nessun capitano può manovrare la sua nave senza un'adeguata conoscenza delle maree. Ma quei pesci conoscono queste maree meglio di qualsiasi marinaio più esperto e possono usufruire di esse e perpetuare per loro mezzo la vita della loro specie. Ricordate il giardinetto di cui vi siete occupati da ragazzi? Certo che in un modo o in un altro tutti ci siamo divertiti a piantare dei semi e a ricoprirli con tanta cura. Forse vi siete aspettati di vedere la piantina uscire così come l'avevate messa, nella stessa posizione. E mentre aspettavate, forse vi siete chiesti, ma forse ho piantato i semi capovolti. Ebbene, esiste un lato giusto del seme? Aprendo un seme di fagiolo, scopriamo che la radice embrionale è già diretta in una certa direzione, ed è quella posizione a determinare la posizione definitiva della crescita. Così è possibile piantare un seme capovolto. Ma comunque sia la posizione in cui viene messo nel terreno, la pianta crescerà sempre nella giusta direzione. Anche nel caso che cercassimo di ingannare il seme, esso non si lascerà prendere in giro. La radice si capovolgerà e continuerà a crescere verso il basso. Ora la piantina cresce verticalmente per trovare la luce che gli occorre. Ma se crescendo non riuscisse a trovarla, esso muterebbe la sua direzione, anche se ciò lo costringesse a passare attraverso una fessura.

Avete mai pensato alle forze enormi che agiscono in un albero come questo? Questo è probabilmente l'organismo vivente più vecchio del mondo. Aveva quasi 2000 anni quando nacque Cristo. Durante oltre 3800 anni, quest'albero ha succhiato circa 10 tonnellate d'acqua al giorno. È evidente che dietro al mistero della vita agisce una potenza infinita. E questa è una forza cieca, impersonale, priva di intelligenza. C'è una causa a tutto questo o è semplicemente tutto frutto del caso? Già, c'è di che pensare. Ebbene così, non imbarazzatevi, non è il caso. È bene pensare di tanto in tanto da dove noi uomini veniamo, perché siamo qui, dove stiamo andando. Parliamo delle nostre origini. Non v'è dubbio, ve ne sarete già fatta un'opinione. Ma vediamo un po' insieme. Supponiamo che non abbiate mai visto un orologio. Un giorno ne trovate uno. Vi stupite del suo aspetto e degli strani suoni che emette. Se siete come tanti, prima o poi vorrete aprirlo per capire il perché del ticchettio. Ora siete ancora più incuriositi davanti alla meraviglia di quel meccanismo. Se osservate bene, vi accorgerete subito che c'è una relazione stretta fra il movimento delle lancette e il passare del tempo. Avete un oggetto utile. Ora volete spiegarvi l'origine dell'oggetto. Può darsi che adotterete la teoria del caso, specie se volete illudervi che esso non è di nessuno. Potrete dire che gli atomi e le molecole di questo orologio si sono uniti per puro caso. Ma la logica dimostra invece che qualcuno deve averlo fatto, deve aver unite le parti di proposito. Che pensate dell'occhio e delle sue perfezioni? O di questo strumento musicale all'interno dell'orecchio? O del cuore con le sue molteplici capacità di lavoro? O del pipistrello e del suo magico radar? È tutto ciò un prodotto d'un caso? Ebbene, dopo tutto, le possibilità sono soltanto due. O è un prodotto del caso o è risultato di un disegno, d'un piano. Potete alzare le spalle e dire, beh, non è che un affare di opinioni e lasciar perdere. Certo, potete farlo, ma la vostra conclusione influenzerà tutto il vostro essere. Formerà il vostro pensiero, la vostra vita. Se non siamo che il prodotto del caso, non c'è responsabilità salvo quello che vogliamo imporre a noi stessi. C'è solo la legge della convenienza e del desiderio. Non esiste né bene né male. E quando si pensa e si vive secondo questa filosofia, ne risulta il caos. Ma al contrario, se c'è un piano, c'è chi l'ha concepito. Se esiste un disegno, c'è un disegnatore. In altri termini, c'è Dio. Non è difficile credere in Dio. È la cosa più logica e naturale del mondo. Oh, lo so. Certo, molti sono confusi da numerose teorie contrastanti. E così confondono le idee. Per alcuni le cose si complicano quando si sforzano di capire da soli di chi è l'orologio. In altre parole, credere in Dio comporta delle responsabilità ed essi non vogliono assumerle. Nessuno può insegnar loro quel che è giusto e quel che non lo è, neppure quel Dio che li ha creati. Ma se pensiamo alla quantità di persone che vivono oggi come se Dio non esistesse, è chiaro che il mondo va a male. Quando vediamo i tristi risultati dell'incredulità, dobbiamo naturalmente asserire che l'unica speranza per il mondo intero, per te come individuo, è la fede in Dio. Non solo la fede in un ente supremo, in una forza superiore, ma la fede in un Dio personale, che ti amò tanto da provvedere per la tua salvezza. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

al capitolo 1, verso 19. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

dimostra e mette in evidenza che l'esperienza di Pietro con Gesù, indipendentemente da quello che l'Apostolo aveva veduto ed udito, era fondata soprattutto su quello che la Sacra Scrittura afferma e profetizza di Cristo. Pietro è più che mai sicuro della verità degli scritti sacri. Gesù stesso aveva fatto notare ai discepoli l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento nei suoi riguardi. Perciò Pietro esorta i credenti ad attenersi sempre più agli insegnamenti biblici, a non andare dietro agli insegnamenti d'uomini, quali, non avendo lo Spirito di Cristo, cercano di confonderli con false dottrine. Come seguaci di Gesù, che è la parola vivente, poniamo la nostra fiducia nella Sacra Scrittura, essendo questa interamente ispirata dallo Spirito Santo. Riponiamo la parola di Dio nel nostro cuore per non venirle meno, sapendo che essa è potente ad illuminare il nostro cammino come un faro che nel buio della notte addita il porto desiato. La parola del Signore ci fa partecipi della gloria del cielo, dove saremo sempre al sicuro e non incontreremo più i marosi di questa vita. Dunque rimaniamo fedeli alla parola di Dio fino al ritorno di Cristo, il quale è la stella mattutina, annunciatrice del nuovo giorno, che recherà luce e gioia ai cuori di coloro che, veglianti e perseveranti, attendono questo glorioso evento per essere sempre con Cristo Gesù, il Signore, nell'eternità.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma, per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto l'anno prossimo o la settimana prossima. Sospendere del tempo qui sulla terra pensando al futuro riservato per noi. Lo ammetto, è difficile provare una grande emozione per un posto che non abbiamo mai visto. Ma come possiamo mettere a fuoco la visione del cielo? Qualcuno ha detto che Cristo porta prima in cielo il cuore e poi la persona. Mi piace. Dio sa che per noi è difficile fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche. Dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità, mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 22. Luca 22, cominceremo a leggere dal versetto 63. Intanto i uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo e dopo averlo bendato lo percuotavano in faccia e gli domandavano dicendo: indovina chi è colui che ti ha percorso. E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Appena fu giorno si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e i scribi. Lo condussero nel loro sinedro dicendo: tu sei il Cristo? Dicelo. Ma egli disse a loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli disse a loro: voi dite giustamente, perché io sono. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, apri i nostri occhi questa mattina, come abbiamo cantato, come abbiamo pregato. E noi preghiamo, Padre, che c'è, se ci sia qualcuno in mezzo a noi questa mattina che non ha invitato te nel loro cuore questa mattina, che non ha sperimentato ancora il tuo perdono, non ha sperimentato ancora la tua grazia, che loro possano farlo questa mattina, che possano essere toccati dal tuo Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo che Pietro ha negato Gesù tre volte, vediamo qui che come hanno trattato nostro Signore, poi quando è venuto il giorno, portano davanti i capi, i sacerdoti, i scribi. È importante di ricordare che la folla che poi vedremo era davanti a Pilato in quel giorno, non era una folla di gente comune di Gerusalemme, era una folla di capi religiosi, dei capi dei giudei, che cercavano la sua morte. E in versetto 67, se tu sei il Cristo, dicelo. Se tu sei il Figlio di Dio, se sei il Messia, perché Cristo vuol dire questo, Messia, che vuol dire nella nostra lingua l'unto, il scelto, il salvatore del mondo. Se è così, dicelo chiaramente. Ma Gesù disse: anche se io vi dico, voi non credete lo stesso. E anche se io vi faccio qualche domanda, non mi risponderete. E a volte è così con le persone, no? Io ho trovato anche fratelli così, che magari tu vedi che stanno sbagliando o stanno andando in una direzione sbagliata, e tu, essendo pastore, cerchi di avvertirli: guarda fratello, sai, quella via, quel fatto che tu non vieni più in chiesa, non è in conforme alla volontà di Dio, che tu non frequenti nessuna chiesa, perché la parola di Dio chiaramente dice: non abbandonate l'assemblea dei credenti. Ognuno di noi dobbiamo far parte di un gruppo di credenti. Non dobbiamo dire vagamente: io appartengo alla Chiesa Universale, perché questo è vero. Ognuno di noi che siamo figli di Dio apparteniamo al corpo di Cristo, alla Chiesa Universale, o la Chiesa Cattolica, se volete chiamarlo così. Non cattolica romana, una contraddizione di termine, ma la Chiesa Universale. Però Dio, è la volontà di Dio che apparteniamo anche a un gruppo locale, che abbiamo fratelli e sorelle che ci circondano. A volte non è comodo questo, perché la nostra vita viene esposta ai altri, i nostri difetti, E a volte non vogliamo che accade quello. E io ho visto tante volte, parlando con anche fratelli, arrivo anche al punto di Gesù di che è inutile che parlo con te, perché tu nella tua mente sei deciso. Farai quello che farai, è inutile che io spreco parole. Pregherò per te. E anche qui Gesù diceva la stessa cosa, è inutile che io parlo con voi, che litico con voi, che cerco di convincervi, intanto siete già convinti di quello che farete. Voi non credete in me, volete ammazzarmi. E poi dice in versetto 69, ma da ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Nei altri Vangeli dice che la prossima volta che mi vedrete, questa è la mia traduzione, sarà quando vedrete il figlio dell'uomo venire in gloria nelle nuvole. Quello che Gesù stava dicendo a queste persone, la prossima volta che mi vedrete, non sarete voi i miei giudici, ma sarò io il vostro giudice. Ringraziamo Dio, coloro di noi che siamo figlioli di Dio, noi vedremo Gesù prima di quel giorno, nel giorno del rapimento della Chiesa. Noi vedremo Gesù e avremo i cuori pieni di gioia quando suona la tromba e Gesù dice, vieni sposa, e prenderemo il volo. Sto avendo tante difficoltà a trovare un volo fino a Kosovo in questi giorni. Ma quel volo è già prenotato, il mio posto è conservato in cielo e non devo preoccuparmi, no? Perché tutti i fratelli che vogliono andare in Kosovo un po' stanno dipendendo su di me che trovo biglietti che costano poco, no? Ma quel biglietto là è già pagato, col sacrificio di Gesù, è già prenotato, il mio posto nessuno lo prenderà. Ma Gesù quando verrà in gloria, e tutto il mondo lo vedranno, verrà in giudizio per giudicare questi uomini che giudicano lui, che condannano lui. Lui dice la prossima volta che mi vedrete come il giudice dell'universo, e non sarò io nel banco dell'imputato, ma sarete voi. Pensate un attimo su questo. Questi uomini sono morti. Io credo che sono nell'inferno già, separati da Dio. Ma nell'ultimo giorno, nel giorno quando il mare darà i suoi morti, la resurrezione, no? Allora loro staranno davanti al banco di Dio. Staranno davanti il Cristo. E Lui li giudicherà. Noi viviamo in tempi quando ormai, secondo me, anche nelle chiese non si predica più neanche dell'inferno. Ma la Bibbia dice che chi non riceve Cristo andrà all'inferno. Sarà eternamente separato da Dio. In un posto di angoscia e di tortura, di dolore, per tutta l'eternità. Ma non penso che nessuno andrà lì senza aver avuto l'opportunità di cui vedremo questa mattina, l'opportunità di stare davanti al Cristo e fare una scelta. Questi uomini hanno fatto la loro scelta e Gesù in versetto 70 dice, voi dite giustamente, perché io lo sono, io sono il figlio di Dio. Noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, che lui è Dio, perché la Bibbia lo dichiara. E in capitolo 23 abbiamo questo uomo Pilato, in ogni probabilità un italiano, mandato da Roma per governare Israele. E gli ebrei portano Gesù davanti a questo uomo Pilato e vedremo questa mattina il comportamento di Pilato. Perché magari per noi è facile giudicarlo e dire, ma come potevo? Lui aveva Gesù davanti. Come potevo poi darlo in mano ai giudei per ammazzarlo? Come potevo darlo in mano a condannarlo? Ma io studiando questi passi e meditando su essi, Ho visto che tante persone anche oggi, magari in un altro modo, fanno la stessa cosa che fa Pilato con Gesù Cristo. E vogliamo leggere in versetto 1. Allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato e cominciarono a accusarlo dicendo: noi abbiamo soppreso costui, sovvertire la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere un re, il Cristo. Quindi loro non potevano andare da Pilato con accuse religiose per dire: questo blasfema, lui non segue la nostra legge, perché essendo romano lui non poteva condannare una persona solo perché non seguiva le loro norme religiose. Ma avevano accuse che avevano a che fare col governo romano. E vedremo che tutti e tre accuse false. Prima che lui sovverte la nazione. Cosa ha fatto Gesù per sovvertire la nazione? Ha guarito tante persone, ha aiutato le persone, ha mai predicato ribellione contro Roma? No. Quindi una bugia completamente. La seconda cosa, che lui insegna alla gente di non pagare tributo a Cesare. Anche questo è falso. Gesù ha detto: di chi è l'immagine e iscrizione? Di Cesare. Gesù ha detto: allora date a Cesare quello che è suo e date a Dio quello che appartiene a Dio. Anche un'altra istanza nel Vangelo, Gesù disse a Pietro: vai a pescare, il primo pesce che prende ci sarà una moneta dentro, vai a pagare cosa? Le tasse. Non solo Gesù non predicava di non pagare le tasse, ma lui pagava le tasse. Quindi un'altra accusa falsa. La terza, affermando di essere un re, il Cristo. Fino a questo punto Gesù non aveva mai dichiarato di essere un re. Anzi, quando lui, entrando a Gerusalemme, volevano fare lui re, ricordate nel Vangelo quando volevano fare di Gesù re, cosa ha fatto? Lui ha rifiutato di essere incoronato in quel momento, perché non era il suo momento. Di essere il Cristo lui aveva appena affermato, quindi questa terza accusa, diciamo, metà è giusto, ma più o meno tutte le accuse erano bugie. E vediamo che versetto 3, allora Pilato lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose e disse: tu lo dici. Quindi anche qui lui non ha dichiarato di essere re di nessuno. Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e altri e alle turbe: io non trovo nessuna colpa in questo uomo. Io non vedo niente di sbagliato in questa persona. Lui affermerà questa cosa un altro due volte. Tre volte lui dirà: io ho esaminato questo uomo e non trovo nessun colpo in lui. Quindi Pilato, dalla sua stessa confessione, riconosce che Gesù non ha peccato, non ha fatto niente di sbagliato. E io credo che Pilato, in un certo senso, era quasi come un credente segreto. E voglio chiarire, non un vero credente, però la verità era davanti a lui e lui vedeva la verità. Perché io credo fermamente che ogni uomo e ogni donna, ogni essere umano, un momento della loro vita, se vivono in Cina o Africa o in Nord America, prima di morire, un giorno come Pilato, staranno davanti alla verità di Gesù Cristo e dovranno fare una scelta. E qui troviamo anche Pilato, che la via, la verità e la vita è davanti a lui, il suo creatore, e lui deve fare una scelta di accogliere la verità o di respingere la verità. Una scelta che ognuno di noi dobbiamo fare. anche se siamo credenti, è una scelta giornaliera che facciamo di abbracciare la verità, la luce, o di respingerlo, e abbracciare la menzogna, la tenebre. E quindi Pilato riconosce che Gesù è giusto, ma in versetto 5, ma quelli insistevano dicendo, egli solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudia, dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandando se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Quindi, sapendo che Gesù veniva dalla Giudea, di Nazareth, disse, adesso qui c'è un scappatoio per me, che io non devo giudicare questo Gesù, perché Pilato riconosceva, questo è un uomo giusto, non posso condannarlo. Vedete, lui vuole, in un certo senso, vuole salvare la faccia davanti a Dio e vuole salvare la faccia anche davanti agli uomini. Ma sapete, cari, non si può fare questo. Bisogna scegliere. Dio dice o con me o contro di me. Non c'è una via di mezzo. E lui cercava, lui è Galileo, allora posso respingerlo? Lo mando da Erode, così io non devo prendere una decisione su questo Gesù. E anche oggi ci sono tante persone così. Quando tu vai a parlare, tante volte, perché io cerco sempre, quando anche vado in giro, di sempre aprire un discorso di Dio, sul Signore con le persone, evangelizzarli, parlare del Signore. E una risposta che ho trovato tanto comune qui in Italia, io sono cattolico. No. Io sono cattolico. Bene. Buono, ma questa non è la risposta che Dio sta cercando, no? E loro vogliono nascondere indietro questo io sono cattolico, come Pilato, vogliono rimandare. Io sono cattolico. E io dico, bene che sei cattolico, ma nel giorno di giudizio Dio non ti chiederà se sei cattolico, non ti chiederà se sei protestante, o ebreo, o indù, o musulmano. Lui ti chiederà, cosa hai fatto con la via, la verità e la vita? Cosa hai fatto con mio figlio? E anche Pilato non potrà dire, io ho mandato da Erode il tuo figlio. No, Pilato, cosa hai fatto tu? Magari alcuni dicono, ma io sono troppo giovane a pensare alla religione. Un giorno, quando sarò vecchio, allora pensano di Dio. Vogliono rimandare Gesù, no? Non vogliono rigettarlo, perché magari è troppo brusco questo, no? Loro vogliono un po' tenere, sì, tengo Gesù qui a fianco, però vivo la mia vita come voglio io. E quindi lui manda da Erode. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché avevo sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Anche qui potrebbe fare un'altra predica su Erode, il fatto che Gesù non parlava. Il momento quando Dio non ci parla più, quando abbiamo indurito il nostro cuore fino a un tale punto che lo Spirito Santo ormai ha smesso di parlarci. Nei altri Vangeli Gesù tentava, Gesù, fammi vedere un trucco, un miracolo. E Gesù non ha risposto, non ha fatto niente. Intanto i capi dei sacerdoti, i scribi, stavano lì accusandolo con veemenza. Allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò Dove? Da Pilato. E anche qui, fratelli, c'è una grande verità, che noi possiamo cercare di respingere questo appuntamento con Gesù. Qui è scritto che Erode ha rimandato Gesù da Pilato, ma io credo che Dio Onnipotente ha rimandato Gesù da Pilato. Pilato ha cercato di mettere, no, di respingere dalla sua coscienza, dal suo cuore, questa decisione riguardo a Gesù, e Dio ha preso Gesù e l'ha rimesso davanti un'altra volta e disse: no, Pilato, tu devi decidere, tu non puoi respingere questa decisione per sempre, dovrai fare una decisione riguardo il figlio di Dio. Quindi viene rimandato da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse a loro: voi mi avete portato questo uomo come uno che perverte il popolo. Ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Eppure Erode, perché lo ha rimandato a noi, in realtà egli non ha fatto nulla che merita la morte. Quindi una seconda volta lui riconosce che Gesù è un uomo giusto, non trova nessun difetto. Potrebbe dire questo di noi. Pilato potrebbe esaminare la tua vita e dire: Silvana non ha difetto, Craig non ha difetto. Sarebbe un elenco quanto lungo. Craig ha tanti difetti e li ho visto tanti, parlavo 5 minuti con lui. Ma lui, di Gesù, lui dice: io non trovo niente, è un uomo giusto. In un altro Vangelo sappiamo che la moglie di Pilato aveva dei sogni brutti. Il Vangelo non racconta che cosa erano questi sogni, ma lei disse al marito: non fare niente male a questo uomo, è un santo uomo. Quindi Pilato non era ignorante, lui aveva la verità davanti a sé e cerca in qualche modo di salvare Gesù e cerca di rimandare la sua scelta riguardo Gesù, ma vediamo che non viene permesso questo. In versetto 16: perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Quindi punisco un po' questo Gesù e poi lo libero. Di nuovo cerca di compromettere, no? Va bene, io credo in Gesù. Io vado nella comunità di Montebelluna, sì, ho sentito il Vangelo, ho sentito la parola di Dio e nel mio cuore riconosco che è vero. Però riconoscerlo pubblicamente davanti agli altri, davanti alla mia famiglia, davanti ai miei colleghi, ma sì, non esageriamo. Rimango un credente in clandestino, no? In borghese. Io spero che nessuno di voi siete credenti borghese. Spero che i vostri colleghi sanno che siete credenti. Sì, soffrirete la persecuzione, magari ti prenderanno in giro, ma hanno preso in giro Gesù. Quindi siamo in buona compagnia. Ma Pilato cerca ancora in qualche modo di fare accomodare tutti, accomodare Dio. Vedi, Dio non ha ucciso Gesù, spero di fare la bella figura davanti agli uomini. Ora, in occasione della festa di Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno. Ma essi tutti insieme gridarono dicendo: a morte costui, e liberici Barabba. Questo era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi anche qui di nuovo Pilato dichiara davanti alla folla: non trovo nessuna colpa in questo uomo. Questa folla guidata da Satana, però non ha permesso a lui di respingere più questa scelta. Nel Vangelo di Giovanni hanno gridato: se tu non giudichi questa persona, non sei amico di chi? Di Cesare. Se non giudichi questo uomo, non sei amico del mondo. Pilato vuole scampare da questa decisione, ma non gli è concesso. Questa è la terza volta. E io credo che anche Dio stava dicendo a Pilato: Pilato deve decidere. Deve decidere se vuoi l'amore mio o vuoi l'amore del mondo. Vuoi l'applauso dei uomini o vuoi l'applauso degli angeli? Enzo ha detto che c'è gioia in cielo. C'è gioia in cielo per un peccatore che si converte, dice il Vangelo. Quindi l'applauso dei uomini, della famiglia, dei colleghi, o l'applauso di Dio in cielo? La scelta è a noi. E anche qui lui è davanti a questa scelta. Ma la folla dice: vogliamo Baraba, l'omicidio. Questo uomo ha ammazzato delle persone. Gesù ha ammazzato mai qualcuno? Gesù ha risuscitato qualcuno? Gesù ha guarito? Ha fatto solo del bene. E a Gesù dicono: crocifiggilo, darci Baraba, darci l'omicidio, darci il pervertito. Versetto 22: per la terza volta egli disse a loro: ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che merita la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ma quelli insistevano con grande grida, dicendo che fosse crocifisso. E le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano, e rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio e che essi avevano richiesto, e consegnò Gesù alla loro volontà. Quindi finalmente lui ha fatto la sua scelta, e purtroppo ha fatto la scelta sbagliata. Secondo voi Pilato aveva il potere di liberare Gesù? Certo che aveva. Lui era il governatore. Pilato era il capo dei Romani, e i Romani comandavano Israele. Pilato poteva chiamare legioni di soldati romani e aver dato il comando: ammazzi tutti questi capi sacerdoti adesso, e loro avrebbero ubbidito. Lui aveva una piena libertà di lasciare Gesù. Non erano i capi di Israele che comandavano lui, ma lui che comandava loro. Ma in queste istanze lui si è sottomesso a loro, anche perché, come ho detto nel Vangelo di Giovanni, loro gridavano: se tu rilasci questo Gesù, tu non sei amico di Cesare. Meglio essere amico di Dio che amico di Cesare. Cesare dov'è adesso? Sicuramente non è un posto bello. Dio dov'è adesso? Ancora regna sopra l'universo? Ancora lui è l'Altissimo? È meglio essere amico di Dio. È molto significativo questa ultima frase in versetto 25: consegnò Gesù alla loro volontà. E magari nessuno di noi abbiamo consegnato un'altra persona nelle mani di altri per essere fisicamente ucciso, ma in un certo senso, quando rigettiamo quello che Cristo ha fatto per noi e non accettiamo il suo sacrificio, stiamo consegnando Gesù nelle mani del mondo, nelle mani dei non credenti, quelli che odiano il Signore. Nel Vangelo di Matteo, Matteo ci racconta che a questo punto Pilato ha preso dell'acqua, ha lavato le mani davanti alla folla e cosa ha detto? Qualcuno si ricorda? Io sono innocente. No. E ancora oggi ci sono tante persone, no? Ah, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, non ho mai rubato, sono innocente, io sono una persona per bene. Ma come ho detto all'inizio del messaggio, nel giorno, l'ultimo giorno della nostra vita, Dio non ci chiederà se sei una persona per bene, hai ammazzato mai qualcuno? Lui ci chiederà cosa hai fatto con mio figlio. Un ultimo versetto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Giovanni 3, versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Anche questa mattina Gesù non è venuto per condannarti, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvarti. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Uno che non ha accettato Gesù nella propria vita è già condannato. Io prima che avevo 19 anni avevo accolto Cristo nella mia vita, era già condannato. La sentenza era già sopra la mia testa. Uomo peccatore, lontano da Dio. La condanna era sicura. Ho fuggito questa condanna credendo in Cristo. Non perché sono stato bravo, religioso, non perché non avevo mai ammazzato nessuno, ma perché avevo posto la mia fiducia in Gesù Cristo. E in versetto 19, Gesù gli dice cos'è il giudizio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Questo è la condanna. Non sei condannato perché sei cattolico, musulmano, buddista, induista, protestante, eccetera, eccetera, eccetera. Gli uomini sono condannati basato su una cosa solo. Se hanno accolto la luce chi è? Gesù, lui ha detto io sono la luce del mondo. Basato unicamente su questa cosa. Tu sarai giudicato e condannato solo su questo punto. Quella che hai fatto con Gesù. Nell'ultimo giorno della tua vita, Dio non guarderà il colore della tua pelle, quante buone opere hai fatto, di che nazione o che lingua parli, lui ti chiederà cosa hai fatto con Gesù. Come Pilato, Gesù tre volte aveva l'opportunità di accoglierlo. E purtroppo lui alla fine ha scelto l'applauso della folla, l'amore dei suoi parenti, suoi colleghi, invece di essere amato da Dio.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentile amiche, cari amici, siamo lieti di rivolgerci a voi attraverso la radio. Vi salutiamo e vi auguriamo buon ascolto, invitandovi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Gli uomini non hanno mai riconosciuto volentieri la signoria di qualcuno. Obbedire agli ordini, sottomettersi, riconoscere che esiste un'autorità, è qualcosa che rifiutiamo d'istinto. Basta che guardiamo un bambino, anche piccolo, che cerca il più presto possibile di fare quello che vuole lui e non quello che vuole la madre. Solo l'educazione e il ragionamento ci portano a comprendere che le leggi sono necessarie e le autorità un bene, almeno come principio. Però molti uomini continuano a rifiutare l'autorità più grande di tutte, quella del nostro Dio e Creatore. Eppure in questo caso si tratta di qualcuno che è perfettamente giusto e che ha il diritto di farci conoscere la sua volontà. E ci fa anche una promessa: uso benignità verso quelli che osservano i miei comandamenti. Dio non è un signore duro che non si preoccupa del nostro bene, al contrario. La nostra felicità è ciò che desidera per noi e ha fatto tutto il necessario perché la nostra vita conosca tutta la pace e serenità che sono compatibili con il nostro essere uomini. Dio è il vostro Signore? Volete parlare di questo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Questi sono i versetti iniziali di un salmo di Davide. Egli non ha avuto una vita facile sotto diversi aspetti, specialmente quando era costretto alla fuga perché Saul voleva ucciderlo. In quel periodo ha scritto molti salmi che sono l'espressione insieme del suo scoraggiamento e della sua fede in cui poteva aiutarlo il Signore Dio. I versetti letti prima ne sono un esempio. Ognuno si trova ad affrontare lo scoraggiamento qualche volta, e quando succede è di aiuto riconoscere quanto la nostra vita può essere più facile di quella di persone che hanno difficoltà molto più grandi. Per esempio, Linda, una ragazza di 26 anni, è nata con una paralisi cerebrale e deve usare le grucce per camminare. Ma questo non la ferma. Ha partecipato a una maratona ed è arrivata ultima, 4 ore dopo l'ultimo corridore davanti a lei. Ma questo non l'ha scoraggiata, ha finito la gara. E tu sei mai stato tanto scoraggiato da essere tentato di mollare tutto? Coraggio! Ricorda che hai chi può aiutarti ed esserti sempre vicino nei tuoi dubbi e nelle tue difficoltà.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Le scoperte archeologiche hanno spinto molti studiosi a respingere le concezioni evoluzionistiche avanzate dalla scuola di Fellhausen a proposito dell'origine e dello sviluppo della religione di Israele. Ancora prima che Israele fosse una nazione, a quanto sembra ora, le nazioni circostanti avevano forme religiose che possono essere definite come altamente progredite. Questo naturalmente non prova in se stesso che gli antenati di Israele praticassero un'adorazione altamente progredita di Dio, ma per dirla in termini blandi, non c'è qui certamente nulla che ci autorizzi a rappresentare i precursori di Israele come adoratori di molteplicità di demoni e come feticisti e così via.
1: In questioni del genere, dobbiamo inoltre fare attenzione a non sopravvalutare la portata dei rovesciamenti verificatisi dal volgere di questo secolo in poi. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che l'analisi letteraria delle fonti della scuola del Wellhausen ed il suo criterio di assegnazione delle date di composizione continua ad avere grande influenza. Ancora ampiamente accettata è la teoria secondo la quale la canonizzazione della fede in Yahweh costituisse uno stadio necessario indicante un passo in avanti. Molti continuano oggi ad essere dell'opinione che l'esigenza della centralizzazione del culto ricevesse la sua autorità soltanto al tempo di Giosia. Il cambiamento più importante sotto questo aspetto risiede probabilmente nel fatto che una più grande attenzione è ora concentrata sull'invalidità del carattere conservato nel corso dei secoli dalla fede di Yahweh. Molti autori hanno quindi accettato l'idea che germi di monoteismo etico fossero già presenti nella religione mosaica.
0: A spingersi il più lontano è stato Albright, in quanto ben volentieri designa Mosè come monoteista. Per il resto, la presentazione data dall'Albright ha anch'essa il suo inconveniente. A proposito dell'espressione dell'Albright, il periodo fra il 1350 e il 1250 a.C. era idealmente adatto a dar vita al monoteismo, Euroli fa giustamente notare. Ciò significa presentare il monoteismo biblico non come qualcosa a cui si sia pervenuti per rivelazione biblica data a Mosè e ai suoi successori, ma come qualcosa dovuto allo Zeitgeist, lo spirito dei tempi del periodo mosaico.
1: L'accostamento teologico al Vecchio Testamento. Dei vari mutamenti e rovesciamenti avvenuti nel campo degli studi sull'Antico Testamento, il più importante di tutti è forse questo, che in questo periodo si consacra maggiore attenzione a quella che è generalmente designata come teologia dell'Antico Testamento. Mezzo secolo fa, molti studiosi consideravano lo studio dell'Antico Testamento solo come una parte ristretta dello studio più generale delle religioni. Lo scopo era quello di scoprire lo sviluppo della religione di Israele. Oggi molti vedono che accanto a ciò o al suo posto, e questa è una grande differenza, lo scopo di tale studio è quello di rispondere a queste domande. Qual è il messaggio dell'Antico Testamento? Come deve essere intesa la relazione fra Antico e Nuovo Testamento? Quale significato ha l'Antico Testamento per l'uomo moderno?
0: In precedenza abbiamo suggerito come causa probabile di questi mutamenti di idee il rafforzamento della coscienza del bisogno da parte dell'uomo di un messaggio proveniente da Dio. Un fattore che ha determinato questi cambiamenti è certamente questo: che l'esposizione di una teologia dell'Antico Testamento viene ora considerata una prospettiva più fruttuosa perché si è scoperta nell'Antico Testamento una maggiore unità fondamentale. In altre parole, una maggiore comprensione ora consente di affermare che le caratteristiche distintive della religione di Israele sono rimaste le stesse attraverso i secoli. Non è questo il luogo per trattare più pienamente questa cresciuta attenzione nei confronti dell'esame teologico dell'Antico Testamento, perché nostra preoccupazione qui non è quella dei mutamenti nel campo degli studi sull'Antico Testamento in generale, ma dei rovesciamenti avvenuti nel campo della critica sull'Antico Testamento. Ma è opportuno prendere coscienza di questa nuova concezione con la sua crescente consapevolezza che, pur avendo la critica dell'Antico Testamento un valore preciso, non le si può tuttavia concedere l'ultima parola nello studio dell'Antico Testamento.

Carissimi amici, sono lieto di prendere parte a questa conversazione trascorrendo qualche minuto con voi. Vi porgo il mio cordiale saluto e vi auguro che vi faccia piacere trascorrere questi momenti all'ascolto di quello che diremo, soprattutto per gli argomenti che affrontiamo e che vogliono essere di aiuto nel nostro cammino di ogni giorno. Sto pensando ad un sentimento che preoccupa tante persone, ossia la paura. Da un lato si può dire che si tratta di un'emozione normale. Si ha paura del futuro, della sofferenza, delle incognite, della povertà, di pericoli veri o immaginari. Si ha paura della malattia e soprattutto della morte. Come possiamo liberarci da un simile sentimento che spesso condiziona pesantemente la nostra vita? Ricordo che un giorno il Signore Gesù Cristo ha detto ai Suoi discepoli: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Molto spesso la paura che proviamo è determinata dai sentimenti di solitudine che proviamo di fronte alle sfide della vita. Temiamo di essere ingannati, temiamo di non farcela di fronte alle responsabilità quotidiane. Ecco quindi la necessità e l'importanza di avere fede in Dio, di affidarci a qualcuno che non ci deluderà per nessuna ragione. La Bibbia ci dice che Dio è amore e che il suo amore egli lo ha indirizzato a noi. Perciò quando crediamo a Dio e ci affidiamo a Lui, riceviamo quel senso di sicurezza che eravamo incapaci di realizzare da soli. Sono queste le cose pratiche di cui vogliamo parlarvi anche in questa conversazione. Adesso vogliamo ascoltare insieme un po' di musica.

Amici ascoltatori, sentiamo spesso dire che oggi nessuno fa niente per niente. Purtroppo è così. Persino le azioni che sembrano le più disinteressate quasi sempre nascondono secondi fini. Vengono fatte perché in futuro ci sarà un tornaconto, sia esso diretto o indiretto. Questo naturalmente rivela l'egoismo che esiste nel cuore dell'uomo. L'essere umano è assolutamente incapace di generosità. Quando si dimostra attento e disponibile nei confronti dell'altro, è perché questo gli conviene. Ma se questo è il quadro che emerge considerando la creatura umana, ben altra cosa scopriamo quando rivolgiamo il nostro sguardo nei confronti del Signore. Egli si rivela a noi come l'essere generoso che agisce nei confronti della creatura mostrandole amore e misericordia anche se questa non lo meriterebbe. Una delle più belle affermazioni dell'Evangelo dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi mai in questo mondo donerebbe la cosa che le è più preziosa per fare del bene agli altri? È impossibile trovarlo, ma quello di cui gli uomini sono incapaci, Dio lo fa e lo fa in maniera generosa e completa. Questo fatto spiega la ragione per cui riteniamo indispensabile parlarvi dell'amore di Dio e di tutto quello che noi possiamo ottenere grazie al suo amore e ai suoi interventi nei nostri riguardi. Purtroppo dobbiamo dire che questa bellissima ed incoraggiante verità è stata oscurata dalle religioni che sono state elaborate dall'uomo. Quante volte, ad esempio, abbiamo sentito dire che bisognava meritare la grazia di Dio, che bisognava fare delle opere meritorie per essere sicuri del favore di Dio, come se fosse possibile per l'uomo acquistare i valori eterni. Ecco perché è doveroso ascoltare quello che dice esattamente la parola del Signore, perché al di fuori della verità comunicata direttamente da Dio, noi siamo completamente al buio. Ho letto recentemente che in una determinata località un evangelista che aveva intenzione di tenere una riunione in un paese in cui avrebbe annunciato l'Evangelo, chiese alla guardia campestre di annunciare la conferenza, precisando che l'ingresso sarebbe stato assolutamente gratuito. L'uomo, concluso il servizio che gli era stato affidato, si presentò all'evangelista per ottenere il compenso che gli spettava e nel contempo chiese anche che gli venisse dato un biglietto d'ingresso gratuitamente. L'evangelista lo guardò stupito e stupefatto. Gli spiegò che lui poteva, come tutti gli altri, venire alla conferenza gratuitamente. Purtroppo l'uomo, influenzato da quanto succede nell'esperienza quotidiana, non gli credette e finì per non venire alla riunione. Questa vicenda è altamente significativa perché ci mostra quanto possiamo essere negativamente influenzati e dalle nostre idee e dalla nostra cultura corrotta ed egoistica. Noi dobbiamo sapere che per accedere a Dio e possedere la sua salvezza dobbiamo assolutamente affidarci a quello che Egli stesso ci rivela. Cioè noi possiamo essere salvati per grazia mediante la fede, cioè gratuitamente, oppure non lo saremo affatto. Questo è quello che ci dice e ci insegna la Bibbia. L'Apostolo Paolo scrive: non vi è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Queste parole stabiliscono due verità fondamentali. La prima è che davanti a Dio siamo tutti mancanti, cioè siamo tutti dei peccatori e a causa di questo siamo privati della gloria di Dio, ovvero siamo destinati alla perdizione eterna. Non ci sono altre alternative. O partecipiamo alla gloria di Dio oppure saremo respinti dalla sua gloriosa presenza. La seconda verità
contenuta nelle parole di Paolo è che pur essendo dei peccatori vi è la possibilità di essere redenti, cioè di essere salvati. È vero che noi siamo colpevoli davanti a Dio, ma Egli, nella sua grazia e sul fondamento di quello che Gesù Cristo ha fatto, ci offre niente meno che la giustificazione. Avete mai pensato a tutto questo? Credo che in questa maniera siamo messi di fronte ad una parola di speranza così bella che sarebbe veramente da irresponsabili trascurare. Vi offriamo una breve pausa di riflessione mentre ascoltiamo insieme la musica che la regia vorrà gentilmente mandare in onda.

Carissimi amici, se vogliamo essere onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere la veridicità di quello che la parola di Dio afferma intorno alla nostra peccaminosità e colpevolezza davanti al Signore. Basti pensare ai 10 comandamenti e ci renderemo conto che in una occasione o l'altra siamo venuti meno alle loro prescrizioni. Questo è sufficiente per fare di noi degli esseri meritevoli di condanna, che non hanno nessun diritto di stare alla presenza del Signore. Però quello che è impossibile da un punto di vista umano diviene assolutamente possibile da parte di Dio, perché la salvezza che Egli offre è interamente gratuita, e grazie a questa salvezza abbiamo la possibilità di essere giustificati, cioè dichiarati giusti ed essere accolti amorevolmente da parte di Dio. Vi domanderete come questo sia possibile. Avete ragione di farlo, perché la nostra logica non capisce certe cose. Ma Dio fa proprio quello che la nostra logica non capisce. Dio, nel donare suo Figlio e permettendo che venisse messo sulla croce al nostro posto, ha pagato lui stesso il prezzo necessario per la nostra redenzione, così che oggi noi possiamo essere giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. L'unica cosa che il Signore ci chiede è che noi esercitiamo la nostra fede in Lui, che lo prendiamo in parola, che crediamo a quello che Lui dice. Osserviamo anche che in questo contesto rifiutare di credere diviene veramente molto grave, perché si tratta di un affronto che noi portiamo nei confronti della persona di Dio. È come se gli dicessimo: sebbene tu dica così, sebbene tu parli di giustificarci gratuitamente, noi non crediamo alle tue parole. Questo significherebbe accusare Dio di menzogna, un'accusa che, oltre ad essere infondata, è grandemente lesiva della dignità e della maestà divina. Perciò, di fronte all'offerta di una redenzione eterna assolutamente gratuita, allungate la vostra mano ed accogliete riconoscenti il suo dono ineffabile. Ora vogliamo continuare la nostra lettura dal libro dell'Esodo, il libro che racconta la straordinaria liberazione che il Signore operò in favore al suo popolo di Israele. Essi ubbidiranno alla tua voce e tu, con gli anziani di Israele, andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. Dopo questo vi lascerà andare. Nel proseguire il nostro esame del testo biblico, osserviamo che il Signore affida a Mosè e agli anziani del popolo di Israele un importante incarico. Essi devono andare dal Faraone nel nome di Dio. Naturalmente, per poter portare a buon termine un tale incarico, era assolutamente necessario che questi uomini avessero una conoscenza diretta di Dio. Solo questo fatto poteva dare loro forza e convinzione. Infatti, la richiesta che devono rivolgere al Faraone riguarda lo svolgimento del culto, il loro servizio a Dio. Essi devono allontanarsi 3 giornate di cammino dalla località in cui abitavano, così da poter offrire sacrifici al Signore e adorare il suo nome. Non sarà un compito facile. Ed il Signore, che conosce ogni cosa, avverte i suoi emissari che Faraone sarà un osso duro. E gli dice: io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Ascoltare queste parole era importante, così come è importante ascoltare tutte le promesse che il Signore rivolge ai suoi. A volte noi stessi ce ne rendiamo conto che fare una determinata cosa, soprattutto se si tratta di ubbidire a Dio, ci saranno delle difficoltà,
e, dal momento che siamo consapevoli di esse, ci lasciamo influenzare, diventiamo esitanti fino ad abbandonare il compito che ci è stato affidato. Ma non dimentichiamo che in realtà, se il Signore ci prepara alle difficoltà, non è per scoraggiarci, ma bensì per assicurarci il suo aiuto, il suo intervento. Così vediamo che in questo caso il Signore trasmette delle rivelazioni dettagliate su quelli che saranno i suoi interventi. E noi dobbiamo riconoscere che vi è spesso un parallelo fra la missione affidata a Mosè e il compito che noi abbiamo di essere testimoni del nostro Signore in questo mondo ostile. Perciò anche noi, come avvenne per gli anziani di Israele e di Mosè, abbiamo estremamente bisogno di lasciarci istruire dal Signore, conoscere esattamente ciò che Lui farà, così da non subire sconfitte o delusioni. È molto importante sapere che il nostro Dio si impegna direttamente per aiutarci a svolgere il compito che Egli ci affida. Il Dio che ci chiama a seguirlo non è lontano. Egli dice: io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. Dopo questo vi lascerò andare. Egli ha in serbo dei miracoli che userà per innalzare il suo nome e per sconfiggere i nemici. In altre parole, il Signore ricorda che se anche dobbiamo affrontare difficoltà e problemi, in realtà l'ultima parola appartiene a Lui. Questa è la ragione per cui abbiamo il dovere di proseguire il nostro cammino fiduciosi nel trionfo finale. Raccogliamoci in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per questi esempi che tu ci hai lasciato tramite le scritture, che questi esempi possano essere di incoraggiamento per ciascuno di noi. Quante volte ci troviamo nello sgomento, nella paura, perché ci rendiamo conto che le ostilità sono molte, ma grazie, perché tu ci assicuri di essere al nostro fianco e di aiutarci a superare le difficoltà.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filate.

0: siete tutti fratelli, e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciar le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di mordi e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Oh Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più, finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La mia volontà era ancora forte, ma non avevo la forza di continuare. Caddi in ginocchio. Ancora una volta mi aspettavo di essere uccisa. Il mio corpo esausto non toccò terra. Magda e le altre ragazze mi presero prima di cadere. Insieme formarono una sedia umana e mi portarono fino a Gunskirchen. Non ricordo molto di ciò che successe quando arrivavo.
1: Nel 1944, a Kassa in Ungheria, Edith, ora sposata con tre figli e dottoressa in psicologia, era una bella ballerina e ginnasta sedicenne che godeva di una vita protetta con i genitori e le sorelle maggiori Magda e Clara. Poi arrivò l'Olocausto. Ecco, oggi a Contrappunti, amici, ascolteremo dalla voce di Filomena Calanchi la testimonianza di Edith, una fetta di vita vissuta dalla protagonista di questa interessante storia, di questa interessante vicenda. Ecco, Contrappunti non sarà però solo questo, tempo permettendo avremo anche altro, e altro vuol dire anche musica. E oggi ho scelto per cominciare un brano che è decisamente diverso, che vuole guardare al futuro. Si intitola Una nuova terra, l'ascolteremo fra un attimo dalla voce di Antonella. Intanto vi auguro, amici, un buon ascolto del nostro programma, vi do il mio benvenuto e come sempre vi invito a restare in mia compagnia.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e no.

0: a chi ci ha raggiunti da poco, ricordo che siete all'ascolto del programma Contrappunti. Dicevo nel sommario poco fa che avremmo ascoltato oggi una testimonianza, infatti fra poco dalla voce di Filomena Calanchi sentiremo questa storia vera di Edith Eva Eger. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, quasi 6 milioni di ebrei, fra uomini, donne e bambini, furono uccisi nei campi di sterminio. Quella di oggi è una storia a lieto fine, si conclude bene, almeno per quanto riguarda la protagonista. Ecco, ma sentiamola adesso insieme.
1: La mia famiglia arrivò in treno ad Auschwitz il 22 maggio del 1944. Mia sorella Clara era riuscita a scappare a Budapest grazie al suo professore di musica cristiano. Rimase lì fino alla fine della guerra. Arrivati ad Auschwitz, mio padre fu immediatamente separato da noi. Non l'abbiamo più visto. Siccome Magda ed io avevamo più di 14 anni, ci permisero di rimanere con nostra madre. I bambini più piccoli venivano tolti dalla mamma con la forza già all'arrivo. I nazisti sapevano bene che le madri sarebbero state più remissive se temevano per i loro bambini. Mentre le guardie armate ci inquadravano, mia madre mi bisbigliò all'orecchio: «Nessuno può toglierti ciò che è nella tua mente». Non sapevo allora quanto sarebbero state importanti quelle parole per la mia sopravvivenza. Era un martedì. Ero in fila con mia madre ad aspettare il nostro destino. Tenevo stretta la sua mano in silenzio, anche se conoscevo la regola: non mostrare affetto. Un abbraccio poteva significare l'esecuzione. In quel momento pensavo solo alla mia necessità. L'amore di mia madre era forte e mi dava conforto. La morte imminente non poteva spezzare il legame fra madre e figlia. Il dottor Josef Mengele, l'angelo della morte, si avvicinò a noi, fece segno a mia madre di andare a sinistra e mia sorella Magda ed io a destra. Io seguii mia madre, ma il dottor Mengele ancora una volta mi fece segno di andare a destra perché mia madre aveva bisogno di fare una doccia. L'avrei rivista dopo. Non sapevo allora che a destra significava vivere e a sinistra morire. Aspettai mia madre, ma non tornò. Era andata alla camera gas. Il dottor Mengele amava le arti. Quando voleva essere intrattenuto, mandava le sue guardie a cercare fra noi nuove arrivate, quelle che conoscevano la musica o il ballo. Le ragazze mi identificarono come la ballerina. Incontrai l'angelo della morte due volte quel terribile giorno in cui morì mia madre. Dal palcoscenico riuscivo a vedere le ciminiere delle camere a gas. Mentre ballavo, il dottor Mengele discuteva con le guardie chi doveva morire. Pregai per il dottor Mengele affinché non mi facesse uccidere. Fu allora che cominciai ad avere pietà per i nazisti. Essi erano prigionieri come me, però io sarei sopravvissuta. Loro invece avrebbero dovuto convivere forse con il rimorso. Dopo una selezione, Magda ed io fummo giudicate in forma per lavorare. Ci mandarono alle baracche, ci diedero un uniforme e ci rasarono i capelli. Magda era stata sempre fiera dei suoi lunghi capelli biondi. Ora il suo capo era nudo e sanguinante a causa del rasoio che non tagliava bene. Prese i suoi capelli in mano e me li fece vedere. «Come sto?» mi chiese. Non riusciva a contenere la sua umiliazione. «Hai degli occhi bellissimi, Magda», le dissi. Magda ed io eravamo sistemate con altre quattro ragazze. Durante la notte tutte e sei trovavamo speranza nell'oscurità. Alcuni prigionieri si arrendevano subito, si buttavano contro il recinto elettrico che circondava Auschwitz, ma io ero determinata a sopravvivere. Anche se ero prigioniera, avevo scelte. Potevo mangiare la minestra ed il pane o mettere da parte il pane per condividerlo con Magda, che non sapeva controllare le sue razioni. Divenni la sua custode. Magda ed io fummo vicine alla morte molte volte. Ogni giorno le guardie ci dicevano che la nostra vita stava per finire. Ogni volta che facevamo la doccia, non sapevamo se al posto dell'acqua sarebbe uscito il gas. Un gruppo di ragazze venne scelto per lasciare Auschwitz e portare munizioni ai nazisti. Le guardie separarono il gruppo di lavoratori in due sezioni. Magda ed io non eravamo destinate a viaggiare insieme. Dovevo pensare in fretta. Mi scostai dalla fila e cominciai ad esibirmi in piroette. Le guardie furono così impressionate che non notarono Magda passare velocemente nel mio gruppo. Rischiai di essere fucilata. Magda ed io eravamo di nuovo insieme, però. Ora ero membro della famosa Marcia della Morte. Benché portassimo le munizioni ai nazisti e facessimo un servizio vitale, le guardie continuavano a dirci che saremmo state uccise. Camminavamo per chilometri ogni giorno. Chi si scostava dalla fila veniva subito fucilata. Il mio gruppo camminò per molte settimane. Avevamo poco riposo e ancora meno da mangiare. L'umore dei nazisti divenne sempre più spaventoso. Era la primavera del 1945 e i nazisti si rendevano conto che stavano perdendo la guerra. Io non avevo mai smesso di credere che Dio era con me durante la mia prigionia. Tuttavia c'erano dei momenti in cui i suoi messaggeri non erano quelli che mi sarei aspettata. Dal giugno 44 al maggio 45 Magda ed io cambiamo campo spesso. Eravamo ormai esauste e malnutrite. Anche i nazisti avevano poco da mangiare. Nell'aprile del 45 marciamo per lunghe ore verso Gunskirchen Lager prima di essere portate per riposare la notte al municipio. Dal secondo piano Magda vide delle carote in un giardino vicino. Mi convinse che se non avessi fatto il salto dalla finestra per andare a prendere le carote sarebbe morta di fame. Le guardie avevano avvertito che avrebbero sparato a chiunque avesse cercato di scappare. Ciò nonostante riuscii a prendere le carote, ma al mio rientro trovai una guardia ad aspettarmi. Puntò il fucile alla mia tempia. Aspettai, ma non sparò. Guardai nei suoi occhi blu. Due altre volte la guardia mise il fucile contro di me, ma non mi uccise. Ho visto il suo viso raddolcirsi, ma per darmi una lezione mi colpì la schiena col manico del fucile. Si vede ancora oggi il segno, ma ero viva e avevo le carote. La guardia ritornò il giorno dopo. «Chi di voi è uscita dalla finestra?» Guardò le facce di tutte e, siccome avevo paura per le altre, mi fece avanti a supplicare perdono. Invece di una pallottola ricevetti la sua porzione di pane. Me la mise nelle mani e mi disse: «Devi aver avuto molta fame da rischiare la tua vita. Sfamare chi ha fame è un atto di misericordia. Sfamare chi muore di fame è un atto di Dio». Dopo la guerra cercai quella guardia, ma senza successo. Alla fine di aprile la mia salute cominciò a deteriorarsi rapidamente. Non riuscivo più a tenere il passo con le altre mentre percorrevamo i tanti chilometri da campo a campo. La mia volontà era ancora forte, ma non avevo la forza di continuare. Caddi in ginocchio. Ancora una volta mi aspettavo di essere uccisa. Il mio corpo esausto non toccò terra. Magda e le altre ragazze mi presero prima di cadere. Insieme formarono una sedia umana e mi portarono fino a Gunskirchen Lager. Non ricordo molto di ciò che successe quando arrivammo. Ero troppo debole per rimanere cosciente. Magda divenne la mia custode, ma la sua cura non era sufficiente a riportarmi in salute. Avevo perso conoscenza e le guardie mi credettero morta e mi buttarono nella fossa comune nei boschi dietro Gunskirchen Lager. Era passato quasi un anno dal mio arrivo ad Auschwitz e Dio mi mandò un salvatore. Un soldato americano prese il mio corpo fra i cadaveri, aveva visto la mia mano muoversi e si rese conto che non ero ancora morta. Pesavo appena 20 kg e la mia schiena era rotta. Che questo uomo avesse potuto discernere la vita tra quella carneficina imputridita fu un vero miracolo. Non ho mai potuto ringraziare quel soldato di Dio. Il mio recupero fu lungo e difficile. Ho dovuto imparare a camminare di nuovo. Per superare la mia esperienza ad Auschwitz, ho anche dovuto imparare ad usare comprensione e a perdonare. Dovevo far forza su di me per perdonare. Il perdono non significa condonare o scusare, oppure non avere niente a che fare con la giustizia. Perdonare era un atto di egoismo per liberarmi dal controllo del mio passato. Non ho tempo per odiare. Se odiassi sarei ancora prigioniera, darei ad Hitler una vittoria postuma.

Era la storia vera di Edith Eva Egger che abbiamo sentito dalla voce di Filomena Calanchi. E adesso, per restare in tema, volevo proporvi un brano musicale, una canzone di Amy Grant di qualche tempo fa. Si intitola Lead Me On, cioè conducimi avanti, portami avanti. Ecco, sentiamo prima cosa dicono le parole. Con le spalle a far girare la ruota per il guadagno egoistico di qualcun altro, nessuna scelta. Lavorare la terra con la propria rabbia addosso sotto forma di una catena e di una palla di ferro. Un campo infuocato sotto il sole cocente. Ben presto però il sole tramontò e la libertà non fu altro che un canto. Li udii cantare alla fine della giornata in onore di colui che è santo. Guidami, conducimi avanti fino al luogo dove il fiume sfocia nella tua custodia, Signore. L'attesa liberazione conforta chi è alla ricerca. Porta tu avanti. In attesa del treno, etichettati con la stella dorata, qualcuno vi sale con un cuore pesante e sussurra nel buio: dove siamo diretti? È molto lontano. Terreno freddo e amaro. Echi di un uscio che sbatte in camere fatte per dormirci per sempre. Voci come un tuono con un potente rombo gridano al Signore. L'uomo fa del male al suo simile sempre di più e noi anneghiamo nella scia del nostro potere. Qualcuno mi sa dire perché? Amy Grant, Lead Me On.

Allora, che cosa abbiamo imparato dalla storia che abbiamo sentito poco fa? Ecco, una cosa mi ha colpito in modo particolare. Edith è potuta ritornare a vivere pienamente quando ha potuto veramente perdonare. Ecco, la stessa cosa è capitata anche a Corrie ten Boom, forse ricorderete la sua storia, l'abbiamo trasmessa tempo fa. Anche lei ha sperimentato una vera liberazione quando ha potuto perdonare i suoi aguzzini. Ecco, Dio solo può suscitare nuova vita dalle ceneri, può suscitare forza al posto della paura, allegrezza in cambio del pianto e pace al posto della disperazione. Quando ci sembra che la tristezza e il dolore ci circondino, oppure quando la sofferenza ci pesa tanto, o quando abbiamo perso la gioia di vivere, ecco, un motivo può essere anche quello del mancato perdono. Peccati non confessati per i quali non abbiamo appunto chiesto e ottenuto perdono, oppure perdono non concesso da parte nostra verso il nostro prossimo. Ecco, quando quello che abbiamo o non abbiamo fatto allora ci ostacola dall'andare avanti, quando la mancanza di serenità sembra volere fare del nostro cuore la sua dimora, ecco, allora ricordiamoci che il perdono ottenuto da Dio, oppure concesso da parte nostra verso il nostro prossimo, porta la guarigione. Dio conosce il nostro bisogno e possiamo credere a quello che Dio stesso ha detto. Adesso passiamo all'ultimo brano in programma oggi, una bella canzone di Wayne Watson che si intitola Se non fosse per amore. Le parole dicono che il tempo e le vecchie ferite guariscono, ma il tempo di per sé rivelerebbe soltanto la misura delle mie migliori intenzioni. Se non fosse per l'amore, come passerebbe inutilmente il tempo? Saremmo come delle scatole vuote. La mia preghiera non sarebbe mai udita. La richiesta sarebbe negata senza una parola. La sala del trono della casa del Padre sarebbe ben chiusa per lasciarmi fuori, senza possibilità di ammissione, se non fosse per l'amore. Se non fosse per l'amore, gli empi regnerebbero e qualunque cosa sarebbe oscurata. Ma l'amore è stato forte e ha rivelato un piano. Il Dio perfetto dell'uomo, l'uomo perfetto di Dio. Se non fosse stato per l'amore, una croce sarebbe rimasta lì da sola, rifiutata, e il Figlio di Dio sarebbe stato benedetto anziché accusato. Non sarebbe mai stato mandato un Salvatore. Dio avrebbe chiuso gli occhi davanti al lamento del mondo. Niente perdono se non fosse stato per l'amore. Ecco, queste le parole di If Not For Love, se non fosse per l'amore. L'ascoltiamo da Wayne Watson.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi invitiamo a riprendere insieme a noi la lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà è al capitolo 7, dal versetto 6 al versetto 9.

Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea.

0: Per agire, il Signore Gesù dovette attendere il tempo di Dio. Alle sollecitazioni dei fratelli, manifestò l'esigenza della sua vita di ubbidire alle disposizioni del Padre, cosa che lo distinse da loro, i quali si sentivano liberi di determinare le loro vite. Indubbiamente esiste un piano di Dio per la vita di ogni essere umano. Nessuno di noi ha scelto di nascere, come nascere e dove nascere. Veniamo alla luce di questo mondo nel tempo determinato da Dio, nel paese e dalla famiglia che non abbiamo scelto. Come non possiamo scegliere il sesso di appartenenza, né la condizione sociale, né la lingua che parleremo, e neppure il nome che ci viene imposto. Riceviamo questa specie di eredità senza poter far nulla per cambiarla. Anche il giorno della morte ci è sconosciuto. Questa avverrà nel momento stabilito dal Signore, perché solo Lui possiede l'autorità di concedere e di togliere la vita. Tutti i nostri giorni sono contati e il Signore vorrebbe dirigerli, indirizzarli, secondo la sua perfetta volontà, per renderci felici. E perché possiamo giungere fin da ora al fine, allo scopo per il quale siamo stati creati, cioè essere alla gloria di Dio. C'è dunque un piano di Dio per la nostra vita, un piano che ci accompagna giorno dopo giorno, un piano a cui possiamo aderire attraverso la nostra ubbidienza, condividendo, accettando e praticando la volontà di Dio. Oppure possiamo ribellarci al piano di Dio, esigendo la nostra propria autonomia, volendo fare caparbiamente le nostre scelte, rifiutando quanto il Signore vuole provvedere per noi. Chiarisco che non si tratta di cadere in un rassegnato fatalismo, come se noi fossimo marionette a cui Dio impone la sua volontà senza possedere alcuna facoltà di esimerci all'ingiunzione divina. No, Dio ci chiama alla ricerca della sua volontà, ci chiama ad ubbidire volontariamente e razionalmente allo scopo di dare un senso ed un valore alla nostra vita, che al di fuori della sfera e della volontà divina o contro di essa perde ogni significato, diviene vuota e priva di importanza. Dio ha un piano per la mia vita ed ha un piano per la tua vita. A volte chiede di attendere, altre volte di agire immediatamente. A volte ci conduce a lottare, altre volte a riposare. A volte ci fa trovare nella gioia, altre invece nella sofferenza. Ma sta a noi, sta a me, sta a te, caro ascoltatore, cercare di riconoscere la volontà di Dio per noi, per la nostra vita, perché aderirvi significa avere valore ed essere felici. Dobbiamo crederlo. Ne vale veramente la pena.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Purifica, mio Dio, dal mio peccato. Riconosco le mie colpe, ci dice il Salmo 51. Un bimbo che conosco un giorno protestava perché secondo lui la mamma gli aveva fatto male asciugandogli il visetto. E visto che a lui hanno insegnato a chiedere scusa se con una mossa brusca colpisce qualcuno, pretendeva che la mamma gli chiedesse scusa. Questa gli ha detto: non ti ho fatto male, ma se te l'ho fatto... Ma è stata interrotta. Non dire se, chiedi scusa e basta, replicò il bambino. Se è il modo in cui spesso cominciamo le nostre richieste di perdono a Dio. Se ho peccato, diciamo, ma non è il modo giusto. Noi abbiamo peccato e dobbiamo riconoscerlo onestamente, senza scappatoie. Il nostro rapporto con il Signore e la crescita della nostra vita spirituale iniziano sempre con questo riconoscimento. Il re Davide lo sapeva quando diceva, attraverso questo salmo, che non bisogna cercare scuse o spiegazioni. Infatti Davide, se vuole ritrovare la comunione perduta con il suo Dio, deve ammettere francamente di avere peccato. A volte si tratta di un atto che richiede coraggio, ma è indispensabile, credimi.

Quest'oggi mediteremo sul versetto più corto della Bibbia. Lo sapete quale è e che cosa dice? Io vi dico che è composto da due parole soltanto, ma amici, che profondo e grande messaggio che esso contiene per ognuno di noi. Un messaggio inusuale che vorrei che tutti ascoltassero. Così sedetevi da qualche parte e prestate attenzione al messaggio di oggi, e infatti fateci anche un piacere. Durante il prossimo inno chiamate qualcuno e ditegli di ascoltarci, ve ne sarà grato. Ed ora ecco, passiamo alla musica.

Ed ora per la nostra meditazione vogliamo quest'oggi passare di nuovo al Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Cominceremo a leggere col 30° versetto. Giovanni, capitolo 11, versetto 30. Ora, Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito e si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Ed essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù pianse, onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava», ma alcuni di loro dicevano: «Ah, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare che anche questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era stata posta all'apertura. E Gesù disse: «Togliete via la pietra». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando il mio nonno, dopo la morte della sua prima moglie, tornò in Brasile con la sua seconda moglie, la mia nonna, lei rimase un po' male dai commenti che sentì fare dai conoscenti del mio nonno circa la sua bassa statura. E il mio nonno, per consolarla, gli diceva: «Ma cara, non te ne prendere a male, ma come non lo sai che è nelle bottiglie piccole che viene il miglior profumo?» E così, amici, è di questo versetto che noi oggi abbiamo preso per la nostra meditazione. Esso è il più corto della Bibbia, è formato da solo due parole: Gesù pianse. E all'apparenza sembra che ci sia poco da dire su di esso, ma in verità esso è come d'una piccola boccetta contenente appunto un profumo prezioso. Bisogna aprirla ed allora il suo profumo si sparge per ogni dove. Questo è esattamente quello che noi vogliamo oggi fare ed è quello che ci aspettiamo da questo piccolo e prezioso versetto che, come sapete, è tratto dall'episodio della risurrezione di Lazzaro. Noi vogliamo che il suo profumo si sparga per ogni dove, che tocchi mente e cuori, che esca di qui e attragga con la sua fragranza anime a Cristo. Cosa ci dice questo versetto? Oh, molte cose. La più importante è trovata nel fatto che qui Gesù risorge Lazzaro dalla morte, e cioè è che Gesù è Dio, perché solo Dio può dar vita. E che questo Dio è un Dio di immenso amore, perché è un Dio che piange. Gesù pianse. Avete voi mai letto nella Bibbia che Gesù rise? Che si fece una bella risata? No, ma leggiamo che Gesù pianse. Gesù piange perché è interessato nell'umanità, piange perché ci è vicino, piange perché ha compassione, e compassione è qui sommamente illustrata, vuol dire patire con passione, soffrire assieme. E amici, a me fa un sacco di bene il sapere che Gesù piange. Mi fa più bene leggere che Gesù pianse che se avessi letto che Gesù rise, perché mi dice che le mie pene lo toccano, che i miei problemi lo interessano, mi dice che egli ha una reazione emozionale ai miei problemi e ai vostri, che le nostre azioni gli sono conosciute e che esso è portato a gioia e a dolore come noi.
E qui facciamo una piccola sosta e domandiamoci: ha mai Gesù pianto per me e per te, o amico? Sta piangendo ora? Piangeva ieri? Piangerà stasera? Piangerà alla fine di questo messaggio? Piangerà quando vedrà come viviamo e come manteniamo le promesse che le abbiamo fatto? Piangerà quando vedrà come poco è limitato il nostro amore verso di Lui? In più domandiamoci: siamo noi preoccupati? Abbiamo noi contrizione al pensiero che sì, noi lo facciamo piangere? Gesù pianse, un Dio che piange. Se io fossi Dio, per certo vorrei fare che tutto andasse in modo mio, che tutto mi facesse contento, vorrei gioire, essere allegro, felice e non piangere. E vedete, amici, quando Gesù con Dio Padre creò l'universo, egli fu proprio questo che fece, e così tutto gli ubbidisce, tutto gli rende gloria e onore, e le stelle del cielo e mille volte di più grandi della terra, là sospese nello spazio, viaggiano a velocità enormi, mai sgarrano di un centimetro, di un secondo, e gli animali puntualmente obbediscono a Dio per mezzo di quel meccanismo che noi chiamiamo istinto, e il salmone che vaga nel profondo dell'oceano, d'un tratto ecco che lo lascia, va, cerca, trova il fiume da cui è venuto e lo risale fino al punto dove è nato, e lì depone le uova. Gli elementi ubbidiscono, il mare che mai passa il confine assegnato, l'arcobaleno che appare nel cielo, gli alberi, le piante che puntualmente a primavera come d'un accordo inverdiscono ed empiono l'aria di olezzi profumati, e sì, tutto insomma ubbidisce a Dio, tutto dà gloria al Creatore, tutto lo rende felice all'infuori dell'uomo. Perché vedete, l'uomo, il Dio, lo ha creato libero, a sua immagine, gli ha data la facoltà di amare, e siccome l'amore non può essere forzato, così l'uomo è libero di amare, di lodare Dio con il resto del creato, o è libero di odiarlo, di bestemmiarlo, di disubbidirlo e di allontanarsi da Lui. E quando l'uomo sceglie quest'ultima alternativa, Dio ne è offeso, ne è deluso, ne è dispiacente. Ma amici, stiamo sul soggetto: perché Gesù pianse in questo episodio? Perché il suo amico era morto. E di nuovo qui potremmo fare un'altra pausa e parlare per un'ora, perché qui c'è tanta verità. Perché vedete, la Bibbia insegna che Gesù pure ama ognuno di noi, ci ama tanto, eppure la Bibbia ci dice che anche noi siamo morti di una morte assai peggiore di quella di Lazzaro. Siamo spiritualmente morti nei nostri peccati, nella nostra ribellione. Almeno quando il morto Lazzaro udì la voce di Gesù che lo chiamava fuori, egli si alzò e ubbidì. Ma noi che la sentiamo questa voce, e oh come la sentiamo tante volte, che ci parla in quel modo strano, che ci attira in quel modo indescrivibile e inconfondibile, ma noi cosa facciamo? Noi restiamo impassibili, noi non ci alziamo, noi non veniamo fuori, restiamo là nelle tenebre dove ci troviamo. Forse Gesù pianse perché Maria lo rimproverò. Oh, disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E noi, amici, quante volte pure rimproveriamo Gesù e diciamo: oh, se Gesù ci fosse, perché permetterebbe questo? Perché permetterebbe quello? Guarda quanta malvagità! Perché Dio non fa morire tutte queste persone malvagie? Se Gesù ci amasse davvero, e vedete, noi dubitiamo il Signore. Oh, che peccato che facciamo! Oh, quanti rimproveri noi facciamo al Maestro, quanta critica, e lo giudichiamo e lo dubitiamo e lo critichiamo, e Gesù solo per questo sì avrebbe ragione di piangere. Oh, tante sono le ragioni che noi potremmo enumerare, ma in accordo con la mia modesta opinione, io credo che ciò che indusse Gesù alle lacrime, più della compassione di vedere la gente che piangeva, più del dolce rimprovero di Maria, più di ogni altra ragione che noi possiamo menzionare, ciò che secondo il 34esimo versetto ci dice, quello che indusse Gesù a piangere fu l'incredulità dei presenti.
Oh, lui che aperti gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse? Sì, amici, questo è quello che in verità fa piangere Gesù, l'incredulità. Non credevano, credevano che poteva aprire gli occhi ai ciechi, ma che non poteva risuscitare Lazzaro dalla tomba. Credevano che poteva piangere per compassione, ma che non potesse piangere per sdegno. Credevano che aveva compassione per Lazzaro morto, ma non per loro che erano vivi. Credevano che la morte del corpo era una grande perdita e non volevano credere a lui che li aveva ammoniti che la morte dell'anima è di gran lunga assai peggiore. Oh, amici, riflettiamo, siamo noi come loro. Vedete, credere che Dio esiste è bene. Credere che Gesù è esistito, che è morto e risorto è pure bene. Ma crediamo noi oggi che Egli è ora abile di salvarci, di cambiarci, di darci una resurrezione mille volte più potente e più gloriosa di quella di Lazzaro? Crediamo noi al punto di obbedirgli e di darci nelle sue mani con una resa incondizionata? Gesù non piangeva perché Lazzaro era morto. Egli dal principio già sapeva che l'avrebbe risuscitato. Egli non piangeva perché ai funerali bisogna piangere o perché era limitato dagli eventi che erano avvenuti. Vedete, amici, Gesù può ogni cosa, può fare qualsiasi miracolo. Egli piangeva perché il miracolo più grande, il miracolo più bello, quello che egli bramava di fare più di ogni altro, e cioè di dare salvezza all'anima, quel miracolo Gesù non lo poteva fare perché non lo può mai fare da solo. Gesù venne per salvare, morì per comprarci, ma amici, se noi non crediamo, se restiamo increduli, se crediamo solo in parte, se non abbiamo assoluta fiducia in Lui, Egli non può salvare, non può risorgere nessuno. Egli è quella forza irresistibile dell'universo che trova in noi, nella nostra incredulità, un immovibile ostacolo. E che cosa succede quando questo avviene? Nulla, tutto resta come prima. E Gesù che venne sulla terra, che amò, che soffrì, che morì per questa nostra anima che egli brama fino alla gelosia, questa nostra anima resterà morta nel buio dell'oscurità. E Gesù piange e piange perché il suo amore non può essere consolato, perché non gli diamo accesso al nostro cuore. Oh Gesù che asciugò le lacrime di tanti, che a Iorio ridia la figlia dodicenne a suo padre, che alla vedova di Nain sulla soglia del camposanto gli ridia il figlio. Gesù che asciugò le lacrime di tante mamme, di tante mogli, questo Gesù che ha asciugato le lacrime anche a me e che così a tanti di voi vorrebbe oggi fare, ecco che questo Gesù piange, questo stesso Gesù piange, perché ecco che Egli, come ci dice la Sacra Scrittura, verrà ad asciugare le nostre lacrime, ma nessuno asciuga le sue. Oh, dite cari amici, non amate voi questo Gesù? L'amate al punto di darvi tutti quanti a Lui senza alcuna riserva, consacrando a Lui la vostra vita, la vostra famiglia, la vostra casa, la vostra fortuna, mettendo a sua completa disposizione tutti voi stessi al punto di morire al mondo per vivere solo per Lui? L'amate voi al punto di crederlo? Oh, come fa male quando ci si trova dubitati dalla persona amata. Vi è mai successo? Voi amate una persona, l'amate così tanto, gli siete fedeli, fareste qualsiasi cosa per essa e quella vi dubita. Oh, come ci si resta male, non è vero? Come ci si sente offesi. E amici, questo è quello che noi facciamo a Gesù. Lui ci dice che la sua parola è verità.
e noi si dubita. Lui ci dice che chi crede in lui è salvato e ha vita eterna e noi dubitiamo e ci si affida alla Chiesa, ci si affida alle opere buone per salvarci e per suffragare l'anima nostra. Come se lui non avesse sofferto sulla croce abbastanza. Lui ci dice che c'è un'anima, che c'è un'eternità e noi dubitiamo l'una e l'altra. Si dubita, siamo increduli, non abbiamo fiducia e Gesù soffre e Gesù appunto per questo pianse e piange. No, non troviamo nella Bibbia un versetto che ci dice che Gesù rise, ma troviamo però scritto che in cielo, dove lui è, c'è più gioia per un peccatore che si ravvede che per 100 giusti. Gioia, allegria nel cielo. Oh, ecco che Gesù sì, può sorridere, che il suo volto si illumina ad una luce che trascende la sua gloria, luce di vittoria, il sorriso che il suo amore è stato finalmente corrisposto da un'anima che lo ha creduto, che lo ha amato e che lo vuole tutto quanto per sé. Gioia in cielo, trionfo, vittoria. Oggi, ora, in questo momento, lì nella tua casa, o amico ascoltatore, mentre Gesù ti guarda e mentre azioso aspetta la tua reazione al suo invito, oh amico, se ancora tu non lo hai mai fatto, umiliati davanti a lui, riconosciti per peccatore e ricevilo per tuo salvatore, maestro e signore. Ora tu puoi farti suo schiavo. Ora tu puoi interamente arrendere la tua vita nelle sue mani. Che tu faccia questo, mentre noi ora preghiamo per te.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Il mio email è ebacocina@aol.com. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come consueto, come di solito, a quest'ora, su questa emittente frequenza, e insomma tutte quelle cosine lì. Felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti.

Siamo coinvolti, siamo nel pieno, nel vivo del libro dell'Esodo, siamo alle prese con il terzo capitolo di questo libro. Nel caso questa fosse la primissima volta che ti sintonizzi, beh, a te un benvenuto particolare, speciale. Dice, ma perché dai il benvenuto a quelli che sono nuovi? In fondo di nuovi non ce ne sono. Ah, come non ce ne sono? Spesso riceviamo lettere, cartoline, biglietti di persone che dicono per caso stavo ascoltando la radio e per caso ho girato la manopolina, ho trovato la vostra emittente, ho trovato il tuo programma. E questo naturalmente mi fa tanto, tantissimo piacere, tanto che, ecco, ti do un benvenuto tutto particolare, tutto speciale. Veniamo al testo biblico, veniamo al terzo capitolo del libro del Levitico. Libro del Levitico che, come detto altre volte, come ho detto sempre, può apparire un po' noioso da una lettura superficiale o da uno sguardo frettoloso, ma non lo è. Non lo è perché dietro le varie cose che vengono presentate c'è una realtà ancora più profonda, ancora più bella, ancora più reale e ancora più importante. Una realtà che è una persona. Ci siamo lasciati la volta scorsa con un discorso sull'importanza di applicare le elementari regole di interpretazione al testo biblico. Abbiamo visto una frase che alcuni studiosi critici della Bibbia prendono come spunto, come scusa per gettare fango e sul testo biblico e sulla storia che essa narra. La frase, se ricordi, era questa: il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare, tutto quello che era stato presentato dall'individuo, dal singolo israelita che andava al tabernacolo per offrire, per fare la sua offerta. Il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, un dono offerto al Signore. Ora, dicono i critici, vedi, qui c'è la prova lampante che gli israeliti o la loro religione non era diversa da quella dei loro contemporanei. Cioè, c'erano altre civiltà, ovviamente, a quei tempi che adoravano vari dei, vari idoli, e c'erano delle feste, dei giorni particolari durante i quali la gente offriva a questi dei, a questi idoli, del cibo. Ora, questo non è nulla di nuovo, perché in tanti paesi, in tanti popoli, avviene tuttora. Noi invece contendiamo che la situazione nel contesto del popolo di Israele era tutta un'altra, era tutta diversa. Abbiamo anche detto che questa è l'unica occasione in cui questa frase viene scritta in questo modo. Abbiamo letto un altro passo in un altro libro della Bibbia, nel libro del Deuteronomio, dove Dio praticamente invita a pranzo il suo popolo dopo le offerte. In altre parole, c'era sì del cibo, ma chi consumava questo cibo non era la divinità, come si supponeva fosse nel caso di altre civiltà, ma era il popolo stesso. Ovviamente noi sappiamo che gli idoli e i falsi dei non possono né vedere, né sentire, né mangiare, né camminare, né nulla. È purtroppo una falsa nozione, è una tragica, triste trappola. Il popolo di Israele invece in questa trappola non doveva caderci. Dico non doveva caderci perché purtroppo invece ci cadde. Molto spesso durante la storia del popolo di Israele caddero nell'idolatria. In questo caso comunque Dio dice: io accetterò quello che voi mi offrirete come un dono gradito, lo apprezzo. Ecco il significato di questa frase. Non significa che Dio voleva il cibo perché doveva poi consumarlo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, devo dire, voglio dire, grazie per averci scelti.

La volta scorsa abbiamo letto una frase nel libro del profeta Isaia. Vorrei leggerti un'altra. Sempre leggertene, scusa. La mia lingua non segue gli ordini impartiti dal cervello. Che ha sempre a che fare con il concetto che Dio, l'Iddio di Israele, Yahweh, non voleva nulla a che spartire con il cibo preparato durante i sacrifici, a differenza di altri presunti dei. Voi che avete abbandonato il Signore, dimenticando il mio santo monte, preparate una mensa per Gad, riempite la coppa di vino per Menì. Io vi ho destinato alla spada.

Ora, questa affermazione non ha molto senso se non spieghiamo, se non comprendiamo cos'era Gad, cos'era Meni. Bene, Gad era un dio cananeo, il dio della fortuna. Meni era il dio del destino. Quindi Dio sta dicendo: voi che avete abbandonato l'adorazione del vero Dio, voi che preparate la tavola per Gad, per il dio della fortuna, voi che preparate la coppa di vino per Meni, il dio del destino, bene, io vi ho destinati alla spada. Altri popoli lo facevano, ma il popolo di Israele non poteva e non doveva farlo. E vediamo che quando invece il popolo di Israele cadeva in questa trappola, Dio parlava nei loro confronti senza mezzi termini. Non c'erano compromessi. Il popolo di Israele non poteva camminare con il piede in due staffe. Il problema era che a volte gli israeliti volevano un po' di Yahweh, un po' del loro Dio, e un po' di un altro Dio, quando faceva comodo. A dir la verità, non dovremmo puntare troppo il dito nei confronti degli israeliti. Noi forse non facciamo lo stesso, spesso?

vero, i nostri idoli, i nostri dei, sono molto più sofisticati. Noi non ci prostriamo davanti a un palo di legno o davanti a un pezzo di pietra. Noi ci prostriamo davanti al conto in banca, davanti a una brillante carriera, davanti a un edificio disegnato da un architetto che sarebbe la nostra casa, davanti alla vettura fiammante. E la lista potrebbe continuare a lungo. Gli idoli hanno cambiato forma, colore, dimensione. Ma lo spirito di idolatria, purtroppo, è ancora con noi. Come vanno le cose nella tua vita per quanto riguarda questo aspetto? Chi è al primo posto della tua esistenza? I tuoi interessi? La tua famiglia? La tua carriera? La tua situazione economica? Dio dov'è? Se figura nella lista, può anche darsi che non figuri affatto. Come vanno le cose fra te e Dio? Io non posso rispondere al posto tuo. Nessun altro può rispondere al posto tuo. Né tu puoi rispondere per me. Ma una risposta, prima o poi, dovremo darla. Pensaci.

Il pensiero del cibo sull'altare, il fatto che Dio non è interessato nel cibo, ma è piuttosto un dono che

o i ricchi che abitano vicino a te. Infatti costoro possono a loro volta invitarti e così tu puoi avere il contraccambio. Invece quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché essi non hanno la possibilità di ricambiarti. Infatti sarai contraccambiato nella risurrezione dei giusti. Uno degli invitati, sentite queste parole, esclamò: «Beato chi mangia il pane nel regno di Dio!» E Gesù rispose: «Un uomo fece un gran banchetto e invitò molta gente. All'ora del pranzo mandò un suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Uno disse: «Ho comperato un campo, devo andare a vederlo, scusami, ti prego». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi, sto andando a provarli, scusami, ti prego». Un altro ancora disse: «Ho preso moglie, non posso venire, scusami». Ritornato dal suo padrone, il servo gli riferì tutto questo. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al servo: «Esci presto, vai per le piazze e per le vie della città e porta qui poveri, storpi, ciechi e zoppi». Il servo poi disse al padrone: «Signore, il tuo ordine è stato eseguito, ma c'è ancora posto». Allora il padrone disse al servo: «Esci per le strade, lungo le siepi, e forzala a venire, purché la mia casa sia piena di gente. Vi dico infatti», concluse Gesù, «nessuno di quegli uomini che era stato invitato gusterà la mia cena».

Forse ti starai chiedendo, ma qual è il nesso fra l'offerta di cui ci hai parlato nel libro del Levitico e questa parabola di Gesù? Un nesso c'è. Dio accettava questa offerta come un gesto di buona volontà. Riconosceva che il peccatore aveva tutta l'intenzione di essere riconciliato con lui. Quando gli veniva offerto cibo, quando gli veniva offerto il meglio, Dio era, in un certo senso, grato. Era un dono a lui gradito. In contraccambio, in un certo senso, Dio dice: grazie per aver portato il meglio di quello che avevi. L'hai portato a me. Adesso io lo metto a tua disposizione. Mangia. Sii contento, sii felice, così come hai fatto felice me. Ci sarà un grande convito, un grande banchetto, una grande festa. Tutti sono stati invitati, ma come Gesù ci fa vedere, pochi saranno coloro che andranno a questo convito, a questo banchetto, a questa festa. Come mai? Gesù nella sua parabola dà alcune ragioni. Ragioni valide. Ma vedi, è tutta una questione di priorità. Cos'è più importante nella tua vita? Come dicevamo prima, Dio dov'è nella lista delle tue priorità?

andare a quel banchetto. Daremmo tutto pur di essere presenti. Accetta l'invito ora che c'è ancora tempo. Non aspettare il giorno in cui sarebbe troppo tardi. Il banchetto rappresenta essere alla presenza di Dio. Per essere alla presenza di Dio, dobbiamo passare attraverso Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ha detto l'agnello di Dio, Gesù Cristo. Gli israeliti andavano per offrire un capretto, un agnello, un bue se erano ricchi, o delle colombe se erano poveri. Dio ha dato l'agnello per eccellenza. Dio stesso ha provveduto l'offerta. Ecco perché solo attraverso Cristo possiamo arrivare a Dio. Non c'è un altro modo. Non ci sono altre strade. Vuoi approfondire questo dialogo? Scrivici. Saremmo lieti di risponderti.

Quindi la cosa triste è che verrà il giorno in cui sarà troppo tardi. Verrà il giorno in cui vorremmo disperatamente

Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Appuntamento al prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un altro passettino avanti attraverso il libro del Levitico. Inizieremo le considerazioni sul quarto capitolo. Scrivi, mi raccomando. In redazione ci sono persone pronte e preparate, pronte a ricevere una tua lettera e preparate per rispondere ai tuoi quesiti. Un abbraccio, a risentirci. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti amici ed amiche e bentornati al nostro consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. Il mio nome è Gianfranco e vi dico subito che sono contento di poter fare gli onori di casa, come si suol dire, introducendo le sempre precise e interessanti riflessioni del dottor Edoardo Labanchi. Ci stiamo occupando ultimamente del movimento New Age o Nuova Era, con l'obiettivo non di fare della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma piuttosto di verificare alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, le dottrine e i punti basilari delle sette, delle religioni orientali, delle ideologie, dei movimenti di pensiero più diffusi qui da noi in Occidente, dove provocano purtroppo non poco scompiglio e confusione. Da questo confronto noi sappiamo di poter smascherarne le pecche ed essere messi in guardia, giustamente. Ora, nel programma precedente, il dottor Labanchi ha messo in evidenza quattro presunte somiglianze fra i cristiani e gli esseni, depositari dei famosi rotoli del Mar Morto. Queste quattro presunte somiglianze sarebbero il battesimo, il mettere in comune i propri beni, il fatto di avere a capo del movimento o del gruppo 12 persone, nel caso degli esseni in realtà le persone in questione erano poi 15, e infine l'attesa di un messia. Nel caso degli esseni però l'attesa riguardava ben due messia, un messia sacerdote e un messia laico, diciamo così. In realtà le somiglianze fra i cristiani e gli esseni sono presunte e forzate e rappresentano la tendenza a mettere l'accento su cose e atteggiamenti non di fondamentale importanza. E questo è fuorviante, a tal punto che vale la pena di ricordare adesso quale sia in effetti l'essenza del cristianesimo e quindi l'essenza del messaggio di Gesù Cristo. E dunque l'essenza del messaggio di Gesù non è la sua divinità né la proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, eccetera, eccetera. E neppure è la proclamazione di una morale nuova e neanche la restaurazione dei sacrifici ebraici. L'essenza del cristianesimo è piuttosto identificabile nella croce. Chi non ne capisce il senso, non capisce la sostanza stessa del cristianesimo. Gesù stesso nei Vangeli fornisce a più riprese delle anticipazioni sulla sua morte espiatrice e sostitutiva sulla croce. Per esempio quando parlò del pane dell'ultima cena come del suo corpo che sarebbe stato spezzato e del vino come del suo sangue che sarebbe stato versato. Ora, dottor Labanchi, come è considerato il sacrificio di Gesù negli altri libri che compongono il Nuovo Testamento?
2: Nel resto del Nuovo Testamento il sacrificio di Gesù in croce è paragonato ai sacrifici prescritti dalla legge mosaica. Gesù quindi è visto nel Nuovo Testamento come sommo sacerdote e vittima nello stesso tempo. Tutto il sistema sacrificale israelitico viene così abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo, avente valore soltanto in vista del sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio non c'è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, ed un solo sacrificio, la sua morte in croce.
1: Ecco ora, dottor Labanchi, potrebbe illustrarci in due parole il significato profondo e di vitale importanza della morte sostitutiva di Gesù sulla croce. In altre parole, perché Cristo è morto?
2: C'è un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù stesso e degli apostoli, suoi discepoli, su questo argomento, e ben riassume il dramma che sta alla base di tutta la storia umana. Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabilito nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini.
3: Grazie per queste riflessioni introduttive, dottor Labanchi. Prima però di ripassarle il microfono, facciamo insieme una breve pausa musicale. Amici, a fra poco.

Cari ascoltatori, proseguendo la nostra critica al complesso movimento della New Age o Nuova Era, ci stiamo occupando in particolare di ciò che gli adepti di questo movimento pensano di Gesù Cristo. Ed ora lo stiamo facendo presentando positivamente la persona e l'opera di Gesù Cristo, appunto. Diciamo subito che gli scritti del Nuovo Testamento che parlano di Gesù non ci presentano semplicemente un Gesù Dio. Infatti, l'essenza del messaggio di Gesù stesso non è la sua divinità e nemmeno la proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, di cui Gesù sarebbe stato il prototipo ideale. L'essenza del messaggio di Gesù non è nemmeno la predicazione di un amore universale, di una fratellanza universale, e non è nemmeno la proclamazione di una morale nuova. Il discorso sul monte non rappresenta affatto l'essenza del cristianesimo. L'essenza del cristianesimo è piuttosto rappresentata dalla croce. Chi non comprende il senso della croce di Gesù non comprende l'essenza del cristianesimo. Secondo la testimonianza dei Vangeli, Gesù fece più volte riferimento alla sua morte espiatrice. Leggiamo ad esempio nel Vangelo di Matteo capitolo 20 versetto 28 e nel Vangelo di Marco capitolo 10 versetto 45: il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita come prezzo di riscatto per molti. Il figliuolo dell'uomo è naturalmente Gesù stesso, perché è così che egli preferiva chiamarsi, riferendosi ad una famosa visione del profeta Daniele. Un altro passo molto interessante a tal riguardo è quello del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14, 15 e 16. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Infatti, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qui ci si riferisce ad un episodio dell'Antico Testamento narrato nel capitolo 21 del Libro dei Numeri. Dio mandò contro gli israeliti dei serpenti dal morso mortale per punirli delle loro continue lamentele contro Mosè e contro Dio stesso. Tuttavia, per intercessione di Mosè, Dio mitigò quel castigo offrendo loro un rimedio. «Fatti un serpente», disse il Signore a Mosè, «e mettilo su di un palo, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà alla morte». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un palo. E avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questo guardava il serpente di rame, scampava alla morte. Ora, nel passo del Vangelo di Giovanni succitato, il serpente di rame posto sul palo è visto come un'anticipazione simbolica di Gesù in croce, ed ovviamente lo sguardo al serpente è visto come simbolo della fede nel valore salvifico della croce di Gesù, in altre parole, come simbolo della fede in Gesù Salvatore. Questo concetto è chiaramente espresso anche nelle parole di Gesù nell'istituire la cena del Signore e variamente riportate nei Vangeli e dall'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi. Gesù, avendo preso del pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me».
Nello stesso modo, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. Nel resto del Nuovo Testamento, il sacrificio di Gesù in croce è paragonato ai sacrifici prescritti dalla legge mosaica. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei: ogni sacerdote si presenta ogni giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre si è seduto alla destra di Dio. Gesù quindi è visto nel Nuovo Testamento come sommo sacerdote e vittima nello stesso tempo. Tutto il sistema sacrificale israelitico viene così abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo, avente valore soltanto in vista del sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio, non c'è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, ed un solo sacrificio, la sua morte in croce. Il concetto di sofferenza espiatrice e vicaria, cioè a beneficio di altri, è presente nel giudaismo, ma, stando ai documenti a nostra disposizione, soltanto nel tardo giudaismo, dal primo secolo d.C. in poi. Ad esempio, nel cosiddetto quarto libro dei Maccabei, un'opera della letteratura ebreo-ellenista, redatta probabilmente nel primo secolo d.C., il martire Eleazzaro fa riferimento alla possibilità di espiare i peccati degli altri con l'offerta a Dio del proprio sangue. Infatti nel capitolo 6 leggiamo che poco prima di morire Eleazzaro chiede a Dio che il suo sangue espii per loro, cioè per gli israeliti, e di accettare la sua anima in cambio della loro anima. Nel capitolo 17, versetto 22 della stessa opera, l'autore afferma che mediante il sangue di questi pii e della loro morte espiatrice, la divina provvidenza ha salvato Israele oppressa da tanti mali. Il concetto di espiazione vicaria ebbe poca fortuna in Israele e bisogna aspettare appunto i tardivi sviluppi della teologia ebraica per trovare le precise affermazioni nel quarto libro dei Maccabei sulla possibilità di soffrire e morire per espiare i peccati degli altri. Troviamo lo stesso concetto nel trattato Shabbat 33b del Talmud babilonese, dove si legge: quando una generazione comprende dei giusti, i giusti sono puniti per i peccati di questa generazione. Se non vi sono giusti, saranno i bambini in età scolare a soffrire per il male commesso.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto di espiazione sostitutiva o vicaria. Diceva il dottor Labanchi, poco prima dello stacco musicale, che questo concetto ebbe poca fortuna in Israele, tant'è vero che solo tardivamente nella teologia ebraica si trovano affermazioni, vedi il quarto libro dei Maccabei, sulla possibilità di soffrire e di morire per espiare i peccati degli altri. Ora, sappiamo che i libri dei Maccabei sono considerati apocrifi o deuterocanonici. C'è qualche altro riferimento, dottor Labanchi, tratto però dal canone biblico ufficiale, riferimento alla possibilità dell'espiazione dei peccati altrui?
1: Nello stesso Antico Testamento c'è solo un passo che si riferisce esplicitamente alla possibilità di soffrire per espiare i peccati di altri, ed esattamente il capitolo 52, versetti 13, 14 e 15, e tutto il capitolo 53 del profeta Isaia. Tutto questo passo che parla del servo di Yahweh, cioè del servo di Dio, nel Nuovo Testamento viene applicato a Gesù Cristo, nel senso che è considerato un passo profetico di chiaro sapore messianico. Tra l'altro in esso leggiamo: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo ritenevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse bocca, come l'agnello condotto al macello, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse bocca. Ho detto che nel Nuovo Testamento questo passo è applicato a Gesù Cristo. Ad esempio, nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 26 al versetto 40, è narrata la conversione del ministro della regina Candace di Etiopia. Miracolosamente avvertito dal Signore, l'evangelista Filippo si recò sulla via che da Gerusalemme porta a Gaza. Qui trovò appunto questo ministro che era stato in pellegrinaggio a Gerusalemme e che ora tornava a casa sul suo carro e leggeva proprio il passo del profeta Isaia di cui prima ho citato una parte. Filippo si avvicinò al carro e chiese al ministro: «Capisci ciò che leggi?» E quello rispose: «Come potrei capirlo se qualcuno non mi aiuta?» E pregò Filippo di sedersi accanto a lui sul carro. Quindi il ministro chiese a Filippo: «Di chi dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» Filippo allora, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. Il ministro, che già doveva essere almeno un simpatizzante della religione ebraica, e forse anche un vero e proprio proselita, credette nel Signore Gesù quale Salvatore e fu subito battezzato. Quel passo dunque non si riferiva al profeta stesso, ma a Gesù. E ciò che della morte di Gesù in croce ci dicono i Vangeli e il resto del Nuovo Testamento collima perfettamente con quanto è affermato nel capitolo 53 del profeta Isaia attorno al servo di Dio. È molto importante però notare che nel Nuovo Testamento manca totalmente l'idea che le sofferenze ed il sacrificio della propria vita possano avere un valore espiatorio per sé e per gli altri. Solo le sofferenze e la morte di Gesù hanno avuto tale valore espiatorio. Oltre a ciò, bisogna tenere presente che l'idea di un Messia sofferente e morente non incontrò mai il favore degli ebrei in generale, ed anche degli stessi discepoli di Gesù, nonostante l'esistenza del capitolo 53 del profeta Isaia. Difatti, quando, come leggiamo nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno, Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: «Va via lontano da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». La ribellione di Pietro all'idea che Gesù sarebbe morto avvenne dopo la sua solenne professione di fede, riportata sempre nel capitolo 16 di Matteo, al versetto 16. «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». Secondo Pietro, che rappresentava certamente il pensiero di tutti, il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, non poteva morire. Gesù però dice che Pietro è come Satana, cioè un tentatore. Gli è insomma di scandalo, cioè di ostacolo, di impedimento, perché cerca di interferire con il piano di Dio. Ora, come già ho avuto occasione di notare, parlando in generale della persona e dell'opera di Gesù, sottolineo ancora che l'unanimità con cui tutti gli autori del Nuovo Testamento interpretano la morte di Gesù quale morte espiatrice dei peccati dell'umanità ci deve portare a credere che tale interpretazione non fu inventata da qualche discepolo o da un gruppo di discepoli, ma fu l'interpretazione data dallo stesso Gesù. Leggendo questi scritti senza pregiudizi razionalistici o altro, si ha la netta impressione che i loro autori si siano trovati dinanzi a dei fatti e a degli insegnamenti di Gesù che non lasciavano spazio ad altra interpretazione. Anche se, dinanzi alla stessa realtà, ognuno di essi ne ha messo in rilievo particolarmente alcuni aspetti, lasciando sullo sfondo gli altri, senza però trascurarli del tutto. Ci troviamo, insomma, leggendo gli scritti del Nuovo Testamento, a cominciare dai Vangeli, ad un grande affresco, dai tanti importanti particolari che, visti tutti insieme, danno una visione organica ed essenziale di tutto ciò che ha detto e ha fatto Gesù Cristo su questa terra. Ed a proposito di interpretazioni della morte di Gesù, c'è un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù stesso e degli apostoli, suoi discepoli, su questo argomento, e ben riassume il dramma che sta alla base di tutta la storia umana. Cari ascoltatori, ascoltate appunto attentamente la lettura che ora ne faccio in una versione italiana moderna. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, ed il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza, la morte passa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Prima che Dio facesse conoscere la legge di Mosè, c'era già il peccato nel mondo. Ora, dove non vi è legge non si dovrebbe neppure tener conto del peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disubbidito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quel che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque, il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato di un solo uomo ha portato alla condanna, mentre il dono, concesso dopo tanti peccati, ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo, la morte ha dominato per la colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabilito nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo, tutti risultarono peccatori. Per l'ubbidienza di uno solo, tutti sono accolti da Dio come suoi. Cari ascoltatori, la prossima volta commenteremo questo profondo passo della parola di Dio, mettendo in rilievo quella che senz'altro possiamo chiamare l'essenza del cristianesimo. A risentirci dunque.

0: Eccoci dunque alle soglie della conclusione della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi voglio raccontare una cosa che è successa anni fa, quando abbiamo fatto 30 anni di matrimonio. Eravamo in America e proprio nel giorno anniversario del nostro matrimonio, colmo dei colmi, mio marito si è perso l'anello matrimoniale. Non dico che si è perso la fede, perché suonerebbe un po' brutto per un pastore evangelico. Eravamo in viaggio e la sera ci eravamo fermati a dormire in un motel. Eravamo proprio stanchi dopo 12 ore di strada e siamo crollati a letto. Il giorno seguente era l'anniversario, ci siamo fatti gli auguri, ci siamo promessi che avremmo tentato di stare insieme altri 30 anni e poi abbiamo ripreso la strada. A un certo punto mio marito dice: «E dove ho messo il mio anello? Stamattina non me lo sono infilato perché avevo le dita un po' gonfie». «Ma lo avrai messo in tasca», ho detto io. Invece no, nelle tasche non c'era. Fermiamo la macchina, frughiamo dappertutto, sotto i sedili, sotto i tappetini, in ogni angolo, nelle valigie. Niente. «Ma proprio oggi, quanto sono stupido», recriminava mio marito. «Non te la prendere», dicevo io, «è solo un anello, l'importante è che ci siamo noi, per questo non crolla il matrimonio». E mentre lo dicevo mi sentivo nobile come un personaggio del libro Cuore, ma sotto sotto mi dispiaceva, dicevo: «Ma è possibile che dovesse proprio perdere l'anello?». Siccome eravamo sull'autostrada, tornare indietro a cercare non si poteva. E poi cercare dove? I chilometri da fare per arrivare in tempo alla nostra destinazione della sera erano ancora tanti e non sapevamo proprio come fare. E tutti e due ce ne stavamo zitti, un po' mogi come cani bastonati. Solo ogni tanto si levava l'osservazione di mio marito: «Ma come si può essere così stupidi?». E la mia: «Pazienza, era solo un anello». Finalmente siamo arrivati a una bella stazione di servizio, abbiamo fatto un po' di colazione e a quei tempi i telefonini cellulari non c'erano e io ho proposto, però senza molta convinzione e con pochissima speranza, ho detto: «Perché non provi a telefonare al motel? Forse l'hanno trovato». Ma fra me pensavo, anche se siamo in America, il paese della gente di parola, un anello d'oro fa comodo a chiunque e ormai la fede matrimoniale è persa. Quando ha riagganciato il ricevitore, la faccia di mio marito era raggiante. «L'hanno trovato e ce lo rimanderanno per posta». «Come, era nella stanza del motel?». «Ma che? Lo ha ritrovato il benzinaio da cui ci siamo fermati a fare il pieno». Proprio così. Dopo che le ricerche del motel erano state inutili, mio marito aveva avuto l'idea di menzionare il benzinaio. «Aspetti un momento», gli hanno detto. Hanno telefonato al benzinaio e tutto è stato risolto. Bello, vero? Bello per varie ragioni. Uno, perché nel mondo c'è ancora gente onesta, gentile e servizievole. Poi un'altra è che col telefono si possono sistemare molte cose. E la terza cosa è che ci si rende conto di quanto siano importanti delle cose a cui siamo abituati e a cui di solito non facciamo neppure caso. Nessuno di noi si accorge di avere addosso la fede. Certo, un anello è solo un oggetto che si può anche sostituire, ma quante volte ci si rende conto di quanto siano importanti delle cose o delle persone solo quando si perdono? E poi un'altra cosa così bella che abbiamo capito: il Signore tiene d'occhio non solo noi, ma anche i dettagli della nostra vita e quello che ci sta veramente a cuore, fosse pure un cerchietto d'oro un po' consumato e logorato da 30 anni di matrimonio.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 24 e 25, capitolo 5, versetto 1 e capitolo 8, versetto 1. Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il titolo del commento di oggi è Certezze. José era un ragazzo di paese. Non si era quasi mai mosso dal suo villaggio natio, non aveva grandi possibilità, ma era sempre disposto a rendersi utile. Era un cristiano la cui testimonianza non lasciava indifferenti quelli che avevano a che fare con lui. Il giorno del suo funerale era presente una folla numerosa e commossa. Tutti ascoltavano il Vangelo che veniva predicato e le cose dette a ricordo della sua dedizione. Alcuni pensavano che le sue buone opere gli avrebbero assicurato un posto in paradiso. Altri ne dubitavano, non essendo nemmeno certi che il paradiso esistesse davvero. Ma ecco che la Bibbia, con autorità, parlò alle loro coscienze. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, come troviamo in Galati capitolo 2 versetto 16 e ancora negli Efesini capitolo 2 versetto 8 e versetto 9. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.

opere il credente le compie non per essere salvato, ma per riconoscenza a Dio e per testimonianza al suo amore. Quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Queste sono parole di Galati, capitolo 5, versetto 6. Poco dopo aver ascoltato questo messaggio, una persona confessò: «Voi che credete avete delle certezze che noi non abbiamo». Era vero, ma queste certezze è Dio che le dà e possono essere di tutti quelli che hanno fede in Cristo. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 13. Come credenti cristiani, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti del governo, delle autorità? Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. La Bibbia non permette la disubbidienza civile. La Bibbia ci comanda di essere ubbidienti alle autorità che ci governano. Paolo scrive questo al tempo in cui è Nerone che governa Roma. E spesso diciamo, dovremmo ubbidire alle autorità solo quando siamo d'accordo con quello che dicono le leggi. Ma io credo che sono poche le volte in cui la legge di Dio è contraria alla legge dell'uomo. E naturalmente in questi casi dobbiamo ubbidire a Dio. In questo periodo della Chiesa delle origini, quando erano obbligati a dichiarare che Cesare è il Signore, o altrimenti sarebbero stati uccisi, loro sceglievano la morte, il martirio, piuttosto che riconoscere la signoria di Cesare. Quando il Consiglio dei Giudei ha ordinato a Pietro di non parlare più nel nome di Gesù, lui ha risposto: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». E quindi quando siamo davanti ad una questione di coscienza, in questo caso dobbiamo ubbidire a Dio. Ma nella maggior parte dei casi io devo ubbidire alle autorità sopra di me. Devo ubbidire alla legge. L'essere un credente non mi dà l'immunità dalla legge, perché le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ora questo è qualcosa che tendiamo a mettere in discussione. Ha Dio istituito questo particolare governo? La Bibbia ci dice che le autorità che esistono sono istituite da Dio. Ed è interessante che c'è un uomo che ha sfidato questa verità, il re Nebuchadnezzar. Quando Daniele gli ha dato l'interpretazione del sogno e gli ha detto che la grande immagine che aveva visto rappresentava i vari imperi che avrebbero governato il mondo, e poi gli ha detto: «Tu, o Nebuchadnezzar, sei la testa d'oro, ma il tuo regno verrà sostituito da un regno inferiore, le spalle e il petto d'argento, e anche quello sarà sostituito da un altro regno ancora inferiore, il ventre e le cosce di bronzo, e quello a sua volta da un regno di ferro, le gambe». E Nebuchadnezzar se n'è andato e poco dopo ha fatto costruire un'immagine d'oro, alta quasi 30 metri, e poi ha imposto che tutti si prostrassero e l'adorassero. E questo come a sfidare apertamente la dichiarazione che il suo regno sarebbe stato sostituito dall'impero medo-persiano. Il risultato di questa sfida contro Dio da parte di Nebuchadnezzar, a causa della sua superbia, il Signore ha permesso che diventasse insano di mente, finché non fossero passati i sette tempi, finché non avesse riconosciuto che è l'Altissimo che governa al di sopra dei governi umani e li dà a chi vuole. Questa è stata la lezione che Dio gli ha insegnato durante questo periodo di pazzia, in cui lui viveva come gli animali nei campi e si nutriva di erba come i buoi. Tutto questo con lo scopo di fargli riconoscere che è Dio che governa, e Dio mette sul trono quelli che vuole. E lui si trovava sul trono di Babilonia solo per divino decreto di Dio. E dopo questo periodo di pazzia lui riconosce che il Dio del cielo regna. E quelli che esaltano se stessi saranno abbassati, umiliati, perché lui è stato abbassato e ora riconosce che è Dio colui che stabilisce i regni e i troni degli uomini. Allora perché Dio permette che regnino dei re malvagi? Se è Lui che li costituisce re, fondamentalmente perché gli uomini vogliono che siano dei re malvagi a regnare su di loro, e per poter far sì che questi siano successivamente giudicati, Dio permette a questi uomini di governare, in modo che poi siano sottoposti al giusto giudizio di Dio. Ma io come figliuolo di Dio, la parola mi dice di essere sottoposto alle autorità superiori, perché queste sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna, cioè sarai giudicato e messo in prigione. Questo è quello che sta dicendo in realtà. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa. In altre parole, sii un cittadino onesto che rispetta le leggi, e non avrai da preoccuparti dell'autorità. Un'auto della polizia mi fa paura solo se sto superando il limite di velocità, no? Se sto andando sotto il limite non mi preoccupo se la polizia mi passa vicino. Ma se vado più veloce, allora dico, oh oh. E così se guardi lo specchietto e vedi che dietro di te c'è una pattuglia della polizia con la sirena accesa, la prima cosa che fai è vedi a quanto stai andando. E se sto superando il limite dico, oh oh, e poi rallento piano piano e rientro sotto il limite, e continuo disinvolto, e tiro un sospiro di sollievo se quella passa oltre. Oh sì, meno male. Ma per un attimo il mio cuore batte forte. Ma se guardo e vedo che sto sotto il limite, dico, non c'è problema, non ce l'hanno con me. Loro sono un terrore per i malvagi, non per i buoni. E quindi se vivi una vita onesta e rispettosa, non c'è nulla da temere dalle autorità. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Quindi, come figliuolo di Dio, devo essere un cittadino ubbidiente e sottomesso alle autorità che sono sopra di me. Infatti, per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Sono d'accordo con questo. Sono dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi dovete l'imposta, il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Non dobbiamo provare ad evadere le tasse, e neanche a contrabbandare orologi Rolex comprati all'estero. Pagate l'imposta a chi dovete l'imposta. Questo è qualcosa che la Scrittura ci comanda. Dobbiamo quindi essere fedeli e ubbidienti, e non imbrogliare quando c'è da pagare le tasse. Il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Un giorno qualcuno ha chiesto a Gesù qual è il più grande comandamento, e lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Tutto quello che Dio ha comandato all'uomo, il modo in cui dovremmo vivere in relazione con Dio, in relazione l'uno con l'altro, è tutto riassunto in questi due: ama Dio più di ogni altra cosa e ama il tuo prossimo come te stesso. E se fai questo, stai facendo tutto quello che Dio richiede da te. L'amore è l'adempimento della legge. Ed è interessante che la legge è stata impostata in gran parte al negativo: non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e così via. Ed è stata impostata soprattutto al negativo, mentre Gesù la prende e la mette al positivo. E qui Paolo segue l'esempio di Gesù Cristo, anche lui la mette al positivo. E dice: guardate, tutti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, sono tutti riassunti in questa frase: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto. Perché l'amore non fa male alcuno al prossimo. E se io amo il mio prossimo, non gli mentirò, non gli ruberò, non lo truffero o qualsiasi altra cosa, specialmente se lo amo come amo me stesso. E così l'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, dice Paolo, conoscendo il tempo. Dio si aspetta che noi conosciamo bene il tempo in cui viviamo e il tempo dell'opera di Dio. Per questo Dio ci ha dato la profezia, che è storia in anticipo, in modo che siamo avvertiti e consapevoli di come sono i giorni in cui viviamo, conoscendo il tempo. Non ignoriamo affatto il tempo, e nemmeno dovremmo farlo. Noi non siamo figli delle tenebre, così che il giorno del Signore ci sorprenda come un ladro, ma noi siamo figli della luce e figli del giorno. E così, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno. Personalmente credo che gran parte della Chiesa viva in uno stato di letargo. Credo che sia davvero tragico che gli studiosi della Bibbia siano così impegnati a stabilire se il libro di Isaia sia stato scritto o no da un solo autore, o da due autori, o forse addirittura da tre autori. E sono così affaccendati nel tentativo di scoprire chi l'abbia scritto che non si interessano più di quello che Isaia dice. È triste vedere come uno possa diventare così erudito o così impegnato negli studi da pensare di essere abbastanza intelligente da poter sfidare anche la parola di Dio o da poter sfidare gli scrittori della parola di Dio. E credo che rasenti la bestemmia il cercare di suggerire, perché magari uno si sente così preparato, così forte dei suoi studi, che Matteo ha in realtà abbellito il suo racconto della vita di Gesù Cristo, che lui ha inserito delle cose inventate, cose che non sono successe veramente, in modo da poter rendere la storia un po' più eccitante. E questo è stato fatto veramente, in una scuola biblica evangelica. Davvero triste. Molte persone oggi dormono, perché questo tipo di insegnamenti ti fanno dormire. È proprio ora che ci svegliamo da questo letargo. Io non so come facciamo a dormire quando intorno a noi, nel nostro paese, si stanno prendendo tutte queste decisioni per eliminare qualsiasi realtà religiosa dalle scuole, la preghiera, la parola di Dio. Non so come abbiamo fatto a dormire quando gli umanisti, gli atei, si sono impossessati completamente del sistema scolastico pubblico. Mia moglie ha ordinato alcuni vecchi libri di testo la scorsa settimana. Sono arrivati ieri e ha iniziato a leggermi qualcosa. E questi sono libri di lettura che si usavano fino a qualche tempo fa negli Stati Uniti e che contenevano storie con una morale, storie che esaltavano virtù come l'onestà, la bontà, storie che insegnavano ai ragazzi che le leggevano che non dovevano avere paura, perché Dio veglia su di te, è vicino, e tu lo puoi invocare in qualsiasi momento. Cosa c'è di sbagliato nell'insegnare ad un bambino la moralità, l'onestà, il confidare in Dio? Cosa c'è di criminale in questo, tanto da farlo diventare contro la legge nel nostro paese? Dove eravamo noi quando accadeva tutto questo? La Chiesa stava dormendo, e mentre noi dormivamo la marea del male saliva, e ora tutto questo fiume in piena di pornografia ha invaso il nostro paese. E non siamo soli in questo. Anzi, siamo sicuramente un passo indietro rispetto ad alcune nazioni europee in questo terribile atteggiamento. Lasciamo correre, lasciamo stare. E l'Occidente è ormai completamente corrotto e depravato, completamente immorale. Vai in Europa e ti rendi subito conto di trovarti in un'era post-cristiana. Gran parte della Chiesa in Europa è morta, e te ne accorgi subito. Se cammini per strada puoi sentire ovunque questo spirito di anticristo. E stavamo dormendo, la Chiesa stava dormendo, ma è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata. Non vedo proprio come potremo andare più in basso di così. Non so proprio come riusciremo ad andare avanti. Non so quanto resisteremo. Quanti anni ancora potremo resistere se ogni anno si aggiungono 190 miliardi di dollari al debito dello Stato? Quanto ancora potranno resistere le banche che finanziano il Brasile, il Messico e tutti questi paesi che non sono in grado di pagare i loro debiti? La salvezza c'è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, ma il giorno è vicino. La Bibbia affronta la realtà e vede le tenebre della notte. Ma grazie a Dio la Bibbia ci dà una speranza in Gesù Cristo. E quando il buio terminerà, allora sarà l'alba di un nuovo giorno, il giorno della gloria di Dio che coprirà la terra. Ed è questa speranza che ci sostiene nella notte buia. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese ed invidie. Queste sono tutte cose che fanno parte della carne e della vita secondo la carne. Ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Io credo che oggi ci sia uno spirito maligno che ha invaso il nostro paese, e questo spirito maligno opera attraverso la pornografia. Credo che la pornografia possa diventare una dipendenza, proprio come l'alcol o la droga, e che questa abbia lo stesso potere di tenere soggiogata la vita delle persone, lo stesso potere che hanno l'alcol e la droga. Le persone sono attirate da essa, e quando se ne allontanano un po' dicono «non lo farò mai più», e si vergognano di quello che hanno fatto. Ma in qualche modo sembra che ci sia qualcosa che li richiama e li porta a rifare quelle cose. E può diventare un legame nella vita di una persona. E questa persona può diventare schiava di questo spirito e di questo potere. E così finisci per esserne vittima completamente, desiderando sempre di più e sempre di più, e diversi tipi di pornografia, e sembra essere qualcosa di progressivo, come la droga, dove si va sempre più in basso, dove si vuole di più e poi di più. Ci sono intere famiglie oggi che vengono distrutte a causa della pornografia, a causa di quella che Paolo chiama qui immoralità, in greco koite, il desiderio per il letto proibito. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa dell'incesto. Molti matrimoni vengono oggi distrutti a causa della pornografia e di queste cose. Ed è drammatico vedere qualcuno vittima di queste cose. Io credo che sia un'opera di Satana negli ultimi giorni, e credo che l'unica nostra forza contro tutto questo sia la preghiera. Credo che si tratti senza dubbio di una battaglia spirituale. E la Bibbia dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Quindi credo che dobbiamo usare armi spirituali. Non credo che sia sufficiente rimproverare una persona o scagliarsi contro di lei per risolvere il problema. Questo è usare metodi carnali. È una battaglia spirituale e dobbiamo combatterla con le armi spirituali che Dio ci ha dato. E in questo caso l'arma principale è la preghiera d'intercessione. Paolo altrove ci dice che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. Se uno apre la porta a queste cose, è facile che diventino presto un legame per la sua vita, una schiavitù. Abbiamo un caso molto interessante nell'Antico Testamento, dove Amazia, re di Giuda, aveva mandato le sue truppe contro gli Edomiti e aveva avuto una grande vittoria contro di loro. E così scrive al re di Israele, Joas, e lo sfida in battaglia. E Joas gli manda un messaggio dicendo: guarda, hai avuto una grande vittoria contro gli Edomiti, stattene a casa e goditi questa vittoria. Perché impegnarti in un'impresa che ti porterebbe alla rovina? Perché vuoi farti male? Ma Amazia, tutto esaltato per la vittoria contro gli Edomiti, gli dice: forza coniglio, battiti con me. E così Joas sale contro Amazia e lo sconfigge, e il suo esercito entra dentro Gerusalemme, ed è scritto che prese tutto l'oro e l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re, insieme con gli ostaggi, e tornò in Samaria. Perché è successo tutto questo? Perché non ha capito che quell'impresa non era per lui. Era un'impresa più grossa di lui, un'impresa che l'avrebbe portato alla rovina. Si è impicciato di cose che non gli competevano. E oggi ci sono un sacco di credenti che si immischiano in cose che non competono loro, in cose che non sono per loro, cose che non sono per figliuoli di Dio. E quando ti immischi in queste cose, è sempre a tuo danno. Va sempre a finire che ti fai male. E come in quel caso hanno buttato giù le mura di Gerusalemme, e lui ha perso le sue difese, è rimasto vulnerabile. Allo stesso modo Satana butterà giù le tue mura, e tu inizierai a perdere le tue difese contro di lui, fino al punto in cui scoprirai di non averne più di difese, quando lui viene di nuovo in attacco. Ti sei impicciato di cose che non erano per te, ed ora sei rimasto sconfitto, e le mura sono a pezzi, e scopri di non avere più difese contro il nemico, non più. Sei una vittima, e lui ti tiene prigioniero. Ma ci viene detto che dobbiamo strapparli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri contro la loro volontà. E com'è possibile fare questo? Mediante la preghiera. Satana tiene le vite di molte persone come prigioniere, prigioniere dei loro propri desideri, delle loro concupiscenze. Ma Dio ha stabilito che tu sia lo strumento mediante il quale Dio li libera da questa prigionia. E ciò per mezzo della preghiera d'intercessione, presentando quella persona davanti al Signore e legando il potere di Satana che li tiene prigionieri. Noi abbiamo autorità nel nome di Gesù, sopra ogni principato e potestà. perché sono tutti sottomessi a Lui. E quando andiamo contro di loro nel nome di Gesù, sono obbligati a sottomettersi. E quindi, mediante la potenza che c'è nel nome di Gesù, noi possiamo dare libertà a quelli che sono tenuti prigionieri da Satana. Possiamo liberarli da questa forza che li tiene soggiogati e che li rende completamente ciechi. Sì, perché quelli che sono tenuti prigionieri da Satana sono anche accecati e spesso neanche si accorgono del loro problema. Perché è scritto: nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo. E quindi è per la preghiera che posso distruggere quell'opera di Satana e fare in modo che possano aprire gli occhi. È per la preghiera che li posso rendere liberi dal potere di Satana che li tiene soggiogati, quella forza che li tiene schiavi e prigionieri di queste cose. E devo impegnarmi in questa preghiera di intercessione per liberarli dal potere del nemico, in modo che abbiano la possibilità di godere della gloriosa libertà che c'è in Gesù Cristo. Perciò, proprio perché viviamo in un mondo di tenebre e la notte è avanzata, l'unico modo per sopravvivere è rivestirsi del Signore Gesù Cristo e non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. È una battaglia spirituale molto dura e si fa ogni giorno più dura e continuerà a farsi ogni giorno più dura finché il Signore non ci porterà via. Nel futuro le cose non saranno più facili. Negli ultimi tempi, dice la Scrittura, i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio. E Gesù, parlando degli ultimi tempi, disse: «E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà». Infatti dice: «Quando il Signore tornerà, troverà la fede sulla terra». Sì, la troverà, se noi saremo determinati a vivere e a camminare per lo Spirito e a rivestirci del Signore Gesù Cristo e a non avere cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Oh, come tutto questo è contrario al mondo di oggi, dove l'uomo ormai ha perso ogni freno e vive secondo la carne, facendo tutto quello che la sua mente riesce a immaginare. E pensiamo alle parole di Gesù riguardo alla sua venuta: ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Tutti facevano come pareva loro, non avevano freni, non si trattenevano da nulla. E noi stiamo vivendo in quest'epoca oggi, dove non ci sembrano essere più limitazioni o freni d'alcun tipo. L'uomo vive secondo la carne. Ora nel capitolo 14 Paolo tratta un altro argomento. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Non fate discussioni, non fate dispute inutili con chi è debole nella fede. E in questo caso il debole nella fede è colui che ha convinzioni molto limitate, molto ristrette. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Ci sono diversi gruppi religiosi oggi che dicono che bisogna essere vegetariani. Ci sono altri che dicono che bisogna seguire la legge di Mosè in fatto di cibi, e quindi non dovremmo mangiare aragoste o gamberi o carne di maiale o degli altri animali impuri proibiti nell'Antico Testamento. Ma ci sono altri che dicono: ehi, a me piace la costata di maiale, mi piace l'aragosta. Quelli che sono forti nella fede mangiano d'ogni cosa, quelli che sono deboli nella fede mangiano solo vegetali o legumi. Ora, dovremmo forse avere discussioni e litigi circa questi argomenti? Dovrei forse dire al vegetariano: oh, che stupidaggine, non c'è niente di sbagliato nel mangiare la carne, è semplicemente assurdo. E dovrebbe lui puntare il dito e dire: ah ah, tu non sei un vero cristiano se mangi la carne. Amico, Dio ti manderà all'inferno perché mangi la carne. È davvero triste vedere come questo genere di cose hanno portato divisioni nella Chiesa. Perché uno è convinto di una cosa, allora tutti gli altri devono essere ugualmente convinti della stessa cosa. E fanno di tutto perché gli altri si pieghino alle loro proprie convinzioni. Paolo dice: colui che mangia, cioè mangia di tutto, carne compresa, non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Quindi in queste questioni le nostre convinzioni devono essere qualcosa di personale. In queste aree in cui la Bibbia non ci dà un insegnamento preciso e definito, c'è una certa libertà. In questi casi io devo essere comprensivo con quelli che hanno convinzioni più ristrette delle mie, e devo essere comprensivo anche con quelli che hanno convinzioni più aperte delle mie, perché è qui il problema. È facile per me accettare chi è vegetariano. Va tutto bene. Non vuoi mangiare carne? Nessun problema. Affari tuoi. Ma se viene uno che ha convinzioni un po' più aperte delle mie e fa cose che io sento di non poter fare come figliolo di Dio, allora trovo estremamente difficile non giudicarlo. Perché fai questo? È qui il problema. Non ho difficoltà con quelli che hanno convinzioni più forti delle mie, finché mi lasciano in pace. Lasciatemi stare, non voglio caricarmi dei vostri pesi. Ma quando succede il contrario, oh, come amo mettere i miei pesi sugli altri, obbligarli a fare le stesse cose che io mi sento obbligato a fare, o riprenderli per quello che fanno e perché sentono di avere la libertà di farlo. Ora, naturalmente, questo discorso vale solo in alcuni casi, come questo di cui sta parlando Paolo. Ci sono cose che secondo la scrittura sono sbagliate, punto e basta. E rispetto a quelle cose non si discute. Ma in queste aree in cui la scrittura non parla in modo specifico, allora dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento di comprensione, l'uno nei confronti dell'altro. Perché chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Vedete, chi sei tu per giudicare me? Non sono servo tuo. Ora, se fossi servo tuo, allora avresti tutto il diritto di giudicarmi. Ma io sono servo del Signore. Perciò il Signore è il mio giudice. E sarà Lui a giudicarmi. E allo stesso modo, tu non sei servo mio. Quindi io non ho alcun diritto di giudicarti. Di nuovo, tu sei servo del Signore, e quindi sarà Lui a giudicarti. Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore. E Paolo aggiunge: ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E mi piace questo. Dio ha aiutato un sacco di persone a rimanere in piedi, persone che io ero sicuro sarebbero cadute. Perché per il modo in cui vivevano sapevo che avrebbero fatto qualche scivolone prima o poi. Ma Dio li ha aiutati e ha fatto in modo che rimanessero in piedi. E con grande sorpresa per molta gente, Dio ha aiutato anche me a rimanere in piedi. E questo per quanto riguarda il cibo. Ma poi va avanti e parla della questione del giorno sacro. L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Ora, in quale giorno dovremmo adorare il Signore? Di sabato o di domenica? E se adoriamo di sabato, allora dovremmo forse seguire il costume ebraico, dei giorni che iniziano quando cala il sole? E quindi dovremmo iniziare ad adorare il Signore il venerdì sera, quando cala il sole, e continuare ad adorare Dio fino al tramonto del sabato? Oppure è la domenica il giorno in cui dovremmo adorare il Signore? E c'erano persone, e ci sono persone, che sono davvero fermamente convinte che sia il sabato l'unico giorno in cui adorare il Signore. A tal punto che adorare di domenica equivale a prendere il marchio della bestia. dato che per loro il culto di domenica è il marchio della bestia, perché questo nome domenica in inglese Sunday prende il nome dal dio del sole, il giorno del sole appunto. Quindi secondo loro dovremmo adorare di sabato. Ma non vi dicono che il nome sabato in inglese Saturday prende il nome dal dio Saturno? Così l'uno stima un giorno più dell'altro. Oh, questo è l'unico giorno giusto. Io invece mi ritrovo nella seconda categoria e l'uno stima tutti i giorni uguali. Quello sono io. Non mi importa tanto. Io adoro Dio di sabato, di lunedì, di mercoledì, sempre. Non mi importa il giorno. Io adoro Dio ogni giorno. Per quanto mi riguarda, ogni giorno è il giorno del Signore. Io vivo per Lui. E così adoro il Signore ogni mattina. Adoro il Signore tutto il tempo. E ogni giorno è uguale per me. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E questo naturalmente è il mio sentimento, interamente. La mia vita la vivo per il Signore. Non sto vivendo per me stesso e non morirò per me stesso. Ma sia che viva, sia che muoia, io sono del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui vivi e sui morti. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi Paolo scoraggia decisamente la pratica che abbiamo così spesso, quella di giudicarci null'altro all'interno del corpo, e ci incoraggia a lasciare il giudizio al Signore, perché tutti dovremo comparire davanti a questo tribunale di Cristo. Lui è colui a cui dobbiamo rispondere, Lui è il nostro Signore, colui che serviamo, e perciò colui a cui risponderemo alla fine, perché ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E quindi la mia relazione con Lui è qualcosa che Lui giudicherà. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non ci giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo, o di non porre un'occasione di caduta, o scandalo al fratello. Ora non ci giudichiamo l'un l'altro, ma mentre viviamo insieme lasciamo che sia l'amore a governare la nostra vita. Amiamo il nostro prossimo come noi stessi, e per questo amore non facciamo nulla che sia causa di caduta per il nostro fratello più debole. Magari hai una certa libertà in una determinata area. Non sventolarla davanti al tuo fratello più debole. E non provare nemmeno a discutere con qualcuno circa le sue convinzioni. Se uno viene da me e mi dice: io credo che mangiare sale sia peccato, allora non dovrei provare a discutere con lui e a convincerlo di quanto sia folle una simile posizione. Ma che dici? Non c'è niente di sbagliato nel mangiare sale. È semplice cloruro di sodio, non c'è niente di male in questo. Certo potrebbe dare qualche problema al tuo cuore se ne prendi troppo, quindi basta mangiarlo con moderazione. E potrei provare a discutere, a fargli cambiare parere, ma non dovrei farlo. Perché se lui crede che mangiare sale sia peccato, allora per lui è peccato, perché è così che sente al riguardo. Ma se dico, ma finiscila, e prova un po' di sale, e gli metto un po' di sale nelle patate, le patate non sanno niente senza sale, dai, prova ad assaggiarne un po', e lo incoraggio a fare qualcosa che ritiene sbagliato, e così assaggia una patata e dice, è buonissima, la mia carne ama tutto questo. Ma poi ogni volta che userà il sale, a causa della sua convinzione, ogni volta penserà, oh, sono un peccatore, e così ora ha dei problemi di coscienza, e sono io che l'ho fatto inciampare. Perciò potete venire da me e raccontarmi tranquillamente di ogni tipo di strana convinzione che avete, e io sarò comprensivo con voi. Non proverò a parlarvi, a convincervi a cambiare le vostre convinzioni. Non credo che tocchi a me. Non dobbiamo mettere pietre d'inciampo o essere occasione di caduta per i nostri fratelli. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa. Ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Ora, Paolo sostanzialmente sta dicendo questo. Vedete, io posso mangiare prosciutto, posso mangiare costate di maiale, non sono cose impure in se stesse, non mi manderanno all'inferno, lo so. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda o impura in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Qui c'è una questione di fede, e penso che qui la Chiesa abbia mancato in modo clamoroso, perché ha predicato e imposto convinzioni del tutto particolari sulla gente, riguardo a cose che essi fanno e che non sono relative alla salvezza eterna. Da bambino, crescendo, sentivo continuamente predicare che se fumavi non saresti andato in cielo, e lo sentivo e risentivo ogni volta. Questo era un peccato mortale, e un fumatore non poteva aspettarsi di andare in cielo. E l'ho sentito predicare così tante volte che ero convinto che fosse vero. Ora, in un certo senso, sono felice di aver avuto quel tipo di predicazione, perché mi ha preservato dal fumare. Non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai fumato in tutta la mia vita, e credo di non essermi perso niente. Sono felice di non fumare, ma non per ragioni spirituali, ma per ragioni fisiche. E il fumo mi dà enormemente fastidio. Credo che la volta che sono andato più vicino al dare un pugno in faccia a qualcuno sia stato proprio a causa di un sigaro sull'aereo. E c'era tutto il compartimento dell'aereo che puzzava perché un tipo testardo e arrogante voleva godersi il suo sigaro. Ho fatto sì che quel viaggio fosse molto spiacevole per lui, ma non per ragioni spirituali. Ora, molti dei miei coetanei che venivano nella mia chiesa, nel crescere iniziarono a provare varie cose, come fanno i ragazzi, compresa quella di raccogliere mozziconi di sigarette e fumarli. Sono cresciuto durante la depressione, e pochi erano quelli che si compravano un pacchetto di sigarette. Non c'erano tanti soldi. Ma molti ugualmente hanno iniziato a fumare. Ma non appena iniziavano a fumare, iniziavano pure a smettere di camminare con il Signore Gesù Cristo, perché credevano che non potevi essere salvato se fumavi, perché questo era ciò che era stato predicato loro. E così nel momento in cui iniziavano a fumare smettevano pure di avere comunione con il Signore, perché pensavano che la comunione con il Signore era impossibile fin tanto che uno fumava. E così sono cresciuto con questa mentalità. Immaginate quanto sia rimasto scioccato quando ho scoperto che Spurgeon fumava il sigaro. Non posso crederci. Lui è l'uomo che ammiro di più, forse uno dei più grandi predicatori nella storia della Chiesa. E Campbell Morgan fumava la pipa. Oh no, com'hai potuto? fumare non è un peccato mortale, a meno che tu non lo creda. Ma se tu credi questo, allora, come vedete, può diventarlo. Se uno considera una cosa immonda, per lui è immonda. Ora io di sicuro la considero una cosa immonda, perciò non posso farlo. Se fumassi sarebbe un segno di ribellione contro Dio. Ma nello stesso modo posso accettare il fatto che un credente fumi. Ora apprezzo davvero molto il fatto che non fumiate vicino a me. Sono sincero quando dico che odio il fumo. Odio l'odore del fumo. E apprezzo il fatto che nessuno fumi intorno a me. E comunque rispetto e non condanno nessuno se non lo fa vicino a me. E comunque la mia condanna non è spirituale, è puramente fisica. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa essere immonda, per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Di nuovo, non dobbiamo stare lì a sbandierare la nostra libertà cristiana davanti al fratello più debole. Se qualcosa che faccio lo offende o lo ferisce o lo ostacola nel suo cammino con il Signore, allora non dovrei esercitare la mia libertà davanti a lui. Perché dovrei far perire qualcuno per il quale Cristo è morto? Perché io mi sento così. Beh, dopo tutto ho il diritto di mangiare quello che mi pare e quando mi pare. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo, perché il regno di Dio non è mangiare e bere. Il regno di Dio non riguarda queste questioni. Alla gente piace mettere in mezzo queste questioni, ma esse non riguardano affatto il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È sbagliato quando esercito la mia libertà in modo che offende e ferisce il fratello in Cristo più debole. Quindi è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti il tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Di conseguenza, io che vivo nella legge dell'amore, la mia vita è più rigorosa e severa delle mie stesse convinzioni, perché non voglio fare qualcosa che scandalizzi un mio fratello. E così, anche se mi sento libero di fare determinate cose, cose che non sono un impedimento per la mia comunione con Gesù Cristo, decido di non farle per amore, in modo da non essere occasione di caduta per qualcun altro. Ad un certo punto, non so come, ma girava la voce che io avevo un problema relativo al bere, ma in realtà ho smesso di bere Coca-Cola già 5 anni fa, e questa è la cosa peggiore che abbia mai bevuto. Ma a parte gli scherzi, di nuovo, io sono cresciuto sotto la legge, e di nuovo dico che in un certo senso sono grato a Dio per questo, perché non ho mai bevuto nulla di alcolico in tutta la mia vita. E quindi semmai questo è l'unico problema che io ho avuto relativo al bere. Ma non mi interessa l'alcol, perché non ne ho affatto bisogno. So di poter esercitare la mia libertà in Cristo e dire a cena al ristorante: potrei avere dello champagne o potrei avere del vino. Ma so che se lo faccio ci potrebbero essere dei fratelli più deboli che mi vedono e sono incoraggiati a fare altrettanto, salvo poi star male e sentirsi colpevoli ed essere distrutti. Ora, ogni tanto andiamo a pranzo all'aeroporto e di domenica servono lo champagne insieme con il pranzo, ma io mi faccio portare sempre del succo di mela effervescente o del succo d'uva. Ed è possibile che qualcuno mi abbia visto bere quel succo di mela effervescente e abbia pensato che fosse champagne. Ma avrebbe dovuto anche notare che mio nipotino seduto vicino a me beve la stessa identica bibita.

0: di fede in Dio che niente si può frapporre tra te e Dio. Come cantiamo, felice è colui cui i peccati sono stati perdonati gratuitamente, la cui innocenza è stata dichiarata dal Signore del Cielo. È grandioso! Felice è chi non condanna se stesso in ciò che approva, ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato per quell'uomo. Se non riesci a farlo in fede, se ti senti condannato quando lo fai, allora per te è peccato, perché chi stima qualche cosa immonda per lui è immonda. E così la mia libertà cristiana, e come devo esercitarla davanti a Dio in privato, cercando di non scandalizzare nessuno per quelle libertà che sento di avere. È sempre lo stesso concetto del capitolo 13. Camminate nell'amore, perché chi ama ha adempiuto tutta la legge. Amarci l'un l'altro, camminare in un rapporto d'amore l'uno con l'altro. E perché ti amo e amo Gesù Cristo, non voglio fare nulla che potrebbe essere offensivo per te, o potrebbe farti cadere nel tuo cammino con il Signore. Per amore. E questo mi fa vivere una vita più severa e più rigida, anche delle mie stesse convinzioni personali, per non scandalizzare un mio fratello più debole. Dio ci aiuti a vivere e a camminare nell'amore, così come ci viene comandato. Padre, ti ringraziamo per la tua parola e per la tua guida nella nostra vita. Aiutaci, Signore, a camminare nel sentiero in cui la tua parola ci guida, seguendo la giustizia e camminando nell'amore, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto all'odierna trasmissione di studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, per ovvi motivi di tempo, leggendo dal Vangelo di Matteo capitolo 17 i versetti 25 fino al 27. In quei versetti abbiamo visto che Gesù pagò le tasse e lo fece in una maniera miracolosa. Con questo miracolo il Signore ci dimostra anche che egli ha ristabilito il potere che un tempo era di Adamo. Le creature infatti gli ubbidiscono. Infatti abbiamo visto che sia il pesce che l'apostolo Pietro, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, hanno eseguito il suo ordine. Penso che Dio avesse dato anche ad Adamo questo potere su tutta la creazione, potere che però perse quando peccò. Infatti se torniamo indietro a leggere Genesi capitolo 1 versetti 26 e 27, leggiamo che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare e dominio sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nella trasfigurazione abbiamo visto l'immagine dell'uomo riabilitato per il suo primario scopo, e nell'episodio del tributo abbiamo invece visto che abbiamo visto l'uomo ristabilito nel suo potere sulle creature. E qui

Amici, si conclude lo studio di Matteo capitolo 17. Perciò, dato che il tempo è sempre tiranno, iniziamo subito lo studio del capitolo 18 di Matteo. Per chi seguisse la nostra trasmissione per la prima volta, suggerirei di procurarsi una Bibbia o un Vangelo per poter seguire versetto per versetto la lettura del Vangelo di Matteo. Io spero che siate pronti, così cominciamo leggendo insieme dal versetto 1. In quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo: Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 1. Mi chiedo se anche voi, amici, notate l'ambizione dei discepoli in questa domanda. A me sembra che questi uomini fossero spinti da un'ambizione non proprio lodevole, almeno in questo caso. Perciò vediamo che il Signore risponde ai discepoli in una maniera del tutto inaspettata. Infatti Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico, se non mutate, non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ciò è scritto in Matteo capitolo 18, versetti 2 e 3. Che cosa ci dice questo fatto? Si chiederà qualcuno. Anch'io me lo sono chiesto. Innanzitutto, questo ci dice che il bimbo, non appena chiamato, corse immediatamente da Gesù, senza nessuna esitazione. Anche nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 14, notiamo questo desiderio dei bambini di andare a Gesù, tanto che Gesù disse: Lasciate che i piccoli bambini vengano a me, non impedite loro di avvicinarsi. Quindi il problema non è come attirare i bambini verso Cristo, in quanto essi sono naturalmente attratti verso Gesù. Semmai il problema è di impedire agli adulti di intralciare questo avvicinamento dei bambini che vanno verso il Signore. Ecco dunque che abbiamo una scena dolcissima. Il Signore che mette fra i discepoli questo bambino e dice in parole povere: Se non vi cambiate, non diventate come un bambino, non entrerete per niente nel regno dei cieli. Questo ultimo versetto spesso è stato frainteso. Ma ricordate sempre che il Signore Gesù sta parlando di conversione, non di inversione. Alcune persone pensano che Gesù voglia dire che si debba tornare alla propria infanzia e assumere atteggiamenti infantili per entrare nel regno dei cieli. Ma il Signore non sta dicendo che dobbiamo tornare alla nostra infanzia, bensì sta dicendo che dobbiamo cambiare, appropriarci di una nuova vita che Lui ci offre. Con queste parole Gesù ridimensiona le aspettative dei discepoli, sottolineando che, anziché preoccuparsi di essere importanti, di rivestire un ruolo importante nel regno dei cieli, prima di tutto bisogna assicurarsi di entrare nel regno dei cieli. E anche nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, al versetto 3, troviamo ripetuto da parte di Gesù questo concetto quando risponde a Nicodemo dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Vedete, amici, la cosa più importante sottolineata in questo versetto è la nuova nascita. Dobbiamo diventare di nuovo bambini nel senso che dobbiamo nascere di nuovo, rinascere spiritualmente. Ecco l'essenza della conversione. Quando si rinasce di nuovo, si inizia una crescita spirituale, esattamente come quando nasciamo fisicamente e iniziamo una crescita fisica. Però, sfortunatamente, molte persone non riconoscono la propria immaturità spirituale e questo è un errore in cui molti possono cadere veramente con una grossa facilità. Bene, amici miei, dopo queste riflessioni, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo, leggendo nel capitolo 18 i versetti 4, 5 e 6. Gesù disse queste parole: Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, disse Gesù, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa appesa al collo a questa persona. Che ha scandalizzato un bambino, dice Gesù, meglio che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che questa persona fosse sommerso nel fondo del mare.
La parola scandalizzare, una parola forte che Gesù ha usato, significa essere causa di peccato, e cioè condurre al peccato. Ecco dunque che Gesù mette in guardia i discepoli, minacciando addirittura coloro che potranno essere di intralcio spirituale ai bambini. Mi sembra che con queste parole il Signore voglia anche sottolineare l'importanza di evangelizzare i bambini. Con queste parole il Signore sta dando massima importanza al lavoro che i credenti al giorno d'oggi svolgono fra i bambini. Al grande predicatore Moody, un grande predicatore dell'Evangelo del passato, che questo grande predicatore stava tornando da un incontro di evangelizzazione, un giorno fu chiesto quante persone si fossero convertite quella sera. E lui rispose in questa maniera: si sono convertite 2,5 persone. Qualcuno dei presenti osservò dicendo: oh, allora si sono convertiti 2 adulti e 1 bambino. E Moody rispose: no, no, sono 2 bambini e 1 adulto che hanno accettato il Signore. L'adulto ormai è anziano e perciò gli è rimasta soltanto mezza vita da dare al Signore. E lui quindi il mezzo convertito. Io mi rendo conto che questo può sembrare un po' strano, però è vero, una persona che si converte in età molto giovane può offrire tutta la sua vita al Signore. Perciò è un invito per tutti i miei ascoltatori di aprire il loro cuore al Signore, di ricevere il Signore come loro Salvatore, a prescindere dall'età che possiate avere. Ora, torniamo a leggere quello che Gesù disse. Leggo allora da Matteo capitolo 18, versetti 7 fino al versetto 11. Gesù disse queste parole: guai al mondo per gli scandali, poiché ben è necessario che avvengano degli scandali, ma guai a quell'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, disse ancora Gesù, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco, zoppo, che avere 2 mani o 2 piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E ancora, disse Gesù, se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere 2 occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Poi Gesù disse ancora: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli bambini, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Gesù dunque ci dice di non disprezzare e di non scandalizzare nessuno di questi piccoli bambini, che sono così importanti che quando uno di loro muore, il suo spirito va immediatamente a Dio. Tutti i bambini vanno in cielo, amico mio. Se tu, che sei in ascolto, hai perso un figlio o una figlia piccoli, ebbene sapere che potrai ritrovarlo o ritrovarla in cielo deve essere per te di grande conforto. I bambini che muoiono vanno in cielo non perché sono innocenti, ma perché Gesù è morto anche per loro. Ecco dunque perché il Signore, parlando di loro, dice: non scandalizzateli e non disprezzateli. Lasciate che vengano a me i piccoli bambini. Sono molto importanti, tanto importanti che quando muoiono il loro spirito va direttamente alla presenza di mio Padre, nei cieli. Ecco dunque che molti genitori che hanno avuto la disgrazia di perdere un figlio piccolo non devono mai nutrire dubbi circa la sua sorte. Semmai, mio caro genitore, mio caro amico che stai ascoltando, devi preoccuparti di raggiungere tuo figlio nei cieli, convertendoti a Cristo. E qui, amici miei, devo concludere perché il tempo ormai sta per terminare. Vi saluto e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

al capitolo 1, verso 19. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

versetto dimostra e mette in evidenza che l'esperienza di Pietro con Gesù, indipendentemente da quello che l'Apostolo aveva veduto ed udito, era fondata soprattutto su quello che la Sacra Scrittura afferma e profetizza di Cristo. Pietro è più che mai sicuro della verità degli scritti sacri. Gesù stesso aveva fatto notare ai discepoli l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento nei suoi riguardi. Perciò Pietro esorta i credenti ad attenersi sempre più agli insegnamenti biblici, a non andare dietro agli insegnamenti d'uomini, quali, non avendo lo Spirito di Cristo, cercano di confonderli con false dottrine. Come seguaci di Gesù, che è la parola vivente, poniamo la nostra fiducia nella Sacra Scrittura, essendo questa interamente ispirata dallo Spirito Santo. Riponiamo la parola di Dio nel nostro cuore per non venirle meno, sapendo che essa è potente ad illuminare il nostro cammino come un faro che nel buio della notte addita il porto desiato. La parola del Signore ci fa partecipi della gloria del cielo, dove saremo sempre al sicuro e non incontreremo più i marosi di questa vita. Dunque rimaniamo fedeli alla parola di Dio fino al ritorno di Cristo, il quale è la stella mattutina, annunciatrice del nuovo giorno, che recherà luce e gioia ai cuori di coloro che, veglianti e perseveranti, attendono questo glorioso evento per essere sempre con Cristo Gesù, il Signore, nell'eternità.

Viviamo in un mondo meraviglioso, un mondo pieno di misteri e di bellezze. Sì, questo è un mondo pieno di meraviglie, e la maggiore forse è proprio l'uomo. Il suo corpo è un prodigio di efficienza meccanica e di adattamento. Le macchine richiedono lubrificazione, ma il corpo umano si fabbrica da solo il proprio lubrificante, proprio nel grado e nella misura adatta. Il corpo possiede uno stabilimento chimico, il più complesso ed efficiente che sia mai stato costruito. Esso trasforma il cibo in carne, sangue, ossa. Il corpo ha un sistema di riscaldamento, una fornace, che viene alimentata con il cibo come combustibile. Man mano che il combustibile brucia, il corpo riceve calore ed energia. Un termostato automatico controlla sia il sistema di riscaldamento, sia quello di raffreddamento, mantenendo la media normale intorno a 37 gradi, salvo nei casi di malattia. L'occhio umano è ancora più sorprendente. L'obiettivo fotografico, il tentativo di imitazione più riuscito, gli assomiglia. Infatti, qualsiasi apparecchio fotografico, quello di piccole proporzioni, o uno di quegli apparecchi giganti come questo, capace di fotografare i dettagli del lancio di un veicolo spaziale, hanno una lente simile, nella forma e nella funzione, a quella dell'occhio umano. Quando un obiettivo viene messo a fuoco su un oggetto a una certa distanza e quella distanza viene mutata, l'oggetto risulta indistinto e la lente deve essere regolata di nuovo. Per la macchina questa operazione deve essere fatta a mano, ma per l'occhio essa avviene automaticamente. Forti muscoli variano la messa a fuoco migliaia di volte al giorno, senza che noi ce ne accorgiamo. Veramente, le immagini che l'occhio riproduce non sono in bianco e nero, sono immagini a colori. E non sono immobili, sono in movimento. E non sono mute, ma si possono udire. Sapete che la musica che state ascoltando viene suonata in un piccolissimo perfetto strumento all'interno dell'orecchio? Noi pensiamo che il suono sia prodotto dal pianoforte e in un senso lo è, ma in realtà il pianoforte è muto come una tomba. Esso non fa altro che produrre delle vibrazioni dell'aria. Quando i tasti vengono premuti, dei martelletti battono contro le corde, facendole vibrare ognuna secondo la sua frequenza. La vibrazione delle corde fa vibrare l'aria circostante alla stessa frequenza. Queste vibrazioni vengono trasmesse all'orecchio giù per il canale uditivo e infine attraverso la trasmissione idromeccanica dell'orecchio interno arrivano fino alla cosiddetta chiocciola. Se si potesse svolgere la chiocciola, scopriremmo uno strumento musicale simile al pianoforte, ma molto più complesso e meraviglioso. L'orecchio possiede più di 24.000 corde. Quando il pianoforte viene suonato, un'eccezionale minuscola tastiera nell'orecchio suona gli stessi toni e invia dei segnali al cervello attraverso una rete di comunicazioni fitta e complicata. Naturalmente, il padiglione esterno opera nell'aria, ma la chiocciola è piena di un liquido. La trasmissione dei suoni dall'aria fino al liquido della chiocciola è uno dei problemi più difficili da risolvere per la scienza, ma nell'orecchio questo problema viene risolto magnificamente dalla precisione meccanica dell'orecchio interno coi suoi due diaframmi e tre ossa connesse che hanno l'esatta azione di leva necessaria. Nell'orecchio questi ossicini sono proprio quel che ci vuole per compiere il lavoro. Essi hanno una grandezza fissa che non deve cambiare mai, dalla culla alla tomba. Questi sono gli ossicini degli orecchi d'un adulto e d'un bimbo. Può essere solo un caso
che esse sono le sole ossa in un neonato che non cresceranno mai e che sono completamente sviluppate fin dalla nascita? L'orecchio è uno dei selettori del suono più efficienti che l'uomo conosca, capace d'udire il rombo d'un cannone o il fruscio delle foglie e, in condizioni eccezionali, anche i passi d'un gatto. Gli scienziati, nel campo dell'acustica, hanno approntato delle speciali camere nelle quali è possibile studiare la incredibile sensibilità dell'orecchio umano. Prismi di vetro filato assorbono ogni suono accidentale. Protetti dai rumori esterni, si possono udire suoni che nessuno ha mai potuto udire prima. Il suono delle molecole dell'aria che urtano contro i nostri timpani. Il rumore del cuore mentre pulsa per spingere il sangue nelle arterie e nelle vene. Avete mai visto un cuore umano vivo e palpitante? Questa meravigliosa piccola pompa spinge oltre 5 litri di sangue lungo migliaia di chilometri di vasi ogni minuto. E in un giorno pompa tanto da riempire tutta un'autobotte. Durante tutta una vita, il cuore riempirebbe 80 chilometri di carri cisterna. Esso batte 250 milioni di volte circa senza sosta alcuna. Vi siete mai domandati che cosa c'è nella testa di un piccione viaggiatore? In qualche punto di essa è celato un segreto che nessuno mai è riuscito a scoprire. Un segreto che gli permette di volare per grandi distanze lontano da casa, girare per alcuni istanti, orientarsi in modo misterioso e poi volare diritto verso casa attraverso centinaia di chilometri lungo terre che non gli sono punto familiari. Il fatto che il piccione è dotato di una straordinaria adattabilità rende l'allevamento di piccioni molto popolare ai nostri giorni. Appena i piccoli sono capaci di volare, vengono fatti uscire ed esercitati a compiere brevi voli. Simili a degli atleti, anch'essi devono esercitarsi ad aumentare la propria velocità e resistenza durante lunghi ed estenuanti addestramenti quotidiani. E infine, la lunga corsa di 800 chilometri. E al sorgere del sole ha inizio il più grande dei classici voli di emigrazione di piccioni, con migliaia di esperti volatori che si slanciano nell'aria. Nessuno ha mai mostrato loro la via di casa, né il percorso da seguire. Eppure essi seguono tanto infallibilmente il percorso che il momento del loro arrivo può essere previsto quasi esattamente.

0: Ma il piccione fa poca cosa se lo confrontiamo col piviere dorato del Pacifico. Esso vive e sceglie la sua compagna in Siberia o in Alaska, ma trascorre l'inverno nelle Hawaii. Gli uccelli adulti compiono il loro viaggio d'estate volando per 2000 miglia sopra l'oceano. Senza fermarsi per il cibo o per il riposo, si dirigono verso queste isolette nell'oceano, isolette che nell'immensità sono simili a delle capocchie di spillo. I piccoli vengono lasciati a casa perché troppo giovani, ma molte settimane più tardi, appena sono capaci di volare, anche loro sentono il bisogno di emigrare e si preparano a raggiungere la meta sconosciuta. Per arrivarvi dovranno volare lungo un percorso per il quale nessuno di loro è mai passato prima d'ora. Ma quale forza spinge questi volatili ad avventurarsi in questo volo? Pensiamo per un momento che cosa accadrebbe se si sbagliassero di direzione e non potessero atterrare su queste isolette. Per un moderno aereo occorre un intero apparato di strumenti complicati e delicatissimi, carte di volo e tonnellate di equipaggiamento e un piccolo esercito di specialisti cosparsi lungo il percorso.
1: A 16 Bravo, I wanted you to fly westbound over 25 left. However, now that you started the left turn, continue the left turn out now. VFR midfield left turn and
0: American. Eppure, in questa testolina c'è qualcosa che tutto l'ingegno dell'uomo non è mai stato capace di imitare. Che cos'è mai questo? Stiamo forse avendo un incubo? Certo, sarebbe un incubo se sognassimo i pipistrelli. Il pipistrello è una creatura misteriosa, l'unico mammifero capace di volare. Simile agli altri mammiferi, trasporta gli stessi i propri piccoli e li allatta col proprio latte. Ecco un ambiente ideale per i pipistrelli. Solo il pipistrello può trovarsi a suo agio qui. Gli affitti sono ragionevoli ed è facile trovarsi una dimora in posti come questi. Sì, insomma, per i pipistrelli è così. Ma gli studiosi trascorrono molte ore nel cercarne le tane e il loro interesse è rivolto allo studio della straordinaria abilità di volo di questo mammifero. Ecco in azione uno dei nostri specialisti, così che alcuni esemplari possano essere condotti al laboratorio per uno studio più ravvicinato. Nel reparto scientifico dell'Istituto Moody, questi animaletti si adattano molto rapidamente alle nuove condizioni di vita. Mikey era orfano, ma divenne in breve il beniamino del laboratorio. Aveva, per così dire, le sue idee riguardo al cibo, tanto che persino un biberon non la tirava troppo. Ma non ci volle troppo per abituarlo e ben presto si sentì a suo agio. In pochi giorni i due divennero inseparabili. Ma la vita in un laboratorio non è fatta soltanto di latte e di biberon. C'è del lavoro da fare, anche per i pipistrelli. Questi non hanno mai compiuto il servizio militare, però sanno molto bene che cosa sia una corsa ad ostacoli. La loro apertura d'ali supera di molto lo spazio tra le sbarre e solo delle manovre delicatissime permetteranno loro di volare tra gli ostacoli. Dopo che al pipistrello è stato fissato il posto, a noi non resta che incrociare le braccia e attendere che cosa accada. Ora guardiamo attentamente. I pipistrelli non sono ciechi, essi possono vedere. Ma la chiave del successo per il pipistrello non è la vista. Ora lo benderemo e lo sottoporremo a un altro esperimento. Ecco, vedete, evita gli ostacoli con la stessa abilità di prima. Ma come fa? La scienza sa che i pipistrelli durante il volo emettono degli strani suoni. Questi suoni non possono essere captati da un normale microfono perché la loro frequenza è superiore a quella percettibile dall'orecchio umano. Ma un amplificatore apposito, costruito per le alte frequenze, è capace di trasformare questi segnali in suoni perfettamente udibili anche da noi. Dopo dopo numerosi esperimenti, la scienza ha provato che gli orecchi del pipistrello sono molto sensibili agli ultrasuoni. Saranno forse gli ultrasuoni a guidarlo. Proviamo. Leghiamo il musetto del pipistrello in modo che non possa più emettere quei suoni e vediamo che cosa accade. La scienza afferma che i pipistrelli sono guidati in volo dall'uso dei loro stessi segnali. Una specie di radar, insomma. Il radar richiede comunemente tonnellate di apparecchiature e un gran numero di uomini per il perfetto funzionamento. Ma il pipistrello ha il suo minuscolo radar nella sua testolina. Un radar che lo guida sicuro nell'oscurità, che gli fa evitare collusioni con gli ostacoli e con le migliaia di altri pipistrelli che volano con lui nelle stesse condizioni. Chi ha dato al pipistrello un equipaggiamento tanto complesso e meraviglioso? È ovvio che tutto faccia parte di un piano intelligentemente preparato. Ma quale intelligenza lo ha concepito? Quella del pipistrello? In certe sere di primavera ed estate, se visitassimo le spiagge della California del Sud, assisteremmo allo spettacolo di centinaia di fuochi, simili a fuochi di campo. Ma a quelle persone non sono là per godersi un grandioso picnic. Esse sono là per pescare. Ecco, siamo al momento cruciale. Eccoli tutti lanciati alla caccia più strana sulla Terra. Ma, un momento. Dov'è l'attrezzatura? Non si può pescare senza rete, o almeno senza una canna o che so io, no?

Pesce fuor d'acqua, sì. E questi pesci non si trovano qui a caso. Sono usciti deliberatamente dall'acqua per deporre le loro uova sulla sabbia. Gli unici pesci al mondo che depongano le loro uova sulla terraferma. Nido di pesci sulla terraferma. Uno dei fenomeni biologici più rari. Uno spettacolo eccezionale che non c'è dato di osservare in nessun'altra parte del nostro pianeta, tranne che qui, su queste spiagge della California meridionale. Qui la femmina entra nel terreno con la coda e vi depone le proprie uova. Dopo averle fecondate, inizia una lotta disperata per la sopravvivenza. Se questa femmina non dovesse essere raggiunta in tempo dall'ondata successiva, le probabilità di vita sarebbero per lei molto scarse. Le uova vengono sempre deposte quando l'acqua è già inoltrata sulla spiaggia. Poi le acque retrocedono fino a un livello più basso e le uova rimangono così decine di metri dalla sponda, lontano dall'elemento in cui i pesci normalmente vivono. Qui esse si sviluppano, sepolte nella sabbia calda e umida. Nel dipartimento microfotografico del laboratorio, lo sviluppo embrionale, che normalmente ha luogo sotto la sabbia, è studiato e analizzato al microscopio. Queste sono uova fecondate soltanto pochi secondi fa, ed ora ne viene preparato uno per l'osservazione. Con l'ausilio di moderne apparecchiature che ci permettono di restringere il tempo anche di intere giornate nel fuggevole momento di brevi secondi, siamo in grado di osservare questo spettacolo prodigioso, lo sviluppo della vita attraverso la suddivisione cellulare. I primi palpiti di vita si hanno quando la capsula blastodermica visibile nel cerchio si divide in due cellule. Circa 30 minuti più tardi, la seconda suddivisione è visibile. Abbiamo così quattro cellule. Nelle divisioni successive si producono 8, poi 16, poi 32 cellule e così via, fino a formare centinaia di migliaia di cellule. Questo accumularsi apparentemente informe di cellule è in realtà un pesce in formazione. Esso contiene già tutte le caratteristiche dell'adulto: forma, abitudini e anche il germe di quell'intelligenza misteriosa che un giorno gli permetterà di deporre le proprie uova perfettamente a tempo con le maree. Le prime membra riconoscibili sono la testa e gli occhi. E la prima azione compiuta dal pesce, controllata dai suoi muscoli formatisi da poco, è rivelata dalla macchina da presa come una serie di scatti convulsi. Ora la testa e gli occhi sono ben visibili. Dalla parte opposta incomincia a formarsi la coda.

A questo stadio il pesce embrionale ha 4 giorni di vita. La testa e gli occhi sono ormai ben formati e adesso anche il cuore ben visibile è già in funzione.

Dopo 8-10 giorni l'uovo è già pronto a schiudersi. Quando esso sarà aperto, quello che ne verrà fuori sarà un pesce. Se l'uovo dovesse schiudersi mentre si trova sepolto nella sabbia, lontano dall'acqua, non avrebbe possibilità di vita. Ma ciò non avviene mai prima che l'acqua lo abbia raggiunto. Si possono tenere queste uova sepolte nella sabbia per intere settimane, per mesi, esse non si schiuderanno mai. Ma proviamo a versare un po' d'acqua salata e vediamo che cosa accade.

Questo misterioso schiudersi è connesso direttamente con il movimento delle maree, così come è stato per la sua deposizione nella sabbia. Cosa succederebbe se le uova fossero deposte una qualsiasi notte prima dell'alzarsi delle maree? La notte successiva l'alta marea li spazzerebbe via. Oppure se fossero deposte una sola notte dopo l'alta marea? Sarebbero state scalzate dalla marea alcuni giorni in ritardo dopo aver avuto l'opportunità di dischiudersi. In realtà sono poche le notti in cui la femmina di questo pesce può deporre le proprie uova, quando l'alta marea è al suo culmine o alcune notti dopo. E dovrà scegliere non solo la notte giusta, ma anche l'ora giusta, perché anche se deponesse le sue uova la notte giusta, mentre la marea stesse ancora alzandosi, le uova le verrebbero egualmente spazzate via. O se aspettasse troppo a lungo dopo l'alzata della marea e deponesse le uova mentre la marea sta retrocedendo, le uova verrebbero asportate dalla marea successiva e distrutte. Solo durante quest'ora magica le uova possono essere deposte nel luogo dove potranno svilupparsi al sicuro. Nessun capitano può manovrare la sua nave senza un'adeguata conoscenza delle maree. Ma quei pesci conoscono queste maree meglio di qualsiasi marinaio più esperto e possono usufruire di esse e perpetuare per loro mezzo la vita della loro specie. Ricordate il giardinetto di cui vi siete occupati da ragazzi? Certo che in un modo o in un altro tutti ci siamo divertiti a piantare dei semi e a ricoprirli con tanta cura. Forse vi siete aspettati di vedere la piantina uscire così come l'avevate messa, nella stessa posizione. E mentre aspettavate, forse vi siete chiesti, ma forse ho piantato i semi capovolti. Ebbene, esiste un lato giusto del seme? Aprendo un seme di fagiolo, scopriamo che la radice embrionale è già diretta in una certa direzione, ed è quella posizione a determinare la posizione definitiva della crescita. Così è possibile piantare un seme capovolto. Ma comunque sia la posizione in cui viene messo nel terreno, la pianta crescerà sempre nella giusta direzione. Anche nel caso che cercassimo di ingannare il seme, esso non si lascerà prendere in giro. La radice si capovolgerà e continuerà a crescere verso il basso. Ora la piantina cresce verticalmente per trovare la luce che gli occorre. Ma se crescendo non riuscisse a trovarla, esso muterebbe la sua direzione, anche se ciò lo costringesse a passare attraverso una fessura. Avete mai pensato alle forze enormi che agiscono in un albero come questo? Questo è probabilmente l'organismo vivente più vecchio del mondo. Aveva quasi 2000 anni quando nacque Cristo. Durante oltre 3800 anni, quest'albero ha succhiato circa 10 tonnellate d'acqua al giorno. È evidente che dietro al mistero della vita agisce una potenza infinita. E questa è una forza cieca, impersonale, priva di intelligenza. C'è una causa a tutto questo o è semplicemente tutto frutto del caso? Già, c'è di che pensare. Ebbene così, non imbarazzatevi, non è il caso. È bene pensare di tanto in tanto da dove noi uomini veniamo, perché siamo qui, dove stiamo andando. Parliamo delle nostre origini. Non v'è dubbio ve ne sarete già fatta un'opinione. Ma vediamo un po' insieme. Supponiamo che non abbiate mai visto un orologio. Un giorno ne trovate uno. Vi stupite del suo aspetto e degli strani suoni che emette. Se siete come tanti, prima o poi vorrete aprirlo per capire il perché del ticchettio. Ora siete ancora più incuriositi davanti alla meraviglia di quel meccanismo. Se osservate bene, vi accorgerete subito che c'è una relazione stretta fra il movimento delle lancette e il passare del tempo. Avete un oggetto utile. Ora volete spiegarvi l'origine dell'oggetto. Può darsi che adotterete la teoria del caso,
specie se volete illudervi che esso non è di nessuno. Potrete dire che gli atomi e le molecole di questo orologio si sono uniti per puro caso. Ma la logica dimostra invece che qualcuno deve averlo fatto, deve aver unite le parti di proposito. Che pensate dell'occhio e delle sue perfezioni? O di questo strumento musicale all'interno dell'orecchio? O del cuore con le sue molteplici capacità di lavoro? O del pipistrello e del suo magico radar? È tutto ciò un prodotto d'un caso? Ebbene, dopo tutto, le possibilità sono soltanto due. O è un prodotto del caso o è il risultato di un disegno, d'un piano. Potete alzare le spalle e dire, beh, non è che un affare di opinioni e lasciar perdere. Certo, potete farlo, ma la vostra conclusione influenzerà tutto il vostro essere. Formerà il vostro pensiero, la vostra vita. Se non siamo che il prodotto del caso, non c'è responsabilità, salvo quello che vogliamo imporre a noi stessi. C'è solo la legge della convenienza e del desiderio. Non esiste né bene né male. E quando si pensa e si vive secondo questa filosofia, ne risulta il caos. Ma al contrario, se c'è un piano, c'è chi l'ha concepito. Se esiste un disegno, c'è un disegnatore. In altri termini, c'è Dio. Non è difficile credere in Dio. È la cosa più logica e naturale del mondo. Oh, lo so, certo molti sono confusi da numerose teorie contrastanti. E così confondono le idee. Per alcuni le cose si complicano quando si sforzano di capire da soli di chi è l'orologio. In altre parole, credere in Dio comporta delle responsabilità ed essi non vogliono assumerle. Nessuno può insegnar loro quel che è giusto e quel che non lo è, neppure quel Dio che li ha creati. Ma se pensiamo alla quantità di persone che vivono oggi come se Dio non esistesse, è chiaro che il mondo va a male. Quando vediamo i tristi risultati dell'incredulità, dobbiamo naturalmente asserire che l'unica speranza per il mondo intero, per te come individuo, è la fede in Dio. Non solo la fede in un ente supremo, in una forza superiore, ma la fede in un Dio personale, che ti amò tanto da provvedere per la tua salvezza. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento con Controluce. Do anche il benvenuto a Nino Ciniello, che è qui con noi.
3: Ciao Mario, benvenuti a tutti.
2: Allora, il tuo intervento di quest'oggi su che cosa sarà?
3: Ma vorrei partire da un fatto abbastanza scabroso di cronaca, ma non tanto per parlare di questo quanto ha suscitato la mia curiosità la dichiarazione dell'avvocatessa, in questo caso difensore del criminale implicato in questa triste storia. E per cui sono parto da lì per valutare alcuni modi di parlare, di dire certe cose riguardo al perdono, al giudizio, e fare alcune considerazioni. Ecco.
2: Va bene, allora lascio
3: un po' enigmatico forse.
2: Ecco, ma come inizio. Lascio a te la parola. Nino, a te il microfono.
3: E eccomi a voi. Dunque, come accennavo prima con Mario, ecco, spesso purtroppo la cronaca ci segnala, ecco, delitti e violenze spaventose che, specie quando sono coinvolti i bambini, diciamo la verità, facciamo fatica ad accettarli, a digerire, ecco, a capirli, perché credo che ci mettono spesso davanti, diciamo, a livelli di inumanità che credevamo impossibili che gli esseri umani potessero raggiungere. Ecco. In genere, davanti a questi fatti di cronaca così crudi, noto, almeno personalmente, due reazioni opposte. Da un lato c'è il giudizio sommario del tipo, faccio un esempio, bisogna metterlo o metterla in cella e buttare le chiavi al mare. Oppure c'è chi evoca la pena di morte o i lavori forzati a vita e così via. D'altro lato, ecco, un'altra reazione è quella di addurre un po' delle giustificazioni psicologiche, sociali o emotivi che hanno portato a un determinato efferato delitto o cose del genere, che sarebbero quindi queste cose un po' la causa di certi crimini. Ora, desidero proporvene una che, anche se non credo nuova né originale, ci fa vedere come tanti luoghi comuni riguardo alla fede cristiana o al frasario, diciamo, religioso, saltano fuori anche in casi di brutale violenza che non fanno altro, a mio avviso, che confondere maggiormente le idee. Ora, a cosa mi riferisco? In un'intervista a un settimanale nazionale, l'avvocatessa di un criminale, uso questo termine molto leggero per non dire altro, alla domanda del giornalista di come fa a difendere il suo assistito, un uomo estremamente brutale, ha risposto, cito una parte dell'intervista: coltivo valori cristiani, la misericordia viene prima di tutto. La Bibbia dice che nessun uomo può giudicare un altro uomo e il legislatore garantisce a tutti il diritto di essere difesi. Ora, se è vero e legittimo che ogni uomo, qualunque sia stato il suo crimine, ha il diritto a un giusto processo e quindi a essere difeso, sappiamo che lo spirito di vendetta personale o pubblico che sia non deve mai sostituirsi alla legge. D'altro lato, però, mi chiedo, è giusto e utile, come dice questa avvocatessa, sospendere il proprio giudizio morale? In altre parole, il fatto che tutti, in un modo o in un altro, sbagliamo, esclude la possibilità di formulare un giudizio, una valutazione di merito? È vero, come dice questa avvocatessa, che la Bibbia insegna che, a parte le corti di giustizia, nessun uomo può giudicare un altro e di conseguenza, così implicita nella sua frase, che il giudizio spetta solo a Dio? E poiché solo Dio conosce perfettamente i cuori e i pensieri di ogni uomo, ciò deve scoraggiare ogni valutazione degli atti o delle scelte o delle idee delle persone? Ora, come vedete, le domande possono essere tante, ecco, e le implicazioni morali o sociali non sono né poche né piccole, ma non siamo qui a sviscerarle per motivo di tempo. Le parole invece citate dall'avvocatessa, ecco, nessun uomo può giudicare un altro uomo, ecco, sono quelle che in qualche modo vorrei soffermarmi, e sono un po', fanno riferimento al Vangelo di Matteo, sono contenute nel famoso sermone sul monte di Gesù, ecco. E infatti al capitolo 7 troviamo scritto queste parole. Gesù dice: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Allora, poiché queste parole nel corso della storia sono state, diciamo, fra le più fraintese o non mal capite di tutto il sermone sul monte, come prima cosa credo che sia utile capire che cosa queste parole non vogliono dire. Allora, certamente, alla luce anche di tanti altri passi della Bibbia, Gesù è chiaro che non sta chiedendo ai suoi discepoli di essere, non so, persone piatte, superficiali, indifferenti, ecco, che davanti a qualsiasi o qualunque situazione non devono esprimere nessun giudizio, né prendere posizione, né fare alcuna valutazione di sorta, o né di essere persone indifferenti davanti, per esempio, allo sfruttamento, all'inganno, all'ingiustizia, al sopruso. Le parole di Gesù che seguono dopo questa affermazione che ho letto, e di conseguenza l'insegnamento di tutta la Bibbia, escludono chiaramente questa improponibile comprensione. Infatti, poco dopo Gesù afferma, cito dal versetto 6, «Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci». È chiaro che queste parole di forte, inequivocabile giudizio verso quelle persone che davanti alle parole o alla predicazione del Vangelo reagiscono con indifferenza oppure con disprezzo, come diceva Gesù, comportandosi così come i cani e i porci, che non sanno valutare quando davanti a loro gli viene posto qualcosa di prezioso. Non solo, qualche versetto dopo Gesù

cupi rapaci. Con queste parole Gesù non solo etichetta certe persone con epiteti gravi, forti, ecco, ma richiede che i suoi discepoli riconoscono queste persone per quelle che sono. In altre parole, le affermazioni di Gesù chiedono la necessità di un discernimento, ma anche quella di esprimere un giudizio quando è necessario. Mi fermo qui. La Bibbia, d'altra parte, è piena di esempi e di insegnamenti diretti che legittimano l'espressione di un giudizio e condannano, d'altra parte, l'indifferenza spirituale, morale o sociale che sia. Ma ora è giusto chiederci che cosa voleva dire Gesù con le parole «non giudicate affinché non siate giudicati». Ora, alla luce di tutto il discorso che Gesù sta facendo, perché non si può prendere solo la parola ma guardarlo nel suo contesto, questa affermazione ci mette in guardia, diciamo, fondamentalmente contro lo spirito critico che facilmente può adottare una persona che si trova di fronte alle mancanze del suo prossimo, ecco. In altre parole, Gesù comanda di non avere un atteggiamento di censura o di condanna, oppure di non farsi prendere la mano dalla facile critica, o di non notare, diciamo, subito i difetti e le colpe degli altri, né di ingigantirle oltre la loro reale portata. Perché è importante combattere contro lo spirito critico e il facile giudizio? Beh, Gesù lo spiega subito dopo, ecco, dice queste parole: perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Cosa voleva dire? Con queste parole Gesù non vuol dire di moderare il nostro giudizio verso gli altri in modo che gli altri possano moderare i loro giudizi verso di noi, una mano lava l'altra, si direbbe oggi. Dice qualcosa di molto più profondo, dice di abolire la critica facile sia per non cadere nel giusto giudizio di Dio, sia per non attirarsi il facile giudizio da parte degli altri, cioè essere ripagati con la stessa moneta. Una persona che giudica facilmente gli altri si preclude, dice Gesù, il perdono di Dio, perché rivela ciò che in fondo ha nel cuore, cioè vanità, orgoglio. Si pone sopra gli altri, ecco. Non solo, ma dimostra di essere una persona stupida che ha perso il senso della realtà e della sua stessa vita. E Gesù spiega molto bene questa condizione parlando del caso di un uomo che, avendo una trave nel suo occhio, si preoccupa di togliere la pagliuzza che è nell'occhio di un altro. E Gesù considera questa persona un'ipocrita e gli dice, versetto 5, leggiamo: togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Infatti, la sindrome di quello che io chiamo il detective, cioè di una persona che è alla ricerca degli sbagli degli altri, un segugio, ecco, morale, rivela quanto essa sia cieca nei riguardi di se stessa, tanto sensibile verso gli altri, gli sbagli degli altri, quanto insensibile verso i propri. E in genere, chi coltiva questo atteggiamento, pensateci un attimo, lo fa per nascondersi molto spesso, per nascondersi dagli altri, e ancora più grave, per nascondere a se stesso le reali condizioni della sua vita e i motivi delle sue scelte sbagliate. Spesse volte questo tipo di persona confonde facilmente il suo giudizio con la realtà, o fa coincidere la realtà con il suo giudizio. Giudicando gli altri, alla fine crede di essere migliori degli altri e quindi una persona diversa da quella che in realtà è. Ora capite che una tale persona sarà destinata a vivere in un mondo tutto suo, una realtà tutta fabbricata da se stesso, che però presto o tardi dovrà cozzare con la realtà che molte volte porta a tristi conseguenze. In conclusione, quando le parole di Gesù «non giudicate affinché non siate giudicati» sono capite bene e applicate nella propria vita, si eviterà sia di cadere nella confusione di quell'avvocatessa dalla quale siamo partiti, che evita di dare ogni giudizio,
in altre parole, che induce a vedere

0: considerare il male o il bene allo stesso modo e quindi a considerare le distinzioni morali come una questione indifferenti, ma eviterà anche l'atteggiamento di ipercriticità che abbiamo appena esposto. In conclusione, la riprensione, l'espressione di un giudizio non solo è legittimo ma doveroso, specie per chi ama la verità, e Gesù non la proibisce. Gesù però ci insegna in che modo va esercitato il nostro giudizio. Esso, in altre parole, deve sorgere da un giusto atteggiamento verso il prossimo e motivato da uno spirito di umiltà, pronto ad accettare da quella stessa persona verso la quale abbiamo espresso un giudizio un eventuale richiamo verso i nostri sbagli.
1: Bene, Nino, grazie per il tuo intervento di quest'oggi. Amici, allora vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Controluce. L'appuntamento è per la prossima.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia con un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure: ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere "ho pregato", per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi?
Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali se hanno bisogno di un consulto a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

0: Il nostro amico Stefano, che si alterna con me al microfono, ha in cuore di trattare per alcune trasmissioni un argomento molto importante e purtroppo, causa la limitatezza del nostro tempo, sarà diviso in diverse trasmissioni. Il titolo di queste trasmissioni è «I cieli raccontano la gloria di Dio» e credo che saranno senz'altro molto interessanti considerare la gloria di Dio attraverso la sua creazione. Ascoltiamolo.
1: Da anni ormai i viaggi spaziali non sono più una novità. Quando cerchiamo di parlarne, la gente di solito comincia a sbadigliare. Ma al tempo stesso, non so se tu, amico in ascolto, ti rendi conto del fatto che in questo momento, lì dove sei, forse seduto su una poltrona, sei impegnato in un viaggio spaziale in cui viaggi ad una velocità fantastica, coprendo una distanza di circa 75 chilometri fra un respiro e l'altro. Questo perché la Terra viaggia in un'orbita attorno al Sole ad una velocità di quasi 30 chilometri al secondo. E potrai chiedere, perché succede questo? La risposta è semplice. Questa è l'esatta velocità necessaria per evitare che il Sole, con la sua potentissima attrazione gravitale, attragga la Terra a se stessa. Una velocità minore ci porterebbe più vicini al Sole. Una velocità maggiore ci porterebbe più lontani dal Sole e il freddo sulla Terra aumenterebbe. Nel primo caso, o nel secondo, cambiando la velocità orbitale della Terra, la vita su questo globo sarebbe distrutta. La nostra Terra, dunque, è per così dire su una lama di rasoio, fra due terribili possibilità disastrose. Ma ti devo far notare, caro ascoltatore, che il nostro globo è equilibrato in un modo meraviglioso, evitando i due disastrosi destini così possibili, ma così sicuramente evitati. Se ci fosse possibile viaggiare a 30 km al minuto secondo su questa Terra, potremmo trasferirci dall'equatore al polo nord o al polo sud in circa 5 minuti e mezzo. Ma sarebbe un viaggio non affatto interessante, perché i nostri occhi non potrebbero mai mettere a fuoco quello che vedremmo a una tale velocità, e vedremmo solo una folta nebbia tutto il viaggio. Quando intraprendiamo un viaggio qualsiasi su questa Terra, ci rendiamo conto chiaramente del nostro movimento e sappiamo pure approssimativamente a che velocità viaggiamo, perché la nostra velocità è relativa agli oggetti che vediamo quando li passiamo. Questo ci fornisce una chiave per comprendere perché siamo così inconsapevoli del nostro viaggio spaziale sulla Terra. La Terra ha sempre viaggiato così. Siamo tutti nati su questa Terra. In un certo senso facciamo tutti parte di questo satellite. Per quanto riguarda la velocità, noi e la Terra siamo un'unità. Poi la nostra Terra non sta passando rapidamente oggetti a noi vicini. Così non abbiamo alcun modo di giudicare la velocità. Niente che possa riflettersi nella nostra consapevolezza. Per usare una frase semiscientifica, siamo condizionati dal nostro ambiente. Quando la Bibbia afferma che l'uomo sta viaggiando su una strada che conduce all'inferno, l'uomo si paragona ad altri e si sente sicuro. Ma la Bibbia dice questo: essi, misurandosi con se stessi e paragonandosi con se stessi, non sono intelligenti. Non possiamo discernere il nostro progresso spirituale paragonandoci con altri se viaggiamo nella stessa direzione. Se osserviamo la vita del Signore Gesù Cristo leggendo il Vangelo di Giovanni, possiamo paragonarci con la misura minima ed unica di quello che Dio richiede, l'uomo perfetto. Qui noi tutti non perveniamo alla misura necessaria. L'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. Ma siccome Gesù subì il giudizio a noi dovuto, se rinunciamo al nostro peccato e se poniamo in Lui la nostra fede, Dio ci giustifica e reputa giusti. Di questo non c'è dubbio. Se desideri questa riconciliazione con Dio, il Signore Gesù stesso dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Tutto questo potrà sembrarvi strano. Il linguaggio di questa radiodiffusione vi potrà sembrare arcaico. Ma caro ascoltatore, nei pochi minuti che mi restano in questa trasmissione, desidero dirti alcune cose che devono essere dette, anche se dicendole perdo la tua stima. Noi tutti siamo impegnati in un viaggio, dal tempo all'eternità. Quello che conta è sapere se siamo sulla strada giusta, perché da questo dipende la nostra destinazione ultima. Se non sappiamo dove andiamo, certamente non sapremo quale sarà la nostra destinazione. Possiamo essere sicuri della nostra destinazione? Possiamo sapere dove andiamo? Possiamo essere certi che siamo sulla strada buona, quella che ci porta da questa vita a quella eterna? Possiamo sapere se siamo salvati o perduti? Di questo possiamo accertarci nella ispirata, inerrante parola di Dio. Non possiamo certamente sapere quello che ci attende domani, ma possiamo sapere senza alcun dubbio dove passeremo l'eternità. A dispetto di quelli che dicono non saprai nulla finché non arriverai, la Bibbia afferma che possiamo sapere. Ecco quello che scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliol di Dio. E ancora, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Così vediamo che ci sono persone che sono salvate e persone che non lo sono, e che Dio dice che possiamo sapere che abbiamo la vita eterna. Ci sono molte teorie umane riguardo alla salvezza. Ci vengono indicate varie strade da seguire che conducono in direzioni diverse, ma tutte queste vie sono vane agli occhi di Dio, perché in un modo o in un altro si basano sui nostri sforzi o meriti. Alcuni ci esortano a riformarci e vivere meglio, altri ci indicano una chiesa, una loggia, quale via di salvezza. Ma nell'Epistola ai Romani scopriamo che l'uomo è caduto e perduto, non conosce e non desidera Dio, si è sviato dalla buona via, è incapace di meritarsi il favore di Dio. Dio ha un'unica via di salvezza, la persona e l'opera espiatoria di Cristo. Colui che disse io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è la via che Dio ci indica e non ne esiste un'altra. È di importanza capitale sapere su che strada siamo, in che direzione viaggiamo. È possibile saperlo? Essere sicuri? Sì. La vita eterna che Dio ci offre in Cristo è più di una promessa di futuro adempimento. È uno stato attuale, un tenore di vita nuovo, un'esperienza quaggiù. La parola di Dio afferma che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Caro ascoltatore, credi in Dio? Hai creduto nel Figliolo di Dio, una volta crocifisso per i nostri peccati, ora risorto e vivente? Hai posto in Lui la tua fede, confessandogli il tuo peccato? Se sì, ecco quello che Cristo stesso dice. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E l'Apostolo Paolo? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Caro amico in ascolto, Dio è pronto a ricrearti, a darti una nuova vita in Cristo. È pronto a darti in dono la vita eterna, acquistata per te da Cristo sulla croce del Calvario. Mentre il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Prendi oggi questa via, di cui parla l'autore dei Proverbi, e tu pure, con milioni di altri, ti troverai sulla buona strada. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta, la quale va vie più risplendendo finché sia chiaro giorno. Il Dio ti benedica.

Se le parole che hai ascoltato, amico, ti hanno interessato e desideri conoscere di più, scrivici. Sarà un piacere per noi aiutarti a incontrare Gesù. E se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

0: Quando Gesù disse di porgere l'altra guancia, cosa intendeva? Dobbiamo interpretarlo in modo letterale? Bella domanda. Come sempre, per rispondere, osserviamo il contesto. Questa frase viene riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 38 e 39, all'interno del discorso della montagna. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Il discorso della montagna è pieno di espressioni iperboliche, ovvero di espressioni che vanno interpretate in un contesto più ampio rispetto a una lettura puramente letterale. Ad esempio, nello stesso capitolo abbiamo la famosa espressione del versetto 29. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Qui non suggerisce realmente di mutilarsi, concetto che sarebbe contrario a qualunque etica biblica, ma sottolinea con un linguaggio forte l'importanza di eliminare dalla nostra vita ciò che ci porta a peccare. Oppure al versetto 21 e 22 dello stesso capitolo 5, voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Era ovvio che nessuno sarebbe stato sottoposto realmente al Sinedrio per essersi adirato con il fratello. Ma Gesù voleva far riflettere seriamente sulle conseguenze del proprio comportamento. Con le parole, anche senza uccidere, si poteva comunque fare male in modo significativo al prossimo. È un linguaggio iperbolico, ovvero un linguaggio che sottolinea l'importanza di un concetto in modo esagerato per renderlo più incisivo e memorabile. Però bisogna stare attenti, perché il linguaggio iperbolico è volutamente esagerato e i primi ascoltatori se ne rendevano conto. Come dicevo, nessuno sarebbe stato sottoposto al Sinedrio per essersi adirato con il fratello e nessuno avrebbe dovuto togliersi l'occhio per aver peccato. E così, allo stesso modo, nessuno che fosse stato percosso sulla guancia si sarebbe girato per prendere una seconda dose. Gesù continuamente, in questo sermone sul monte, stava esagerando dei concetti per imprimere nella memoria il suo insegnamento. L'iperbole enfatizzava un principio radicale in modo quasi scioccante per l'uditore. In questo caso, parlando di porgere l'altra guancia, Gesù stava enfatizzando un principio di perdono e misericordia radicale. L'iperbole sottolineava la necessità di superare il desiderio naturale di vendetta e di rispondere al male con un atteggiamento totalmente controintuitivo e disarmante. L'uso dell'iperbole cattura l'attenzione e invita gli ascoltatori a riflettere in profondità. Ecco perché, a distanza di 2000 anni, siamo ancora colpiti da queste espressioni di Gesù, che sono diventate anche piuttosto famose. È un invito a considerare un modo di vivere che rovescia i valori comuni di quel tempo, ma anche del nostro tempo. Porgere l'altra guancia diventa simbolo di una nuova etica del regno di Dio, che invita al perdono e alla riconciliazione piuttosto che alla vendetta. Nel contesto, l'affermazione di Gesù è posta a confronto con la legge occhio per occhio e dente per dente. Legge giusta, che mirava a limitare la punizione e l'eccesso di vendetta. Ad ogni reato doveva corrispondere una pena proporzionale che doveva essere amministrata dai giudici. Questo insegnamento di Gesù ovviamente non ha lo scopo di sovvertire tale legge applicabile nei tribunali. L'iperbole usata da Gesù si riferisce piuttosto al modo in cui un suo discepolo avrebbe dovuto gestire i suoi rapporti interpersonali giorno per giorno. Mira a trasformare il modo di rispondere al male, mettendo in luce la possibilità di perdonare l'altro, per portarlo al pentimento, piuttosto che cercare la propria vendetta o arrivare per forza in un tribunale. È un esempio classico del linguaggio iperbolico di Gesù, utilizzato per scioccare, per sfidare, per far riflettere i suoi ascoltatori. Ora, Quindi non si tratta di un invito alla passività, ma di una chiamata a un nuovo modo di vivere basato sul perdono, una sfida a superare il male con il bene. Invece di rispondere immediatamente alla provocazione, Gesù incoraggia a prendere tempo per riflettere, a non cedere agli impulsi negativi, a disarmare il malvagio con una risposta che lo costringe a riflettere e possibilmente a pentirsi. Ma attenzione, non è un principio universale applicabile in ogni situazione possibile staccando il cervello. Non è un insegnamento applicabile, ad esempio, nel caso in cui una nazione attacchi un'altra nazione, e non significa nemmeno che se uno commette un grave reato non debba essere denunciato alle autorità. Per intenderci, se vedo qualcuno che cerca di violentare una donna, dovrei intervenire per fermarlo, non certo starmene lì a guardare, perché con il mio atteggiamento passivo, in quel caso, non porterei l'oppressore a riflettere, ma diventerei suo complice. Oppure pensate che abbia senso dire ad una donna maltrattata dal marito che deve porgere l'altra guancia per risolvere il problema? Non sarebbe meglio denunciare la violenza e allontanarlo? Così, se ricevo uno schiaffo, la prima cosa che dovrei fare, secondo il buon senso, è sottrarmi al mio aggressore. Ma questo, attenzione, lo sapevano tutti, anche Gesù stesso. Ecco perché è un linguaggio che è evidentemente iperbolico. Ma il principio che Gesù vuole insegnare è applicabile con buon senso nelle proprie relazioni interpersonali, perché in sostanza Gesù ci sfida a trovare un modo per recuperare la relazione con l'altro, portandolo al pentimento, alla riflessione, piuttosto che cercare la semplice vendetta. Non dobbiamo usare le parole di Gesù come una massima da usare in ogni circostanza, ma piuttosto come una sfida ad essere creativi nelle nostre relazioni. Gesù stesso nel Tempio rovesciò le tavole dei cambiavalute, perché in quel caso era quello il modo migliore per mettere in evidenza un problema e quindi confrontarsi con loro. Ma in altre occasioni usò strategie completamente diverse, a volte si sottrasse a chi voleva fargli del male, eppure quando fu venuto il tempo permise addirittura che lo arrestassero e poi che lo uccidessero. Insomma, non esistono ricette valide in ogni occasione. Nella cultura ebraica del primo secolo colpire qualcuno sulla guancia destra con la mano destra significava dargli un colpo con il dorso della mano, un gesto di disprezzo e umiliazione, ma l'umiliazione e il disprezzo potevano anche essere mostrati non in modo fisico, ma piuttosto con il sarcasmo o la derisione. Ora, porgere l'altra guancia non significa rimanere inermi a subire insulti, ma è un audace rifiuto dell'insulto stesso, reclamando la propria dignità di fronte all'altro, reagendo in modo sorprendente, dignitoso, spiazzando l'oppressore che si sarebbe aspettato una reazione aggressiva e costringendolo quindi alla riflessione. È un esempio di come interrompere il ciclo del male offrendo un'opportunità di redenzione anche all'offensore. Non significa farsi calpestare, ma piuttosto mostrare una forza interiore che deriva dalla fiducia in Dio, il giusto giudice. Sfidando l'aggressore a ripetere l'offesa, lo si sfida a considerare davvero quello che sta facendo, trattando un suo uguale in quel modo davanti a Dio, che vede ogni cosa. Infatti nello stesso brano leggiamo i versetti che seguono, Matteo 5, versetti 40-42. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Bene, questi sono tutti esempi illuminanti che non invitano ad essere passivi, ma a reagire in modo creativo, addirittura generoso, trattando l'altro, anche quello con le peggiori intenzioni, come si tratterebbe un amico o un parente. Gesù sta insegnando uno stile di vita che confida nel potere di una risposta generosa che può spiazzare l'altro e portarlo a riflettere. Infatti, di fronte alla generosità, l'avidità dell'altro diventa ancora più evidente. Lì dove un'opposizione di un certo tipo perpetuerebbe il ciclo della violenza, Gesù ci invita a reagire con creatività per spezzare quel ciclo. Attenzione, non è una ricetta facile. I discepoli di Gesù non devono essere passivi, ma allo stesso tempo devono trovare modi nuovi per recuperare l'altro, per recuperare una relazione. Non sempre sarà possibile, ma sta a noi trovare sempre il modo migliore di farlo. A questo proposito io trovo illuminanti le famose parole di Martin Luther King: la più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio. Infatti la violenza aumenta l'odio e nient'altro. Restituire violenza alla violenza moltiplica la violenza, aggiungendo una più profonda oscurità a una notte che è già priva di stelle. L'oscurità non può allontanare l'odio, solo l'amore può farlo. Ripeto, trattandosi di un'iperbole, non si tratta di applicare alla lettera questo versetto, ma in ogni circostanza, nelle proprie relazioni, ogni cristiano che prenda sul serio queste parole di Gesù troverà il modo di applicarle in base alla situazione in cui si trova. Nella vita non tutti ci tratteranno sempre con l'amore e la dignità che Dio desidera, ma noi con saggezza in ogni situazione siamo chiamati a trovare il modo migliore per stabilire una relazione, per ristabilire una relazione, per diventare strumenti per il recupero dell'altro. E non è detto che ciò sia possibile in ogni circostanza, ma la forza di questo insegnamento sta nella sua capacità di capovolgere le aspettative e di aprire la mente a un modo di agire che trascende la logica della vendetta e del contraccambio. È un modo di vivere che cerca di trasformare le relazioni umane opponendosi non con la forza fisica, ma opponendosi comunque con una forza morale e spirituale che promuove la riconciliazione, mirando alla trasformazione nostra e dell'altro. Quindi che Dio ci guidi in ogni circostanza nel trovare il modo migliore per mettere in pratica queste parole di Gesù.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Oh Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più, finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto l'anno prossimo o la settimana prossima. Sospendere del tempo qui sulla terra pensando al futuro riservato per noi. Lo ammetto, è difficile provare una grande emozione per un posto che non abbiamo mai visto. Ma come possiamo mettere a fuoco la visione del cielo? Qualcuno ha detto che Cristo porta prima in cielo il cuore e poi la persona. Mi piace. Dio sa che per noi è difficile fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche. Dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità. Mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventottesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, consacrato interamente all'opera di Dio e sottomesso alla sua volontà, con la costruzione di una nuova casa per orfani ad Ashley Down, mostra ancora una volta la potenza di Dio, che provvede tutto il denaro corrente a quest'uomo, fondamentalmente povero ma ben saldo nella fede e consapevole delle infinite risorse della preghiera. Il 18 giugno 1849, a 12 anni dalla fondazione dell'opera, gli orfani cominciano a trasferirsi nelle nuove case. In tutto sono 275 fanciulli e 33 assistenti. Giorgio Müller, costretto a rifiutare delle domande di assunzione per mancanza di locali, mette davanti al Signore l'idea di ingrandire ulteriormente l'orfanotrofio. E dopo 19 mesi di fiduciosa attesa, gli giunge un'offerta di 8.100 sterline che gli consente di dare il via alla costruzione di un nuovo locale.
3: Il 26 maggio 1853 la somma utilizzabile per la nuova costruzione era di 12.500 sterline e in quel momento circa 500 orfani avevano fatto domanda di ammissione. Purtuttavia occorreva almeno il doppio perché la nuova casa potesse essere cominciata senza correre il rischio di rimanere fermi per mancanza di mezzi. Nel gennaio del 1855 parecchi cristiani si unirono promettendo 5.700 sterline per l'opera. Di tale somma, 3.400 furono da lui destinate al fondo per la costruzione. Intanto il numero delle nuove domande si aggirava sulle 800. Non era forse giunto il momento per creare la nuova casa? Perciò Giorgio Müller fece richiesta di campi adiacenti alla prima casa. Non essendovene in vendita, bisognava concludere che il Signore avrebbe provveduto altrimenti. Müller pensò che due case, invece di una sola, potevano essere collegate alle due estremità di quella già esistente sul terreno posseduto. Così determinò di cominciare senz'altro la costruzione di una delle due case sul lato meridionale, capace di ricevere 400 orfani. Il denaro era sufficiente per costruirla e ammobiliarla. Il 26 maggio 1856 quasi 30.000 sterline erano disponibili per la casa numero 2 e il 12 novembre 1857 essa fu aperta per 400 orfani. Dio, che provvide il fabbricato, provvide pure gli assistenti senza bisogno di annunci. All'inizio del nuovo anno, Müller cominciò a mettere da parte 600 sterline per una terza casa, seguendo lo stesso procedimento usato per l'altra, determinando di fabbricare locali capaci di ricevere 450 invece che 300 orfani. Ogni espansione dell'opera rendeva sempre più evidente come un uomo senza fortuna, solamente confidando in Dio, potesse conseguire obiettivi così grandi, semplicemente per mezzo della preghiera. La terza casa per gli orfani fu aperta il 12 marzo 1862, lasciando un fondo di riserva di 10.000 sterline. Non tutti gli assistenti furono trovati subito e quel ritardo dette occasione a intense preghiere e la risposta del Signore non mancò. Uno dopo l'altro gli assistenti giunsero e a misura che venivano si accettavano anche altri fanciulli. Le esperienze già fatte delle meravigliose vie di Dio spingevano Müller a procedere ancora. Le case numero 4 e 5 cominciarono a disegnarsi sull'orizzonte della sua fede. Nel maggio del 1862 Müller aveva 6.600 sterline a disposizione per la loro creazione. Nel novembre 1864 si ebbe un generoso dono di 5.000 sterline da un donatore che non volle far conoscere né il nome né il domicilio. In pari tempo era disponibile una somma di 2.700 sterline per gli ingrandimenti in vista. Ormai vi era più della metà dei fondi richiesti. L'acquisto del terreno e la posa delle fondamenta potevano essere fatte con fiducia. Müller da parecchi anni aveva posto gli occhi sopra terreni confinanti con quelli già occupati, separati solo da una strada provinciale. Si recò dalla gente e apprese che la proprietà era soggetta ad un termine di affitto che cessava 2 anni dopo. Ma altre difficoltà sopravvennero. Il prezzo era troppo elevato. La Compagnia delle Acque di Bristol stava trattando per avere quello stesso terreno allo scopo di farne un grande serbatoio d'acqua. Ma tutti questi ostacoli, per la volontà di Dio, furono superati e nel marzo 1865 si poté procedere all'acquisto del terreno. Erigendo le due case contemporaneamente si sarebbe risparmiato molto. Così nel maggio del 1866, dato che Müller aveva a disposizione oltre 34.000 sterline, fu cominciata la casa numero 4 e nel gennaio del 1867 anche la casa numero 5. Alla fine di marzo la cifra necessaria per tali costruzioni era stata raggiunta e non mancavano che 6.000 sterline per la mobilia e il corredo perché le due case fossero abitabili. Tra il novembre 1868 e il gennaio 1870 le due case erano pronte. Ora l'orfanotrofio si componeva di 5 spaziose case ad Ashley Down, case che potevano ospitare 2.000 orfani con tutto il personale assistente e insegnante di servizio. L'opera era una sola nel suo piano primitivo e nel suo scopo. Ogni nuova aggiunta rispondeva solo ad una più ampia applicazione e ad una nuova illustrazione delle stesse leggi di vita e degli stessi principi di condotta che avevano dominato lo spirito di Giorgio Müller. Il suo supremo punto d'arrivo era la gloria di Dio, la sua unica risorsa la preghiera. Un passo fatto in fede e con preghiera ne preparava un altro simile. Un atto di fiducia lo rendeva più ardito ad avventurarsi verso un altro obiettivo che implicava maggior rischio e che richiedeva perciò maggior fiducia. Ma ogni preghiera esaudita era per lui fede ricompensata e ogni nuovo rischio dimostrava solo che il rischio non v'era nell'appoggiarsi all'Iddio verace e fedele.

A 1 minuto 17 secondi e 30 centesimi dall'inizio della battuta iniziale della sigla del nostro programma, entro in voce per annunciarti l'avvio del numero 79 di Punto Radio, la trasmissione che per l'appunto stai ascoltando. Nell'augurarti di trascorrere insieme a me una mezz'ora piacevole, spero sia proprio così, passo a fare un breve riassunto della situazione. Già nella scorsa puntata, come in questa e come nelle prossime due, quindi sino alla numero 81 di questo programma, parliamo di un amico speciale che è venuto a trovarci. Parliamo di Gesù. Nello scorso numero abbiamo parlato di Gesù come amico dei peccatori. Oggi parleremo di Gesù come amico dei debitori, per vedere poi nelle prossime due puntate Gesù come amico dei derelitti e Gesù come amico dei sofferenti.

I capi religiosi contemporanei di Gesù non capivano perché egli era venuto. Cercavano di screditarlo, accusandolo di essere un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, come dice Luca nel suo Vangelo. Comunque, la definizione amico dei peccatori esprime precisamente quella che è la grazia di Dio rivelata in Gesù, suo figlio. Egli si è immedesimato con una stirpe di peccatori tramite i suoi antenati, la sua nascita, la sua attività pubblica, la sua morte, la sua ascensione e la sua attività odierna alla destra del Padre. Ora consideriamo un episodio interessante della vita del nostro Signore che mette in risalto il fatto che egli è amico dei peccatori. La storia si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, immediatamente dopo l'accusa lanciata da scribi e farisei. Simone, uno dei farisei, invitò Gesù a pranzo a casa sua. Il nostro Signore accettò l'invito. Non troverai mai scritto che qualcuno che cercava sinceramente Gesù sia stato rifiutato o respinto. I pubblicani ed i peccatori della peggiore specie lo trovavano sempre disponibile per aiutarli. Andò anche ad insegnare fra i farisei, che erano essi pure dei peccatori. Il salvatore dei peccatori è il salvatore di tutti quelli che lo cercano. Simone era evidentemente indaffarato quando il Signore arrivò da lui. A tutta prima, infatti, non si accorse che una donna peccatrice era entrata in casa sua mentre Gesù era lì che mangiava. Questa donna aveva portato con sé un contenitore di alabastro pieno di olio profumato. Piangendo, lavò i piedi del Signore con le sue lacrime, li asciugò con i suoi capelli e li profumò. Quando Simone, il fariseo, arrivò e vide quello che la donna stava facendo, cominciò a dire fra sé e sé: «Avrei dovuto immaginarmelo. Vedi cosa succede? Chiunque sia Gesù non è certo un profeta, altrimenti avrebbe saputo che tipo di donna è questa. Lui non sa che è una peccatrice». Nota bene che Simone diceva queste cose a se stesso, non a Gesù. La storia a questo punto continua così, e leggo direttamente dal Vangelo di Luca. E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 danari, l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Vorrei riuscire ad attirare la tua attenzione come fece Gesù con Simone quando disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Amico, questa è la storia della grazia di Dio. Cristo cominciò il suo esempio dicendo «un creditore». Ora chi è il creditore? Dio stesso. Io trovo in queste parole alcune importanti verità sul Dio eterno. Innanzitutto, un creditore è presumibilmente una persona di buona reputazione. Le famose parole del profeta Balaam, che si trovano in Numeri, al capitolo 23, furono ripetute nel Nuovo Testamento da Paolo, che le incluse nella lettera a Tito. «Dio che non può mentire», dirà. «Dio è degno di piena fiducia, il divino creditore manterrà le sue promesse». Quando l'uomo peccatore, cioè il debitore, sarà di fronte a Dio, non potrà puntare un dito accusatore verso il Signore e dire:
non sei fedele alla tua parola. Il salmista dichiarò: il Dio giusto, che conosce i cuori ed i reni. Il secondo punto essenziale è che un creditore rappresenta una persona che ha la possibilità di soddisfare i bisogni degli altri. C'è uno solo, che può pienamente soddisfare i bisogni di ogni cuore umano. Il grande debito del peccato incombe su ognuno di noi. Non abbiamo risorse personali, ma il divino creditore ce le offre lui. Per coloro che sono spiritualmente affamati, egli è il pane della vita. Per coloro la cui anima è assetata e inaridita, egli è l'acqua della vita. Per coloro che sono morti nelle colpe e nei peccati, egli stesso è la via, la verità, la vita. Harry Dickson Loos, autore di canzoni, scrisse: «Nessun altro nome fa vibrare le corde della gioia in noi, e per mezzo di nessun altro c'è il perdono del peccato. Egli conosce la pena del cuore dolorosamente provato. Bisogno e desiderio saranno da lui appagati. Tutto ciò che io voglio è in Gesù. Egli soddisfa, egli dà gioia. La vita sarebbe priva di valore senza di lui. Ogni cosa trovo in Gesù». E il terzo importante punto, la terza importante verità, è che il creditore attende la restituzione della somma sborsata. Dio, che fa brillare il suo sole tanto sui giusti che sugli ingiusti, dovrebbe ricevere in cambio l'amore delle sue creature. Invece gli è stato dato odio come ricompensa al suo amore, indifferenza come reazione alla sua supplica, un cuore impenitente come risposta al suo amore ardente.

Ed ora facciamo la prima pausa musicale con una canzone che già dal titolo la dice lunga. Infatti, questo motivo titola Vieni a Gesù.

Qualcuno potrebbe dire: ma io non odio Dio, non sono neanche un grande peccatore, anzi io sono una persona rispettabile e religiosa. La parabola che Gesù raccontò al fariseo Simone e che io ti ho rinarrato poco fa prende in esame proprio questo atteggiamento. Vengono menzionati due debitori, uno che doveva 500 danari, l'altro che ne doveva soltanto 50. Essi rappresentano due tipi effettivi di trasgressioni, quelle grandi e quelle piccole. I due estremi, inoltre, sottointendono che fra l'uno e l'altro ci sono tutti i gradi di trasgressione. Certamente c'era una differenza nella somma che essi dovevano, ma non c'era differenza nel fatto che entrambi erano debitori. Un uomo aveva un piccolo debito. Egli rappresenta il moralista religioso che vive una vita soddisfacente agli occhi degli altri. È un uomo onesto, di sani principi, accettato dalla comunità, probabilmente assiduo frequentatore della chiesa. L'altro uomo invece aveva un grosso debito. Egli può ben rappresentare quel vile peccatore le cui abitudini e la cui condotta morale gli hanno dato fama di malvagio trasgressore, ma osserva attentamente ciò che la parola di Dio dice su queste diverse classi di persone. Dopo aver considerato sia i giudei che i gentili, cioè i moralisti e i pagani, nella lettera ai Romani, nei capitoli 1 e 2, l'apostolo Paolo presentò la sentenza divina con queste parole, e stai ben attento. Che dire dunque? Dobbiamo noi ritenerci superiori? No di certo, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sotto il dominio del peccato, come è scritto. Non c'è nessuno giusto, neppure uno. Tutti sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Abbiamo la tendenza a creare categorie di peccati e peccatori. Il capitolo 3 della lettera di Paolo ai Romani ci presenta il verdetto di Dio su tutta la razza umana. Tutti hanno peccato. Non c'è nessuno giusto, neppure uno, abbiamo letto. L'uomo trova estremamente difficile accettare la valutazione di Dio. Giacomo, nella sua epistola, disse che chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Davanti a Dio noi siamo debitori, peccatori. Questo è vero, sia che noi siamo persone oneste o ipocriti membri di chiesa o gli scarti della società. Possiamo essere diversi se si considera l'ammontare del nostro debito, ma siamo simili nel fatto che siamo debitori. Considera attentamente ciò che dice la Bibbia nella parabola di questi due debitori. Il versetto 42 del capitolo 7 di Luca dice che essi non avevano di che pagare. Ancora sottolineo il principio scritturale riguardante i peccatori. Nessuna differenza. Tutti hanno peccato. Una definizione di peccato è mancare il bersaglio. Noi non diamo più importanza all'uso dell'arco e della freccia, come invece si faceva nel mondo antico. In quei tempi un ragazzo veniva istruito assai precocemente nell'arte del tiro con l'arco e qualsiasi giovanotto non poteva fare a meno di ricordare che più di una volta, teso l'arco e scoccata la freccia, questa cadeva poco lontano dall'obiettivo, mancando però il bersaglio. Se l'uomo, con i soli suoi sforzi, potesse colpire il bersaglio di Dio, si inorgoglierebbe ed il cielo sarebbe pieno di esseri umani che si pavoneggiano e vantano dei loro successi. Dio ha posto il bersaglio al di là della portata umana. Vedi, l'obiettivo di Dio è la perfezione, la sua perfezione, e nessun uomo può raggiungerla. Secondo le parole di Paolo ai Romani, capitolo 5, l'uomo è senza forza, è peccatore, è nemico. Tutto ciò è espresso anche nell'inno Rock of Ages, che dice: io con l'opere di mia mano non potea compir la legge, che né zelo sovrumano, né il mio pianto, né il mio duol, no, giammai lavar potea il peccato in cui nascea, ma il tuo sangue mi ha lavato, dalla morte mi ha salvato.
La verità espressa dalla parabola è la seguente: essi non avevano di che pagare, e i debitori che non possono pagare hanno una sola alternativa: il condono o la prigione. E di queste alternative e dell'assoluzione, secondo quello che è il piano di Dio, parliamo fra un momento, dopo aver ascoltato Così disse un giorno Cristo, una canzone di Albino Montisci.

Dicevo prima di ascoltare questa canzone di Montisci che la verità espressa dalla parabola che ti ho illustrato prima è la seguente: essi non avevano di che pagare ed i debitori che non possono pagare hanno una sola alternativa, il condono o la prigione. Tieni a mente le parole piene di grazia del nostro Signore quando raccontò la parabola che parlava di lui come del creditore. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due, diceva quella parabola. Cercherò dunque di presentare le verità centrali del Vangelo il più semplicemente possibile. Gesù è ancora l'amico dei peccatori, siano essi il tipo peggiore di debitori spirituali o di ipocriti falliti. Osserva. Primo punto, ciò che egli fece. Egli condonò. Non venne ad un accomodamento grazie a qualche piccolo programma nel quale i debitori potevano cooperare con un piccolo pagamento mensile o facendo qualche penitenza concordata. Non è per opere giuste da noi compiute, ma è per la sua misericordia che egli ci ha salvati. Per poter perdonare l'umanità, Dio dovette affrontare questo problema. Come poteva egli essere giusto e nel contempo essere il giustificatore dei peccatori? Lo ripeto, Dio non scende a patti con i debitori. Qualcuno deve pagare. Uno che sia in grado di farlo e non abbia obblighi di debiti propri. Uno che possa soddisfare pienamente le severe imposizioni di Dio. Quell'uno è il figlio diletto di Dio. La Bibbia dichiara che i peccatori sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La parola giustificazione include condono e anche molto di più. Dio infatti non solo condona il debito del peccato contro di lui, ma ci dichiara anche giustificati davanti a lui. Questo è dunque il rimedio di Dio al debito del peccatore. Non solo il condono del peccato, non solo la cancellazione del debito nei suoi confronti, ma anche la nostra adozione. Non c'è più alcuna accusa scritta contro di noi. Secondo punto, come ha condonato? La Bibbia dice, egli condonò il debito a tutti e due. Il verbo qui usato deriva

dal sostantivo greco charis ed esprime l'idea della grazia in azione. Noi non abbiamo dei diritti di fronte a Dio. Ciò che Egli fa per noi tramite l'opera di suo Figlio avviene unicamente per grazia e nient'altro. Questa stessa idea è espressa nel versetto di Paolo ai Romani, al capitolo 3, già citato, cioè giustificati gratuitamente per la sua grazia. Dio ci ha giustificati gratuitamente, non per qualche nostro giusto diritto. Entrambi i debitori avevano la stessa necessità. Nessuno dei due aveva più dell'altro qualche diritto al condono. Il creditore fece grazia ad entrambi perché non avevano nulla di che pagare. Ciò nonostante, il debito doveva essere pagato, o entrambi i debitori dovevano pagare ma non potevano, oppure era il creditore che doveva assumersene l'obbligo. Questo è il messaggio della croce. Dio non può cancellare un debito se non è stato provveduto al suo pagamento. Supponiamo per assurdo che io debba pagare un conto di $550 alla cassa di un grande magazzino. Cosa accadrebbe se andassi lì e dicessi: ho deciso che da questo momento in poi farò fronte ai miei impegni, consideriamo tutto cancellato? Se l'impiegata della cassa non svenisse prima, probabilmente direbbe: e il suo debito accumulato fino qui? Cosa ha intenzione di farne? Alla croce Dio riconcilia il mondo con sé in Cristo. Dio pose sulle spalle di suo Figlio tutti i nostri peccati, i nostri debiti, il nostro mancare il bersaglio. Lo considerò colpevole di peccato al nostro posto. Cristo prese il nostro posto, pagò il nostro debito, ricevette il giusto castigo per la nostra trasgressione. Dato che Egli ha pagato completamente questo debito, la giusta legge di Dio non può più esigere da noi tale espiazione. Quando accettiamo per fede il pagamento di Cristo, Dio lo accredita a nostro favore con la sua giustizia. Egli segna sotto la fattura pagato e la ricevuta è la risurrezione di Cristo. Gesù non disse alla donna peccatrice nella casa di Simone: il tuo amore ti ha salvata, oppure le tue lacrime ti hanno salvata. Disse invece: i tuoi peccati sono perdonati, la tua fede ti ha salvata, va in pace. La prova della sua fede era nell'espressione del suo amore per il Salvatore, mentre gli lavava i piedi, glieli profumava, lo adorava. Se hai avuto la certezza del perdono dei peccati tramite l'opera di Cristo al Calvario, per te, allora anche tu darai ampia dimostrazione della fede che salva, servendolo. E con questa affermazione siamo giunti in fondo alla puntata 79 di Punto Radio. L'argomento verrà ripreso nel prossimo numero, dove scopriremo un Gesù amico dei derelitti. Grazie per l'ascolto e a risentirci nel numero 80. Ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ancora una volta, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto, un altro appuntamento con la grande famiglia di questo programma, un altro appuntamento con il sottoscritto, felice di essere in tua compagnia e ovviamente, come sempre, grato che tu abbia scelto di raggiungerci, fedele e puntuale come sempre. Benvenuto all'ascolto.

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, di passeggiata, siamo alle prese con il libro del Levitico e il capitolo 4 ci aspetta, ci attende. Abbiamo considerato insieme i primi tre capitoli che hanno a che fare con vari sacrifici, varie offerte. Anche il capitolo 4 parla di sacrifici, di offerte, ma ci sono delle differenze fra ciò che abbiamo visto fin qui e quello che vedremo fra poco. Ci troviamo di fronte al primo sacrificio diverso da quello di odore soave. Ora ti ricordo che questa espressione non significa altro che Dio apprezzava, accettava questa offerta come un profumo, un aroma che saliva fino a lui. Se l'offerta, il sacrificio, veniva presentato secondo le disposizioni che egli aveva dato. Questo non perché egli sia un Dio pignolo, ma per insegnare all'uomo, per insegnare agli israeliti prima e a noi adesso, ora che leggiamo e consideriamo insieme il libro del Levitico, che avvicinarsi a Dio è una cosa seria. Non possiamo avvicinarci a Dio come se andassimo a trovare un conoscente. Come ho sempre detto, una delle cose più importanti nel leggere la Bibbia e nell'avvicinarsi al nostro rapporto con Dio, una delle cose più importanti e più fondamentali è l'equilibrio. Ora, Dio viene descritto come l'Iddio potente, il Signore degli eserciti, l'Iddio terribile, ma viene anche descritto come padre, come colui che è più vicino di un fratello. Queste due verità, queste due realtà non si escludono a vicenda, anzi, in un certo senso sono due sfaccettature di un diamante che rivela sempre nuovi aspetti di se stesso. Dio è l'una e l'altra cosa, non è una volta questo, una volta quell'altro, o in un momento questo, in un momento quell'altro. Dio è l'Eterno e Dio è Padre. Come tale, dobbiamo avvicinarci a Lui con rispetto, con certezza di essere accolti, ma sempre con rispetto. Dicevo, adesso ci troviamo davanti a un paio di sacrifici che mettono in risalto l'opera compiuta da Cristo sulla croce per eliminare il peccato del mondo. In particolare, il sacrificio che staremo per vedere fra poco ci parla del peccato come disposizione naturale dell'uomo a disobbedire a Dio. Ci parla anche del peccato come atto peccaminoso di per sé. Infatti, l'uomo, come razza umana, come genere umano, è peccatore per natura. Non può far altro se non peccare. È anche peccatore a causa di ciò che fa. E fa ciò che fa perché è peccatore per natura. È un po' un circolo vizioso, un labirinto. Ora, credo che sia importante intenderci sui termini. Cosa significa peccato? Tante persone hanno idee particolari circa il peccato. Secondo la concezione comune, il peccato equivale a certi atti particolarmente gravi, con conseguenze particolarmente eclatanti. Per esempio, omicidio. Chiaramente l'omicidio è peccato. Ma non sono solo questi gli atti peccaminosi ai quali Dio si riferisce. Vedi, la traduzione letterale del termine peccato, cioè quello che noi abbiamo capito come peccato, dovrebbe essere resa mancare il bersaglio. L'arciere che scocca la sua freccia e manca il bersaglio. Quell'atto di mancare il bersaglio è peccato. Ora, l'arciere, quando manca il bersaglio, non commette peccato. Ma il senso
del termine della parola peccato è proprio questo: non raggiungere la meta, non soddisfare la condizione che Dio ha posto, infrangere la sua legge morale. Ecco cosa significa peccato. Da questo possiamo facilmente intendere, quindi, che peccato, agli occhi di Dio, non è soltanto l'azione eclatante che ha conseguenze visibili da prima pagina di giornale o da prima notizia da telegiornale. Peccato è anche il pensiero che nessuno vede, che nessuno sa che esiste, ma che è altrettanto reale agli occhi di Dio. Pensiero che infrange la sua legge morale. Per esempio, come uomo, e qui gli uomini in ascolto, i maschi, mi capiranno benissimo, come uomo è molto facile andare in giro, camminare per strada, vedere una bella donna e controllarsi nel dire: no, non voglio desiderare quella donna perché non è mia moglie. Spesso e volentieri non ci poniamo nessun problema. Vediamo una bella donna, la desideriamo. Magari nostra moglie, che ci sta accanto, non sa nulla di tutto questo processo mentale. Teniamo tutto per noi stessi. Ma anche se mia moglie non ha visto, non ha sentito nulla, non si è accorta di nulla, Dio si è accorto. Dio ha letto il mio pensiero, ha visto il mio pensiero. Conosce la mia natura. Ho commesso peccato, ho mancato il bersaglio. Ho infranto la sua legge morale. Ho desiderato qualcosa che mi è proibito. Qualcosa che non mi appartiene. O dovrei dire meglio, signori in ascolto, scusatemi, qualcuno. Ecco, anche questo è peccato. Dice, ma allora se è così, siamo pieni di peccati. Infatti, questa è la triste realtà. Siamo pieni, strapieni e stracolmi di peccati. La natura umana, come dicevo, propende nel modo più naturale del mondo verso il peccato. Non propende verso il bene. Il bene è qualcosa che noi dobbiamo imparare. Non ci viene spontaneo fare del bene. Ora, ad alcune persone, con un carattere particolarmente dolce e ben disposto, ad alcune persone viene più facile fare del bene. Ad altre viene tremendamente difficile. Ma la realtà rimane, il fatto rimane, che per natura, la natura non rigenerata dell'essere umano propende verso il male. Se non ci credi, se ti rimane difficile accettare questo fatto, questa realtà, quello che sto dicendo, pensa per un attimo, se sei genitore, a quando tuo figlio o tua figlia imparava a parlare. Hai mai dovuto insegnare al tuo piccolo tesoro a dire no, non voglio o non lo faccio dietro una tua richiesta di fare qualcosa? Credo di no. Credo che 9,9 genitori su 10 ci dirà senza ombra di dubbio che abbiamo dovuto insegnare a dire sì, ad obbedire, non a disobbedire. Disobbedire viene naturale, è la cosa più normale del mondo. La cosa più difficile del mondo è obbedire. Non c'è nessuna differenza fra Adamo ed Eva e noi. Come ho avuto modo di dire altre volte, la parola Adamo, oltre ad essere un nome proprio, significa anche in ebraico genere umano. Quindi, in un senso molto reale, non è stato soltanto Adamo ed Eva, non sono stati soltanto loro a disobbedire a Dio. Se non l'avessero fatto loro, l'avrebbe fatto qualcun altro, prima o poi. Peccato. Mancare il bersaglio.
Quante volte hai mancato il bersaglio? Oggi.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al Maurizio. Questa è bella. Al Maurizio c'è il microfono. No, al microfono c'è Maurizio, come sempre, a quest'ora. Un po' sbandatello in questo momento. Felice di essere in tua compagnia. E l'emozione di stare di nuovo insieme. Benvenuto all'ascolto, soprattutto se questa è la prima volta.

Meno male che non dobbiamo terminare su quella nota, su quella domanda. La domanda che ti ho posto prima della pausa musicale. Se hai mancato il bersaglio oggi. Se siamo onesti, dobbiamo dire sì, abbiamo mancato il bersaglio. E neanche una volta sola. Chissà quante volte ho mancato il bersaglio, magari senza accorgermene. Ma il fatto rimane che, agli occhi di Dio, ho peccato. Parte della buona notizia, della buona novella, del Vangelo, è che non dobbiamo rimanere sotto il peso schiacciante di questa realtà, della colpa del peccato. Dio ha già provveduto un rimedio. Non fosse per questo, sarebbe un'esistenza abbastanza triste e tragica. Il rimedio è un sacrificio. E i sacrifici che stiamo esaminando nel libro del Levitico hanno a che fare con il ristabilire un giusto rapporto con Dio, nonostante, o dovrei dire, dopo aver mancato il bersaglio. Quindi parte integrante di questo processo è la confessione. Riconoscere di aver mancato il bersaglio, non far finta di nulla, non negare, non dire io faccio quello che mi pare. Naturalmente abbiamo la libertà di agire così, nessuno ce lo impedisce, neanche Dio. Però, come ho sempre detto in questi nostri incontri, dietro ogni azione c'è una reazione, una conseguenza. E se io esigo la responsabilità di scelta, devo anche essere uomo abbastanza da affrontare la responsabilità, le conseguenze di questa mia scelta. La conseguenza del peccato, il salario, la paga del peccato, è qualcosa di molto triste. È la morte. Nel linguaggio biblico la morte è la morte fisica, quella che prima o poi tutti noi conosceremo, ma è anche morte spirituale, cioè assenza del rapporto con Dio. Io, se muoio spiritualmente, non riuscirò mai, per tutta l'intera eternità, ad essere in rapporto con il mio creatore. Ora, potrebbe apparire come qualcosa, dice, Dio non lo vedo adesso, non lo vedrò neanche dopo. Ma c'è una vasta differenza. Adesso che siamo in vita, possiamo avere la coscienza della presenza di Dio, se lo desideriamo. Possiamo intessere un dialogo con Lui. Possiamo avere la Sua presenza nella nostra vita in un modo molto reale. Dopo la morte spirituale tutto questo non sarà più possibile. Ecco perché è necessario, di fondamentale importanza, correre ai ripari adesso, mentre siamo ancora in vita. La Bibbia non ci dà altre vie di uscita, non ci dà altre soluzioni alternative. Non ci sono altre possibilità dopo la morte. Mi spiace deluderti, ma nella Bibbia non troviamo scritto nulla del purgatorio. All'uomo, ora, durante la sua vita terrena, è dato di scegliere. O per Dio o contro Dio. Non ci sono vie di mezzo. Non c'è grigio. O bianco o nero, o con o contro, o sì o no, non c'è ni. Dicevo, Dio ha provveduto una via d'uscita, una strada, un cammino per uscire dal labirinto del peccato. Io devo riconoscere prima di tutto di essere peccatore,
Non devo scusare le mie azioni. Non devo razionalizzare il mio comportamento, come tanta psicologia moderna tenta di insegnarci. Ciò che per Dio è peccato, è peccato. Andare a letto con la moglie d'un altro, per alcuni, per tanti anzi, è una scappatella, un diversivo, un'avventura. Dio lo chiama adulterio. E per Dio l'adulterio è una cosa molto seria. Molto seria. Ma vedi, quando noi chiamiamo un adulterio avventura, scappatella, diversivo, non stiamo facendo altro che razionalizzare. Inconsciamente sappiamo che è un atto terribile. È scritto sulla nostra coscienza, che lo ammettiamo o meno. Ma mettendo a tacere la coscienza, o piuttosto mettiamo a tacere la coscienza cambiando nome all'atto, all'atteggiamento, al modo di pensare. In questo modo ci illudiamo di cambiare anche la mentalità di Dio. In questo modo ci illudiamo, come lo struzzo fa quando mette la testa sotto la sabbia, che dopo tutto non è poi tanto grave, anche perché tanti lo fanno. Ma a Dio che tanti o pochi commettano adulterio non interessa, cioè interessa, ma non ai fini del di sminuire o meno la tua azione. Peccato è, peccato rimane. E di esempi potremmo darne tantissimi. Quindi, quando io riconosco il mio peccato, quando io smetto di chiamare la scappatella scappatella e la chiamo adulterio, quando io dico: sì, Signore, hai ragione, ho commesso un peccato, mi sono macchiato di una vergogna, il mio comportamento è sgradito ai tuoi occhi. Questa è la confessione. Ma non basta. Se io dico tutto questo, poi il giorno dopo torno e faccio come sempre, non è cambiato nulla. Anzi, semmai ho commesso qualcosa di peggio, prendo in giro Dio. Quindi dopo la confessione ci deve essere il pentimento. Ho una parola che spesso troviamo nella Bibbia, ravvedimento. Ora, il pentimento non è spargere un paio di lacrimucce e dire: mi dispiace, no, non lo faccio più, e poi il giorno dopo tornare a fare altrettanto. Il vero pentimento è cambiare direzione, è un'inversione ad U, quella che nel codice stradale spesso non è permessa, nel linguaggio spirituale invece è la cosa auspicabile, è la cosa che Dio richiede dopo la confessione. Confessione, pentimento, cambiamento di condotta. Ecco il processo attraverso il quale noi possiamo ristabilire il rapporto con Dio. Ora c'è un passo iniziale di confessione e pentimento che corrisponde al momento in cui io dico a Dio: fino adesso ti ho lasciato al di fuori della mia vita. Da adesso in poi voglio che tu entri a casa mia, voglio farti parte integrante della mia esistenza. Lo faccio venendo a te attraverso tuo figlio, Gesù Cristo, il sacrificio per eccellenza, l'agnello senza macchia per eccellenza. Riconosco di essere un peccatore, mi ravvedo, mi pento della mia esistenza ribelle, cambio direzione. Prima ti voltavo le spalle, adesso vengo verso di te. Mi rendo anche conto che da solo non posso prendere questi provvedimenti, non posso fare questi passi. Ho bisogno del tuo aiuto. E il tuo aiuto lo riceverò attraverso l'opera di Dio Spirito Santo. Lo Spirito Santo che viene ad abitare, prende possesso in un modo molto
gradevole, gentile della mia esistenza. Man mano che compio i primi passi, comprenderò sempre di più di cosa significa intessere un rapporto con te. Ecco, questo primo passo è il passo della salvezza. È un momento decisivo nell'esistenza di ogni essere umano. È il momento che decide il mio destino eterno. Ma, ripeto, è un cammino. La decisione può essere presa in un spazio di tempo anche breve. Ma poi c'è il cammino, un passo dietro l'altro che dura un'intera esistenza. Parlare di peccato ci ha portati fin qui, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo proprio salutarti. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Mi raccomando, scrivi. Desideriamo veramente metterci in contatto con te. Un abbraccio forte e a risentirci a presto. Ciao.

benvenuti allora a Contrappunti, amici. Mario e Pieri adesso a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Grazie per aver scelto anche quest'oggi la nostra frequenza, mi raccomando, restate in mia e nostra compagnia. Allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Ma prenderemo spunto da un fatto accaduto qualche tempo fa. Si trattava di uno scippo ai danni di una povera signora, per dire qualche cosa di più sul nostro rapporto con il denaro, oppure sul nostro rapporto verso chi è nel bisogno. E poi faremo qualche considerazione su chi siamo, qual è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Ecco, questo ed altro a Contrappunti. Avremo anche la nostra musica, la nostra buona musica, ma di questo parleremo fra un attimo. Adesso la sigla.

0: di situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E note, note non solo musicali, per il momento ci fermiamo alle note e alla bella voce di Sheila Walsh con quest'altrettanto bella canzone che ho scelto per iniziare il programma di oggi. Blessings Flow, scorrano le benedizioni, questo è il titolo del brano. Vi leggo subito il testo, poi ce l'ascoltiamo insieme. Scorrano le benedizioni che provengono dal cielo fin qua giù, ora per sempre. Un fiume di guarigione scorre ora e per sempre dal tuo trono fino a noi, che siamo tuoi. In ginocchio io mi chino davanti alle sue benedizioni. Che tutto l'amore che proviene dal trono di Gesù sia tuo ora e per sempre. Ricevi le sue benedizioni. Ecco, questo un bel augurio anche per cominciare il programma di oggi. Allora, Blessings Flow da Sheila Walsh. Buon ascolto.

Blessings Flow, la canzone che abbiamo appena ascoltato da Sheila Walsh, amici, per chi fosse interessato, è tratta dall'album Blue Waters, un album uscito nel 2000. E adesso noi andiamo avanti e passiamo al primo argomento in programma oggi. Ormai sono solamente le TV o le radio locali oppure i quotidiani locali che danno notizia del più recente scippo, e ormai questi fatti non ci sorprendono più. C'è poco, appunto, che ci sorprende nel mondo di oggi, perché sembra che tutte le nefandezze possibili e immaginabili siano già state scoperte e praticate. Ecco, però mi auguro che siamo ancora capaci di sentire almeno un po' di pietà. Ecco, qualche tempo fa, e questo è il fatto a cui mi riferivo in apertura di programma, una signora di Milano, la signora Marianna, aveva 93 anni, decise, grazie al suo buon cuore e forse agli insegnamenti religiosi avuti da giovane, di dedicare una piccola parte della sua pensione alla beneficenza, di offrire, come si dice, un obolo alla Chiesa. Ecco, secondo le mie esperienze, dice Bill Standridge, sono convinto che sono di solito i più poveri quelli che danno di più per aiutare gli altri. I poveri, pur avendo mille motivi per tenersi tutti i loro soldi e per spenderli per delle necessità basilari, sono abituati invece per prima cosa alla rinuncia. Tante volte, se non sempre, i loro soldi non bastano. Perciò devono fare delle scelte precise per sapere come spenderli. Devono decidere fra lo spendere per questo o per quell'altro. Non possono permettersi di comprare tutto quello di cui avrebbero bisogno immediatamente. Ecco, questa capacità e necessità di scegliere in che cosa sacrificarsi permette loro di vedere i soldi come qualche cosa da amministrare con saggezza, senza mai credere che possano soddisfare tutti i loro bisogni. Ecco, in secondo luogo poi i poveri o i meno abbienti sono i più generosi, perché hanno provato sulla loro propria pelle cosa significa non avere neanche il minimo necessario per vivere dignitosamente, oppure per pagarsi la medicina necessaria, o per la bolletta della luce, o per le spese più immediate. Ecco, perciò spontaneamente comprendono e condividono i bisogni estremi degli altri. Al contrario, invece, chi ha più soldi è spesso attaccato saldamente ai principi del consumismo e al mito che l'avere più soldi renda più felice l'uomo. In secondo luogo, poi, chi sta bene ha poca comprensione e meno simpatia per i poveri, perché non avendo dovuto mai condividere i loro problemi è stato tentato a credere che chi è povero lo è così per colpa sua. Perciò, anche se è vero che a volte chi sta bene è spinto a donare per aiutare le persone e le opere che vivono di offerte, e ne siamo contenti e riconoscenti, ecco, rimane però altrettanto vero che in percentuale fra ciò che si dà e ciò che si tiene per sé sono sempre al primo posto i meno abbienti. Ecco, lo scippatore di cui vi parlavo, di questo fatto di cronaca avvenuto qualche tempo fa quando ancora era in vigore la lira, ecco, lo scippatore di questa signora novantenne, Marianna, le ha strappato la borsa, le ha portato via tutti i soldi che conteneva, cioè quelli messi da parte per l'obolo, ed erano a quel tempo in tutto 1000 lire.

Ecco, un fatto di cronaca realmente accaduto, e adesso, restando su questo soggetto, una canzone di Scott Allan che ci parla ancora una volta del nostro rapporto con il denaro. Tesoro o tesoro?

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che prosegue adesso voltando pagina con queste considerazioni sull'immagine di chi siamo. Ecco, la comprensione e la sicurezza di chi siamo e un giusto rapporto con noi stessi sono di grande importanza per avere una vita spirituale, personale e relazionale equilibrata e soddisfacente. L'immagine che abbiamo di noi stessi è la base sulla quale costruiamo il nostro rapporto con gli altri. Il modo in cui noi consideriamo noi stessi influenza senza dubbio e determina la nostra vita relazionale. Se nella nostra vita è presente un rifiuto, disprezzo e una visione negativa di noi stessi, ecco allora che il nostro rapporto con gli altri ne risente indubbiamente, perché proiettiamo sugli altri quello che noi siamo e il senso di inferiorità che sentiamo. Lo stesso, ecco, se abbiamo anche un concetto esageratamente ottimista e di superiorità. E non a caso la Bibbia ci ricorda di avere una visione di noi stessi equilibrata, non eccessivamente alta, ma neanche poi eccessivamente bassa. E questa esortazione è riportata nell'Epistola ai Romani, al capitolo 12, versetto 3. Il rapporto con noi stessi, la nostra immagine, la nostra identità, dipende a sua volta per riflesso da ciò che le persone che hanno avuto più significato nella nostra vita pensano di noi. Le figure di autorità come genitori o altre persone influenti sono fondamentali, perché sono il riferimento normativo sul quale poi costruiamo quello che pensiamo di noi stessi. Quello che pensano di noi le persone a cui facciamo riferimento e a cui vogliamo piacere è quindi fondamentale per il nostro sviluppo. È significativo a questo proposito che Gesù, riassumendo la legge, disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo ci riporta il Vangelo di Matteo. Ecco, in questo testo Gesù mise in evidenza l'importanza proprio di questi tre tipi di rapporti: con l'autorità, con se stessi e con gli altri. È infatti un giusto rapporto con Dio, con l'autorità suprema, che ci fornisce la base per comprendere chi siamo, comprensione basata su ciò che Dio dice di noi. Il riferimento poi a questa figura di autorità che ci conosce profondamente, che vuole il nostro bene, che non cambia nel tempo e che non muta quelle che sono le sue affermazioni, fornisce quella stabilità e sicurezza di cui abbiamo bisogno per una vita equilibrata e per uno sviluppo della nostra persona in modo appropriato e stabile. Ecco, quali sono allora i presupposti per poterci rapportare con Dio nel modo corretto e per trovare la nostra vera identità, la nostra vera vita che la Bibbia afferma essere nascosta con Cristo in Dio? Ecco, sono prima di tutto il riconoscimento del nostro fallimento totale, l'accettazione del perdono e della possibilità di cambiamento offerto dalla morte e resurrezione di Gesù Cristo, e poi la presenza e azione dello Spirito Santo in noi che ci permettono di trovare la nostra giusta dimensione di vita. Questa nuova dimensione ci permette di superare i condizionamenti, i legami, la schiavitù del nostro passato e di non dovere più cercare in comportamenti, persone e sostanze quella profonda soddisfazione interiore che può derivare solo dalla riconciliazione con Dio. Ecco, amici, la nuova identità trovata nel nostro rapporto con Dio e la fiducia in quello che Lui dice di noi ci permettono allora di vivere una vita diversa nei confronti di Dio e di conseguenza poi anche nei confronti di noi stessi e del nostro prossimo. È questa la base, il nocciolo delle relazioni di aiuto che sempre di più sono necessarie per aiutare persone che soffrono sia emotivamente che spiritualmente. Allora, al primo posto il nostro rapporto con Dio, basato su ciò che Cristo ha fatto per noi. Poi il nostro rapporto con noi stessi, basato sul nostro rapporto con Dio, e infine il nostro rapporto con gli altri.

Dicevano le parole della canzone: ho camminato per centinaia di vie, alcune delle quali mi piacerebbe dimenticare, e ho rotto molti ponti, ma non ne rimpiango nessuno, perché ogni sentiero che ho preso mi ha portato a conoscere il mio posto, e il mio posto è con te, Signore. Le mie promesse sono state infrante perché ho usato troppe parole. Mi meraviglio e mi stupisco che io non ricevo quello che merito. Qualunque siano le menzogne per cui io ho vissuto, io finalmente ho trovato la verità. Conosco il mio posto e il mio posto è con te, Signore. Tu, oh Dio, sei il mio tesoro per sempre, sei l'unico sogno che ho cercato. Non conosco i miei domani, l'unica mia certezza è oggi. Anche se io non dovessi vedere un'altra alba, non c'è bisogno che io abbia paura, perché so che saremo insieme quando tutti i miei giorni saranno finiti. Conosco il mio posto e il mio posto, Signore, è con te. Ecco le belle parole di My Place is With You, la canzone che abbiamo appena ascoltato da Clay Cross. Era questa l'ultima canzone in programma. E allora siamo arrivati in fondo, non mi resta che farmi da parte per il momento, e per il momento vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero, e noi come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui su questa frequenza. Intanto buon proseguimento.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici di ascolto, benvenuti. Siamo di nuovo all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo il benvenuto.
3: Eccomi qua, sono pronto, anch'io do un caldo benvenuto.
2: Allora, il nocciolo della questione. Qual è il nocciolo della questione del programma di quest'oggi, Nino Ciniello?
3: Ma il nocciolo della questione può far riferimento a un titolo che sintetizza un po' la solita eterna questione giovanile, ecco, del perché lo fanno, perché i giovani si comportano in un certo modo, ecco, qual è in fondo una possibile spiegazione, ecco, dei loro comportamenti. Questo molto in sintesi, forse un po' criptico, però...
2: abbastanza. Mm-hmm. Comunque adesso
3: sveleremo
2: l'arcano. Allora, Nino Ciniello, ti lascio subito il microfono.
3: Eccomi, quindi ora parto la mia riflessione da una lettura di un articolo che affrontava, come ho appena esposto con Mario, la questione giovanile, e mi ha colpito una frase dell'autore di questo articolo che voglio citarvi e passarvi, ecco, spero anche per la vostra riflessione. Gli dice: il giorno in cui l'animo dei giovani si raffreddasse, tutta l'umanità si metterebbe a battere i denti. Una frase molto ad effetto, ma credo che abbia senz'altro un fondo di verità, o gran parte della verità. Credo che quel giorno, non so cosa ne pensate voi, non sia molto lontano, anzi credo che si sentono già i brividi di freddo, per stare un po' all'esempio dell'autore. Ora, ci sono due realtà che, sebbene indicano due modi opposti di vivere la giovinezza o la gioventù, ci dicono che a causa del gelo che c'è nel cuore di tanti giovani, la temperatura, usiamo sempre questo esempio, dell'umanità si sta abbassando. Ora, a cosa penso? Penso un po' ai ragazzi kamikaze, che un po' purtroppo sono spesso nei mass media, e a quelli delle stragi, delle cosiddette stragi del sabato sera. Ora, mentre nel primo caso questi ragazzi sono, quelli dei kamikaze, sono l'espressione di una infelicità profonda, diciamo, nel secondo sono l'espressione di una felicità effimera. I primi rappresentano una, diciamo, interpretazione tragica della vita, vittime di una religiosità che insegna odio promettendo redenzione, che porta addirittura a vedere l'omicidio-suicidio come un valore assoluto. I secondi, quelli delle stragi del sabato sera, invece scivolano indifferentemente sui problemi della terra. Ecco, quindi, molto in sintesi ovviamente, due scenari che, sebbene irriducibilmente lontani, rappresentano una parte non piccola dell'universo giovanile che, per stare all'analogia della frase d'articolo, si sta raffreddando. Ora, giornalisti che scrivono dal Medio Oriente ci dicono che sono centinaia i ragazzi che dopo i 12 anni bussano alla Shahada islamica per diventare kamikaze, e che considerano il morire da shahid, cioè da martire, la sola scelta della loro vita. Da noi invece si lotta per lo spaccio di droga, per l'orario delle discoteche, specie il sabato, o l'uso anch'esso leggero di auto e di moto che aspettano il fine settimana per lanciarsi nelle loro velocità forsennate, farsi ricordare prima o poi, purtroppo, da un mazzo di fiori ai bordi della strada o ai piedi di un albero. Ovviamente, qui preciso subito, non si vuole affatto mettere i giovani sul banco degli imputati, ma constatare con preoccupazione che a diverse latitudini, come diceva l'articolo, l'animo dei giovani si sta raffreddando. E questo fatto inevitabilmente chiama in causa gli adulti, noi, le istituzioni, coloro che fanno tendenza e moda e che sanno di avere dalla loro parte tantissimi giovani, che sanno di essere seguiti e ascoltati dai giovani. Così mi chiedo, per il bene degli adolescenti di domani, come possiamo affrontare i potenti messaggi del pessimismo, quegli spaesamenti dovuti al determinismo o al relativismo morale della nostra cultura occidentale? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che ognuno di questi aspetti che ho appena elencato si basa su un sottinteso rifiuto culturale di Dio. Se non c'è Dio, allora non c'è una base per un senso, per qualcosa che travalichi il mondo naturale, il mangiare, vivere, morire, eccetera, per un'azione significativa che vada oltre il determinismo, per gli assoluti morali, ecco. Tuttavia, se invece Dio esiste, il quadro cambia radicalmente. Questo come premessa iniziale. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere che idee e informazioni portano con sé sempre un profondo messaggio, ecco. Qualsiasi cosa venga insegnata nelle scuole, in casa, attraverso i media, un concerto, porta con sé certe credenze, certi valori, non sono realtà neutre, asettiche, ecco, sul piano ideologico. Per esempio, le nozioni su chi siamo e che vengono insegnate, non so, in biologia o in psicologia, hanno origine da un sistema di credenze che riguardano il nostro valore, la nostra libertà di essere umani, ma che hanno anche delle ricadute pratiche sugli stili di vita e sulle scelte individuali. Questo è importante considerare, che quello che si immette nel cervello e nella mente produce delle azioni, degli stili di vita. Ecco, se ci preoccupiamo per gli adolescenti di domani, dobbiamo quindi assicurarci che ciò che viene insegnato loro sia vero e che le credenze e i valori impliciti in quello che si insegna siano esplicitati, siano ammessi. Questo è importante. Consideriamo per esempio l'ambito dell'insegnamento scolastico, tra parentesi riconoscendo però che il bisogno di coerenza ha la stessa rilevanza in ogni aspetto della vita, ma prendo solo quello scolastico come esempio. Se è vero che Dio non esiste, che siamo solo, non so, un insieme di sostanze chimiche o di neuroni che si è evoluto per caso e che quindi il nostro comportamento è determinato dai geni o dall'ambiente che ci circonda e che non vi è un'autorità definitiva, allora dobbiamo anche essere consapevoli che questo modo di vedere la realtà ha delle implicazioni profonde e quindi essere anche disposti ad accettare le conseguenze di questo modo di pensare. Ciò significa che si deve modificare, per esempio, tutto il curriculum scolastico di ogni grado e età e insegnare agli studenti questi concetti non solo, per esempio, nell'ora di scienza o di biologia, ma anche in tutto il corso degli studi. Così si scopre di dover magari riscrivere gran parte delle attuali dichiarazioni di intenti delle scuole. In altre parole, come può una scuola dichiarare, per esempio, che gli allievi devono valorizzare le persone per quelli che sono, essere responsabili delle proprie azioni, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, se poi questi valori e comportamenti non hanno un fondamento che li giustifichi e che li motivi? Capite? D'altro canto, se Dio esiste e noi siamo stati creati a sua immagine, cioè con un valore, una libertà, una dignità intrinseche, allora ancora una volta dobbiamo imparare a riconoscere e vivere con ciò che questo fatto comporta. Le dichiarazioni di intenti della scuola che ho appena descritte sarebbero quindi perfettamente valide e giustificabili. Il problema è che nelle scuole purtroppo vengono trasmessi ai giovani due messaggi contrastanti. Da un lato, le dichiarazioni di intenti delle scuole dice che ognuno ha un valore, che ognuno dovrebbe esercitare l'autocontrollo, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, ma poi, per esempio, in scienze o in biologia si impara che siamo un prodotto dell'evoluzione. In psicologia che il comportamento umano è determinato dai geni e dall'ambiente, in letteratura e in filosofia prevalgono autori che giustificano l'assenza di criteri che possono definire il bene o il male, il giusto o il vero, che minimizzano la necessità di avere delle autorità e così via. Gli esempi sono tanti. Se riconosciamo che abbiamo bisogno di essere coerenti, quindi di riconoscere che tante devianze, spaesamenti, quel sottile pessimismo e vuoto che condiziona la vita di tanti giovani sono la risultanza di cattive idee e di cattivi maestri, che però si aspettano, guarda caso, buoni frutti, allora siamo messi davanti ad una scelta e siamo obbligati a chiederci che strada dobbiamo prendere. Chiaramente quindi giungiamo alla domanda fondamentale dalla quale siamo partiti. Dio esiste? Mi sembra chiaro che la fede in Dio non può essere semplicemente una questione individuale o mistica, eterea, ascetica. Ci sono molte credenze individuali che sono personali e private. Per esempio, che io credo o no che il mare italiano più bello si trovi in Sardegna è una mia convinzione assolutamente personale che non ha nessuna influenza nella scelta delle vacanze degli italiani. L'esistenza di Dio, invece, è una questione pubblica, non è una questione privata, perché, come ho cercato di spiegare, ha implicazioni profonde per la nostra cultura e in tutta la realtà. Nietzsche criticava aspramente molto spesso le persone che rifiutavano Dio ma che si attenevano a credenze e valori tradizionali che derivano da Dio. Chi rifiuta il Creatore non può pretendere né garantirsi i benefici che derivano dall'ubbidienza delle sue leggi. Se Dio non esiste, allora siamo coerenti. E come cultura non cerchiamo di aggrapparci a credenze e valori di un tempo che derivano dalla fede cristiana. Tuttavia, se osserviamo, e qui veniamo alla conclusione, alla vita di molti adolescenti di oggi e cominciamo a notare l'effetto devastante dell'abbandono di tali credenze e valori, ciò non ci dovrebbe spingere a considerare seriamente l'eventualità di fare veramente riferimento a Dio? Solo questa scelta, credo, potrà farti capire, scoprire che credenze e valori di cui come cultura abbiamo così disperatamente bisogno sono in realtà completamente fondati. Quando osserviamo il comportamento di tanti giovani, ci chiediamo perché lo fanno, scopriamo che molte risposte convincenti sono radicate proprio nel rifiuto di Dio, che sta dietro a molte trasformazioni avvenute nella cultura occidentale. Perciò fare o non fare riferimento a Dio non è una semplice questione privata, né una questione legata alla sola credenza religiosa. Ha tali enormi implicazioni culturali che nemmeno immaginiamo, che sono ampiamente riflesse nella vita di tutti i giorni, e ciò ci obbliga ognuno di noi a prendere le sue responsabilità.
2: Bene, ci facciamo da parte per il momento, grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia come un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere "ho pregato", per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi? Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio, e vi renderete conto che se avete
tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. Oh Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali, se hanno bisogno di un consulto, a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 24. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: «Dicci, quando s'avvereranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e da quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e si andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo «il mio padrone tarda a venire» e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Voglio parlarvi della vita che facevo prima, quando la notte mi anestetizzava la mattina, quando credevo di essere già in cima, invece stavo così in basso che la testa mi sbucava in Cina, e mentre la paura di morire mi assaliva, arida lingua in bocca manco c'era più saliva, ma la mia mente

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventinovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller inizia la costruzione di una seconda casa per gli orfani, visto che le domande di assunzione di fanciulli poveri e privi di genitori superano di molto la disponibilità dei locali già esistenti. Questa seconda casa viene aperta nel 1857 ed è ancora una volta opera della provvidenza di Dio. Nel 1862 viene aperta una terza casa per orfani e vengono anche trovati gli assistenti necessari. Ma non finisce qui. Müller si sente spinto alla costruzione di una quarta e poi di una quinta casa per far fronte alle numerose richieste di ricovero. E il Signore, ancora una volta, appiana le difficoltà esistenti per l'acquisto del terreno, in cui nel 1866 viene iniziata contemporaneamente la costruzione della quarta e della quinta casa per gli orfani. Il supremo punto di arrivo di Müller è però sempre e comunque la gloria di Dio.
0: Torniamo ora indietro per considerare alcuni fatti della vita familiare di Giorgio Müller. Lidia era nata nel 1832. Era l'unica figlia rimasta. Aveva ormai 11 anni, l'età per pensare alla sua istruzione. E questo fuori casa, sia per sollevare la madre, sia perché Lidia ne traesse maggior profitto. Fu scelta una fedele sorella, ricca di quei doni spirituali necessari per sapere educare e istruire le giovani menti. Era stato convenuto di pagare una certa somma e Müller pagò la prima rata, ma in maniera anonima gli fu rimandata e per tutti i 6 anni di studio della figlia egli non poté mai ottenere un conto delle spese. Lidia frequentò la scuola con profitto e nel 1846 chiese di far parte della comunità. Così iniziò la sua vita di credente e per 40 anni, cioè fino a che visse, non si allontanò mai dalle vie del Signore. Anche questa è una lezione per molti genitori cristiani che affidano con leggerezza l'istruzione e l'educazione dei loro figli a persone ricche di doti intellettuali ma non spirituali. Ed è proprio in quella prima età che il carattere si forma per tutta la vita. Lidia aveva 23 anni quando si ammalò di tifo. Sembrava che il Signore volesse toglierla ai genitori, per i quali costituiva il più grande tesoro, ma la preghiera prevalse. Müller provò in quella dolorosa esperienza quanto è grande la grazia di Dio. E ancora, nel campo missionario, Müller non tralasciò di portare il suo aiuto. Riusciva a sostenere quei fratelli che lavoravano per far conoscere l'Evangelo e, se all'inizio erano pochi, e pochi erano i mezzi, 19 anni dopo, Müller, rileggendo le vie del Signore verso di lui, trovò che la lista dei loro nomi era salita a ben 122. E sempre con la preghiera aveva sovvenuto alla mancanza di mezzi. Una volta, egli racconta, per mandare a ciascuno la consueta somma mancavano 92 sterline. Presentò la cosa in preghiera a Dio. Il giorno dopo ne ricevette da varie parti 155, in più quindi di ciò che aveva chiesto a Dio. Altri fatti della sua vita dimostrano come realmente beni e benignità lo seguissero, non solo, ma lo custodissero. Quanti pericoli invisibili furono superati e non riconosciuti che dopo molto tempo da quando erano passati. A Keswick, nel 1847, un uomo colpito da follia si sparò un colpo di pistola nella stessa casa abitata da Giorgio Müller. Si seppe solo dopo che quell'uomo si era fissato nell'idea che Müller volesse attentare alla sua vita e probabilmente lo avrebbe ucciso se lo avesse incontrato. Un'altra grave prova che colpì Müller fu la morte del cognato carissimo. Nell'autunno del 1852 Groves tornò dalle Indie dove era andato in missione. Gravemente ammalato trovò ospitalità e cure amorevoli in casa Müller, ma nella primavera dell'anno seguente lasciò questa vita terrena. Müller gli doveva molto. Fin dal 1829 il suo esempio di fede, di operosità nel Signore, gli erano stati di valido aiuto. quando ancora nessun appoggio umano né alcun legame con la società missionaria potevano sorreggerlo in quei primi passi sull'arduo cammino nel quale era avviato. Non mancarono assurde e ridicole dicerie sparse da persone incredule che non conoscevano nulla di quella grande fede che animava quel semplice credente. «È un operatore di miracoli, è uno straniero, i suoi metodi sono originali e con essi cerca di attirare l'attenzione del mondo. Deve avere una sorgente segreta di fondi». Ma George Müller tranquillamente rispondeva: «I miracoli li fa soltanto Dio. Come straniero potrei piuttosto sfiduciare i benefattori. Le novità difficilmente possono durare una ventina d'anni. Riguardo alla sorgente segreta, sì, devo confessare che vi è più verità di quanto gli avversari possano immaginare». Non aveva forse un tesoro inesauribile nelle promesse di Dio? Immutabile nella sua fedeltà? Attraverso migliaia di pagine scritte di sua mano, egli insegna che ogni esperienza della fedeltà di Dio non è solo la ricompensa di una vita passata in fede e in preghiera, ma è anche la preparazione del servo di Dio ad un'opera maggiore, ad un servizio più efficiente, ad una testimonianza più convincente al suo Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, questa mattina apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Allora, abbiamo visto domenica scorsa i primi 18 versetti di capitolo 1, in cui Giovanni ci presenta Gesù Cristo, Dio eterno. La parola era Dio, la parola si è manifestato in carne e abitato in mezzo a noi. Gesù è Dio, onnipotente. Non è un piccolo Dio, non è l'arcangelo Michele, come dicono i testimoni di Geova.